0: Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitivo il provvedimento c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge con dei ristori per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. Il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev, ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione è tesa tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e i colpi contro i due mercantili nel Mar Nero e nella notte raid russo su Kiev. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo iraniani. Poche ore prima, raid sauditi vicino Sana'a, la capitale dello Yemen, colpito una raffineria, 2 le vittime. La cronaca, il giallo della ricina, al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche chi individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
1: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
2: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login, username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
1: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Jelzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
0: Campania, si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo, originario di Eboli, provincia di Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli, a poche decine di chilometri, in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma e i carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Non è stato trovato nemmeno il cellulare della vittima a dare l'allarme un passante. Al via la 21esima festa del cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica, ha inaugurato il red carpet con l'atteso film d'apertura di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ed è arrivata anche Susan Sarandon che ha incontrato la stampa e anche il leader dell'opposizione Schlein e Conte. Nei prossimi giorni riflettori puntati sulle star internazionali, da Javier Bardem a Julian Moore. Sport, calcio, Champions League, male il martedì con le sconfitte dell'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e del Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como, Roma, Real Madrid, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Credo di poter volare. I Believe I Can Fly era R. Kelly, uno dei grandi successi del 1996 dalla colonna sonora del film Space Jam, una canzone che parla di sogni, di speranza, della forza di credere in se stessi, perché a volte per riuscire a volare non servono le ali, basta trovare il coraggio di alzarsi da terra anche dopo una caduta. E di notte, quando tutto sembra più lontano, anche un sogno può sembrarci un po' più vicino. E allora si chiude la nuvoletta del sogno e della fantasia e si ritorna alla realtà con gli aggiornamenti sulla viabilità. Vi ricordo l'incidente in A4 tra Rovato e Ospitaletto, è coinvolto un'autovettura verso Brescia al chilometro 204. In A1 code per il tratto chiuso tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, siamo al chilometro tra il chilometro 198 e il chilometro 199, e poi ci sono materiali dispersi in due distinti tratti appenninici sulla 1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, con conseguenti rallentamenti sulla variante di valico tra Firenzuola e Aglio, sempre verso Firenze, anche qui abbiamo dei rallentamenti, mentre sono terminate le code per il tratto chiuso tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord, tratto che comunque rimane chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, ma il traffico nel frattempo è diminuito, quindi non ci sono più incolonnamenti. Arriva Bobby Caldwell con Sunny Hills.

Nothing but thieves, a different kind of happiness. 2:23 ci avviciniamo al nostro live della notte. Intanto sta arrivando l'ottobrata che metterà a tacere l'autunno. Era appena iniziato, però. Una nuova rimonta anticiclonica preme dall'Europa occidentale verso l'Italia, con meteo che pertanto inizia a stabilizzarsi. La spinta del promontorio anticiclonico sta puntando soprattutto verso nord, lasciando così l'Italia parzialmente sotto tiro di un flusso d'aria più fredda e instabile richiamato dai Balcani. Ne deriverà un contesto di tempo ancora un po' incerto sulle estreme regioni meridionali e parte dei versanti adriatici, prima di un miglioramento molto più evidente. Ormai siamo di fatto nella seconda decade di autunno, ma l'autunno stenta a mostrare il suo vero volto. Il recente maltempo, arrivato peraltro dopo un lungo periodo eccessivamente caldo, si è espresso in termini soprattutto di temporali e nubifragi esaltati dal mare ancora molto caldo. Non c'è però ancora alcuno sblocco definitivo della circolazione e torneremo così verso l'ennesima fase anticiclonica. Gli ultimi aggiornamenti non lasciano spazio a dubbi, con il promontorio anticiclonico in rinforzo destinato ad abbracciare in pieno tutta l'Italia. Stiamo parlando di un'alta pressione non solo di matrice azzorriana, ma con un evidente contributo in quota di matrice subtropicale. Il dominio anticiclonico, oltre a favorire tempo decisamente stabile, favorirà un rialzo delle temperature. Per intenderci, non tornerà il caldo, ma di giorno il clima sarà mite, con valori che si riporteranno sopra le medie. Il tepore diurno si contrapporrà ad un clima decisamente più fresco la notte, chiaramente per i cieli sereni che contribuiranno ad una forte escursione termica. La svolta ha già preso piede da martedì, da ieri ormai possiamo dire, con solo le estreme regioni meridionali alle prese con gli ultimi disturbi e residui e precipitazioni che poi lasceranno spazio a schiarite sempre maggiori. La fase clou della stabilità legata all'anticiclone ingloberà il periodo da oggi fino a venerdì. In questa fase il sole sarà protagonista incontrastato, anche se non mancheranno locali annuvolamenti e nebbie nelle ore più fredde su vallate e pianure. Il caldo anomalo riguarderà soprattutto le zone montuose, ma i valori saliranno anche in pianura sino a punte di 25-26 gradi su alcune località delle regioni centrali. Un parziale cambiamento potrebbe però avvenire sul finire della settimana, con l'indebolimento dell'anticiclone legato alla discesa di un affondo perturbato dal mare del nord. Allo stesso tempo un altro nucleo di aria fredda si posizionerà tra i Balcani e l'Egeo. Ne deriveranno delle insidie, anche se in questo momento l'Italia potrebbe non essere colpita in pieno dai due assalti perturbati e rimanere in parte protetta dall'alta pressione.

Max Pezzali con Le ali. Sono le 2:30, è il momento del nostro live. Prima però vi do un aggiornamento: ci sono dei pedoni sulla 24 alla barriera di Roma Est in direzione ovest verso la capitale. Terminati i rallentamenti per i materiali dispersi sia sulla 1 che sulla variante di Valico nei tratti appenninici. Vi ricordo l'incidente, ma in assenza di incolonnamenti, tra Rovato e Ospitaletto in A4, coinvolto un'autovettura verso Brescia al chilometro 204. Questa notte di scena, ripresi dal vivo durante i concerti, Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Tutta la vita, i Supertramp con School e Edoardo Bennato con È stata tua la colpa. Via con gli applausi, via con Dalla e De Gregori.

0: Tony Scercola.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
2: Termina anche per questa notte il nostro spazio live. Abbiamo ascoltato Lucio Dalla, Francesco De Gregori con Tutta la vita e Supertramp con School, e infine Edoardo Bennato con È stata tua la colpa. Prossimo appuntamento con la musica dal vivo tra poco meno di 24 ore, sempre intorno alle 2:30 nella prossima notte. Rivediamo un po' la situazione: incidente in A4 tra Rovato e Ospitaletto, coinvolto un'autovettura verso Brescia al chilometro 204, nel frattempo se ne è verificato un altro al chilometro 26 della A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. Non ci sono comunque anche in questo caso ripercussioni sulla viabilità. Pedoni ancora presenti alla barriera di Roma Est sulla A24, attenzione. E poi quattro tratti interessati da vento forte in A14 tra Val di Sangro e Poggio Imperiale e tra Termoli e Foggia, e più a sud fra Trani e Taranto. Vento forte anche sulla 30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e il raccordo Salerno Avellino.

Nostalgia era Blanco. 2:55, ci avviciniamo al giro di boa di questa notte, siamo a metà percorso, metà che sarà scandita dal GR1 delle 3, poi viaggeremo insieme nella seconda parte verso il mattino del mercoledì. Intanto è stato riaperto l'allacciamento tra la 4 e la tangenziale est esterna di Milano in direzione ovest da Brescia, poi abbiamo la riapertura, meglio la risoluzione dell'incidente tra Rovato e Ospitaletto, possiamo archiviare questa notizia in direzione di Brescia. Vi ricordo questa notte la chiusura del traforo del Monte Bianco, riapertura prevista per le 6 e chiuso in entrambi i sensi per lavori di manutenzione. Andiamo poi sulla 1, dove è stata riaperta sia l'entrata che l'uscita di Parma, in entrambe le direzioni l'entrata e in uscita era chiusa per le provenienze da Milano. In A14 riaperto il bivio con la 13, anche questo con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, riaperto anche Bologna-Arcoveggio sulla 13, era chiusa in uscita. Riapertura sia in entrata che in uscita di Terme Euganee sulla 13 Bologna-Padova, poi abbiamo la fine della scorta di veicoli in A14 per una verifica tecnica tra Pedaso e Grottammare, terminata anche tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione di Ancona. Riapertura del nodo A16 a 30 e poi in A16 riaperto anche lo svincolo di Lacedonia. Riapertura anche di Capo di Chino sulla tangenziale di Napoli. Vi lascio con Shakira, vi ritrovo dopo il GR1. A tra poco.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, Papa Leone XIV, operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. La manovra, il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri, via libera poi all'autonomia differenziata per le quattro regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le quattro regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma due anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi russi.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Riyadh fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero verso i comportamenti pericolosi. Circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più. A pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle suole delle scarpe di tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Al via la festa del cinema di Roma, aperta dal nuovo film di Paolo Genovese, ospite della rassegna anche Susan Sarandon. Premio alla carriera a Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
0: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
5: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
6: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
5: L'industria del cinema premia anche la carriera della produttrice Tessa Ross. Poi arriva il primo film. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, dice il regista, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
7: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
5: Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, Champions League, disfatta per Inter e Napoli. Nerazzurri subiscono un poker a San Siro dal Bruges, finisce 4-3 per i belgi. I partenopei cadono in Spagna 3-1 contro il Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Ai settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto.

Abbiamo ascoltato in sequenza Paul Simon con You Can Call Me All e Alberto Fortis con Settembre, questa canzone così intensa, poetica, intrisa di quella malinconia che accompagna la fine dell'estate e il passare del tempo. Quante canzoni sono state scritte sul mese di settembre, stati d'animo, intrecci di ricordi, emozioni, nostalgie, e anche, insomma, se siamo già a ottobre, certe canzoni non conoscono calendario perché parlano direttamente al cuore. Si continua in questa seconda parte della notte in viaggio, una notte piuttosto tranquilla relativamente alla viabilità. Un solo incidente segnalato in questo momento sulla viabilità in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, coinvolta un'auto al chilometro 26. Intanto è stato riaperto il tratto della 1 tra la variante Rivalico e Aglio in direzione di Bologna. Rimane chiuso il tratto tra Aglio e Pian del Voglio sempre in direzione di Bologna, ed è chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione sud, quindi verso Firenze. Ricordiamo anche che sulla 14 è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di Gargano, proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale, percorso inverso naturalmente perché è diretto a Bari.

E se ne va Samuele Bersani, cosa vuoi da me? Ci sono domande che sembrano semplici ma che nascondono un universo di sentimenti, dubbi e desideri come questa, cosa vuoi da me? È una domanda che almeno una volta nella vita abbiamo sicuramente rivolta a qualcuno, forse anche a noi stessi, perché a volte parliamo anche tra noi e noi, no? Samuele Bersani, con la sua sensibilità e quella straordinaria capacità di raccontare le emozioni attraverso le parole, ci ha regalato un altro piccolo gioiello della canzone italiana. Continua la notte in viaggio, a partire dalle 4 viaggeremo verso il nuovo giorno. Intanto invece, per chi viaggia in autostrada, situazione direi molto tranquilla, segnaliamo solo un incidente in A14 tra Bologna Salazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Siamo all'altezza del chilometro 26, è coinvolta una sola autovettura e non sono segnalati al momento inconvenienti per la viabilità. Ci sono dei pedoni ancora che stanno così vagando in A24 alla barriera di Roma Est in carreggiata ovest, quindi in direzione della capitale. Siamo al chilometro 8, fate attenzione. Adesso un grande successo della Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.

E a quest'ora chissà quante persone si staranno svegliando, mentre una buona parte ancora stenta ad addormentarsi. Parliamo proprio di insonnia. È stato presentato a Roma un nuovo programma multidisciplinare per migliorare la qualità del sonno. Dormire bene per vivere meglio, è questo l'obiettivo dello Sleep Program, il nuovo percorso medico multidisciplinare presentato a Roma dalla Longevia Medical Clinic, dedicato a chi soffre di insonnia, risvegli notturni, russamento, apnee e stanchezza durante il giorno. Il programma affronta i disturbi del sonno attraverso tre aspetti fondamentali: cervello, respirazione e alimentazione. Il percorso prevede una prima fase diagnostica con visite neurologiche, esami respiratori, monitoraggio del sonno e valutazione nutrizionale. Segue un trattamento personalizzato di 3 mesi che combina tecnologie non invasive di stimolazione cerebrale, trattamenti fisio-osteopatici e programmi alimentari mirati. Secondo uno studio internazionale, circa un adulto su 2 presenta sintomi di insonnia, mentre 1 su 12 ne soffre in forma cronica. A presentare l'iniziativa sono stati il professor Lino Di Rienzo Businco, direttore scientifico di Longevia, il neurologo Marco Peresson e il professor Pierluigi Rossi, specialista in scienza dell'alimentazione. Gli esperti sottolineano come dormire male possa compromettere memoria, concentrazione, umore e salute generale. Il principio alla base del progetto è semplice: individuare le cause dei disturbi del sonno anziché limitarsi a contrastarne i sintomi, perché un sonno di qualità è uno degli elementi fondamentali per una vita più sana e longeva.

sì. Eh sì, ci vuole calma e sangue freddo, lo diceva Luca Di Risio qualche anno fa, ma è sempre valido, per carità. Allora andiamo sulla 1, dove è stato riaperto il bivio con la diramazione di Fiorenzuola in direzione nord della Bologna, riaperto anche lo svincolo di Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 7, riapertura tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla 12, riaperta Genova Est in entrata, riaperta anche Rapallo, sempre in entrata. In A14 risolto l'incidente tra Bologna Salazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, ricordo l'incidente in A13 tra Altedo e Bologna Interporto e i tratti chiusi negli Appennini. In alternativa è possibile utilizzare la direttissima. Perché? Perché è chiuso sia il tratto tra Rioveggio e Aglio verso Firenze che tra Aglio e Pian del Voglio in direzione di Bologna, quindi direttissima che stanotte funziona in entrambi i sensi, la panoramica un po' meno. Andiamo poi sulla 11, dove è stata riaperta Lucca Est in uscita e non ci sono più i pedoni in A24, cessato allarme alla barriera di Roma Est. Sulla 3, riapertura di Napoli Stazione, Porto di Napoli e via Marina Centro, senza CRI con strade.

Vita, morte, miracoli, yeah! Era J-Ax, manca pochissimo all'appuntamento con il GR1 delle 4. Intanto l'autunno è arrivato, ma per milioni di italiani non è ancora il momento di accendere i termosifoni. Se il 15 ottobre segna tradizionalmente l'inizio della stagione del riscaldamento in buona parte del nord Italia, quest'anno le cose sono cambiate e il calendario si è complicato non poco. Le temperature superiori alle medie stagionali e la necessità di contenere consumi energetici ed emissioni inquinanti stanno spingendo diverse amministrazioni comunali a intervenire con nuove limitazioni. Il risultato? Non basta conoscere la zona climatica in cui si vive. Per sapere quando e per quante ore accendere il riscaldamento bisogna verificare anche le ordinanze del proprio comune. Ad esempio a Milano i termosifoni potranno entrare in funzione dal 15 ottobre, ma con una novità importante: fino al 30 ottobre saranno consentite soltanto 8 ore giornaliere di accensione da distribuire nell'intervallo compreso tra le 5 e le 23. Dal 31 ottobre il limite salirà a 13 ore quotidiane, una in meno rispetto alle 14 previste dalla normativa ordinaria per la zona climatica E. Confermato anche il tetto di 19 gradi negli edifici residenziali con 2 gradi di tolleranza. La stagione termica terminerà il 15 aprile 2027, salvo ulteriori provvedimenti. Restano previste esenzioni per determinare strutture, tra cui ospedali, case di riposo e scuole dell'infanzia. Altre amministrazioni hanno scelto una strada diversa, quella di posticipare direttamente l'avvio degli impianti. Tra queste Bologna, Modena e Reggio Emilia, che hanno previsto uno slittamento fino al 1 novembre.

0: Antonacci, siamo ormai prossimi al nuovo giorno, tra pochi istanti saranno le 4, intanto è stato riaperto il tratto della 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione Firenze e riaperto anche in direzione Nord il raccordo Sasso Marconi statale 64 Porrettana in, appunto, in direzione Nord. Poi andiamo sulla 1 dove c'è la riapertura di Colleferro che era chiuso in entrata in direzione di Roma, adesso si può di nuovo transitare. Riapertura anche tra Forlì e Cesena Nord in A14 direzione Ancona. Sulla 30 riapertura di Nocera Pagani che era chiusa in uscita per le provenienze da Salerno. Ci ritroviamo tra qualche minuto dopo il GR1.
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute del Papa dopo l'intervento riuscito per asportare un adenocarcinoma polmonare. Dopo un'ora e mezza di operazione realizzata con la tecnica videoassistita dall'equipe del professor Stefano Margaritora al Gemelli di Roma, Leone XIV è stato accompagnato in stanza dove ha chiesto la cena. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. E come dicevamo, tra i provvedimenti, il decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
4: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a zero ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone.
5: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
4: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della Cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM CISL.
6: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
4: Amalia Carosi, GR1.
3: E sulla manovra si confrontano i partiti.
7: Plaude allo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni, pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
8: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
7: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. Noi moderati pensa a misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del Campo Largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica la nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma ed AWS Nicola Fratoianni.
9: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi e di investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
7: Filippo Misano, GR1.
3: L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio della nuova iniziativa editoriale targata USA della stampa. La Premier ha poi ricordato come questo legame è il pilastro della nostra sicurezza e che la comunità italo-americana formata da 28 milioni di persone ne rappresenta il volto umano. Il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev, al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev. Ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione è tesa, però, tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e i colpi contro i due mercantili nel Mar Nero. Nella notte raid russo su Kiev, un morto per un attacco ucraino nella regione di Saratov. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Invece, poche ore prima, raid saudito vicino a Sana'a, la capitale dello Yemen, 2 le vittime. Campania si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo originario di Eboli, Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e non è stato trovato nemmeno il cellulare della vittima. A dare l'allarme un passante. Sport, calcio, Champions League, male il martedì con le sconfitte dell'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e il del Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como, Roma Real Madrid ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
10: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

E si chiude qui il nostro angolo del jazz, come ogni mattino dopo il GR1 delle 4, sulle note raffinate e suggestive di My Song, uno dei brani più affascinanti nati dall'incontro tra il sassofono del norvegese Jan Garbarek e il pianoforte dell'americano Cat Jarrett. Una composizione del 1978 nella quale il jazz incontra la melodia, la poesia, le atmosfere nordiche, il suono limpido e quasi sospeso di Garbarek si intreccia con il pianismo delicato e profondamente espressivo di Jarrett. Una musica che non ha bisogno di parole perché riesce a raccontare emozioni, ricordi, paesaggi dell'anima. E a quest'ora della notte, quasi mattino, quando tutto sembra rallentare, è davvero una carezza, per così dire, per i nostri pensieri. Jan Garbarek e Jarrett con My Song, prossimo appuntamento con l'angolo del jazz tra poco meno di 24 ore, subito dopo il GR1, anche per la prossima notte. Torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità, intanto un po' di riaperture, riaperto come già detto il tratto appenninico tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, riaperto anche il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale sulla 14, riaperto in A13 il tratto tra Rovigo e Villa Marzano Rovigo Sud, riaperte anche le corsie della Complanare di Firenze in Pruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, riaperta l'uscita di Nocera Pagani sulla A30 per le provenienze da Salerno. In particolare vi ricordo sulla 14 la chiusura tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Gargano e proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Per chi è diretto invece verso Bari, il percorso inverso naturalmente. Daniele Silvestri con A me ricordi il mare.

sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là.

sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù come un programma di soggi.

0: verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Come Inside della novità di Paul McCartney alle 4:24. Abbiamo parlato all'inizio di questa notte insieme anche a Simone Mercurio della scomparsa di Giorgio Bracardi, che ormai risale a 2 giorni fa. Questo grande personaggio che ha fatto un po' la storia della radio, il genio della comicità surreale e il mondo dello spettacolo italiano, gli dice addio. Lui è scomparso a 93 anni, ricordiamo, attore, musicista, compositore e soprattutto straordinario inventore di personaggi stranissimi. Bracardi ha rivoluzionato il linguaggio comico della radio e della televisione. Nato a Roma nel 1933, pianista di formazione, aveva iniziato la carriera come compositore, firmando anche canzoni presentate al Festival di Sanremo, ma la consacrazione arrivò negli anni 70 con Alto Gradimento, la leggendaria trasmissione radiofonica di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni insieme a Mario Marenco. Fu lì che nacquero personaggi indimenticabili: Scarpantibus, l'uccellaccio del Nicaragua, il giornalista Max Vinella, il gerarca Ermanno Catenacci, il professor Marcellini, il professor Aristogitone, che peraltro fu fatto poi da Mario Marenco, e poi tormentoni entrati nella storia come Patroclo, In galera e Che te frega. In televisione fu protagonista di programmi come L'altra domenica, Quelli della notte, Pronto Chi gioca e Chiappala chiappala. Negli anni 90 approdò anche a Striscia la notizia interpretando Lucio Smentisco, per poi partecipare a Stracolt. Lavorò anche nel cinema accanto a Bud Spencer in Banana Joe e nel doppiaggio. Con Giorgio Bracardi scompare un artista irripetibile, capace di trasformare una voce, una smorfia, una semplice pernacchia in comicità pura. E per noi, insomma, chiamiamo la radio, resta soprattutto una certezza: Bracardi non si limitava a fare radio, la radio la inventava ogni volta con la sua straordinaria fantasia.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, una frase che racchiude tutta la fragilità dell'animo umano. La voce straordinaria di Laura Pausini con le parole di Raff ci ha accompagnato in un viaggio tra emozioni, solitudine e bisogno d'amore, perché in fondo anche quando ci sentiamo piccoli e smarriti nell'immensità della vita è proprio la presenza di qualcuno accanto a noi a dare un senso a tutto. E allora diamo un senso anche alle nostre informazioni, perché è stato riaperto in A9 il tratto tra il lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, è riaperto sulla 26 il tratto tra diramazione A8 e Arona verso Gravellona Toce, sulla diramazione Predosa Bettola riapertura tra la 26 e Novi Ligure in direzione est, riapertura anche in A10 tra Renzano e il Bivia 26 verso Genova. Riaperto anche il tratto della 1 tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Vi ricordo l'incidente in A13 tra Bologna, o meglio tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, è rimasta coinvolta un'autovettura, siamo all'altezza del chilometro 16, non ci sono però ripercussioni sulla viabilità. Fino alle 6 attenzione in A1 perché sono chiusi due tratti della panoramica tra Rioveggio e Aglio verso Firenze e tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, per cui in entrambi i casi si viaggia sulla direttissima. Arriva Jay Morrison con Please Don't Stop the Rain.

Rai Isoradio, per chi viaggia.

Antonello Venditti con Modena, un brano intenso, suggestivo, capace di trasformare emozioni e ricordi in musica, ma a rendere ancora più straordinaria questa canzone e soprattutto questo finale affidato al sax inconfondibile di Gato Barbieri, grande musicista argentino che con questo suono graffiante, passionale, quasi struggente sembra voler proseguire il racconto laddove le parole di Venditti si sono fermate, un assolo che non è un semplice accompagnamento ma una vera esplosione di sentimento. Ci stiamo avvicinando alle 5, è riaperto il tratto della 13 tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud, è riaperto anche lo svincolo di Occhiobello, sulla 14 riaperti gli svincoli di Roseto degli Abruzzi sia in entrata che in uscita, sulla tangenziale di Napoli riapertura del tratto zona ospedaliera Camaldoli, anche del tratto Capodimonte Corso Malta e poi riaperto lo svincolo Capodimonte, sulla 3 riapertura del tratto tra Pompei Est e Scafati e Castellammare di Stabia in direzione di Napoli. Rapido salto al nord per dare le riaperture anche del tratto Casal Pusterlengo Lodi sulla 1, anche lo svincolo di Casal Pusterlengo è stato riaperto ed è stato riaperto anche il bivio tra la 4 e il raccordo con la tangenziale est di Milano in direzione di Milano. Vi ricordo il traforo del Monte Bianco rimarrà chiuso fino alle 6 per lavori di manutenzione in entrambe le direzioni. Arrivano i Purple Disco Machine con All My Life.

0: Tears for Fears, Call Me Mellow, 4.55, tra poco il GR1 delle 5, intanto risolto l'incidente sulla 13 tra Altede e Bologna Interporto verso Bologna, riapertura del tratto della 14 tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, riapertura anche di Monte Catini Terme sulla 11, riaperto anche il tratto della 1 tra Santa Maria, Capo Avetere e Caserta Nord. Sfera e Basta con Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

scelto, ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'intervento del Papa si è concluso positivamente, lo fa sapere il Vaticano dopo l'operazione di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno. L'equipe di 7 medici ha asportato il lobo inferiore del polmone destro del pontefice. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. La manovra, approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera anche all'autonomia differenziata per le 4 regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni oggi in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi di Mosca.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei 2 mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita, che sostiene il governo yemenita. Riyadh fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle suole delle scarpe di tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più, a pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Al via la festa del cinema di Roma, tra gli ospiti Susan Sarandon, premio alla carriera Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
5: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
0: Marco Bellocchio, che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
6: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
0: Poi arriva il primo film. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
7: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Champions League disfatta per Inter e Napoli, che perdono rispettivamente 4-3 con il Bruges e 3-1 con il Villarreal. È tutto, buon ascolto.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Howard Jones, I'd like to get to know you well. Vorrei conoscerti bene, ma io ti conosco.
1: Mascherina.
0: Ti conosco, ti conosco. Sei arrivata.
1: Anch'io per, non ti riconosco più, in effetti,
0: non
1: per certi
0: conosci,
1: versi.
0: Sì, sai com'è.
1: Però l'uomo bandana.
0: L'uomo bandana, sì.
1: Soprannominato il pirata,
0: il
1: qui
0: pirata,
1: a Saxarubra.
0: Sì, certo, ormai è risaputo.
1: È risaputo, lo sappiamo tutti.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, caro Alessandro, mi lasci il testimone?
0: Ti lascio il testimone, ma il galeone me lo tengo io. Bene.
1: Non lo voglio quello.
0: Ecco, va bene, va bene. Tutto a posto. Sei prontissima?
1: Ma
0: vero?
1: Guarda, prontissima,
0: ecco,
1: veramente
0: è dir poco.
1: È dir poco, guarda.
0: Bene, sarai con Serena Mancarella.
1: Mancarella
0: sarà,
1: e manca.
0: E manca, manca e Mancarella.
1: Manca,
0: sì,
1: fallo,
0: sì.
1: Apposta,
0: manca,
1: come dicono,
0: fallo apposta,
1: in
0: manca
1: in Trentino Alto Adige.
0: Esatto, sì. Bene, avete capito cosa vi attende per le prossime ore.
1: È
0: una minaccia. Dalle 5.30 sarete con Maria Cristina Manca, ci sarà Serena Mancarella alla parte tecnica. Io continuo questi ultimissimi chilometri che mi rimangono
1: con
0: per
1: Frank Pantaleo.
0: Arrivare al traguardo con Frank Pantaleo. Esatto.
1: Benissimo.
0: O come l'ha chiamato ieri sera.
1: Chi?
0: Simone Mercurio, Ciccio Pantaleone.
1: Ciccio Pantaleone, sì, ma sì. Qui ormai si viaggia proprio, sì, veramente.
0: E dovevi vedere, ecco, la faccia sconvolta.
1: Lo vedo, quando si tiene la testa, la fronte.
0: Sì, beh.
1: Anche lui non ha parole.
0: Non ha parole.
1: In
0: benissimo.
1: Effetti loro di là non parlano.
0: Non parlano loro, infatti. Benissimo. Bene.
1: Ale, buon riposo.
0: Grazie, buon lavoro a te, ti vedo molto carica. Benissimo.

Lucano Dio era Ivan Graziani e continuano le riaperture. In A8 riaperta l'uscita di Origio Ovest, sulla 9 riaperto il bivio con la A36 Pedemontana, sulla 26 riapertura del tratto tra Genova e la diramazione Predosa Bettole, riaperto anche il tratto tra Baveno e Arona verso Genova, e sulla 10 riaperto il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione della Francia. In A27 riapertura tra Belluno e Fadalto verso Venezia, in A23 riapre il tratto Gemono Soppo Carnia verso Tarvisio. Riapertura del tratto della 1 tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, per adesso rimane chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Riaperto il tratto della 14 tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Riapertura anche di Pedaso in entrata. In A24 è riaperto il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma. Riaperto il bivio tra la 24 e la tangenziale est di Roma. Sulla 1 riaperto il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, riapertura anche sulla diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli è riaperto il tratto tra la fine della stessa tangenziale Doganella verso Pozzuoli, è riaperto in A3 il tratto fra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, e poi abbiamo la riapertura in A30 di Nocera Pagani. Questi gli ultimissimi aggiornamenti. Al momento abbiamo code in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano per il tratto chiuso, che è quello successivo, e poi sulla 9 code per operazioni in dogana, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Detto questo, arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis e naturalmente saluto Francesco Pantaleo, che ha viaggiato con me in queste 5 ore durante la notte verso il mattino. Ci ritroveremo e ci sarà anche lui la prossima notte, quindi stanotte a partire da 12:30, sempre per un viaggio di 5 ore che ci porterà al mattino del giovedì. Come avete sentito, è pronta Maria Cristina Manca insieme a Serena Mancarella per le primissime ore del mattino fino alle 9. Vi lascio con la fantastica Amy Winehouse con It's My Party insieme a Quincy Jones. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto da parte di Alessandro De Gerardis.

0: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Esoradio. 5:32 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news e infomobilità. Partiamo subito, come sempre, dando uno sguardo al meteo. Maggiore Domenico Maglione, buongiorno.
5: Buongiorno, pressione atmosferica in aumento sul paese, di conseguenza l'alta pressione tende ad espandersi su gran parte del territorio e ritroveremo condizioni di tempo stabile, quindi bel tempo da nord a sud. Qualche nube nel corso della giornata sarà presente in transito, saranno comunque nubi alte e sottili che non porteranno atto a fenomeni significativi. Qualche nube più consistente la ritroveremo al sud, specie sulla zona della Puglia, ma anche lì il rischio pioggia sarà decisamente basso. Parliamo delle temperature in aumento al centro-nord, si arriverà soprattutto nelle ore centrali facilmente intorno ai 24-25 gradi, localmente anche 26, mentre il sud risentirà ancora di questa tramontana abbastanza intensa, non arriverà su questi valori ma comunque saranno stazionari rispetto alla giornata di ieri e si arriverà intorno ai 23-24 gradi.
4: Comunque una situazione proprio classica, le ottobrate romane, le ottobrate italiane più che altro, non esatto. Solo romane.
5: Sì, in effetti sì, un po' su tutto il paese,
4: sì.
5: Ma a Roma si sente di più.
4: Ci fa piacere a noi, questa temperatura è la temperatura ideale. Allora, tra circa un'ora, nuovi aggiornamenti.
5: Sentiamo.
4: A dopo.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

siamo tornati al 1985 con How She Threw It All Away dei Style Council, gruppo guidato da Paul Weller, già anima dei Jam, un brano elegante dalle sonorità soul e pop che racconta il rimpianto per un amore, per qualcosa di prezioso che è stato perduto. E allora noi non ci perdiamo invece in chiacchiere, ma andiamo subito in strada perché sono molte le riaperture da tratti chiusi nella notte che andiamo subito a raccontare. Riaperta l'autosole tra Rioveggio ed Aglio verso sud Firenze, tratto che torna percorribile, tra l'altro è stato riaperto, ce l'avete chiesto in molti, al 348 103 10 10 il tratto sempre della 1, quello tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, anche questo è stato riaperto, quindi è tornato percorribile. Abbiamo poi la riapertura della 8, Castellanza Fiera Milano verso Milano. Nel tratto precedente si era formata però già una coda per la chiusura, ma adesso è una coda per il traffico intenso. Busto Arsizio Castellanza, direzione sud verso Milano. Riaperta la 5 tra Aosta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco. Diamo la riapertura anche del tratto della 9 Lenate Como Chiasso, lì dove alla frontiera vengono segnalate anche code per operazioni doganali, Como Monte Olimpino Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Riaperta la 25 la Torano Pescara, riaperto in particolare l'allacciamento con la 14 provenendo dalla 24 Roma Teramo. Riaperto il traforo del Monte Bianco, anche qui possiamo dare la riapertura della galleria

Il traforo del Monte Bianco che è stata rimasta chiusa questa notte per lavori di manutenzione e infine riaperto il tratto della 3 Napoli-Salerno, cava dei Tirreni-Salerno, direzione sud. Per quanto riguarda le altre notizie, devo dire che abbiamo soltanto l'invito alla prudenza per questo incidente segnalato sulla 13 Bologna-Padova. Un camion è rimasto coinvolto al chilometro 99. Il tratto interessato dall'incidente è quello tra Terme Ugane e allacciamento a 13 Padova Sud in direzione nord verso Padova.

0: sale così tan secca.
1: Carol G con Manu Chao, questo Viajando pure il mondo su Rais Radio, le 5:46 minuti, siete in viaggio sulle strade del mattino, musica, news, infomobilità con Maria Cristina Manca e Serena Mancarella alla parte tecnica. Saremo insieme fino alle ore 9, non solo a farvi sentire tanta buona musica ma anche a informarvi di ciò che accade in strada. Intanto diamo un'occhiata alle ultime riaperture e mi sembra che non ce ne siano state altre rispetto al precedente aggiornamento. Rinnoviamo l'invito alla prudenza però per l'incidente sulla Bologna-Padova, è coinvolto un camion Terme Eugane, allacciamento a 13 Padova Sud, direzione nord, siamo a chilometro 99. Le altre informazioni, c'è ancora una chiusura che riguarda la 14, Poggio Imperiale San Severo, il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni, chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. Abbiamo ancora la chiusura che interessa la Roma Teramo, e una chiusura però diciamo posticipata fino al prossimo 16 ottobre. La stazione di Carsoglio Auricola resta chiusa in entrata verso Roma, in uscita provenendo da Teramo, proprio fino alle 12 del prossimo 16 ottobre, mentre sulla 25 Torano Pescara resta chiuso l'allacciamento con la 14 provenendo dalla Roma Teramo. La riapertura è prevista a breve, intorno alle 6.

Ed è un meraviglioso errore quello di Gianna Nannini, ma è anche una meravigliosa canzone questa di Gianna Nannini che abbiamo ascoltato qui su Rai Radio fino alle 5:55 minuti. Tra poco l'appuntamento con il GR1, ma noi ci ritroveremo subito dopo e vi lascio con i Rolling Stones.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
2: 90 minuti la durata dell'intervento di chirurgia toracica, l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, è scritto nel bollettino della sala stampa vaticana diramato in serata. Intervento riuscito che, riferisce la nota, si è concluso con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. A guidare l'equipe è stato il primario di chirurgia toracica del Gemelli, Stefano Margaritora. Il Papa si è svegliato regolarmente, è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella propria stanza al decimo piano, qui ha chiesto la cena, riferiscono ancora fonti vaticane. Leone XIV è raggiunto al Policlinico Gemelli intorno alle 13, sorridente, accolto dai vertici del Policlinico e dalla folla che lo attendeva per un saluto. Con lui il medico curante personale Luigi Carbone, nelle stesse ore in cui è stato in sala operatoria il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha guidato il rosario nella cappella dell'ospedale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: In Ucraina ancora un attacco russo contro Kiev, colpite centrali elettriche e un palazzo di 9 piani, si contano 2 morti e 21 feriti. Per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvertito dei missili in arrivo, denuncia il presidente Zelensky, ma il presidente americano Trump nega di avere fermato la condivisione dell'intelligence su Kiev. Nessun passo avanti sulla tregua energetica dichiarata da Trump, che invia il capo dell'FBI, Patel, a Mosca. La manovra. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada con diverse novità. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato perché senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Silva. La cronaca ora con le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Iniziate le perquisizioni in 4 scuole della zona per ispezionare oltre 150 computer. Si cercano tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Jelsi, mentre si fa largo l'ipotesi che il bersaglio potesse essere in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. E allora sentiamo Giovanni Alfonso, consulente informatico di Gianni Di Vita.
3: Hanno praticamente scaricato dei dati che saranno successivamente analizzati. Si capirà da quale computer è stato fatto cosa. Bisogna capire prima innanzitutto se trovano il dato di interesse. Nel momento in cui dovessero trovare il dato di interesse, sicuramente ci saranno delle informazioni che identificheranno il PC utilizzato per eventualmente fare qualche ricerca.
1: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è ritrovata morta il 5 gennaio successivo. Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti, incaricati dalla procura, hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu ritrovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. E ora lo sport, a partire dalla serata da dimenticare per le italiane impegnate in Champions League.
4: Errori madornali e regali clamorosi condannano Inter e Napoli al secondo KO su 2 in Champions League. A Milano passa 4-3 il Bruges, trascinato dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco che il CT Mancini vorrebbe tanto in azzurro. Dietro la squadra di Kivu sbanda, non bastano la doppietta di Lautaro, il gol e il finale di Bonny per compensare gli svarioni difensivi. Come l'Inter, anche il Napoli rimane a 0 punti. Contro il Villarreal va avanti con Rachmani, ma un'ingenuità di Politano spalanca la strada al pari di Mikautadze. Cambia l'inerzia della partita, gli spagnoli prima completano la rimonta, poi legittimano il 3-1 finale. Stasera Feyenoord Como alle 18.45 e Roma Real Madrid alle 21. Unico sorriso per il calcio italiano, la qualificazione delle azzurre di Soncin alla finale playoff per il mondiale. 1-1 con la Bielorussia dopo il 2-0 dell'andata. A dicembre l'ultimo ostacolo si chiamerà Finlandia. Basket Eurolega, quarta sconfitta in 5 partite per l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dal Real Madrid. E stasera tocca la Virtus Bologna sul campo del Paris. Emanuele Granelli, GR1.
1: Alle 6.05 linea all'edicola di Radio 1, il GR torna alle 7. Buon ascolto e buona giornata.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: La voce inconfondibile di Whitney Houston con Greatest Love of All, brano del 1986, contenuto nel suo album d'esordio, una canzone diventata un inno alla fiducia in se stessi e alla forza di credere nel proprio valore. Un bel inizio questo alle 6:11 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio, Musica News ed Infomobilità. Ripartiamo da qualche aggiornamento che ci parla di riapertura. In realtà parliamo solo dell'unica chiusura che era ancora attiva, quella della 25 Torano Pescara, è di nuovo fruibile, quindi l'allacciamento con la 14 provenendo dalla Roma Teramo. Viene rinnovato ancora l'invito alla prudenza per un incidente segnalato in A13 tra Terme e Ughiane, l'allacciamento A13 Padova Sud direzione Nord, nel quale è rimasto coinvolto un camion. Siamo al chilometro 99. Abbiamo una scorta veicoli sulla 9 Lenate Como Chiasso per un cantiere, siamo tra Turate e Bivia 9 a 8 direzione Sud verso Lainate. Nel frattempo arrivano le prime code qui a Roma sulla diramazione Roma Sud, traffico che proviene dalla Roma Napoli e si mette sul grande raccordo anulare. Le code per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria di 1 chilometro a partire da Torrenova.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese IVA esclusa per 48 mesi e 15.000 km l'anno e anticipo di 5.000 euro IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid, il tuo business viaggia senza pensieri.
3: Rai Radio.

E beh, abbiamo ritrovato questo brano meraviglioso degli Alunni del Sole. È bello fare questi viaggi nel passato. Anzi, ringrazio Max Locafaro, che è stato lui a inserire questo brano, perché a me piace tantissimo. Un brano del 1977, Alunni del Sole, una delle canzoni più amate della tradizione melodica napoletana. A Gran Suncella, 6:22, ben ritrovati ancora sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Intanto ci chiedete, vedo che c'è un messaggio di Marco, che è un autotrasportatore, che dice che da 2 giorni che tenta di uscire dalla Puglia, dice: mi date informazioni della 14. Cioè, sì, sicuramente questa protesta degli autotrasportatori che permane lì in Puglia, e per questo motivo vengono naturalmente viene chiusa anche l'autostrada per questa protesta. Era stata riaperta poi nel frattempo, questa notte è rimasta chiusa. Il tratto chiuso è quello tra Poggio Imperiale e San Severo, che resta chiuso in entrambe le direzioni. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in autostrada alla stazione di Poggio Imperiale. Per questo motivo si è già formata una coda a partire da Foggia San Severo verso nord Pescara, 2 chilometri per il tratto chiuso. Quindi questa è la situazione che riguarda questo tratto della 14, tratto pugliese, appunto, dove permane questa chiusura. Diamo un'occhiata alle altre notizie. Intanto, attenzione ora ai pedoni in A8 Milano Laghi, Fiera Milano, Milano Nord direzione Nord Varese, avvistati tra il chilometro 2 e 200, almeno si muovono tra il 2 e 200 e il 5 e 600. Le code, ricordiamo, a Roma sulla diramazione Roma Sud, traffico che proviene dalla Roma Napoli verso il Grande Raccordo Anulare, la coda è di 1 chilometro a partire da Torrenova. Ci spostiamo, andiamo sulla 32 Torino Bardonecchia. Per effetto della chiusura del traforo del Frejus si è formata una coda di 1 chilometro per questa precedente chiusura tra circonvallazione Ulz Bardonecchia verso Bardonecchia. Ci sono deviazioni per i mezzi pesanti e proprio lì alla barriera di San Bertrand verso il traforo c'è uno stoccaggio dei mezzi pesanti presso la barriera di San Bertrand. Tra poco gli aggiornamenti meteo.

0: Bentornato qui nei nostri studi, il maggiore Domenico Maglione. Cosa cambia? Oppure magari facciamo le previsioni per chi si fosse messo in ascolto da
1: poco. Esatto, facciamo una previsione per chi si è messo in ascolto da poco. L'alta pressione sul paese garantisce condizioni di tempo stabile e soprattutto di bel tempo, quindi ritroveremo nella giornata di oggi un ampio soleggiamento da nord a sud, nella fattispecie soprattutto sulle regioni del nord e su quelle del centro, con temperature decisamente gradevoli. Nelle ore centrali si arriverà intorno ai 24-25 gradi, localmente anche 26, Roma è previsto 26 gradi. Qualche nube in questa mattinata la ritroviamo sul nord-est, ma comunque nonostante la nuvolosità compatta non porterà fenomeni significativi, mentre nel corso della giornata le ritroveremo sulla zona della Puglia, anche lì nubi più consistenti ma con poche possibilità di piogge. Il sud invece vedrà le temperature stazionali, si attesteranno intorno ai 23-24 gradi, anche complice una ventilazione decisamente intensa da nord che fa sì che le temperature e soprattutto il percepito sia minore rispetto al centro-nord. Saranno comunque valori abbastanza gradevoli. Che altro dire? Una ventilazione invece sul centro-nord che sarà più scarsa, ma comunque ancora settentrionale.
0: Perfetto, noi la ritroviamo intorno alle 9.45 se non sbaglio.
1: 9.45.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
4: Buona energia, viaggiatori del cosmo. Benvenuti a Viabilità Astrale. Oggi la volta celeste si apre come un libro antico e tra le sue pagine brillano destini, sogni e promesse. Siete pronti a leggere insieme a me ciò che gli astri sussurrano? Oggi è mercoledì, la luna è in fase crescente in Sagittario. Ma vediamo cosa dicono le stelle. Iniziamo con i segni di terra. Toro. È il momento di tornare al centro della scena, con passo fermo e cuore leggero. Ritrovate il controllo, non forzando, ma scegliendo con consapevolezza. La stabilità che cercavate nasce dentro di voi e ora si riflette anche all'esterno. Vergine, la vostra vera forza sono le persone giuste intorno a voi. Amicizie, collaborazioni e incontri diventano carburante emotivo e mentale. Lasciate andare vecchi attriti e smettete di analizzare tutto. Capricorno, è tempo di pensare in grande, senza paura. Le stelle vi spingono a osare di più, a dare forma concreta a idee che da tempo aspettavano il momento giusto. Ambizione e creatività ora possono convivere. Segni di aria, gemelli, finalmente l'aria si libera e il cammino torna scorrevole. Vi sentirete più fiduciosi, più lucidi, più pronti a rimettervi in gioco. È il momento ideale per risvegliare la creatività, sperimentare e imparare qualcosa di nuovo. Bilancia. Il nuovo equilibrio non è statico, è movimento consapevole. Imparerete ad osare impegni e piaceri senza sensi di colpa. Concedetevi pause rigeneranti, bellezza, contatto con la natura. Acquario, questo è il vostro momento di verità. Autenticità, intuito e visione vi rendono magnetici e convincenti. Non abbiate paura di mostrarvi per ciò che siete davvero. E per ora è tutto, ma non allontanatevi. Tra poco riprendiamo la rotta tra stelle e pianeti.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: con Giovanotti siamo tornati al 1992, chissà se stai dormendo, una canzone molto intima e romantica, una dedica piena di tenerezza a qualcuno che anche quando è lontano continua a essere nei nostri pensieri. Le 6:37 minuti, intanto prima di tornare da Rino Jupiter per la seconda parte di Viabilità Strade, torniamo lì sulla 14 dove si è formata questa coda di 2 chilometri per effetto della chiusura, Foggia San Severo verso nord Pescara, ricordiamo il tratto chiuso è quello tra Poggio Imperiale e San Severo che resta chiuso in entrambe le direzioni. 2 chilometri ora sul tratto urbano della Roma Teramo, qui il traffico risulta già congestionato, siamo tra via Fiorentini e Bivia 24 tangenziale est di Roma in entrata verso Roma, queste sono le code che si formano per naturalmente il traffico che entra in città. In A13 ricordiamo che c'è questo incidente tra Terme Euganee e allacciamento A13 Padova Sud verso Nord Padova, coinvolto un camion fuori dalla sede stradale al chilometro 99. E adesso torniamo da Rino Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di fuoco. Ariete, la vostra energia è una scintilla che accende tutto ciò che tocca. Ma ora il segreto è rallentare per godere di più. Una pausa, una risata, un momento condiviso vi restituiranno entusiasmo e leggerezza. Leone, i vostri progetti iniziano a mostrare risultati concreti. È la prova che siete sulla giusta strada. Continuate con fiducia e determinazione, senza dimenticare di celebrare ogni traguardo, anche il più piccolo. Sagittario, la voglia di cambiare, esplorare, sperimentare è fortissima. Ed è giusto così. Questo è il momento perfetto per trasformare un'idea in azione, un sogno in direzione. Uscite dalla zona di comfort. Là fuori c'è un orizzonte che vi aspetta. Segni di acqua, cancro. La vostra immaginazione è potente. Ora usatela come motore e non come rifugio. Invece di guardare indietro, investite energia in nuove passioni, nuovi interessi, nuove emozioni. Scorpione, parlare, chiarire, condividere, questa è la vostra chiave. Un dialogo sincero può sciogliere tensioni e rafforzare legami importanti. Non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili, la vera forza ora è l'autenticità emotiva. Pesci, l'amore nelle sue forme più semplici e sincere diventa il vostro

0: porto sicuro. Affetti, gesti quotidiani, parole gentili vi regalano stabilità e serenità. Apprezzate ciò che c'è, coltivate ciò che conta. E per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: 6 e 44 minuti su Rais Radio, sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità. Intanto sulla 32 torna a regolare la circolazione tra Circonvallazione Ulsa e Bardonecchia, lì dove c'era uno stoccaggio dei mezzi pesanti per effetto della chiusura notturna del traforo del Fregius. Queste sono le notizie dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ma adesso andiamo proprio lì al centro multimediale per fare il punto della situazione, per il primo collegamento con Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora scorrevole su gran parte della rete, ma come a quest'ora comincia ad intensificarsi nei pressi di Roma e Milano. Apriamo però con la notizia principale, che riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi in carreggiata. Ora, chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, dove ci sono... al momento 2 chilometri di coda in aumento. Si può poi rientrare in A14 a Poggio Imperiale, percorso inverso naturalmente per chi è diretto verso Bari. Circolazione in aumento, come dicevamo, nei pressi della capitale per chi viaggia verso il centro della città. Le code sono sulla diramazione di Roma Sud e partono da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare, poi nella zona est su tutto il tratto urbano della A24 Roma-Teramo, da via Fiorentini fino alla tangenziale est. Traffico in aumento appunto anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per chi viaggia verso Torino. Le code sono tra Dalmine e il bivio con la A58 e tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

Le 6:52 minuti sulle strade del mattino Raiso Radio, ricordiamo alle 7 i titoli del GR1, poi il Vangelo sulla strada, nuovi aggiornamenti sullo stato del tempo. E però noi adesso aggiorniamo quella che è la situazione in strada. Ci sono ora attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi dall'Italia viaggia verso la Francia, verso Chamonix. Si è formata questa attesa di circa 15 minuti. Torniamo a parlare di Roma perché abbiamo diversi aggiornamenti che riguardano la capitale. Il traffico naturalmente è molto intenso in entrata in città, infatti arrivano segnalazioni che ci parlano sia della diramazione Roma Sud, dove la coda che si è formata è di circa un chilometro a partire da Torre Nova per la mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria, un chilometro tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in entrata verso Roma. Abbiamo poi traffico congestionato anche sul tratto urbano della Roma Teramo. Qui la coda ha raggiunto già i 4 km ed è una coda in aumento tra fine Complanare e Bivia 24 tangenziale est di Roma in entrata verso Roma. Anche sulla relativa Complanare, tra lo svincolo di Tor Cervare e fine Complanare, abbiamo code di 1 km. Ci spostiamo, andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Tra il bivio delle 11 con Firenze Nord e Firenze Peretola verso il capoluogo toscano si è formata la coda di 1 km per un mezzo segnalato in avaria, in difficoltà, fermo al chilometro zero. Ricordiamo la coda che si è formata per effetto della chiusura della 14 nel tratto pugliese, sono due sempre i chilometri ed è una coda in aumento per il tratto chiuso tra Foggia e San Severo in direzione nord verso Pescara. Queste sono le notizie al momento, ricordando proprio la chiusura che interessa questa autostrada, perché è ancora chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, dove si registrano 2 km appunto di coda, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Queste le notizie al momento, vi lascio con Francesco De Gregori e subito dopo i titoli del giornale radio.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il Papa ha operato il Gemelli per un tumore al polmone. Intervento riuscito, nessuna complicanza. Il nodulo ha asportato completamente. Kiev, l'alba, nuovo attacco russo, morti e feriti, scontro sull'intelligence tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino accusa, gli alleati non ci hanno avvertiti, il capo della Casa Bianca nega. Crisi energetica, flessibilità, dossier internazionali, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinvio sulla manovra. Champions, notte fonda per Inter e Napoli, sconfitte da Bruges e Villarreal, ora l'Europa si fa in salita.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo ancora l'ascolto del Vangelo di Luca al capitolo 11, ai versetti 42-46. Un dottore della legge, ascoltando le dure parole di Gesù contro il ritualismo dei farisei, ribatte che in quel modo offende tutti i suoi colleghi farisei. Con questa reazione egli mostra che in verità ha ascoltato Gesù, ma con l'orgoglio di chi deve difendere la sua posizione e non come uno che ha bisogno di aiuto. È ovvio che Gesù condanna, come dire, quell'attitudine, chiamiamola farisaica, ma in realtà è di tutti coloro che badano più all'esterno che alla sostanza, badano più alle regole che all'amore. Ed in questo senso Gesù richiama l'importanza della parola di Dio, che invita ad unire l'amore nel cuore e nel comportamento. Condanna il dire e il non fare, condanna un ritualismo che non è misericordioso. E Gesù in questo è molto forte. Chi va in chiesa non può dire ho osservato la legge, se poi fuori predica o vive l'odio e vive l'inimicizia o l'indifferenza. Ecco, in questo senso quel che per Gesù vale è appunto la purezza del cuore, ossia l'ascolto del Vangelo che però viene messa in pratica. Vi ricordate nel capitolo 10, quando abbiamo parlato della parabola del buon samaritano e di Maria che ascolta Gesù? Ecco, noi cristiani dobbiamo essere coloro che ascoltano e coloro che fanno, coloro che custodiscono il Vangelo e che poi aiutano gli uomini mezzi morti lungo la strada. E che questa la dimensione evangelica, quella che tutti, per non essere appunto osservatori esteriori, è quella che tutti dovremmo accogliere, vivere e praticare. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: La musica di Raiso Radio, farvi compagnia sulle strade del mattino, appunto oltre alla musica, le news, l'infomobilità, ripartiamo proprio da questa. Intanto ringrazio in anticipo Alessio Caranzetti che è con me questa mattina, si alterna con Serena Mancarella. Ripartiamo dalla notizia dell'attesa in coda che riguarda il traforo del Monte Bianco. Si è formata questa coda sul versante italiano per chi viaggia verso la Francia, l'attesa in coda è valutata circa 15 minuti. Traffico molto intenso soprattutto a Milano e Roma, come sempre a quest'ora la mattina. Roma in primo piano con il traffico che risulta già congestionato sul tratto urbano della Roma Teramo, tra Fine Complanare e la tangenziale est in entrata verso Roma sono 4 km di coda in aumento, anche sulla relativa Complanare tra lo svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare verso Roma abbiamo 1 km per il traffico che risulta congestionato. Ritorniamo a parlare anche dell'incidente in A13, la Bologna-Padova, Terme Euganee, allacciamento A13 Padova Sud verso Padova, si rallenta adesso, arrivano i rallentamenti per l'incidente che vede coinvolto un camion fuori dalla sede stradale. Torniamo anche per un attimo a dare un'occhiata alla notizia della 14, perché sappiamo che c'è questo tratto chiuso tra praticamente Poggio Imperiale e San Severo. Il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, dove registriamo 2 km di coda, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in autostrada in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. Per le lunghe percorrenze viene aggiornata ora la nota, e per chi è diretto verso nord il consiglio di Autostrade per l'Italia è di percorrere la Napoli-Canova, l'autostrada 16 e l'autostrada del Sole. E adesso gli aggiornamenti meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: 7-10 minuti, ma ci sono queste nuvole. Luca Ciceroni, buongiorno.
2: Buongiorno Maria Cristina, buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento o che si sono appena svegliati e sono pronti per fare colazione. Ebbene, nuvole, stavo pensando proprio questa cosa, che raramente si vede in questo periodo un'Italia così libera da nuvolosità significative. Il cielo è
0: lui
2: sereno.
0: Lui dice vede perché noi siamo in radio, ma non si vede, ma lui vede.
2: In realtà gli ho girato
0: telefonino.
2: Il telefono e gliel'ho fatto vedere. È sempre il tempo, bel tempo da nord a sud, però al sud, soprattutto su Medio Adriatico e sud, abbiamo una forte tramontana, tanto che risulta agitato il Mar Ionio. Certo, per chi si muove in macchina, beh, chi prende i traghetti, insomma.
0: Infatti ieri sera sentivo freddo, non la voglio dire questa parola, però dopo il caldo che abbiamo sofferto, però ieri sera effettivamente c'era questa tramontana che...
2: Uguale, stessa cosa, come dicono a Roma, la Giannetta, no?
0: Sì, la Giannetta.
2: E infatti ci voleva una felpa ieri perché c'era un bel venticello. Oggi lo ritroviamo su Medio e Basso Adriatico, sul Basso Tirreno ed anche sul Mar Ionio, e proprio sullo Ionio appunto che risulta più forte, e così come in prossimità del canale d'Otranto. Per il resto il tempo è buono, ecco, le temperature minime si sono abbassate. In queste prime ore del mattino abbiamo 10 gradi a Firenze e Pisa, 11 a Bologna, 10 a Parma, Verona, 11 a Brescia, 12 a Milano, 11 a Torino. Tornando al centro Italia, i gradi sono 12 a Roma e ad Ancona, anche a Perugia.
0: Bassino, sì.
2: I gradi sono 2 a Freschetto.
0: Sì.
2: Sì, 5 gradi all'Aquila, iniziano ad esserci le cifre.
0: L'Aquila è un caso a parte, diciamo,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: lì
2: sì,
0: la
2: sì,
0: temperatura scende.
2: Lì si resiste anche d'estate, ecco. Forse sì, quest'estate ha fatto caldo anche all'Aquila, però ecco.
0: Quest'estate non fa testo,
2: non
0: nel
2: fa
0: senso
2: testo,
0: che è stato caldo ovunque, penso.
2: Esatto, andiamo in un'altra città fresca che è Potenza, 8 gradi, tra l'altro con una forte tramontana, 9 gradi a Campobasso, però poi se ci spostiamo abbiamo 15 gradi a Foggia e Taranto, comunque sono diminuite, e diciamo che sul Basso Adriatico e in Appennino, Medio e Basso Appennino, siamo al di sotto della media del periodo, mentre al nord siamo sopra la media, soprattutto durante il giorno raggiungeremo anche i 25-26 gradi tra Torino e Aosta. Paradossalmente sul nord-ovest c'è l'anomalia termica positiva più marcata. Bello anche domani, insomma, domani si inizierà a parlare di ottobrata, perché insomma
0: sì.
2: Il tempo è buono, l'alta pressione resiste anche dopo domani ancora, e a quel punto le temperature salgono, quindi forte escursione termica è la caratteristica.
0: Benissimo, grazie per queste informazioni, grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo. Buona giornata Luca.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: 6 casi di cronaca nera tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. 6 storie. 6 casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva. Per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
3: Ascolta il podcast Prima del rumore su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

7:19 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio. Torniamo alle informazioni, diamo un'occhiata intanto a quello che accade in A13, perché vi avevo parlato di questo incidente più volte segnalato che provocava rallentamenti. Adesso ci sono proprio code di 1 chilometro per l'incidente tra Terme Auganee e l'allacciamento A13 Padova Sud in direzione nord. Nell'incidente il chilometro 99 è rimasto coinvolto un mezzo pesante fuori dalla sede stradale. E torniamo in A14, lì dove c'è l'autostrada chiusa, c'è questa coda di 2 chilometri tra Foggia e San Severo in direzione nord Pescara. Ricordiamo, la chiusura riguarda il tratto San Severo-Poggio Imperiale, che resta chiuso in entrambe le direzioni. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, dove appunto ci sono questi 2 chilometri di coda, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in autostrada alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi viaggia ed è diretto a Bari, per le lunghe percorrenze per chi è diretto verso nord, il consiglio di percorrere la 16 Napoli-Canosa e poi l'autostrada del Sole. Queste le notizie più importanti al momento. Diamo un occhio anche alle altre segnalazioni sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Tra il bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze si è formata la coda di 1 chilometro per un mezzo segnalato in avaria. Restiamo sulla 11, dove il traffico provoca code a tratti tra Pistoia e bivio 11 A1 in direzione di Firenze. Naturalmente il traffico è molto intenso sia a Milano che a Roma. Partiamo dall'autostrada del Sole tra Sasso Marconi Nord e il bivio 1 variante di Valico verso Firenze. Code per il traffico, si rallenta anche nel tratto toscano tra Firenze e Scandicci e bivio 1 a 11 in direzione nord verso Bologna. In A4 tra Corbano e Milano Est verso Brescia code a tratti, anche tra tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino, e anche tra Dalmine e l'allacciamento con la 58 verso Milano. Anche qui si segnalano code a tratti che interessano anche la viabilità della 8 Milano Laghi tra Fiera Milano e bivio 8 a 4 verso Milano. Code per il traffico. A Roma, ricordiamo, il tratto urbano della Roma Teramo, 4 km il traffico congestionato tra Fine Complanare e la tangenziale est di Roma in entrata verso Roma. Ci sono questi 4 km di coda in aumento anche sulla relativa Complanare, 1 km a partire dallo svincolo di Tor Cervara. E non abbiamo, mi sembra, altre notizie se non quella che riguarda anche Roma Sud. Infatti lì sulla diramazione Roma Sud, 1 chilometro, questa è la coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in entrata verso Roma. La viabilità esterna non assorbe il traffico. Adesso arriva il grande Pino Daniele.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

7:36 minuti sulle strade del mattino dopo Michael Jackson. Noi torniamo in strada, diamo un'occhiata a quello che accade, agli aggiornamenti che ci arrivano dai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. La coda in aumento in A13, Terme Auganee, allacciamento A13 Padova Sud verso Padova, direzione nord. Ricordiamo la coda di 3 km in aumento per un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante fuori dalla sede stradale. Questa è la notizia, diciamo, al momento più importante, anche se torno a parlare della 14, dove ricordiamo è chioso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari per la presenza di materiali dispersi. La realtà è che adesso è chiuso solo in direzione Bari, perché prima era chiuso in entrambe le direzioni. Questa è l'unica novità, aggiornamento, diciamo, rispetto alla precedente segnalazione. Chi viaggia in direzione Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso nord, il consiglio è di percorrere la Napoli Canosa e poi l'autostrada del Sole. Naturalmente il traffico è molto intenso a Milano e a Roma, ma io adesso vado sulla diramazione Gallarate Gattico perché viaggia un veicolo contromano. Attenzione, tra Castelletto Ticino e Bivio, diramazione 8 a 26 con la 26 trafori in direzione nord, veicolo viaggia contromano verso l'autostrada A26 Genova Gravellona-Toce, provenendo appunto dalla diramazione Gallarate Gattico. Il veicolo viaggia contromano tra il chilometro 17.900 e il 23.200, avvistato lì. Attenzione, fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Ripeto ancora una volta, diramazione Gallarate Gattico, automobilista contromano tra Castelletto Ticino e Bivio 26 dei Trafori in direzione nord.

0: John Fender con Raining Me In, 7:44 minuti. Intanto sulla Brescia-Padova un incidente sta provocando code di circa 7 chilometri tra Peschiera e Desenzano verso Brescia, e un incidente risolto invece provoca sempre 7 chilometri ma nel tratto Verona Est, Verona Sud verso Brescia. Attenzione, continua il viaggio contromano dell'automobilista sulla diramazione Gallarate-Gattico, viene segnalato tra Sesto Calende-Vergiate e Castelletto Ticino in direzione nord verso l'autostrada A26. Attenzione quindi tra il chilometro 11 e il 13, fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Tutti gli altri aggiornamenti con gli amici di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo questo collegamento con la 14 Bologna-Taranto, dove per materiali dispersi continua ad essere chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione sud verso Bari, uscita obbligatoria a Poggio Imperiale con rientro in autostrada a San Severo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Riaperto invece il tratto in direzione nord verso Pescara, dove restano 2 km di coda tra Foggia e San Severo con il tratto che si percorre in circa 30 minuti. Rimaniamo sulla 14 per segnalare incolonnamenti per lavori in direzione Bologna tra Pescara Nord e Pineto 1 km e 1 km anche in direzione opposta tra Pedaso e Grottammare. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Ancora sulla 14 ricordo la chiusura per lavori dell'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre. Ci spostiamo sulla vicina 13 Bologna Padova, dove per un incidente risolto restano 3 km di coda da smaltire tra Terme Ogane e Padova Sud. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie, il tratto si percorre in meno di 15 minuti. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 11 Firenze Pisa Nord verso Firenze tra Pistoia al bivio con la 1 Milano-Napoli con tempi stimati in circa 30 minuti, il doppio rispetto alla media. Sempre verso Firenze per un camion in avaria, 2 km di coda tra raccordo per Firenze Nord e Peretola, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Traffico sostenuto sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Torino, rispettivamente tra Dalmine e la 58 tangenziale esterna di Milano con tempi di 15 minuti e 30 minuti. Sempre verso Torino tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa. Il traffico è sostenuto anche per quanti sono in viaggio in direzione di Brescia, Trappero e Milano Est. Traffico intenso in direzione di Milano anche sulla 8 Milano Varese, a partire da Fiera Milano, con tempi stimati in circa 15 minuti. Ricordo sulla vicina A9 Lanate Chiasso la chiusura dello svincolo di Fino Mornasco per lavori fino al 14 novembre, in entrata in tutte le direzioni, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa consigliamo di utilizzare lo svincolo di Lomazzo Nord. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Buongiorno da Isoradio, buongiorno Adele, buongiorno ai telespettatori di Rai News 24. Come sempre diamo qualche informazione per chi si mette in strada. Partiamo da una notizia che tra l'altro ci parla di un automobilista che sta viaggiando contromano sulla 8 di diramazione per Gallarate Gattico. Viaggia contromano tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione dell'autostrada A26. Non mancano gli incidenti questa mattina, come sempre. Partiamo però dalla Brescia-Padova, dove la coda ha raggiunto i 7 chilometri tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia a causa appunto di un incidente. Traffico molto intenso a Milano e Roma. La notizia però, mi soffermo proprio su quello che riguarda la notizia della 14, dove è stato riaperto da pochi minuti il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, dove al momento si segnalano 2 chilometri di coda a partire da Foggia. Resta chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari per la presenza di materiali dispersi. Sappiamo che lì c'è una protesta degli autotrasportatori. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo. Altra notizia riguarda l'incidente in A13, 3 chilometri, questa è la coda per l'incidente che vede coinvolto un mezzo pesante tra Terme Euganeo e l'allacciamento con Padova Sud in direzione nord. E da Isoradio è tutto, a voi la linea.
1: Rai Isoradio.

0: La musica di Rai Radio, Christopher Cross, questo bel pezzo che abbiamo appena ascoltato, All Right, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, ma diamo subito la notizia di scampato pericolo per quel veicolo che viaggiava contromano. È stata chiusa questa segnalazione, quindi è stato intercettato e fermato dalla polizia stradale l'automobilista sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calendo di Vergiate e Castelletto Ticino in direzione nord verso l'autostrada A26. Adesso linea e titoli del giornale radio.
1: Ore 8. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Papa Leone, operato al Gemelli, ha asportato un tumore al polmone. L'intervento è riuscito. Nessuna complicanza. Nel giornale collegamenti in diretta dal Policlinico. Italia e Stati Uniti, amici storici, il legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio della stampa USA a New York. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinviato l'esame della legge di bilancio. Palazzo Chigi, solo un errore materiale. Kiev sotto attacco, morti e feriti, pesanti blackout. Zelensky accusa gli alleati non ci hanno avvertiti dell'arrivo dei missili. Trump nega nessuno stop alla cooperazione sull'intelligence con l'Ucraina. Il giallo della Ricina, Pietracatella, nuove ipotesi, madre e figlia forse uccise per sbaglio, il vero bersaglio sarebbe stato il marito. Perquisizione in 4 scuole, controlli sui computer. Da dispositivo medico e icona di stile, una mostra nella capitale racconta la storia degli occhiali, dalle origini fino al grande schermo. La festa del cinema apre con il premio alla carriera Nicola Piovani e l'anteprima del film di Genovese Il rumore delle cose nuove, riconoscimento per Susan Sarandon che porta il suo impegno per Gaza. Calcio in Champions, doppia batosta per Inter e Napoli, stasera ostacolo Feyenoord per il Como, la Roma sfida il Real e riabbraccia Mourinho.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: e 5 minuti su Raiso Radio, siete sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità insieme a Maria Cristina Manca, insieme a Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Noi torniamo intanto ad aggiornare quello che accade in strada. Devo dire abbiamo molte segnalazioni, ripartirei dalla 14. Ricordo che tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni sono stati riaperti i tratti precedentemente chiusi. Al momento si registrano tra Foggia e San Severo verso Pescara 3 km di coda per il traffico congestionato e tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Questa è la situazione che riguarda la 14, che è rimasta chiusa appunto nella notte e che ha provocato comunque non pochi disagi alla viabilità. Intanto un invito alla prudenza anche sulla 30 Caserta Salerno, c'è un ostacolo in corsia centrale, non sappiamo di cosa si tratti, ma siamo al chilometro 32.900 Palma Campania Sarno in direzione sud. E poi materiali dispersi anche sulla 25 Torano Pescara, in realtà si tratta di perdita di gasolio, quindi attenzione sulla sede stradale tra il chilometro all'altezza del chilometro 103 a Aielli Celano verso Pescara, abbiamo gasolio sulla sede stradale. Torniamo a parlare anche del traffico che riguarda la A13, perché vedo che l'incidente è stato risolto, rimane questa coda di 3 km per il traffico che però ora è congestionato tra Monselice e l'allacciamento con Padova Sud in direzione nord. Diamo un'occhiata anche alla autostrada A4, dove permane questa coda di 7 km per un incidente tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia. 7 km anche per un incidente risolto tra Soave e Verona Sud, sempre in direzione Brescia. Queste le principali notizie al momento. Naturalmente ricordiamo che il traffico è molto intenso soprattutto a Milano e Roma, e concludo con l'incidente che viene segnalato ora sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione che provoca due chilometri di coda tra San Miniato e Empoli Est in direzione del capoluogo toscano. E allora adesso, come di consueto tutte le mattine, il nostro appuntamento è con Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: E buongiorno a Gabriella Iuone. Ciao Gabriella, buongiorno.
2: Ciao cara, buongiorno a te Maria Cristina, buongiorno agli ascoltatori. Partiamo subito da Latina oggi, dove il sole è sorto alle 7.19, tramonterà alle 18.20, e poi a Taranto, dove è sorto alle 6.58 e calerà alle 18.14. Sul fronte meteo, l'avete già detto con Luca Ciceroni, il tempo è stabile e soleggiato su gran parte del paese, il vento sostenuto al sud, specie per Puglia, Basilicata e Calabria, e le temperature tornano ad aumentare un po' al centro nord. La qualità dell'aria è discreta, ma è tra l'accettabile e il mediocre su Piemonte, Lombardia e Veneto, e la concentrazione pollinica è per fortuna assente.
0: Meno male, sottolineerei per fortuna.
2: Esatto.
0: E allora di cosa parliamo quest'oggi?
2: Oggi, esatto, non andiamo indietro nel passato, o almeno lo facciamo relativamente, perché ci soffermiamo su questa giornata che celebra l'educazione ambientale. La transizione energetica richiede un cambiamento culturale, lo sappiamo ormai, che affonda le radici nella seconda metà del Novecento, con la presa di coscienza sull'impatto di industrializzazione e inquinamento. E pensa che la prima conferenza ONU sull'ambiente si tenne nell'ormai lontano 1972 a Stoccolma, dove l'educazione ambientale fu indicata per la prima volta come strumento fondamentale contro la crisi ecologica. Quindi già allora si parlava.
0: E già insomma,
2: esatto,
0: ai tempi parliamo
2: degli anni 70,
0: di quasi 50 anni fa,
2: esatto,
0: anche di più.
2: Esatto. Poi nel 75 ci fu il seminario di Belgrado, che definì la carta di Belgrado per i principi, appunto, per coinvolgere la popolazione mondiale, fino al 1977 con la conferenza di Tbilisi, che delineò un nuovo codice etico per la Terra. Oggi l'educazione allo sviluppo sostenibile non si limita soltanto a insegnare a riciclare, ma evidenzia come il degrado purtroppo colpisca le fasce più deboli e più vulnerabili, e stimola però anche le generazioni a diventare protagoniste di fronte all'urgenza climatica, perché la transizione energetica chiaramente è proprio un fattore culturale, un cambiamento culturale ed educativo.
0: Assolutamente sì. Allora, qualche curiosità,
2: esatto.
0: La curiosità di oggi qual è?
2: Diciamo, parliamo sempre di ambiente in un certo qual modo, e parliamo dell'allarme lanciato dai biologi marini riguardo a una minaccia finora ancora poco considerata e legata ai cambiamenti climatici, l'effetto dell'acidificazione degli oceani sui denti degli squali. E un recente studio dell'Università Heinrich Heine di Düsseldorf mostra l'impatto dell'acidificazione degli oceani sui denti di questi predatori.
0: Cosa provoca questa acidificazione?
2: Esatto, e praticamente li consuma, no?
0: Ah, ecco.
2: E quindi da animale predatore
0: certo.
2: Chiaramente diventa
0: un grosso handicap.
2: Esatto. Infatti i ricercatori hanno fatto questo esperimento immergendo oltre 40 denti di squalo pinna nera del reef per 8 settimane in due vasche, una con pH attuale, ossia l'8,1, e l'altra con il pH stimato per l'anno 2300 a 7,3, che è quasi 10 volte più acido. E i denti esposti a questo pH hanno mostrato crepe, buchi e forte corrosione alla radice, purtroppo. E specie come il pinna nera tengono la bocca costantemente aperta per respirare e quindi espongono i denti più a contatto continuo con l'acqua, ovviamente acida. E per preservare quindi il pH degli oceani è fondamentale per questi predatori e per l'intero ecosistema marino.
0: Sappiamo del surriscaldamento degli oceani. Proprio pochi giorni fa Copernicus mi sembra che aveva detto
2: Bravissima.
0: Che uno
2: degli anni peggiori
0: da questo punto
2: di vista. Esatto.
0: E allora, come sempre, noi con giorno per giorno abbiamo il proverbio. Io lo aspetto sempre con ansia, mi piacciono tanto i proverbi, Gabriella.
2: Allora, ottobre piovoso, campo prosperoso, perché chiaramente con un ottobre che può portare abbondanti piogge e ovviamente questo aiuta i campi a diventare più fertili e a produrre un ottimo raccolto. E
0: intanto si raccolgono le olive.
2: Esatto.
0: Lo so perché di là del vetro c'è qualcuno che lo fa.
2: Ah, vedi.
0: Ecco. Grazie Gabriella, grazie, buona giornata,
2: grazie
0: e buon lavoro.
2: A te.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
1: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
2: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
1: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

La vita com'è? Lo chiediamo a Max Gazzè sul Raiso Radio sulle strade del mattino, le 8:24. Intanto torniamo e ripartiamo dalla Brescia-Padova con i 7 chilometri di coda per un incidente che però per fortuna è risolto. Siamo tra Soave e Verona Sud verso Brescia, 7 chilometri anche nel tratto Peschiera-Desenzano, sempre in direzione di Brescia per un altro incidente. Come la situazione in autostrada, diamo un'occhiata intanto alla situazione che riguarda la A14 tra Taranto, tra Poggio Imperiale e San Severo. Sappiamo che il tratto è stato riaperto, sono stati riaperti i tratti precedentemente chiusi dove c'era questa protesta degli autotrasportatori. Al momento si registrano 4 km di coda per il traffico congestionato tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Novità sulla A7 tra l'uscita di Bolzaneto e Bivio A7 A12 verso Genova, c'è un incidente al 127 e 400, sono due le auto coinvolte ma sono già spostate in sicurezza. Aumenta la coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze-Peretola e Firenze Ovest e Firenze-Peretola verso il capoluogo toscano, sono 3 km di coda in aumento, mentre lì dove c'era un incidente poi risolto in A13 la Bologna-Padova, il traffico risulta congestionato con 3 km di coda in aumento tra Molselice e Bivio, A13 Padova Sud in direzione nord verso Padova. Situazione in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia vede code a tratti, tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Ricordiamo ancora che sulla 25 Torano Pescara c'è del gasolio, una perdita di gasolio, quindi sulla sede stradale fate attenzione, siamo all'altezza di Aielli Celano in direzione Pescara, chilometro 103.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia, viaggiatori del cosmo. Benvenuti a Viabilità astrale. Oggi la volta celeste si apre come un libro antico e tra le sue pagine brillano destini, sogni e promesse. Siete pronti a leggere insieme a me ciò che gli astri sussurrano? Oggi è mercoledì, la luna è in fase crescente in Sagittario. Ma vediamo cosa dicono le stelle. Iniziamo con i segni di terra. Toro, è il momento di tornare al centro della scena, con passo fermo e cuore leggero. Ritrovate il controllo, non forzando, ma scegliendo con consapevolezza. La stabilità che cercavate nasce dentro di voi e ora si riflette anche all'esterno. Vergine, la vostra vera forza sono le persone giuste intorno a voi. Amicizie, collaborazioni e incontri diventano carburante emotivo e mentale. Lasciate andare vecchi attriti e smettete di analizzare tutto. Capricorno, è tempo di pensare in grande, senza paura. Le stelle vi spingono a osare di più, a dare forma concreta a idee che da tempo aspettavano il momento giusto. Ambizione e creatività ora possono convivere. Segni di aria, gemelli, finalmente l'aria si libera e il cammino torna scorrevole. Vi sentirete più fiduciosi, più lucidi, più pronti a rimettervi in gioco. È il momento ideale per risvegliare la creatività, sperimentare e imparare qualcosa di nuovo. Bilancia, il nuovo equilibrio non è statico, è movimento consapevole. Imparerete ad osare impegni e piaceri senza sensi di colpa. Concedetevi pause rigeneranti, bellezza, contatto con la natura. Acquario, questo è il vostro momento di verità. Autenticità, intuito e visione vi rendono magnetici e convincenti. Non abbiate paura di mostrarvi per ciò che siete davvero. E per ora è tutto, ma non allontanatevi. Tra poco riprendiamo la rotta tra stelle e pianeti.

l'ultimo di Elisa, uscito proprio l'11 settembre scorso, scritto da Elisa e prodotto da Dardas, anticipa l'album omonimo in arrivo il prossimo 27 novembre. Allora, torniamo a qualche aggiornamento, diamo un'occhiata alla Brescia-Padova, dove questa mattina ci sono verificati non pochi incidenti. Cosa resta? Resta la coda di 4 km tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Andiamo a parlare anche dei tratti non gestiti, anzi gestiti da Autostrade per l'Italia. Tra poco, tra l'altro, torneremo anche lì al centro multimediale a Via Bergamini per aggiornare la situazione. C'è una novità riguardo la 4, è appena venuto un incidente del 125-600, due vetture coinvolte all'altezza dell'allacciamento con la 8 Milano-Laghi per chi da Torino viaggia verso Milano. Al momento non vengono segnalate ripercussioni per la viabilità, ma naturalmente il traffico è molto intenso su questa autostrada. Tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti, mentre sono di 35 nel tratto raccordo tangenziale est di Milano via Certosa verso Torino. Restiamo su questa autostrada, attenzione ai pedoni, ora segnalati in entrata a Seriate, siamo al chilometro

0: ma già spostate in sicurezza al chilometro 127-400 e quindi non ci sono ripercussioni per la viabilità. Rimane congestionato il traffico sulla Bologna-Padova, lì dove c'era un incidente. I 3 chilometri di coda in aumento tra Monselice e l'allacciamento a 13 Padova Sud in direzione nord. Torniamo anche a parlare della Firenze-Pisa-Livorno, dove c'è un incidente che vede adesso una coda di circa 5 km e tende anche ad aumentare. Siamo tra Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest verso il capoluogo toscano, incidente segnalato al chilometro 31 e 800, e noi torniamo da Rino Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di fuoco. Ariete, la vostra energia è una scintilla che accende tutto ciò che tocca. Ma ora il segreto è rallentare per godere di più. Una pausa, una risata, un momento condiviso vi restituiranno entusiasmo e leggerezza. Leone, i vostri progetti iniziano a mostrare risultati concreti e la prova che siete sulla giusta strada. Continuate con fiducia e determinazione, senza dimenticare di celebrare ogni traguardo, anche il più piccolo. Sagittario, la voglia di cambiare, esplorare, sperimentare è fortissima. Ed è giusto così. Questo è il momento perfetto per trasformare un'idea in azione, un sogno in direzione. Uscite dalla zona di comfort. Là fuori c'è un orizzonte che vi aspetta. Segni di acqua, cancro. La vostra immaginazione è potente. Ora usatela come motore e non come rifugio. Invece di guardare indietro, investite energia in nuove passioni, nuovi interessi, nuove emozioni. Scorpione, parlare, chiarire, condividere, questa è la vostra chiave. Un dialogo sincero può sciogliere tensioni e rafforzare legami importanti. Non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili, la vera forza ora è l'autenticità emotiva. Pesci, l'amore nelle sue forme più semplici e sincere diventa il vostro porto sicuro. Affetti, gesti quotidiani, parole gentili vi regalano stabilità e serenità. Apprezzate ciò che c'è, coltivate ciò che conta. E per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: La novità di Levante Ruggine su Raiso Radio, le 8:46. Intanto 5 chilometri sulla Brescia-Padova per un incidente tra Montebello e Verona Est verso Brescia. Abbiamo difficoltà anche sulla A21, l'autostrada Torino-Piacenza-Brescia. Qui abbiamo un mezzo in difficoltà che sta provocando code tra Castelvetro e Cremona in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, dove il traffico è bloccato per una manifestazione all'altezza di Falerna Lamezia Terme, traffico che resta bloccato in entrambe le direzioni, chiuse le rampe d'ingresso di uscita dello svincolo di Falerna in entrambe le direzioni per tutti i veicoli in uscita dall'autostrada. Il consiglio è di utilizzare l'uscita di Lamezia Terme e proseguire lungo la statale 18 Tirrena Inferiore. Il traffico viene consentito ai soli veicoli di emergenza. Tutte le altre segnalazioni con gli amici di Autostrade per l'Italia. Torniamo lì a Via Bergamini. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 chilometri di coda in direzione sud verso Bari tra Pedaso e Grottammare e 1 chilometro in direzione opposta tra Pescara Nord e Pineto. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo in A14 per ricordare che per lavori è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre. Sulla 13 Bologna Padova il traffico è sostenuto per chi è in viaggio in direzione nord verso Padova, con tempi stimati in circa 20 minuti tra Monselice e Padova Sud. Ricordo qui la chiusura dell'entrata di Occhiobello per lavori verso Bologna fino al 20 ottobre in alternativa e si può entrare a Ferrara Nord. Lavori ci portano sulla 12 Genova Sesti Levante tra Lavagna e Sesti Levante verso Livorno, in colonnamenti con tempi di percorrenza di 15 minuti con il traffico che transita su una corsia. Traffico intenso invece sulla 11 Firenze Pisa Nord per chi in viaggio verso Firenze, con tempi di percorrenza di 1 ora circa tra Monte Catini Terme e il bivio con la 1, e ancora su questa strada verso Firenze. Per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria sono 3 chilometri di coda tra Firenze Ovest e Peretola. Traffico sostenuto anche sulla 4 Milano-Brescia per chi in viaggio verso Torino, con tempi di percorrenza di 25 minuti tra Monza Viale Certosa e 30 minuti per chi in viaggio verso Brescia. Siamo nel tratto compreso tra Milano Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.

0: Rimane solo il tempo dei saluti, questo mi tocca qua al mio fianco, sento una presenza, c'è Max Locafaro.
1: Detto così è ingombrante. Però,
0: Max sarà con voi come di consueto dalle 9 alle 12 con tanti appuntamenti. Ringrazio Alessio Caranzetti alla parte tecnica insieme a Serena Mancarella. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, Giorgia Meloni è attesa in questi minuti in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel pomeriggio andrà alla Camera. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Dalla Presidente del Consiglio inoltre videomessaggio per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa, in cui ha sottolineato che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ricordando che il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, aula semivuota alla Camera per l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, e al nuovo codice della strada. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. Continuano intanto i presidi degli operai vicino allo stabilimento di Taranto, protesta giunta ormai al terzo giorno. Leone XIV, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento di asportazione di un tumore al polmone destro, intervento durato 90 minuti e conclusosi positivamente senza complicanze. Intervento dunque che ha confermato un adenocarcinoma. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'importante infrastruttura energetica della capitale ucraina. Altre 3 vittime in diverse regioni del paese, ma anche Kiev attacca, incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale, oltre 900 i droni intercettati da Mosca nei cieli della federazione. Contrattazione dei mercati finanziari europei al via, colleghiamoci allora con Milano, con Federico Simonelli.
3: Sì, borse europee che partono in territorio positivo ma con un po' il freno a mano tirato. Milano più 0,1%, Londra poco sotto la parità, la migliore in questo momento Francoforte più 0,3%. Tema di oggi è il ritorno dell'inflazione al centro delle decisioni di investimento. Il mercato si prepara al dato americano sui prezzi al consumo di settembre, CPI in programma alle 14.30 italiane. Il petrolio resta a livelli alti, poco sotto i 106 dollari il Brent per via delle tensioni che rimangono tra Houthi e Arabia Saudita. Sarebbe stata colpita, secondo report giornalistici, il quartier generale di Saudi Aramco, la compagnia petrolifera saudita. Attenzione nel vecchio continente al settore dei chip, dopo i conti migliori delle attese del colosso olandese ASML. In Italia infine occhi sul risico bancario dopo le raccomandazioni del proxy advisor ISS che boccia le operazioni di Montepaschi su Banco BPM e Banca Generali. Viene a Roma.
2: Le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Questa mattina i carabinieri saranno nella seconda delle 4 scuole da ispezionare. Vogliono capire se qualcuno abbia fatto ricerche attraverso uno dei 150 computer degli istituti sul veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi. Intanto si fa strada l'ipotesi che il bersaglio dell'avvelenamento potrebbe essere stato in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Acquistavano droga pagandola, in alcuni casi con la social card del reddito di cittadinanza, passate ai pusher in cambio dello stupefacente. I carabinieri di Catanzaro hanno arrestato 21 persone, 12 finite in carcere, 9 domiciliari, bloccando 2 gruppi criminali che gestivano lo spaccio dell'entroterra calabro alla costa ionica. Sequestrati 4 kg di cocaina e 7 kg tra marijuana e hashish per un valore di oltre mezzo milione di euro. Sport calcio, dopo la doppia sconfitta di Inter e Napoli spetta a Como e Roma a riscattare la 2 giorni di Champions League delle italiane. Alle 18.45 la squadra di Fabbrica sfida il Feyenoord a Rotterdam, alle 21 la Roma ospita il Real Madrid e riabbraccia José Mourinho alla sua prima da ex allo Stadio Olimpico. Una esibizione leggendaria durante l'intervallo del Super Bowl del 1993, ricordo indelebile per i fan del re del pop che sta per essere celebrato con un documentario. I in uscita a febbraio 2027, Spectacle, Michael Jackson e The Super Bowl, seguirà J. Cole mentre si prepara per la sua storica esibizione al Rose Bowl. Il documentario conterrà filmati inediti per mostrare come si è riuscito a trasformare l'intervallo del Super Bowl nel più grande spettacolo in assoluto della cultura pop. Le 9:05 minuti, ora c'è il progetto Benessere. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Se Raiso Radio è la Rai che viaggia con voi, non si ferma mai, ma fermiamoci in nome dell'amore per tutte le guerre sparse in tutto il mondo. Questa Stop in the Name of Love di Diana Ross, in questo caso insieme alle Supremes, 1965. Questo è l'anno della ISO Radio Gold, che ha aperto questa nuova ora qui su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Buongiorno, buon mercoledì 14 ottobre da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono con Serena Mancarella insieme ad Alessio Caranzietta, la parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Maria Cristina Manca, che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati sulle strade del mattino, in merito a ciò che è accaduto sulle strade del mattino in rete viaria a gestione autostradale di Autostrade per l'Italia e non solo. Un occhio puntato comunque lo avremo nel corso della mattinata, in questa seconda parte della mattinata, con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, le notizie riguardanti il traffico. La nostra mission è quella, in modalità portatori sani di buon umore, per tenervi compagnia, che siate in viaggio, che siate fermi. La nostra musica, appunto, che dal passato al presente vi farà compagnia. Comunque poi alle 10 cominceremo il nostro consueto percorso che accade dal lunedì al giovedì, quindi il viaggio con Elisabetta, a partire dalle 10 in viaggio con Elisabetta Ferracini. Alle 11 saremo da casello a casello fino alle 13 nella prima ora con Gio Maurizio Foderaro. Nella seconda ora lo stesso Foderaro acquista Questioni di Stilo con Sabina Stilo. La condizione nel traffico che mi lascia Maria Cristina Manca e, come di consueto a quest'ora, sono gli strascichi del traffico pendolare, con un traffico davvero intenso sulla rete viaria. Per esempio ripartiamo dalla 1, dove è accaduto un incidente verso Bologna in direzione sud al chilometro 184 tra Modena Sud e Valsamoggia, e c'è coda di un paio di chilometri provocata da questo incidente, con tendenza all'aumento verso il capoluogo emiliano. Sempre verso Bologna, ma questa volta in direzione nord, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, qui i rallentamenti sono dovuti al traffico intenso, così come anche nel tratto campano della 1 tra il nodo con la Acerra a Fragola e la 3 verso Napoli. Non mancano le notizie riguardanti gli incidenti anche sulla A4. Ne è avvenuto uno all'altezza del nodo con la Milano Varese, per chi da Torino si dirigesse verso Milano, e qui coinvolte due vetture, e c'è una coda verso Brescia provocata dal medesimo, tra Pero e il nodo dell'A4 con la Milano Varese. In direzione opposta verso Torino, tra Monza e il bivio con il raccordo per Viale Certosa, qui per percorrere questi 13 km poco meno occorrono 35 minuti. Sulla 7, anche qui coda ma provocata da lavori verso Milano tra Bolzaneto e Busalla, nel medesimo tratto, o meglio nella medesima direzione, lì nei pressi tra il bivio con la 12 e Bolzaneto, qui la coda è provocata dal traffico intenso. In Toscana, sulla Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e il bivio con la 1 verso Firenze, qui questi 32 km pare che si percorrano in 40 minuti. Questo è il dato di tempo di percorrenza che ci fornisce Autostrade per l'Italia. Sulla A14, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 1 verso la medesima, code anche qui dovute al traffico in un tratto di poco più di 22 km. Attenzione, perché è accaduto un incidente all'uscita di Teramo Giulianova e sta interessando entrambe le provenienze. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla 26, la Genova Gravellona-Toce. Il tratto è quello compreso tra la diramazione per la Predosa Bettole, per intenderci, o vada verso Genova al chilometro 36. Al momento, come detto, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Per quanto concerne invece i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova ci sono code per 5 km dovute a un incidente oramai risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, avvenuto tra Montebello e Verona Est verso Brescia. Daremo spazio ai vostri messaggi, che giungono sempre numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con le Supremes con Diana Ross con Stop in the Name of Love, 1965. Questa invece è l'ISO novità di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: Mars con All My Soul, sembra un brano degli OJ's, in effetti sonorità davvero Motown. Questa è Rise Radio, ancora abbiamo un viaggio sulla le tangenziali di Torino sono interessate dal traffico intenso, la nord del capoluogo piemontese, tra la connessione con la sud e Savonera verso Torino, le code dovute al traffico intenso, ma anche la sud stessa di Torino è interessata da code tra Corso 4 Novembre e la connessione della, con la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Tornando invece in autostrada sulla Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze, questi 20 chilometri pare che si percorrano in 40 minuti, coda per lavori sulla 7, la Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, c'è una coda di 1 chilometro per lavori, forse anche qualcosa di più, si snoda questa coda provocata dal cantiere tra il chilometro 125 e 800 e il chilometro 111 e 500. Risolto l'incidente che era avvenuto sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze al chilometro 31 e 800, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane, come dicevamo, la coda di 5 chilometri tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Questo sì, in effetti è la informazione che abbiamo appena ricevuto. Tra poco sapete cosa facciamo? Vi portiamo magari da qualche parte, c'è il tempo uggioso, sta piovendo, con la fantasia vi portiamo a Cuba, lo facciamo grazie a Vinicio Capossela, ma tra poco
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Rai Radio.

Avete tenuto il tempo con le mani, con le dita sul volante se foste in viaggio, mi raccomando, perché le mani devono stare ben salde lì e con la fantasia, perché solo con la fantasia siamo andati in quel di Cuba Bello, sul Malecón, con il sole che ci bacia. Eh sì, in effetti in alcune zone purtroppo il sole non c'è e quindi vi trasportiamo noi con il potere della musica, invece vi trasportiamo subito sulla diramazione Roma Nord, perché tra il bivio con il grande raccordo anulare e Settebagni verso la Milano-Napoli è accaduto un incidente al chilometro 20. E a proposito di Roma, tra poco aggiorniamo la condizione del traffico a Roma. Let's go.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione nel traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi, allora traffico intenso sulla Flaminia e la Salaria in entrate, sulla tangenziale est in entrambe le direzioni, code sull'Aurelia in direzione Piazza Aurelia, Ernerio, Piazza Ernerio da fuori Roma, rallentamenti sulla Pontina da Tor de' Cenci in direzione Roma per un incidente. A poche ore dalla partita di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, nel primo pomeriggio scatteranno i divieti di sosta e le chiusure nell'area del Foro Italico, ma le prime limitazioni sono già in vigore nell'area del Tridente e di Villa Borghese. Tra le principali misure del dispositivo via mobilità anche l'estensione notturna della rete della metropolitana con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. E infine all'Eure è un evento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure nella giornata di oggi in via Cristoforo Colombo tra viale Asia e viale Europa all'altezza del centro congressi. È tutto, restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Ali con l'isola vitale Ali su Raizo Radio. Prima Bon Jovi con Keep the Fade su Raizo Radio. La condizione del traffico in questo momento sulla Bologna-Padova si complica per effetto dell'incidente accaduto all'altezza del bivio con la Bologna-Taranto per chi da Padova si dirigesse verso la Milano-Napoli, così come anche verso Ancona. Occorrono 40 minuti per percorrere i 22 km sulla Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme e il bivio con la 1 verso Firenze, mentre prudenza se foste in viaggio sulla 30 perché è accaduto un incidente al chilometro 19 della carreggiata sud tra Nola e il bivio con la 16. Rimaniamo in zona sulla 2 del Mediterraneo, traffico bloccato a causa di una manifestazione in corso all'altezza di Falerna Lamezia Terme e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Tra l'altro la rampa d'ingresso, ovvero l'uscita di Falerna, è chiusa in entrambe le direzioni per tutti i veicoli in uscita dalla 2. Consigliano l'uscita alla Lamezia Terme e il proseguimento lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, dove tra l'altro c'è un tratto chiuso anche qui tra Sapri e Acqua Fredda di Maratea. Noi di solito a quest'ora abbiamo l'aggiornamento del traffico in tempo reale, in diretta dalla Flaminia, perché c'è la nostra Elisabetta Ferracini. Elisabetta, buongiorno. Ecco, brava. Elisabetta, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, la signora non ha messo l'indicatore di direzione. Che è successo? Buongiorno.
1: Perché girano le frecce, le usavano gli indiani.
0: No.
1: Sono rimaste racconti di Tex Wheeler.
0: Abbiamo comunque consigli per la sicurezza, che bisogna comunque utilizzare l'indicatore di direzione se uno non conosce la parola freccia.
1: Sono tutti al telefono, sono tutti al telefono, Max. Questo lo dobbiamo dire, è un messaggio importante.
0: Assolutamente.
1: Veramente al telefono si distraggono in continuazione.
0: Le allora, mani ben salde sul volante.
1: Accidenti.
0: Senti, parliamo invece di in viaggio con Elisabetta.
1: Alle ore 10:10.
0: Sì, una volta, 150. Dai. Parliamo invece di trasmissioni. Chi c'è oggi?
1: Ma, guarda,

0: preparato io l'esame della patente, mi avevano insegnato di mettere le mani, dice, allora oggi 10. Abbiamo un grande big, un veterinario,
1: veterinario domani, il veterano oggi.
0: Sono svegliata da poco, il veterano della televisione italiana, uno, stiamo parlando di Carlo Conti, proprio stasera andrà in onda una nuova puntata di qual, tale quale show, perché è stato spostato il mercoledì,
1: va
0: per
1: bene.
0: Sua grande gioia. Allora, io non vedo l'ora di essere lì con te per sfrugugliarti tutto.
1: Vai, tra poco ti
0: con
1: aspettiamo.
0: E ricordate che bisogna accendi la radio e rimani con noi.
1: E viaggia insieme a noi. Com'era? E viaggia insieme a noi. Alla grande. Okay. A tra poco con il viaggio con Elisabetta alle 10. Signora.

0: Nuovo aggiornamento delle condizioni meteo su Raiso Radio, puntuali. Lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno. Alta pressione sul paese, questo significa condizioni di tempo stabile, poche nubi, velature in transito nel corso della giornata soprattutto al centro nord. Velature, parliamo quindi di una nuvolosità alta e sottile che non darà atto a fenomeni significativi, una nuvolosità più consistente invece sulla zona della Puglia, ma anche lì il rischio pioggia rimane decisamente basso. L'elemento principale della giornata di oggi è la ventilazione abbastanza intensa sul medio e basso Adriatico, quindi parliamo di Abruzzo, Molise e Puglia, una ventilazione settentrionale che ci darà la percezione di una temperatura più bassa, ma in realtà anche sulle regioni meridionali si arriverà intorno ai 23-24 gradi. Discorso differente invece al centro nord, dove l'ampio soleggiamento porterà le temperature al di sopra dei 24-25 gradi. Si preannuncia anche Roma intorno ai 26 gradi, quindi temperatura leggermente ancora al di sopra delle medie.
0: Perfetto, grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Esatto, soli nell'immenso vuoto che c'è, come canta Laura Pausini, perché tra poco saremo in viaggio con Elisabetta e, come annunciato, avremo Carlo Conti, graditissimo ospite, in viaggio con Elisabetta Ferracini a partire dalle 10. Ma prima di lasciarvi all'ascolto della musica, vi rammento che sulla Genova Gravellona Toce c'è un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 8 e 100 e provoca coda a partire dal bivio della 26 con la 10. Quindi tra il bivio della 26 con la 10 e Masone c'è questa lunga coda che si snoda ed è provocata dal veicolo fermo al chilometro 8 e 100. Questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Mentre sulla 1, nuova notizia di incidente proviene dal tratto Valdichiana-Monte San Savino verso Firenze al chilometro 385 e 300.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
3: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tom Jones con Sex Bomb 1999, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 10, tra l'altro è stata fatta all'epoca anche una versione remix insieme a Musti. Questa è Raiso Radio, l'ISO Radio Gold che ci trasporta come sempre a inizio di una nuova ora, sempre indietro nel tempo, mentre l'attualità in questo momento 10.04 che stanno per scoccare tra poco, saremo in viaggio con Elisabetta, ma prima aggiorniamo assolutamente la condizione del traffico. Ripartiamo dalla Bologna-Taranto, dove c'è stato un incidente tra il bivio con la Bologna-Padova e il ramo Casalecchio verso la Milano-Napoli al chilometro 14 della carreggiata nord, e c'è la coda a partire dal chilometro 18. In effetti siamo a 4 km di coda con tendenza all'aumento, con indicazione del percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia, ovvero uscire a Bologna-San Lazzaro e rientrare a Bologna-Borgo Panigale dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Riteniamo che ci siano anche ripercussioni sulla stessa Bologna-Padova, sì, all'altezza del bivio con la 14 per chi da Padova si dirigesse sia verso Ancona, così come anche verso la Milano-Napoli. Sulla stessa Bologna-Padova è accaduto un incidente tra Monselice e Boara verso Bologna al chilometro 87 e 100, nella medesima direzione tra Bologna Interporto e il bivio con la 14, anche qui verso Bologna in direzione sud c'è coda sempre dovuta a incidente. Parliamo invece dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, soprattutto della viabilità ordinaria. Tra l'altro, insomma, la cronaca, ne stiamo dando conto già da qualche giorno, della protesta degli autotrasportatori, olivicoltori, agricoltori, armatori e ambulanti nella provincia di Foggia, e non solo, perché in effetti ripercussioni ci sono sulla viabilità ordinaria, ma anche in autostrada, tant'è che le statali nei pressi del Foggiano, ma anche la stessa A2 del Mediterraneo è interessata da blocco del traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Falerna Lamezia Terme, tant'è che sono chiuse le rampe d'ingresso di Falerna in entrambe le direzioni. Per tutti i veicoli in uscita dalla 2 viene consigliata l'uscita a Lamezia Terme e il proseguimento sulla statale 18 Tirrena Inferiore, dove anch'essa è in questo momento interessata da una chiusura tra Sapri e Acquafredda di Maratea.

0: accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: E viaggia insieme a noi.
2: Accendete la radio e viaggiate insieme a noi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Max Locafaro, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Raizo Radio. Voglio subito ricordare il nostro numero telefonico 348 103 1010 perché tra pochissimo lanceremo un nuovo sondaggione. E
1: intanto la signora la poi l'ha messa la freccia che abbiamo fatto. Ah, tra l'altro ti ringrazia Fabio, un nostro ascoltatore, perché vedi, noi facciamo davvero servizio pubblico.
2: Beh,
1: davvero,
2: sempre. No,
1: è
2: la
1: arrivato
2: mission
1: un messaggio.
2: È quello, poi
1: è
2: a parte
1: quella.
2: Gli scherzi, l'infomobilità prima di tutto e poi Rai servizio pubblico in primis.
1: E il nostro Fabio ci ha messaggiato al 348 103 1010, proprio ringraziandoci del fatto che ricordiamo di utilizzare le frecce o indicatori di direzione per chi sta prendendo la patente in questo periodo, così come anche i telefoni che devono stare nel cruscotto. La signora c'aveva da utilizzare l'indicatore di direzione perché non la metteva la freccia, vero?
2: No, ma poi aspetta, mi è venuta in mente una cosa. Io sì. Maria Leitner, no? Conosciamo questa bravissima giornalista,
1: certo,
2: che cura quella, la rubrica TG Motori,
1: certo, adesso, su TG2.
2: Ok, praticamente noi abbiamo fatto un servizio assieme, mm-hmm, e lei mi diceva che ogni volta che tu ti distrai col telefonino è come se tu percorressi un tot di chilometri, pochi, ad occhi chiusi.
1: Ad occhi chiusi, esatto.
2: Ma sai, quella roba mi ha impressionato talmente tanto, sono quelle frasi che mi hanno impressionato e che mi ricordo, che peraltro una volta ho provato a chiudere gli occhi per 10 secondi o 5 secondi e ho provato tanto paura. No, l'ho fatto da ferma,
1: ah, da
2: no?
1: Ferma,
2: perché
1: okay,
2: volevo provare quello che lei mi aveva detto. Per cui, perché noi abbiamo fatto questo servizio per il TG durante la macchina, è bella questa idea, questo piccolo format ideato da lei, che noi, io guidavo e lei accanto, ci facevamo un piacere, però mi guardava, mi curava come guidavo, come non guidavo, freccia sì, freccia no, mani 10-10.
1: Hai superato l'esame?
2: Ho preso un attimo il telefono e lei dice: Elisabetta, è come se tu percorressi adesso non mi ricordo quanti, ma poco, 200 metri, ma comunque
1: gli occhi chiusi.
2: Con gli occhi chiusi per 10 secondi, una roba.
1: Voi che siete
2: genere
1: all'ascolto, non lo fate, mi raccomando.
2: Allora, facciamo un saluto subito, voglio salutare il mio team.
1: Ah, saluta.
2: Allora, il nostro nuovo regista. Registra oggi,
1: dai.
2: Come registra che registra anche molto, lui registra molti,
1: certo,
2: pezzettini, fa dei tagli e cuci, non da tutti, per cui un saluto a Mauro Convertito. Vabbè, Max l'abbiamo salutato in lungo e largo, la nostra nuova autrice Stefania Apolito. E poi la tecnica Serena Mancarella, mi è mancata tanto Serena Mancarella,
1: bentornata. Ma oggi è il 14 ottobre, quindi
2: esatto. Ma vogliamo fare un augurio di buona guarigione? L'intervento è andato benissimo ieri a Papa Leone, al Santo Padre, al Gemelli. Io ho tanti amici al Gemelli, tanti amici professori.
1: Le corsie ti salutano quando entri. Ah,
2: mi è piaciuto molto che poi quando è arrivato Santità Papa Leone ieri, uno dei primi, diciamo il primo che rappresenta il Gemelli, che è Daniele Piacentini, che è il nuovo direttore generale del Gemelli, che è un amico.
1: Ma va?
2: Mi ha fatto molto piacere.
1: Non
2: mi prendere in giro, perché un giorno avrei bisogno di tutta sta gente. Tu
1: ti ringrazio,
2: è inutile che ci ha fatto tante
1: mani
2: risate,
1: pensate,
2: capisci?
1: Sul volante.
2: E allora auguri a Santo Padre. Sì, oggi che cosa succede? Raccontami tu questo sondaggio.
1: Allora, la Chiesa, a proposito del Papa, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Callisto I, Papa e martire, 16° pontefice della Chiesa.
2: Leone lo saprà
1: sicuro
2: stamattina.
1: Pensate, Callisto fu il primo Papa liberto, cioè un uomo che aveva vissuto parte della sua vita in condizioni di schiavitù, costretto ai duri lavori nelle miniere, e poi invece ha avuto la libertà.
2: Sì, una volta libero si dedicò completamente al servizio della comunità cristiana. Il suo predecessore, che era San Zefirino,
1: esatto,
2: lo scelse proprio come uomo di fiducia e gli affidò la cura e l'amministrazione delle catacombe.
1: Quelle
2: oggi
1: che ormai tutti conoscono come catacombe
2: San
1: Callisto.
2: Esattamente.
1: Sì, in effetti è un'anticipazione di
2: Malmanacco.
1: Sono dei
2: luoghi storici,
1: sì,
2: tra i più importanti qua a Roma, dove riposano proprio i papi, i martiri e i santi.
1: Pensate, da schiavo a Papa, ma tutto sto preambolo.
2: Per cui oggi, quando noi diciamo dobbiamo andare dove ci sono lì le catacombe di San Callisto, adesso sapete perché.
1: Ma parliamo invece del sondaggione, perché abbiamo fatto tutto sto preambolo.
2: Ma il sondaggione poi che c'entra?
1: Esatto,
2: con questo preambolo?
1: Nel senso,
2: mica l'ho capito
1: perché
2: io.
1: Lui da schiavo a Papa. Quindi tu da che cosa vorresti liberarti? Perché lui da schiavo è diventato un uomo libero, è diventato papa. Tu da che cosa vorresti liberarti?
2: No, certo, certo.
1: Quindi suocere, mogli, mariti, non valgono. Da che cosa vorresti liberarti?
2: Dai pregiudizi.
1: Bella! Guarda, così proprio boom, musica.
3: Come si

0: Paparazzi, Cesare Cremonini. A proposito di Cesare Cremonini, esce proprio il 23 ottobre Amateur, il suo nuovo lavoro. Sono 11 brani, Max, registrati interamente a Londra.
1: E lui ormai è di casa negli studi di Londra, oramai
0: e
1: sì.
0: Con collaborazioni, dicevamo, con
1: Fabri Fibra anche, sì, Salmo, sono vari featuring, Salmo,
0: Malika
1: Ayane.
0: E il 20 ottobre, proprio martedì prossimo, lo presenta da lì, da Londra, in diretta, poi tutta la stampa. Dai pregiudizi,
1: Ormai dai pregiudizi.
0: E a proposito, da cosa ci dobbiamo liberare? Abbiamo chiesto il sondaggione, come facciamo tutti i giorni, ci piace tanto, sia sondaggione che il tataradaradarada, che l'almanacco. Voi amici radioascoltatori di Raizo Radio, da che cosa vorreste liberarvi? Allora, non valgono i parenti,
1: allora c'è Roberto che ha già risposto, dice: io vorrei liberarmi dal problema da non saper scegliere la donna della mia vita, perché mi piacciono tutte e non va bene.
0: Non va bene, però è complicato, insomma, vabbè. 3 4 8 113 10. Tu
1: io mi voglio liberare dalle guerre, lo so, sarò Miss Italia probabilmente, dalle guerre, ragazzi.
0: Dai pregiudizi.
1: No, anzi, anche dei pregiudizi, che veramente, bravissimo, guarda, risposta è esattissima, condivido in pieno. Però ragazzi, se le guerre dovessero essere, perché il fatto che vengono poi le macro questioni, le armi, il potere, il carburante, quindi il carburante costa per i... Guarda, gli autotrasportatori che stanno lamentandosi del costo del carburante e quindi protestano e bloccano il traffico, non arriva la roba da mangiare sui tavoli. È tutta una questione legata, tipo quella del Covid, che mamma mia, soltanto lontano ricordo. Ma adesso...
0: E adesso è arrivato il momento, e sì, quello dell'almanacco del giorno stesso.
1: E quindi il sole è sorto laddove sia stato e sia presente. È sorto alle 7:17, tramonterà alle 18:30 di questo pomeriggio. Le ore di luce solare saranno 11:13.
0: Tu disperato, eh?
1: Sì, sì.
0: Il santo del giorno, come abbiamo detto, è San Callisto I, papa del III secolo e XVI vescovo di Roma. Fondò le catacombe sulla via Appia, le famose catacombe di San Callisto.
1: Il proverbio del giorno è: ottobre, vino e cantina dalla sera alla mattina. Se doveste mettervi alla guida, no, perché è legato sì al periodo della vendemmia, della lavorazione del vino, ma se doveste mettervi alla guida, si beve responsabilmente, mi raccomando.
0: Compiono gli anni oggi tanti, anche amici, allora Gegè Telesforo, auguri Gegè.
1: Il re dello scat.
0: Grandissimo. Cos'era Doc questo? No, vabbè, ricordiamo tanti anni Doc con la collaborazione con Renzo Arbore. Poi abbiamo Ralph Lauren, oggi
1: stilista,
0: compie un po' d'anni. Mm-hmm. Cliff Richard, questo musicista, cantante che è molto amato, inglese.
1: E questo è Cliff Richard. We don't talk anymore.
0: E poi anche Giugiaro, ricordiamo, designer automobilistico.
1: Sì, Giorgetto Giugiaro.
0: Giorgettino,
1: sì.
0: Giorgettino, ciao Giorgettino, tanti auguri.
1: Avrebbe compiuto gli anni anche Roger Moore, ovvero James Bond. In un periodo è stato James Bond,
0: e qua me l'aspetto.
1: Allora, accadde oggi, il 14 ottobre del 1926, viene pubblicata la prima raccolta di storie per bambini con protagonista, pensate, il dolce orsetto.
0: Per cui è anche il compleanno di Winnie the Pooh.
1: Grazie alla fantasia e alla vocazione paterna dello scrittore Alexander Milner.
0: Mentre il 14...
1: Ah beh, certo, Winnie the Pooh, questo è il quarto Winnie the Pooh, cioè, questo è il... Vabbè,
0: grazie Mauro. Il 14 ottobre del 57 si celebrò il matrimonio di Marlon Brando con l'attrice modella dal fascino esotico. Penso che nacque anche la loro figlia.
1: Ritengo di sì.
0: Anna Kashfi, la figlia si chiamava Talita, adesso vado a vedere. I due divorziarono nel 59 dopo veramente una lunga, furiosa battaglia legale.
1: Veniamo alla musica. Il 14 ottobre del 1960, signori, Mina è in vetta alla classifica con Il cielo in una stanza.
2: Quando sei qui con me,
1: balli?
0: Ho male a un piede.
3: Ciao, sono GB, anch'io ballo con il tappeto.
0: Ciao GB, anzi, pronta guarigione GB, che non è stato bene.
1: Vai, 14 ottobre.
0: Il 14 ottobre del 1970 a Washington si svolge la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti. con la partecipazione, pensate, di migliaia di persone.
1: E queste sono
0: Macho Man,
1: i Village People, che fanno molto spesso fanno da colonna
0: macho,
1: sonora dei Gay Pride.
0: Macho Man,
1: assolutamente. I Wanna Be e Macho Man. 14 ottobre 1969, Lucio Battisti lancia il singolo Mi Ritorni in Mente. Macho!

0: Mentre il 14 ottobre del 2021 viene effettuato, dico bene, effettuato l'ultimo volo ufficiale della compagnia aerea Alitalia, perché poi in effetti è diventata
1: Oggi
0: Ita Airways,
1: in collaborazione con Lufthansa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, esatto.
1: Mentre il 14 ottobre del 1989 il brano di Raff, che adesso vi dico qual è il titolo, è uno dei più trasmessi nelle radio, e sto parlando di Ti

0: ti pretendo. Che bella dichiarazione. Poi uno dice io ti pretendo, sei illegale.
1: Nel senso buono,
0: ti pretendo.
1: Nel senso buono,
0: certo,
1: perché questi tempi.
0: Certo,
1: allora,
0: beh, ti pare.
1: Nel 2022, il 14 ottobre, due attiviste britanniche lanciano della zuppa di pomodoro verso il dipinto. Madonna, te le ricordi?
0: Mamma mia,
1: vaso con
0: ricordo,
1: 15
0: sì.
1: girasoli di Vincent van Gogh come gesto di protesta ecologista. Per fortuna, nessun danno all'opera che era protetta
0: penso
1: da una lastra di vetro.
0: Da allora penso che poi furono tutte protette,
1: tutte.
0: Perché ci sono, c'erano delle opere che non avevano la lastra di vetro.
1: Ma...
0: mentre il 14 ottobre del 2013 Giorgia è tra le artiste più trasmesse in radio con Quando una stella muore.

0: scopri CEQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda CEQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. CEQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Rai Radio.

0: E questo era Ugel and David Guetta con Shine is a novità. Bentornati in Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta. Tra pochissimo siamo in viaggio, saremo in viaggio con un'icona, con un grande della televisione italiana. Sono 10:26, a te Max.
1: Allora, sulla Bologna-Taranto siate prudenti perché in direzione nord è accaduto un incidente tra il bivio con la Bologna-Padova, il ramo Casalecchio, verso la 1 al chilometro 14, e c'è coda a partire dal chilometro 2200, coda di 4 chilometri con tendenza all'aumento. Tra l'altro, da Autostrade per l'Italia abbiamo l'indicazione del percorso alternativo, ovvero uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Bologna Borgo Panigale dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci siamo, è collegato.
0: No, non è ancora collegato, adesso lo richiamiamo. Allora, ascoltiamoci questo brano e poi ritorniamo qua in diretta a Raizo Radio in viaggio con Carlo Conti.
1: Mamma mia.

0: Sì, tutte noi abbiamo bisogno di un'amica. E questi sono Annalisa e Madame, appunto amica ISO Novità, è uscita quest'estate un brano che ci piace tanto e noi amiamo particolarmente i duetti. E adesso è arrivato il momento, sì, di fare un bel viaggio. Qui a ISO Radio, in viaggio con Elisabetta, ospitiamo uno dei personaggi televisivi più amati, fiorentino. Pensate che lo scorso anno, sembra sempre un ragazzino, ha festeggiato i 40 anni di Rai, conduttore, direttore artistico anche del Festival di Sanremo per 5 edizioni. Da mercoledì 23 settembre è tornato con questa nuova edizione di Tale Quale Show, prima serata di Rai 1, spostamento di giornata, poi ne parleremo con noi. E benvenuto qui ad ISO Radio a Carlo Conti. Buongiorno Carlo.
1: Buongiorno Elisabetta, buongiorno. Come stai? Buongiorno.
0: Bene Carlo, che piacere sentirti, lo sai che noi ci amiamo.
1: Ci vorrebbe un'amica.
0: Per poterti dimenticare, ma noi non ti vogliamo dimenticare. C'è una telefonata sotto e vogliamo sapere di chi è adesso.
2: No, non si dice. È la mamma di Mauro Condettini.
0: Ah, Mauro, pensavo che fosse sotto a Carlo. Carlo, sentivo, pensavo che avessi tu la telefonata sotto.
1: No, volevamo fare Radio
0: Verità.
1: Solo con te.
0: Allora, buongiorno. Allora, come stai tu innanzitutto, Carlo?
1: Bene, tutto a posto, ci prepariamo con un bel sole, a una bella, almeno qui a Roma, a una
0: bella nuova
1: puntata.
0: Siamo partiti
1: forte e speriamo di continuare così. Questo spostamento di giorno non ha intaccato, anzi, ha reso ancora più intrigante l'appuntamento del mercoledì sera con Tale Quale.
0: Certo.
1: Il pubblico ci ha premiato con tanto affetto e noi continueremo a cercare di radunare il maggior numero di componenti della famiglia di fronte alla TV la sera, insomma, perché poi è il compito più importante della rete ammiraglia e della TV generalista.
0: Stasera va in onda la quarta serata, questa edizione abbiamo visto che ci sono piena di novità, no? A parte la giornata, no? Anche i giurati.
1: Beh sì, c'è stato un
0: cambio.
1: È rimasto ovviamente Cristiano Malgioglio, è ormai il pernio centrale della giuria. Si sono aggiunti Alessandro Siani e Elettra Lamborghini e poi come d'abitudine il quarto giudice cambia rotazione,
0: sì,
1: questa sera c'è Geppi Cucciari.
0: Ah, c'è Geppi, che bello.
1: Geppi arriverà in questa nostra splendida cornice.
0: Ti manca il tuo amico? Il tuo amico Panariello?
1: Beh, Giorgio sì, ha fatto una scelta professionale giustissima, del tutto rispettabile, quindi siamo amici, ma sul lavoro ognuno fa anche i propri interessi ovviamente.
0: Ci sono, ecco, il cast quest'anno molto variegato, come al solito promette, devo dire, due grandi sorprese. Abbiamo visto che Selma ha vinto le prime due puntate, però anche tutti gli altri si mettono in gioco.
1: Sì, anche stasera sarà una puntata che cioè, i nostri protagonisti metteranno in grande difficoltà i giudici, perché vedrai, ci sono veramente delle performance incredibili e chiaramente qualcuna viene meglio, qualcuna viene peggio,
0: sì, certo.
1: Qualcuna aiutata dal trucco che risulta migliore, in altri casi è più difficile trasformare un volto in un altro, però c'è un grande lavoro come sempre di trucco, parrucco, dei costumi. Stasera c'è un Elton John che c'ha un costume pazzesco, lo vedrai, insomma c'è un Gino Paoli, un ricordo di Gino Paoli che è impressionante, insomma tantissime sorprese, tantissime cose. E poi battibecchi con la Pettinelli e Malgioglio, ci sarà sicuramente qualche battibecco. E la coppia,
0: i duetti,
1: con
0: impossibili,
1: impossibili
0: di Flavio Insulza e Gabriele Cirilli, che hanno vinto la serata
1: con Totò
0: e Charlie Chaplin. Te l'aspettavi vincessero?
1: Esatto. No, però era un no. Numero veramente ben fatto, costruito bene, proprio un momento di televisione fatto da due grandi professionisti. Stasera invece saranno Gilbert Bécaud e Alvaro Vitale, quindi un incontro
0: che sulla
1: chanson francese,
2: davvero impossibile.
1: Pierino che cercherà di disturbarlo, immagino.
0: 16 edizioni di Tale e Quale. Mamma mia, di tutte queste edizioni, domanda difficile, qual è stato il personaggio che ti ha sorpreso di più oppure un'esibizione che ti ha emozionato?
1: No, ovviamente pensando alla prima puntata dell'edizione dove c'era Fabrizio Frizzi che fece Piero Pelù, quindi il ricordo di Fabrizio è legato tra le tante cose anche a quella performance lì e a quella inaspettata sua esibizione.
0: Carlo, abbiamo detto, no, nella presentazione, che il scorso anno hai festeggiato 40 anni di Rai, hai condotto tantissimi programmi, la tua carriera è costellata da successi, praticamente hai fatto tutto in televisione, ma c'è qualcosa che sogni di fare e che nessuno ti ha mai proposto?
1: No, scherzosamente dico sempre a Donatella Bianchi che vorrei fare una rubrica all'interno di Linea Blu dedicata alla pesca e all'abbronzatura, quindi...
0: Mi fa piacere ricordare, allora, a proposito di pesca, la pesca assomiglia a Pesca con il Babbo, che è uscito proprio aprile 2026, edito da De Agostini, che è questo manuale di complicità tra padre e figlio, che avevamo presentato anche noi qua.
1: Questo libretto che ho scritto
0: qua,
1: raccontando questa passione che ho trasferito a mio figlio Matteo, ora anche un po' esagerato perché sta diventando prima di tutto più bravo di me e poi anche con tanta voglia quest'estate delle volte mi ha fatto svegliare alle 6:30 per andare a pescare, insomma,
0: in un bel
1: volentieri.
0: In vacanza si dorme giustamente. In una bellissima intervista del Corriere hai detto che la pesca assomiglia alla tua vita, Carlo.
1: Sì, alla vita in generale. Io, scrivendo questo libro, mi sono reso conto che ci sono tanti paralleli tra la vita e pescare, cioè nella vita bisogna sapere aspettare e nella pesca bisogna sapere aspettare. La vita è bello stare insieme in compagnia, ma è bello stare anche da soli e neanche a pescare, puoi farlo in compagnia, ma puoi farlo anche da solo in qualche modo. La pesca ti insegna a cambiare, a provare, a tentare, a cambiare esca, a cambiare lenza, a cambiare amo, e anche nella vita devi provare, riprovare per trovare la tua strada, per sperimentare, per fare la gavetta, quindi insomma tanti paralleli tra la vita e la pesca.
0: Max, mi stavi dicendo una cosa.
2: Stavamo provando a farti una sorpresa. Ciao Carlo, buongiorno. A farti una sorpresa. Fatto sta che c'è invece Maurizio che ci ha mandato un messaggio al 348 103 1010 e dice: ciao Carlo, visto che il mercoledì c'è la Champions League, hai dovuto litigare con qualcuno per lo spostamento?
1: No, devo dirti che stasera credo che avrò lo studio un po' disattento perché molti cameraman, molto del personale in studio ti fa Roma e stasera essendoci Roma Real Madrid credo che
0: si tengono
1: un po'
0: i telefonini
1: esatto, quindi anche però la loro professionalità ci permetterà di portare a casa comunque il risultato.
2: Senti, invece c'è il nostro regista Mauro Convertito, che siccome l'abbiamo evocato poco fa, noi piace ricordarlo molto spesso, Fabrizio Frizzi, nel corso del nostro programma di In Viaggio con Elisabetta Ferracini, ma non solo, perché Frizzi ha fatto anche la radio. Mauro è andato a recuperare proprio
0: il pezzettino in cui prima puntata in cui tu ti sei emozionato.
2: Eccoci, sì, Fabrizio, sì, che cantava Piero Pelù.
1: Col senno di poi mi sono emozionato, mi emoziono ogni volta.
0: Immagino, ci emozioniamo tutti. Dai, sentiamocelo un attimo.

0: faceva proprio il verso a Piero Pelù, Carlo.
1: Sì, sì, era proprio tale e quale.
0: Era proprio tale e quale, eh.
1: E nessuno se l'aspettava ovviamente, perché da Fabrizio fare un cambio del genere era veramente un triplo salto mortale.
2: Allora, continuano le sorprese per il nostro mega ospite qua in viaggio con Elisabetta. Oggi siamo in viaggio con Carlo Conti, un brano
0: che sicuramente lo riconoscerà subito,
2: che
0: guarda,
2: tu ami, cioè, allora, anzi, guarda, lancialo tu.

0: ma non li sento, non riesco a sentire la musica.
1: Allora te lo dedichiamo.
2: Wish You Were Here dei Pink Floyd.
0: La storia della musica.

0: Carlo, ci piace vincere facile, eccoli qua. Siamo tornati in diretta a Raiso Radio, in viaggio con Carlo Conti.
1: 1975.
2: Senti il DJ che è lui?
1: Senti quanto è importante questa musica, questo pezzo, questo album storico. Ce ne sono due: The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Che io penso, The Dark Side, tra l'altro, ho ancora l'originale del vinile che comprai nel 75, Wish You Were nel 74. The Dark Side, e ce li ho lì proprio con tutti gli scarabocchi anche dei compagni di classe, perché allora sull'LP c'era la moda di far scrivere, no? Di sciuparli in qualche modo. Però lì, e non esiste dispositivo dove io non abbia questi due album sul telefonino.
2: E tuo figlio glieli fa sentire? A tuo figlio li sente, li ascolta?
1: Guarda, quando mia moglie era incinta, mettevo le cuffie nella pancia e gli facevo sentire. Però non so se poi si è innamorato, ancora non l'ho capito.
0: Tanti messaggi per Carlo, per te, al 348-113-10. Sentiamo questo di un amico.
2: Allora, senti un po', senti sto vocale.
3: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo chiedere a Carlo Conti che ricordi ha di Aria Fresca, che era un programma degli anni 90 e che io vedevo sempre. Grazie, ciao.
2: Aria Fresca, beh
1: quella è uno dei passaggi più belli, più leggiadri, leggeri della mia vita, quando appunto c'era questo fermento di comici toscani, e quindi con Pieraccioni, Panariello, Nichi Giustini, Graziano Salvadori, Cristiano Militello, e via via poi negli anni cresciuto con tanti altri protagonisti, anche non solo toscani, e ci siamo inventati questa trasmissione che intorno a me ruotavano tutti questi comici. Mi ha insegnato tantissimo quel periodo di Gavetta, perché facevamo le scalette da soli, la regia tutti con Cucchi e Biagini, tutto in maniera artigianale, ma una TV artigianale che è stata fondamentale, che ancora oggi cerco di applicare, e soprattutto mi ha insegnato a fare la spalla dei comici.
2: Sì, ti ha fatto da palestra in effetti, perché poi in effetti quello lì ha avuto Succo d'Arancia, Aria Fresca, Vernice Fresca, le varie versioni, esatto, del programma.
0: Poi è arrivato un messaggio che dice: buongiorno a tutti, un carissimo buongiorno a un amico come Carlo Conti, detto Calimero, Massimo Romano Montecatini Terme. È un tuo amico.
1: Ci seguì nel tour me e Leonardo, soprattutto in giro per la Toscana, quando facevamo gli spettacoli in quel periodo, e ovviamente Calimero è un soprannome che mi aveva dato, non ho mai capito perché, forse per l'abbronzatura,
0: perché era il
1: buon Mario il Bagnino, uno dei tanti personaggi di Giorgio Panariello.
2: Senti la sigla di Calimero, il buon Mauro, come la prende subito.
1: Fanno così perché sono piccolo e nero, è un'ingiustizia però.
2: È un'ingiustizia.
0: Allora Carlo, non vogliamo che sia un sequestro di persona quello di stamattina, ma sai quanto ci tenevamo ad averti, e ringrazio quella santa di Vincenza Petta che comunque ci sopporta, che la bombardiamo di telefonate.
1: Il gancio.
0: Okay. Allora stasera dai, vogliamo dare l'appuntamento per la puntata?
1: Sì, stasera l'appuntamento intorno...

0: questo perché questo... un po' tardino. Però...
1: Mannaggia.
0: Però no, finisco, vabbè. Finisco aperto. A mezzanotte 10, mezzanotte un quarto finisco. E quindi comunque a 10 alle 10, diciamo così, 10 minuti alle 22 o alle 21:55 50. Inizieremo tale quale con questa quarta puntata. Tante sorprese, Geppi Cucciari quarto giudice, il divertimento, la leggerezza e belle canzoni.
1: Allora dai, tutte in bocca al lupo per stasera. Noi ti lasciamo, Carlo, con la tua canzone.
0: Buon lavoro
1: del
0: a voi
1: cuore.
0: E buon viaggio agli ascoltatori.
1: Esatto, grazie mille, buon lavoro nuovamente. Ti lasciamo con una canzone del
2: la
1: tuo cuore.
2: La tua canzone del cuore, certo.
1: 4 marzo, Lucio Dalla, 1900.

0: ancora più dolce prima d'essere ammazzato.
1: Carlo.
2: Poi.
3: Senti che fischiettava.
1: La senti? Riesci a sentirla? Sì, la canzone? Sì. Ah, okay,
2: poco,
1: okay.
2: Ma la sento lontanissima, ma la fischiettavo. Sì.
1: E allora noi la lasciamo così, la allettiamo anche i ragazzi, i radioascoltatori, come hai detto te giustamente, che sono in viaggio. Un saluto nuovamente da Carlo. Grazie per essere stato con noi, veramente. Grazie mille.
2: Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ciao Carlo, buon lavoro. Ciao.
2: Ciao.

0: 4 marzo 1943, la canzone Il cuore di Carlo Conti, nostro graditissimo ospite. Ricordiamo stasera quarta puntata di Tale e Quale Show, prima serata, sì, andrà in onda, come diceva Carlo,
1: 10 alle 10.
0: 10 alle 10.
1: 21:50.
0: 21:50, 21:55. Per cui non perdete questo appuntamento. E il quarto giudice quest'oggi sarà una strepitosa, adoro, Geppi Cucciari. Allora, sono le 10:46, è arrivato il momento solenne di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno Via Bergamini.
2: Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo questo collegamento con la 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 14 in direzione nord verso la 1 Milano-Napoli ci sono 5 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e raccordo di Bologna-Casalecchio, con ripercussioni sulla 13 per chi in viaggio in direzione sud verso Bologna di 2 km a partire da Bologna-Interporto. A chi è in viaggio sulla 14 consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Bologna-Borgo Panigale. Rimaniamo su questa autostrada per segnalare incolonnamenti per lavori tra Grotta a Mare e Petaso verso Bologna 1 km, ancora verso Bologna sempre per lavori 1 km viene segnalato tra Pescara Nord e Pineto. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti, pertanto invitiamo alla massima attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo che sempre per lavori è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre, mentre sulla vicina 13 Bologna Padova l'entrata di Occhiobello verso Bologna riapre il 20 ottobre. Sul resto della rete gestita il traffico si presenta sostenuto ancora sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli con tempi stimati in 15 minuti, come anche sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia con tempi stimati sempre in 15 minuti, siamo tra Cormano e Milano Est. Per il momento queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: E questo era Naked con Some Kind of Heart. Iso novità, bentornati in Raiso Radio, in viaggio con Isabetta. Sono 10:51 a te, Max.
1: Allora, sulla 3 è stato istituito il blocco del traffico tra via Marina Centro e San Giovanni verso Salerno a causa di un veicolo fermo in avaria. Sulla 12, incidente accaduto all'altezza di Genova Est, all'entrata di Genova Est verso il capoluogo ligure, così come incidente, la notizia ancora attiva, quello avvenuto sulla Bologna-Padova tra Monselice e Boara al chilometro 87-100, che sta provocando rallentamenti. In merito invece a ciò che sta avvenendo sulla diramazione Lucca-Viareggio, in tanti ci state messaggiando al 348-103-1010, particolarmente interessata dal traffico intenso, ma oggi purtroppo si è aggiunta anche una ulteriore problematica, ovvero un veicolo in avaria che rimane 3 km prima di Massarosa verso Viareggio e sta provocando la congestione del traffico tra Lucca San Donato e Massarosa verso Viareggio. Per la 12, per chi dovesse percorrere o comunque sta percorrendo la 12, proseguire per la 11, la Firenze Mare via Pisa Nord. E queste sono le indicazioni che riceviamo da parte del gestore autostradale. Vi stiamo chiedendo con il sondaggio di oggi, Elisabetta, da che cosa vorreste liberarvi? Tu hai detto dei pregiudizi, perché in effetti abbiamo preso spunto dalla notizia di San Callisto,
0: sì,
1: che oggi
0: Papa,
1: abbiamo festeggiato del Papa, che era schiavo e poi diventato Papa.
0: Per cui chiedevamo ai nostri radioascoltatori di che cosa vi vorreste liberare al 348 113 10.
1: Non valgono i parenti, la suocera, non vale la moglie, non vale niente.
0: Sono arrivati altri
1: sì,
0: messaggi,
1: altri messaggi, guarda, c'è quel allora, messaggio di...
0: c'è anche proprio,
1: guarda, c'è
0: anche
1: nonno Mimmo,
0: nonno Mimmo, no?
1: Brava, esatto,
0: che non ha attinenza col sondaggione, però che ci fa un saluto, ci ringrazia, facciamo compagnia e ci dice che da oggi inizia a cogliere le olive in quel di Cerci.
1: Quindi
0: chi volete approfittarne all'intervallo, vi aspetto. Un abbraccio. Quanto ci vuole ad arrivare?
1: E adesso guarda, calcolo, vediamo un po' con Google Maps. Roma, Cercina.
0: Nonno Mimmo da Firenze, forte nonno Mimmo, ma se tu inizi a cogliere olive, poi se fai l'olio,
1: qualcosa, insomma.
0: Io sto in zona Prati, poi dopo ti mando lì.
1: Ma non si dice. Comunque andiamo.
0: Dai,
1: via.
0: Continuate a scriverci, che mancano pochi minuti. Di che cosa vi volete liberare?
1: Andiamo, vai.

0: Italian Girls, questo era Harry Styles appunto con American Girls. Siamo arrivati veramente al termine, mancano pochissimi minuti. Ringraziamo nuovamente Carlo Conti per essere stato nostro graditissimo ospite. Vi ricordate che nell'almanacco abbiamo detto che c'erano tanti compleanni, per cui Gigi Telesforo, Ralph Lauren, Cliff Richard, Giugiaro,
1: ma
0: ce n'è anche un altro, prego.
2: Oggi è il mio compleanno,
1: auguri.
2: Faccio 60 anni,
0: una bambina.
2: Ottobre è il mese dei migliori.
0: Yes.
2: E mi vorrei liberare di tante cose io. Mi ascolto e mi fate compagnia da sempre.
1: Grazie Assunta. No, Assunta,
0: no,
1: si chiama Assunta.
0: Assunta. Finiscilo.
2: Primissimo dal 1989. Susi da Latina.
1: Susi.
0: Assunta è un'altra.
1: No, è Susi. È Susi. Allora, Assunta detta Susi.
0: Tanti auguri. Tanti auguri Susi. Saluto. Nice. Un auguri a tutti i nostri radioascoltatori che ci seguono e ci scrivono puntualmente. Noi ci vediamo domani. Ricordate, il giovedì c'è la rubrica tanto attesa del nostro medico veterinario Federico Coccia, e poi nella seconda parte.
1: Sì.
0: Chi è?
1: No, è lei, Malika Ayane.
0: Malika.
1: Tutto bene.
0: Allora, nella seconda parte la dedicheremo a jazz.
1: Jasmine,
0: no? Perché
1: sì,
0: parte proprio nei prossimi
1: 19 giorni.
0: La rassegna Jasmine a Milano. Tanti concerti, un cartellone vastissimo, variegato.
1: Ne parliamo
0: domani con Luciano Linzi, che è il direttore della Casa del Jazz e di Jasmine, e faremo anche un collegamento con un cantautore che a me piace, che a noi piace tantissimo.
1: Sì.
0: E sto parlando di Sergio
1: Cammariere. Domani.
0: A domani. Ciao amici. Ciao.

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Carnival 1995, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 11. Tra poco saremo da casello a casello per le prossime due ore, ma prima aggiorniamo la condizione del traffico sulla A3. Traffico bloccato tra Via Marina e San Giovanni verso Salerno in direzione sud al chilometro 2 e 300, c'è questo mezzo fermo in panne, mentre istituita la chiusura in direzione opposta verso Napoli tra San Giovanni e Porto di Napoli, tratto chiuso fino alle 17 di questo pomeriggio. Dobbiamo dire che sia sulla viabilità autostradale che anche sulla viabilità ordinaria ci sono varie ripercussioni degli scioperi in corso da parte di agricoltori, autotrasportatori, olivicoltori, così come anche gli operai dell'ex Ilva, che insomma stanno reclamando il loro diritto al lavoro. Sulle varie statali e le varie autostrade stanno comunque creando più di qualche disagio. Fatto sta che ne diamo conto noi per quello che concerne l'infomobilità. Parliamo di incidenti, la notizia ci porta all'entrata di Genova Est, dove è accaduto questo incidente che provoca coda in entrambe le direzioni, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Bologna-Padova tra Monselice e Boara verso Bologna in direzione sud al chilometro 87 e 100. Parliamo poi invece dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, la diramazione Lucca-Viareggio, veicolo in panne che rimane 3 km prima di Massarosa verso Viareggio e che sta provocando la congestione del traffico tra Lucca-San Donato e Massarosa verso Viareggio. E poi, come detto, sulla 2 del Mediterraneo, traffico bloccato a causa di manifestazione all'altezza di Falerna-Lamezia Terme, e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni da questa mattina. Per questa manifestazione sono chiuse le rampe di ingresso e di uscita dallo svincolo di Falerna in entrambe le direzioni, come anche per entrambe le provenienze. Per tutti i veicoli in uscita dalla 2 del Mediterraneo viene consigliata l'uscita di Lamezia Terme e il proseguimento lungo la statale 18 Tirrenia Inferiore, che anch'essa è interessata da questi disagi.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
0: Ancora questi 60 minuti, proprio una storia allora, è lunga, cioè, sta storia, Poderaro,
2: Max,
0: basta.
2: Non far ridere.
0: Ma scusami, ma tu insisti. Per quanto andrà avanti sta storia dei 60, 120, 60? No. Allora, intanto, da casello a casello, buongiorno.
2: Ecco, buongiorno,
0: benvenuto.
2: E questa è una cosa.
0: E questa è una cosa.
2: Ecco, poi, quello che volevo dire è che tu continui, cioè, l'arte comica, tu le regole, conosci le regole.
0: Beh, io
2: uno prova delle battute, ma il tormentone. Tu devi renderti conto
0: che questo non funziona.
2: Se non funziona, lo cambi.
0: Eppure pensavo che questo funzionasse.
2: Tu riprovalo. Vediamo un po'.
0: Adesso, grazie, ti rimetti la sigla da Angelo dello Iaco, che ringraziamo.
2: Ecco, riparti con la sigla.
0: Ripartiamo con la sigla.
2: Riparti con la sigla.
0: Da cinema.
1: Da casello a casello.
0: E fino a qui.
1: L'Italia da vivere tutti i giorni.
0: E fino a qui.
1: In 60 minuti.
0: No, sono 120. Perché sono due ore? Da casello a casello.
2: Secondo voi, tutti i giorni sta cosa fa ridere?
0: Da casello a casello. L'Italia che si deve tutti i giorni.
2: Rimetti la sigla, va.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti
0: e va bene,
1: tutti
0: giorni.
1: In 60 minuti.
0: Sono 120!
2: Non fa ridere.
0: Perché i primi 60 sono da casello a casello, guarda, poi i secondi 60 sono questioni di stile.
2: Ma tu le regole del comico, del ciarlatano,
0: niente, mi tocca andare a studiare le regole. Niente.
2: Allora, se non fa ridere, si cambia.
0: 60, capito? 120, fa ridere ogni tanto. C'è scritto Totti.
2: Okay. Comunque, Totti, mettiamo, abbiamo fatto il nostro minuto di nullismo, l'abbiamo fatto. Oh, mi sento appagato.
0: Anche lei ha pagato. Pancia piena, vedi? Da quindi, casella a casello, Foderaro, Foderello, fino a mezzogiorno.
2: Allora, però entriamo subito nel vivo, perché io ti porto a Rimini.
0: Oh, era ora, vedi?
2: Ti porto a Rimini.
0: Metto
2: perché
0: la cintura,
2: oggi
0: via,
2: parte, qua entra il DJ che è me, perché nel corso quello di dizione, quando quelli che non hanno la voce dicono ah, questi sono antichi, perché qui c'è una cosa che mi esalta.
0: Alessio,
2: no?
0: via la base, ecco, qui.
2: Perché adesso andiamo a collegarci con il TTG Travel Experience.
3: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. 14-16 ottobre 2026, Rimini.
2: Guarda, qui nemmeno il compianto Freddy the Flying Dutchman mi avrebbe dato una pacca sulla spalla pure Freddy
0: anche
2: the
0: oggi,
2: Flying Dutchman.
0: Anche oggi hai dato per la serie. Grazie Federico Conte,
2: quando tu
0: dici,
2: cioè, io veramente prenderei gli organizzatori e me li abbraccio, perché quando mi permettono di dire queste cose, travel experience. Però io ti dico che anche Roberto Fragomeno,
0: Roberto, lui non è da meno.
2: Ci sei? Roberto,
4: guarda, io stavo mollando le cuffie e il microfono e stiamo andando via perché l'hai detto in un modo talmente bello che non riuscirò mai.
2: Puoi provarci, guarda, ti permetto di provarci, prova a dire TTG Travel Experience, prova anche tu.
4: Mi hai inibito, adesso sono bloccato completamente, quindi non ci riuscirei, quindi lo dirò così all'italiana, la TTG Travel Experience, non come l'hai detto
2: sembri,
4: te. Lo so, ma
2: sembri un pupetto, capito, ma secondo elementare.
4: Lo so, è vero, ma mi proverò in questi
2: tu
4: giorni.
2: Tu devi provare la mattina a fare un frullato di carta vetrata. Sì. Ortica, ecco, e ci metti anche un po' di
0: nicotina, che tanto non guasta perché quella pure aiuta purtroppo.
2: Un po' di peperoncino e perché no, dei pezzettini di cipolla di Tropea. E hai fatto. E ti viene
4: per
2: la
4: fortuna
2: voce.
4: Non è la fiera della salute, del mangiare bene, perché sennò ci hanno mandato via.
2: Ma che ci racconti? Perché sennò ci cacciano subito. Con queste premesse, certo. Ci cacciano subito.
4: Facciamo i seri perché oggi è il giorno dell'inaugurazione. C'è appena stata l'inaugurazione, è partito ufficialmente il TTG Travel Experience qui a 14-16 ottobre, il turismo è tutto qui, cioè nessuno in giro per l'Italia, per il mondo, perché sono tutti qui, tutti i player, tutti i grandi, insomma, che vivono di questo mondo sono qui con noi. Noi partiamo subito e ci imbarchiamo, visto che comincia oggi, noi ci imbarchiamo, andiamo per mare. Abbiamo il piacere di avere come primo ospite di questa serie con noi MSC Crociere il country manager Italia Leonardo Massa. Dottor Massa, benvenuto su Isoradio.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, ci imbarchiamo con lei, ci porti un po' in giro per il mondo, insomma, che momento è questo qui per viaggiare in mare, per decidere di fare una crociera?
5: Devo dire che per l'industria crocieristica, in particolare per l'industria crocieristica italiana, è un buon momento, in quanto tutte le maggiori aziende mondiali stanno investendo in nuove navi. Noi avremo a breve, a fine novembre, l'arrivo di una nuova ammiraglia MSC World Asia e già stiamo pensando all'anno successivo. Le commesse nel mondo sono in crescita, quindi tutti i cantieri che hanno nuove navi, significa un'industria sana, un'industria che guarda con grande ottimismo al futuro e ai prossimi anni, e anche un'industria dove vengono assunti giovani nuovi posti di lavoro.
4: Ecco, questo è importante perché poi i posti di lavoro su una nave sono tantissimi, le professionalità, non c'è solo il marinaio, noi siamo un po' rimasti su una nave, viaggiano 3.000 tipi di lavori diversi.
5: Guardi, una nave, queste di ultima generazione nostra dell'MSC, sono navi dove lavorano circa 1.800-2.000 persone, e oltre a tutta la parte alberghiera, con le professionalità legate alla parte alberghiera e la parte tipicamente marittima, dove che si può immaginare comandante, ponte di comando e motori, esistono professionalità le più disparate, dal tecnico dei suoni a chi si occupa delle escursioni in bicicletta con pedalata assistita, dal spa, cinema, tempo libero, bambini, corsi di lingua. Veramente è possibile all'interno di una nave ricreare tutto ciò che si può trovare in un comune italiano di Medellín.
4: Lo dico anche per i miei amici ospiti e colleghi in studio, anche DJ ci sono, non so, in qualche...
5: assolutamente quindi, sì, la parte certo. Divertimento i DJ sulla nave sono una parte fondamentale, specialmente per il divertimento dei più giovani.
2: Ma quanto guadagnano? Perché noi ci facciamo un pensierino.
4: Io scherzavo e loro fanno sul serio, non c'è
2: niente. Concreto, ecco.
0: Parliamone.
2: E i benefit,
5: guardi, è interessante l'aspetto guadagno, perché non avendo poi costi, perché
2: certo.
5: Si rimane
0: è tutto frutto, come si dice in gergo,
2: ma possiamo girare, possiamo
5: è
2: anche
5: tutto frutto,
2: anche in
5: vi
2: piscina.
5: Aspettiamo a bordo con grande piacere,
2: possiamo andare anche in piscina come lavoranti, abbiamo open bar, queste cose qui, tutto a posto.
5: Immagini che a bordo delle navi esiste una piscina dedicata solo per coloro che lavorano a bordo, e un crew bar dove tutti i membri dell'equipaggio possono
2: allora
5: andare a consumare.
2: Consideri che io posso fare il vocalis, e il mio collega qui Max Locafaro, se si ricorda ancora, può mettere i dischi e suoniamo pure.
5: E allora,
2: quindi in due
5: aspetto curriculum e candidature, vi aspetto a bordo.
2: L'unica cosa, ci dobbiamo mettere la parrucca perché siamo un po' datati, diciamo, ecco, per essere gli animatori.
0: Ma adesso va di moda, va di moda essere agé.
5: Va di moda il brizzolato, va di moda.
2: Semmai prendiamo che ne so, una di quelle tornate in cui c'è un pubblico un po' più agé, così almeno, cioè. Ecco. Vabbè, comunque noi la ringraziamo. Grazie per quello che fate, davvero.
5: Grazie a voi per darci la possibilità di raccontarlo, e mi piace sottolineare che l'Italia nell'industria delle crociere è un'eccellenza mondiale.
2: È
5: questo è importante.
2: Bene, bene, bene, bene. Grazie ancora. Allora, Roberto. siamo partiti,
4: sì,
2: insomma.
4: Ecco,
2: noi abbiamo
4: siamo
2: trovato,
4: partiti,
2: siamo, alla prima volta abbiamo già trovato lavoro, quindi insomma, quindi,
4: infatti, sai, non so il prossimo collegamento cosa potrà accadere.
2: Io mi sto preparando, sai, perché sai, non si sa mai, da qui a 2 anni devo trovare qualcosa, quindi già vestito da marinaretto non mi vedo male.
4: Il dottor Massa non ce l'ha detto questo, però
5: io vi sto già facendo fare le divise, quindi mi raccomando le taglie.
2: Mi raccomando, non fucsia però, perché noi preferiamo colori pastello ma meno accesi, non ci vogliamo far notare tanto. Grazie ancora e buon lavoro. Roberto, noi ci sentiamo tra poco, perché insomma di cose da raccontare
4: tardi, sì,
2: a TTG Travel Experience ce ne sono tantissime, eh? Vero?
4: Perfetto, perfetto.
2: Grazie, ciao.
1: Da casello a casello.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Scopri Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
0: Rai Isoradio.

0: I Rolling Stones con Lisa Novità, Jealous Lover su Raizo Radio. All'interno di Da Casello a Casello diamo conto subito di un incidente accaduto sulla 1 tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 verso Bologna in direzione sud. Al momento c'è soltanto la scorta veicoli a disciplinare il flusso del traffico e segnalare questo incidente in direzione del capoluogo emiliano. Invece sulla 3, veicolo in fiamme che rimane sul tratto via Marina San Giovanni verso Salerno in direzione sud al chilometro 2 e 300, e sta provocando anche il blocco del traffico. Tratto chiuso in direzione opposta verso Napoli tra San Giovanni e Porto di Napoli in direzione nord, mentre sulla 4 notizia di incidente che ha visto coinvolte due vetture, traffico che scorre su due corsie, avvenuto al chilometro 149, c'è la coda a partire dal chilometro 151. Sulla A14 code per lavori verso nord tra Grottammare e Pedaso, così come anche tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi sono un paio di chilometri di coda per lavori, mentre in tantissimi ci state messaggiando dalla diramazione Lucca Viareggio, dove oggi c'è stata questa problematica che è venuta a crearsi, provocata più che altro da un veicolo in avaria che rimane 3 km prima di Massarosa verso Viareggio. Al momento vengono registrati code per 6 km tra Lucca San Donato e Massarosa verso Viareggio. Per coloro che stanno percorrendo o dovessero percorrere la Genova-Livorno, proseguire sulla Firenze Mare via Pisa Nord. Gian Maurizio, siamo giunti all'appuntamento con la Polizia di Stato,
1: sì,
0: perché è quello che ormai è istituito da quest'estate, questo appuntamento quotidiano,
1: sì,
0: che abbiamo avuto nel corso dell'esodo e del controesodo,
1: certo,
0: e l'abbiamo rinnovato.
1: L'abbiamo testato questa estate con appunto delle pillole quotidiane, e i nostri ascoltatori hanno risposto con favore. Anzi, noi salutiamo subito il commissario capo Lucia Adele Merli, ben trovata.
2: Buongiorno, ecco, ben trovati.
1: E vogliamo aggiungere che noi l'intento è quello anche di come dire, provocare delle reazioni, ma anche dei quesiti, delle domande ai nostri ascoltatori. E ricordiamo il numero ancora una volta: 348 103 1010. Se ci pongono delle domande, delle cose, poi noi le giriamo per tempo a voi, e voi potete naturalmente inserirle giorno per giorno in questi nostri mini appuntamenti. Ma la cosa che vogliamo aggiungere è che spesso i nostri ascoltatori commentano, nel senso che cose che noi ovviamente non possiamo riportarvi per intero, tipo facciamo un esempio: ieri si parlava di animali, no?
0: Sì.
1: Di animali abbandonati, e il filo comune conduttore e l'umore, il mood come si dice, degli ascoltatori era proprio quanto fosse deprecabile l'atteggiamento di chi abbandona animali, oltre a tutto quello che abbiamo detto, insomma. E quindi si crea una sorta di community in cui discutono e ci mandano messaggi degli atteggiamenti a volte dannosi per chi viaggia e per la società, che voi insomma ci proponete appunto come piccola provocazione, come notizia. Quindi insomma, diciamo che l'appuntamento, ecco, ci piaceva condividere con lei questa cosa, piace molto, e noi continuiamo a invitare gli ascoltatori a anche suggerirci delle tematiche che semmai a noi sono sfuggite, o che eventualmente ogni qualvolta uno prende l'automobile e entra in autostrada gli viene sto dubbio, e noi possiamo eventualmente, grazie a voi, soddisfarli. Oggi di che cosa parliamo, commissario?
2: Oggi parliamo di un argomento molto attuale, che è la distrazione quando siamo in strada. Allora, innanzitutto, che vuol dire distrarsi alla guida? Allora, facciamo riferimento a qualsiasi cosa, qualsiasi gesto che possa allontanare la nostra attenzione dall'unico obiettivo che dobbiamo avere quando guidiamo, ovvero leggere la strada e controllare il veicolo. Perché ormai guidare ci sembra un'azione automatica, perché giustamente lo facciamo tutti i giorni per andare al lavoro, per andare in palestra, per andare a fare la spesa, ma in realtà è un'attività che richiede che il nostro cervello sia vigile al 100%, perché quando la nostra attenzione si sposta altrove, la macchina inizia a viaggiare per inerzia e noi paradossalmente diventiamo passeggeri della nostra stessa auto, e quindi non abbiamo più il controllo della situazione. E ovviamente questo noi non possiamo permettercelo, perché quando siamo alla guida dobbiamo essere reattivi, pronti a risolvere qualsiasi imprevisto ci possa capitare, ma anche una cosa banale, per esempio un dosso, una curva, noi dobbiamo essere perfettamente in grado di affrontarli. Ad esempio, noi quando siamo alla testa guida, a volte caschiamo in delle azioni che apparentemente sono banali, perché noi pensiamo, vabbè, tanto non succede niente, lo faccio sempre. Cioè ci sono dei gesti banali che facciamo ogni giorno, ad esempio accendere e spegnere una sigaretta, oppure girarsi a parlare un attimo col bimbo che sta sul sedile posteriore, sintonizzare la radio, armeggiare con il touchscreen per cambiare la temperatura dell'aria. Ecco, sono tutte azioni che noi facciamo davvero in un millisecondo, ma che in quel millisecondo spengono i nostri sensori sulla strada. Perché quello che dobbiamo ricordare è che noi non siamo programmati per essere multitasking, cioè il nostro cervello.
1: Noi maschi lo sappiamo, eh? Noi uomini lo sappiamo, a prescindere.
0: Diciamo, commissario capo, diciamo sì. Che commentavamo stamattina proprio il fatto che prima che arrivasse Elisabetta Terracini in onda, ci sono, commentavamo che sulla Flaminia, ma d'altronde anche in autostrada, ci sono molti ascoltatori che stanno con il telefono tra le mani, ma è come se si viaggiasse a occhi chiusi per un numero imprecisato di metri, esatto, o chilometri, ma è come se si viaggiasse a occhi chiusi, ed è una cosa, esatto, davvero pericolosa.
2: Pericolosissimo. Infatti quello che noi diciamo spesso durante i nostri incontri, quando facciamo proprio questo esempio del è come guidare bendati, ma voi salireste a bordo di un'auto se alla guida c'è un vostro amico che guida bendato? La risposta ovviamente è no. E quindi, ma anche quando siamo soli in macchina e siamo noi alla guida, guidare bendati è la stessa cosa. Quindi distrarsi, perché poi la distrazione può essere di diverse tipologie, no? Abbiamo la distrazione visiva, per esempio, quindi quando noi stacchiamo gli occhi dalla strada per guardare un attimo, cioè pochi secondi, il telefono, oddio, mi è arrivato un messaggio, fammi vedere chi è, fammi cambiare un attimo la canzone. Oppure la distrazione manuale, quando togliamo un attimo le mani dal volante per afferrare una bottiglietta d'acqua, per esempio. Oppure c'è quella più subdola, che è la distrazione cosiddetta passiva o cognitiva, cioè la mente è altrove, anche se gli occhi sono fissi sulla strada e le mani sono al volante. Questo è quello in cui si può, è l'errore, cioè l'inganno in cui si può incappare, quando noi pensiamo, ok, faccio una telefonata usando il viva voce del telefono, io sono in regola perfettamente, uso il viva voce, ho le mani sul volante, però magari questa conversazione, magari una conversazione di lavoro, una conversazione qualsiasi, mi prende così tanto che io ho l'illusione di essere attento, ma in realtà, cioè, io non ho la testa in quel momento. Ecco perché è fondamentale esserci con la mente, con le mani, con gli occhi. Cioè la guida è un'azione molto molto molto delicata, proprio perché appunto in pochi secondi, cioè la fisica poi non perdona, cioè sulla strada noi dobbiamo essere in grado di prendere delle decisioni davvero in una frazione di secondo. Ecco perché dobbiamo essere molto molto molto attenti. E di fatto, cioè, cosa può succedere? Cioè l'impatto potrebbe essere inevitabile. E la risposta sanzionatoria è sicuramente, dal punto di vista giuridico, molto severa, e in caso di recidiva la sanzione può diventare ancora più severa. Ma la sanzione più grande, cioè quello, il peggio che ci può capitare, non è la sanzione che ci viene dallo Stato, no, è il rimorso che ci può rimanere se succedesse qualcosa di irreparabile. Ecco perché quello che noi diciamo sempre, che prima di partire dobbiamo fare un piccolo patto con noi stessi d'amore e di responsabilità, quindi mettere da parte il telefono e i pensieri. Se dobbiamo fare una chiamata, quindi è bene fermarci in un luogo sicuro, tipo un'area di servizio. Perché arrivare a casa sani e saldi e riabbracciare chi ci ama vale sicuramente molto di più di qualsiasi chiamata urgente, che sia di lavoro o di altra natura.
0: Il miglior consiglio per la sicurezza non poteva essere dato in maniera efficace da parte del commissario Meli.
1: Io la voglio tutti i giorni, ecco, 5 minuti, un podcast con il commissario capo Lucia Adele Meli. Questa, insomma, non si possono dire queste cose ad un ufficiale in servizio, però lo diciamo, complimenti. E poi oltretutto, io stavo pensando, prima faceva riferimento alla sigaretta, no? C'è anche un motivo anche banalmente economico. Cioè, se uno ha un'automobile ed è un fumatore, io sono un fumatore. E poi però fra 2 anni uno se la vuol vendere la macchina. Proprio questa è la cosa che non c'entra niente, proprio né le sanzioni né niente, no? Ma l'acquista e la fai vedere ad una concessionaria e puoi metterci tutti gli albermaciche che vuoi, si sente, oltretutto poi la nicotina macchia anche la tappezzeria. L'auto vale di meno. Ecco, e quindi uno perde dei soldi, oltre a quelli che spendi per le sigarette, al fatto che la macchina, se è di un fumatore ed è impregnata, vale di meno, ti fanno questa accezione. E poi un'altra cosa, se eventualmente l'hai presa a noleggio o leasing o insomma semplicemente appunto hai preso una macchina, cioè non si può fumare dentro, se no, ti tanano, lì becchi delle penali. Quindi anche per cui, cioè, i cattivi atteggiamenti alla guida, oltre ad essere sanzionati, ma provocano una serie anche di controindicazioni che sono economiche, certo, oltre a pensare appunto al discorso del rimorso, che bastano veramente 30 secondi di distrazione e uno tira sotto un passante sulle strisce. Quindi queste cose terribili. Grazie, allora, sappiamo che domani non sarà con noi, noi ce ne dogliamo, ma insomma sapremo come resistere, sapremo come superare il trauma, va bene commissario?
2: Grazie, buona giornata, buon proseguimento,
1: buon lavoro a lei, buon lavoro.
3: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.

0: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. 14-16 ottobre 2026, Rimini.
1: Le 11.36, quindi siamo in un casello a casello Roma-Rimini, ecco, Rimini Sud facciamo.
2: Rimini Sud,
1: ecco.
2: Assolutamente.
1: E allora, Roberto Fragomeno.
3: Eccoci, siete collegati con Rimini. Allora, le indicazioni per entrare, per chi sta arrivando, avete detto bene Rimini Sud, poi la fiera di Rimini, l'entrata sud, e qui appena entrate sulla sinistra c'è lo stand di Rai Pubblicità.
1: Quando vedete un bell'uomo, quello è il nostro Fragomeno.
3: Non, so, ecco. Non sarei io.
1: Se vedete un bell'uomo andate dritti, perché non è Roberto Fragomeno.
3: Non sono io, avete sbagliato l'indicazione.
1: Se avete una bella postazione
3: ci trovate facilmente, anzi veniteci a trovare qui, insomma ci sono tante cose da raccontare. Noi siamo qui a raccontare anche un premio in questo momento, perché il turismo ovviamente ha anche una notte di gala, un premio particolare, l'Italian Tourism Awards, e siamo con l'ideatrice di questo premio, Deborah Garlando. Benvenuta su Isoradio.
4: Grazie a voi di avermi invitato.
3: Allora, questo che premio è? Cosa rappresenta?
4: Cosa
3: vuole dire questo premio?
4: Allora, Italian Tourism Awards, The Night of Excellence, quindi la notte delle eccellenze. Quindi quello che noi vogliamo fare è premiare e celebrare le tante eccellenze italiane. Perché diciamo sempre

0: passione tutti i giorni, con creatività, con ingegno, determinazione, e creano eccellenze. E noi vogliamo premiare queste eccellenze, quindi il miglior ristorante, il miglior albergo, il miglior resort. Quindi questo noi vogliamo fare, premiare le eccellenze italiane che rappresentano tutta la filiera del turismo, dalla più piccola insomma alla più grande.
1: Mi piace il termine fantasia, perché per creare idee nuove anche nel turismo bisogna essere dei creativi, insomma, dice la parola, e quindi bisogna inventarsi
0: sì,
1: qualcosa.
0: Hai ragione, è vero, sì, e proprio in questo settore diciamo l'Italia è la patria, no? della creatività, però nel turismo ce ne vuole tanta, e appunto ci sono tantissime persone che con creatività, ingegno e passione creano tante eccellenze, e noi le vogliamo premiare.
1: Ecco, abbiamo con noi Palmino Loschese, che è il presidente della giuria di questo premio. Come si vince questo premio? Cioè, quali sono le qualità? Ecco, parlavamo di fantasia, creatività, per poi diventare un punto di riferimento del turismo e essere appunto premiato in questa serata. Poi ci dirà Deborah della serata di dicembre.
2: Beh, innanzitutto grazie dell'invito e grazie di questo momento. Il premio si vince lavorando bene. C'è naturalmente un comitato tecnico dove noi stiamo selezionando a 360 gradi queste candidature, ma la cosa più importante, c'è una giuria composta da autorevole persone, ad esempio il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, e poi all'interno della giuria ci sono anche persone che hanno già vinto il premio in passato, quindi hanno un motivo in più per esaminare le shortlist delle candidature. Noi abbiamo, diciamo, delle shortlist per ogni candidatura, ci sono tre che vengono selezionati, e non è che noi selezioniamo solo i grandi o solo i piccoli, noi selezioniamo, giustamente come diceva l'ideatrice del premio Deborah Garlando, le eccellenze, quindi può essere piccola, grande o media, però noi selezioniamo le eccellenze. È un lavoro che dura da un anno, e quest'anno poi ci auguriamo che al Teatro dell'Opera effettivamente vincono i migliori.
1: È che appunto Deborah Garlando, Teatro dell'Opera è un bel posto, e per un premio così credo sia
0: assolutamente sì, a Roma. Veramente per noi è un'emozione, una soddisfazione enorme, grandissima. Il premio è la 7ª edizione, nelle edizioni passate l'abbiamo fatte, diciamo, in alberghi prestigiosi, in moltissime edizioni al San Regis di Roma, l'ex Grand Hotel, un anno al TH Carpegna, un anno in un museo romano, la Centrale Montemartini, che è bellissima. Però quest'anno il premio è cresciuto, noi volevamo veramente una location che lo potesse rappresentare.
1: Beh,
0: e quindi il Teatro dell'Opera, cioè, ho i brividi solo adesso, veramente una cosa enorme. Infatti, diciamo, il nostro slogan, il turismo va in scena, cioè vogliamo veramente in quella sera premiare le eccellenze, che l'Italia possa brillare veramente di eccellenze, di gente che è appassionata, veramente sono tanti, crea delle eccellenze in tutta l'Italia.
1: Beh, lo scorso anno c'eravamo anche noi, c'è stata la TV Rai 2, quindi ci rivediamo a dicembre.
0: Assolutamente, vi aspettiamo
1: su Isoradio.
0: Sì, il 2 dicembre al Teatro dell'Opera di Roma, sì, davvero. Beh, ci farebbe tanto piacere.
2: Volevo aggiungere, se mi permette, ancora 30 secondi. Questa è una cosa importantissima. Da sempre il premio è vicino al sociale, quest'anno diciamo ancora di più con IPD, l'Associazione Italiana Persone Down, sostanzialmente, quindi ci sarà una borsa di studio che per tutti gli iscritti, e durante quella serata noi facciamo, diciamo, una cerchiamo di raccogliere dei fondi per dare una borsa di studio ai ragazzi down. Perché ricordiamoci una cosa, che poi al di là di tutte le eccellenze nel turismo sono le persone quelle che fanno la differenza, e perché quando parliamo di persone si parla anche di sociale, certo, naturalmente, chi è meno fortunato,
1: perché il turismo sia accessibile a tutti ovunque. Questo è, credo, una cosa bellissima. Ringrazio Deborah Garlando, ringrazio Palmino Loschese, buon premio, poi ne riparleremo sicuramente. Grazie,
2: grazie molte.
1: A voi la linea, a Roma.
0: Grazie.
1: A voi.
0: Grazie.
3: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. 14-16 ottobre 2020.

0: con Lolly Dancers su Raizo Radio all'interno di Da Casello a Casello. Prima del nostro leggere il nostro consueto appuntamento, il Reading School del mercoledì all'interno di Da Casello a Casello, diamo conto dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto, la A14, e tra Grottammare e Pedaso in direzione nord al chilometro 296 e 700, e c'è la coda a partire da chilometro 300, una coda di un chilometro, tra l'altro, come spesso accade, di moderare, insomma, l'indicazione da parte nostra e più che altro il consiglio di sicurezza di moderare la velocità nei pressi di un'area cantierizzata. L'area in questione dove è accaduto questo incidente è proprio un'area dove ci sono dei lavori che tra l'altro stanno già provocando una coda tra Grottammare e Pedaso verso ancora in direzione nord, quindi coda di un paio di chilometri, ma adesso ci si è messo anche l'incidente accaduto proprio nel tratto in questione.
1: Quindi invece, mi raccomando, esatto, in questi casi distanze di sicurezza
0: assolutamente fondamentali.
1: Dei rallentamenti, uno arriva alle grotto, ecco, diciamo così, e non si rende conto che c'è un rallentamento per lavori, ed ecco lì che al rallentamento si aggiunge l'eventuale tamponamento.
0: L'incidente invece sulla 4 tra Trezzo e l'allacciamento con la 58 verso Milano, incidente accaduto al chilometro 149, c'è la coda di 4 chilometri con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Trezzo e rientrare ad Agrate dopo aver percorso la viabilità ordinaria.
1: Ma dopo un viaggio, no? Uno
0: un
1: fatto,
0: viaggio.
1: Torna a casa, si fa una doccia, si mangia
0: pantofole,
1: una cosetta e vuole, come dire, avere una sorta di momento di decompressione. Cosa c'è di meglio che un buon libro?
0: Reading School.
1: E allora, in questo tacchet arriva la Frontani.
0: Antonella, capito? Frontani, buongiorno.
2: Eccomi qua.
1: Buon mercoledì a te, la donna del mercoledì, ecco, la giornalista la del mercoledì, la scrittrice del mercoledì.
2: L'altra volta quando mi avete detto alziamo l'asticella, ragazzi, io sono inciampata su quella asticella.
1: Ma anche noi a volte, anche noi a volte. Perché insomma, non siamo tutti, come dire, dei saltatori. Anzi, a proposito, adesso dico una cosa, che lo sai qual è la disciplina sportiva più social? Secondo te qual è?
2: Non idea, saltare da una parte all'altra?
0: Saltare, sì.
1: Lo sai qual è? È il salto con l'hashtag. Ecco, questa la butto lì adesso.
0: Andiamo tra le pagine che è meglio, via. Andiamo tra le pagine che è meglio. Meglio.
2: Allora, ragazzi, io adesso accendo il mio cronometro perché starò entro i 4 minuti parlare di un capolavoro. Parlare di un capolavoro, perché questa mattina, con tutto ciò che accade, io vi porto nella poesia di un poeta maledetto. Continuiamo con i grandi poeti, questa mattina sarà Paul Verlaine, che è vissuto tra il 1844 e il 1896. Perché parlare di lui? Perché è stato diciamo uno dei più grandi rappresentanti della poesia del suo secolo. La sua vita è stata caratterizzata da grande passione, ecco perché la sua poesia è così viva, ma ovviamente, essendo un poeta maledetto, ha vissuto di tutto: alcolismo, difficoltà economiche, ma tutto alla continua ricerca spirituale. Ecco il punto di collegamento con la nostra attualità, cioè il bisogno che ognuno di noi ha di fare questa ricerca. Brevemente vi dico che nel 1851 si trasferì a Parigi, per dire, studiò lì il liceo, si appassionò alla letteratura subito perché venne folgorato dai Fiori del male di Charles Baudelaire, e da lì fu l'incontro con la poesia. Terminò gli studi, lavorò per poco nell'amministrazione pubblica, ma continuò poi con le sue grandi opere, che sono importanti perché si distinguono per la musicalità di versi, per la capacità di esprimere emozioni delicate, malinconiche. Chi di noi non ha bisogno di ritrovarsi in qualcosa del genere? Nel 70 sposa Mathilde Mottet, alla quale dedica la raccolta La Bonne Chanson, che è la buona canzone. Il matrimonio però viene subito devastato da un'instabilità personale, dall'abuso di alcol e poi dall'incontro importantissimo che lui ebbe con Rimbaud, che non fu soltanto un incontro letterario, ma fu anche un incontro d'amore. Lui appunto amò uomini e donne, possiamo dire.
0: Certo.
2: Allora, cosa nasce, di cosa voglio parlare stamattina? Di Romanze senza parole, cioè il suo capolavoro, scritto nel 1874, un capolavoro assoluto, composto in parte durante, diciamo, un tempestoso viaggio fatto insieme a Rimbaud e determinato anche da questa relazione con Arthur Rimbaud. Tutto basato sul suono e sull'evocazione. Ecco perché è una poesia che dovremmo avvicinare. Era il 73 quando lui era rinchiuso in una cella, perché nella sua vita finì anche in carcere, e scrisse alcune delle pagine più belle. Sono, diciamo, un diario in versi fatto di paesaggi e poesie, diviso in quattro parti, quattro sezioni, che sono gli aretti dimenticati, i passaggi belgi, gli uccelli nella notte, gli acquarelli, in cui proprio abbandona la metrica tradizionale per inseguire il ritmo puro del sentimento. Ecco perché lo consiglio ai radioascoltatori, perché se si ha voglia di fare un balzo in questo, nella poesia che possa dare questo tipo di emozione, Verlaine è eccezionale. I suoi temi, l'espressione dei suoi sentimenti più profondi sono l'amore e la sofferenza, quindi il desiderio, la tenerezza, ma anche la gelosia, la nostalgia, il dolore, poi la malinconia e lo spleen. Cioè molte poesie trasmettono tristezza, inquietudine, ma un senso di smarrimento interiore, e leggerle serve proprio a uscirne insieme a lui. E poi la musicalità di questa poesia, l'indefinito del paesaggio, la suggestione del paesaggio, romanze senza parole è non soltanto un libro autobiografico, perché non parla solo della storia con Rimbaud, ma parla proprio delle contraddizioni dell'amore e della complessità dell'animo umano. Quindi io lo consiglio, perché ognuno di noi ci si potrebbe trovare. Ho ancora il tempo per un piccolo verso che citava: ed è la peggior pena non sapere perché, senza odio e senza amore, ho tanta pena nel mio cuore. Io con questo chiudo entro i quattro minuti che ci ho cercato di rispettare.
1: Il nostro cuore invece è pieno di gioia nell'ascoltarti. Allora ricordiamo il titolo:
2: Il romanzo senza parole di Paul Verlaine.
1: E noi siamo,
2: grande,
1: come dire, siamo,
2: capolavoro assoluto.
1: Siamo senza parole.
0: Senza parole, come romanzo.
2: Ve l'ho tolte le parole.
1: Allora, grazie, bene. Antonella, ci sentiamo
2: a
1: mercoledì
2: voi
1: prossimo.
2: Un abbraccio.
1: E ricordiamo che il richiamo sarà anche social, quindi da qui a poco troverete anche questo libro e un piccolo lancetto con Antonella Frontani proprio sulle nostre piattaforme social. Grazie ancora.
2: Ringrazio.
1: Ciao.
2: Un abbraccio a tutti. Ciao.
3: Ovest, e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Allora, 11.57. Gian Maurizio, siamo alla parte finale della prima ora. Di Da Casello a Casello, perché tra poco acquisti questioni di stilo. Prima, sarà il GR a mezzogiorno.
1: Ho il fiatone.
0: Hai il fiatone.
1: Stavo in corridoio a fare il passetto di danza.
0: Ah, infatti ti ho visto con gli scaldamuscoli.
1: La dottoressa Sila mi interroga.
0: Oggi
1: non voglio fare brutta figura.
0: Bravo, mi raccomando, la caviglia.
1: Mi
0: raccomando,
1: la caviglia. Mi sono impegnato proprio davanti allo specchio. Ho fatto le col tutù rosa, ho fatto delle prove. Non ero bello a vedermi, però, insomma, esteticamente, però, insomma, ho migliorato.
0: Senti, ci sono come ci piace la radio, facciamolo contravenendo alle regole. Sì. Arriviamo al GR 11.59.50 con questa notizia, perché è molto interessante.
1: È proprio adatta per Isoradio. Allora, questa notizia arriva dalla Polizia di Stato.
0: Sì.
1: Praticamente hanno beccato dei birbaccioni, sono tre cittadini georgiani che sono specializzati in elettronica loro, quindi sono sia nei furti in appartamento con ma in questo caso avevano affittato un'automobile, quindi avevano un jammer, praticamente è
0: un decodificatore,
1: ecco, che inibisce i segnali del telecomando. Quindi che succede? Che uno arriva con la propria automobile, con la propria fidanzata, scende per andare così a prendere un caffè e plasticamente, di solito col telecomando, tac, e chiude,
0: convinto di averla chiusa
1: e di solito così sente il bip e così. In realtà non ha chiuso niente, perché loro hanno questa macchina vicino, parcheggiata lì vicino, inibiscono il segnale del tuo telecomando e la macchina rimane aperta. Quindi loro che facevano? Tu entri, hanno bisogno di 30 secondi, entri
0: a prendere il caffè.
1: Ecco, e loro ti puliscono la macchina, quindi borse, occhiali.
0: Non che te la lavano, te la ripuliscono.
1: Solo gli interni puliscono.
0: Gli esterni li lasciano ad altri.
1: Siccome erano stati segnalati, la macchina quindi era stata segnalata e quindi hanno seguito il percorso, loro facevano tra Roma e Napoli, facevano tutti gli autogrill.
0: Ecco.
1: Hanno fermati e all'interno sembrava un bazar. Un duty free clandestino, zaini, orologi, gioielli, occhiali da sole, tutto quello che lascia di solito uno in automobile, accessori, iPad, telefonini,
0: elettronici.
1: Comunque li hanno catturati.
0: Quindi
1: in questo caso assicurati i birbaccioni alla giustizia. Però questo è l'invito: quando chiudete la macchina, attenzione, quindi state un attimo lì, chiudete, poi date una controllatina, perché è un attimo, inibiscono il segnale, voi siete convinti di averla chiusa e invece poi vi puliscono gli interni.
0: Assicuratevi, per non essere ripuliti degli interni, assicuratevi che abbiate chiuso la macchina.
1: Ecco, quindi questa qua, abbiamo finito con una notizia di servizio, quasi quasi non mi riconosco.
0: Quasi quasi, infatti ti vedevo un po' sudarello. Allora, diamo la linea alla regia per il GR1 di mezzogiorno, tra poco Da Casello a Casello con Questioni di Stilo. Questo è Raiso Radio, la radio che viaggia con voi, non si ferma.
2: Ore 12. Raiso Radio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, a Roma sono stati individuati due minorenni responsabili delle aggressioni con le minicar nel quartiere di Monteverde. Per noi lì c'è Giuseppe Lisi in diretta.
2: Sì, i carabinieri l'hanno individuata ieri sera nel rione Testaccio di Roma, una minicar nera del tutto identica a quella che era ricercata da giorni per aver seminato terrore nel quartiere Monteverde, speronando pedoni e persone sui monopattini, tra cui l'attore Davide Jacobini, ora ricoverato in gravi condizioni. I due ragazzi all'interno, un 16enne e un 17enne, portati in caserma per essere interrogati dopo ore sotto torchio, hanno confessato. Sono loro gli autori di quelle aggressioni. Uno è figlio di un carabiniere, entrambi hanno un precedente per furto. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura dei minori di tentato omicidio. Quasi increduli, i PM li hanno ascoltati spiegare che l'hanno fatto per gioco, si annoiavano, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. Si sono fermati solo quando hanno sentito del ferimento di Jacobini. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano inquadrato il tragitto della minicar, compresa una sosta ad un bar nelle vicinanze, ma soprattutto la testimonianza di un meccanico che ha raccontato di aver montato dei LED rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla macchinetta utilizzata dai due. Per gli abitanti del quartiere ora è un sospiro di sollievo, tra queste strade non si parla d'altro, per molti è la fine di un incubo, ma c'è anche chi teme ora gesti di emulazioni. Ascoltiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio.
3: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
4: Si teme l'emulazione?
3: Sì.
5: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
6: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, non contenta che li hanno presi.
7: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
1: Ora gli aggiornamenti sulle condizioni del Papa operato ieri alle Gemelli.
8: Notte tranquilla per il Papa dopo l'intervento di adenocarcinoma polmonare, fa sapere la sala stampa vaticana. Suo fratello Luis, intervistato dall'emittente USA Newsmax, ha detto che ciò che è stato trovato al pontefice è cattivo, ma è stato rimosso completamente. Poi ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dal suo più stretto collaboratore. Era sveglio, ha detto, si sentiva bene, non provava dolore, è in buone mani e in buona forma. Per noi è stato uno shock, rivelando di essere anch'egli in cura per un tumore. Questa mattina il decano del collegio cardinalizio Tagle ha celebrato la messa in piazza San Pietro al posto del Papa per il 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, leggendo l'omelia preparata da Leone XIV. In un passaggio il pontefice esorta a rispettare la vita dal concepimento al suo termine naturale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Comunicazione di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. In diretta ci riferisce Federica Ionta.
9: L'appello a una risposta coordinata dell'Unione sulle crisi geopolitiche, sul caro energia e la richiesta di flessibilità nelle regole per compensare l'aumento dell'inflazione. È la linea anticipata in Parlamento che Giorgia Meloni porterà domattina a Bruxelles. La Premier ha commentato l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sentiamo.
10: L'intesa sul gasolio russo è una scelta che io considero molto rischiosa. I rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
9: E in Ucraina, dopo la proposta di un inviato europeo, Giorgia Meloni ha rilanciato su un inviato del formato E3, Gran Bretagna, Francia e Germania, che parli, ha detto, sempre col mandato europeo. Ribadito quindi il sostegno a Kiev, i fondi in deroga per la difesa, ha detto la Premier, non sono sottratti alla sanità. Sentiamo.
10: Chi racconta che più sicurezza significa risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
9: Quanto al bilancio europeo, la Premier ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
1: Ed è in corso il dibattito in aula, la maggioranza ha presentato un'unica risoluzione, le opposizioni sono divise in particolar modo sull'Ucraina. Bene che la Premier sia consapevole che serva un'Europa forte, quella che è sempre stata la nostra idea, ha detto il Dem Delrio. Le regole che Meloni vuole cambiare sono le stesse che ha sottoscritto lei e ha attaccato la 5 Stelle Castellone. Messaggio del presidente Mattarella a Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva della Confederazione. Le piccole e medie imprese contribuiscono alla coesione nazionale nel commercio, nel turismo e nei servizi, comparti essenziali dell'economia, scrive il capo dello Stato. L'impresa diffusa aggiunge un motore di sviluppo in grado di contrastare la desertificazione dei servizi. Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia, lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino dopo che Kiev ha affermato di non avere ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti e 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni. Tra le vittime in altre, 3 le vittime in altre città, blackout in tutto il paese. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che, secondo i sindacati, ha provveduto solo all'estensione degli ammortizzatori sociali. Le sigle dei metalmeccanici chiedevano tutele più ampie per i lavoratori, come pensionamenti anticipati e incentivi per l'esodo volontario e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del PNRR e del piano di transizione 5.0. Nel 2027 la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%. Lo sport calcio: stasera si chiude la 2 giorni di Champions League con le altre 2 italiane in campo. Alle 18.45, prima trasferta per il Como a Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 la Roma sfida il Real Madrid e riaccoglie all'Olimpico José Mourinho e riabbraccia la massima competizione europea in casa dopo 7 anni. Calcio italiano in cerca di riscatto dopo la serataccia di ieri con le sconfitte di Napoli e Inter. A Milano è sbocciata la stella di Nicolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, divisa a metà tra Italia e Germania.
0: La tripletta da sogno alla Scala del Calcio, sotto l'incrocio dal Dischetto, di Rapina e da Rapace d'area di rigore, come il suo idolo Pippo Inzaghi. Il Milan, la squadra del cuore, l'Inter, la vittima quasi naturale. A 22 anni, la notte da predestinato di Nicolò Tresoldi, nel paese che si è lasciato sfuggire il suo talento e che ora prova faticosamente a riconquistarlo. Nato a Cagliari, figlio d'arte, i primi passi in Umbria al Fontanelle, squadra di Gubbio. Incassa il rifiuto di diversi grandi club italiani, poi il trasferimento con la famiglia ad Hannover in Germania. Il salto in prima squadra, l'anno scorso il passaggio al Bruges. In Belgio vince campionato, titolo capocannonieri, segna in Champions a Barcellona e Atletico. Con l'under 21 tedesca è a 16 gol in 26 partite, ma senza una presenza in nazionale maggiore la maglia azzurra è ancora possibile. A giugno giocherà l'europeo di categoria con la Germania, poi deciderà. Il pressing di Klopp si fa sentire, il CT Mancini spera di convincerlo e incrocia le dita.
4: Lui dice che si sente 50 tedesco e 50 italiano, quindi noi speriamo che a giugno sia 51 e 49.
0: Emanuele Granelli, GR1.
1: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, grazie in regia ad Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Il GR1 torna come sempre alle 13, vi ricordiamo la nostra app per ascoltare i GR e la programmazione di Radio 1, Rai Play Sound. Buon ascolto.
11: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.

0: 12:11, allora buon pomeriggio, buon viaggio a tutti voi. Dopo Max Locafaro prosegue il nostro viaggio, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 15, uno spazio che, come ormai ben sapete, prevede da casello a casello con questioni di stilo, poi un'ora in cui racconteremo soprattutto il traffico e tanta musica naturalmente come sempre, e poi avremo un'intervista che ci ricorderà un importante film su un giovanissimo santo, forse il più giovane del calendario, Carlo Acutis, intorno alle 13:30-13:45, poi 14:15 io, Chiara, il green. Ma come sempre ripartiamo dalla strada, da ciò che accade in strada. Io con gli aggiornamenti mi porto subito a un incidente che è appena avvenuto tra Scandicci e 11 verso Bologna, siamo al chilometro 281, e poi abbiamo la 7 Roncoschiva Isola del Cantone verso Milano, coda per lavori. Disagio importante in A4, Max si è raccomandato. Allora andiamo subito tra Capriate e la 58 verso Milano, questa coda che indichiamo per incidente è stimata a 5 km. Il disagio è importante, abbiamo un'alternativa di viaggio per i soli veicoli leggeri diretti a Milano. Consigliamo di uscire a Capriate, proseguire per la 525, poi la tangenziale est esterna di Milano, la 35, invece per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Milano, seguire la Brebemi e poi la tangenziale est esterna Milano a 35. Detto questo, che è una sicuramente delle situazioni più delicate, ci spostiamo in A7, dove abbiamo una coda per lavori tra Roncoschiva e Isola del Cantone verso Milano, 3 km di coda per incidente in A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, e siamo verso Ancona, lì troverete anche una coda per lavori come di consueto. Altra situazione delicata la riscontriamo in A4, ma nel tratto Brescia-Padova, quindi siamo nel nord-est, 6 km di coda per incidente Sirmione Brescia Est verso Brescia. 12:13 si va a cominciare.
1: Questioni di stile su Raizo Radio.
2: E buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Questioni di stilo. Onde 3, 4, 5, 6, 7. Non cogli, non cogli, non cogli.
3: No, è faticoso.
2: Gian Maurizio, cioè, ti devi allenare. Sì, ma è, guarda, tutto problema, è tutto qui.
3: Il problema è che con la testa, io dico di fare,
2: conta,
3: delle cose, ma il corpo,
2: le gambe
3: non risponde. Che ci posso fare?
2: Piano piano andranno in simbiosi, vedrai,
3: male,
2: tranquillo.
3: Male.
2: Ci vuole pazienza.
3: Ce la posso fare. Verso aprile inoltrato.
2: Guarda, oramai è una sfida personale. Okay. Tu devi diventare un ballerino, l'abbiamo deciso. Cari amici, Alessandra Tocci, ma che bello ritrovarti, è la prima volta insieme dall'inizio.
0: Sì, e anche
2: bene.
0: Trovo che abbiamo una questione di stilo.
2: Abbiamo una questione
0: nuova di zicca.
2: Abbiamo questioni di stilo,
0: sono tante le questioni.
3: Lei ha tante questioni e un grosso problema.
2: Sì, esatto, provate a indovinare qual è il problema.
0: Vabbè, allora, 12 okay. 14, cosa vai. Succede in questo spazio?
2: Cosa accadrà? Ovviamente parleremo di teatro, incontreremo il ritratto di Dorian Gray con la straordinaria Federica Luna Vincenti per riscoprire l'attualità di un'opera che ancora oggi ci interroga sul culto della bellezza, sull'identità, sull'ossessione per l'immagine. E poi al cinema, Giustizia, il film di Francesco Piras ispirato alla drammatica vicenda di Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso oltre 33 anni in carcere da innocente. Parleremo anche di salute e prevenzione con la campagna di Rai per la sostenibilità promossa da Agorà con il presidente il professor Maurizio Cavallini, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica in microchirurgia. E questa è una puntata dedicata proprio alla sicurezza, un'occasione per capire come informarsi, scegliere professionisti qualificati, come tutelare la propria salute. 348 103 1010 alla parte tecnica Serena Mancarella, tutta la squadra è bella che è pronta, possiamo partire. Arriva Angelina, giusto?
0: Sì, con Ariete.
2: Che bella vita.
0: E allora qui, guarda,
2: che
0: sai chi abbiamo qui? Vita. Abbiamo chi l'ha intervistata.
3: Beh,
0: due parole sorie, deliziose.
3: Quello è stato orgoglio pontino quello, perché lei è vissuto da ragazzina insieme alla famiglia ad Anzio, la nonna è di Pomezia. Infatti la prima domanda che abbiamo fatto ieri era la Pontina.
0: Esatto.
3: Perché noi della provincia di Latina siamo tutti figli un po' della Pontina. Che detta,
0: certo,
3: così, insomma.
0: Non è, vabbè, da interpretare.
3: Perché è croce e delizia di automobilisti,
0: certo,
3: degli studenti,
0: certo,
3: insomma tutti quelli che dalla provincia di Latina,
0: certo,
3: vengono verso Roma, visto che non, caselli non ce ne sono.
0: No.
3: Abbiamo gli svincoli, quello che ne so, lo svincolo per Pomezia, quello per Campo di Carne, quello
0: Campo
3: per Campo
0: di
3: Verde.
0: Campo di Carne, vero, bravo, Campo di Carne.
3: Quindi ecco, questa è. E ieri abbiamo cominciato così, però in realtà, insomma, Ariete è una... geniale autrice, e in più mi ha confessato una cosa, che ho detto: ma possiamo parlare di nuova scuola romana? Perché lei adesso si frequenta con Franco 126, con Fulminacci, però a livello si vedono la sera, vanno, certo, a cena insieme, certo. E in effetti è una nuova scuola romana che non, vedi, ha niente a che vedere con i vari Venditti, De Gregori, però, e Baglioni, certo, ed altro, però è un, nuovo,
2: certo,
3: modo,
2: una creatività, ecco, tutta giovanile
3: e quindi
2: moderna.
3: È appena uscito il disco, il 7 di novembre avrà un concerto qui a Roma. Insomma, Ariete è tornata, e anche se è giovanissima ormai è un punto di riferimento del nuovo modo di scrivere musica in Italia.
2: Che bella vita!
4: Ma quanto è piccolo.

0: toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Rai su Radio. Da casello a casello.

0: È la grinta di Madonna che ci fa iniziare a viaggiare insieme in compagnia di Questioni di Stile e che ci porta da un'altra donna straordinaria che ci racconterà questo spettacolo, il ritratto di Dorian Gray, il capolavoro di Oscar Wilde che rivive a teatro in un adattamento contemporaneo firmato da Giancarlo Nicoletti ed è Federica Luna Vincenti. Dorian Gray, benvenuta Federica.
1: Eccoci, grazie Sabi, sono appena arrivata in teatro.
0: Ecco,
1: scusami,
0: adesso...
1: ma una corsa perché volevo stare seduta in camerino prima di parlarti.
0: Giusto, allora, intanto Federica, complimenti per tutti i tuoi successi. Federica è attrice, produttrice, cantante, riesce in tutto perché è brava, preparata, professionale, empatica. Ecco, parliamo
1: grazie,
0: però di questo spettacolo che rilegge il romanzo di Oscar Wilde in chiave contemporanea, un grande classico che torna a parlarci del nostro presente. La cosa curiosa è che la scelta di affidare Dorian è andata ad una donna, a te. Come mai questa, diciamo, inversione di genere?
1: Beh, intanto diciamo che non c'è il genere, no? In
0: certo.
1: Questo caso non esiste uomo, non esiste donna, esiste questo corpo ammirato, questo corpo che diventa ossessione sia per Dorian ma anche per chi lo subisce, quindi per chi lo guarda. La bellezza in questo caso diventa veramente una terribile, diventa spietata perché è un dono che ci viene dato, però poi dobbiamo saperlo controllare, no?
0: Certo.
1: Se esce fuori da binari, se invece diventa un corpo appunto che è fine a se stesso e quindi viene poi manipolato, purtroppo accade l'irreparabile. In questo caso, nel ritratto di Dorian Gray, la bellezza diventa spietata e quindi si disprezza a un certo punto.
0: Ecco, ricordiamo che... però Federica, ricordiamo un attimo la storia, perché magari insomma è un classico, tutti lo ricorderanno, però anche giovanissimi eccetera. Vuoi farlo tu, Federica?
1: Senti,
0: vai, vai, vai.
1: Dicevo, beh, intanto Dorian Gray, uno dei più grandi romanzi di chiaramente di Oscar Wilde, e parliamo per essere, diciamo, per semplificare la storia, arrivare al punto, è come se fosse una sorta di patto col diavolo. Dorian Gray, guardando il proprio ritratto, c'è quasi una maledizione. A un certo punto guarda il ritratto e dice: quindi il ritratto rimarrà uguale, io invecchierò? No, deve essere ritratto ad invecchiare, io voglio restare giovane per sempre, io darei l'anima per questo, la venderei. Da questo patto col diavolo, che fa? Si avvera, è una favola nera che si avvera veramente. Quindi cosa accade? Lui rimane giovane, il quadro invecchia. E più misfatte fa, più cattiverie fa, più diventa spietato, più il quadro invecchia. E questo è un messaggio potentissimo.
0: Certo.
1: È una favola nera a tutti gli effetti, poi alla fine la maledizione chiaramente si romperà perché lui distruggerà il quadro e lui morirà. Quindi di fatto è una parabola della vita spietatissima, quindi il famoso patto col diavolo, no? Di cui si parla tantissimo anche nei racconti contemporanei, guarda anche l'estranea, c'è il famoso patto col diavolo.
0: Certo.
1: Se fai il patto col diavolo, purtroppo accade l'irreparabile ed è quello che accade a Dorian Gray. E devo dire che poi chiaramente parliamo di uno dei romanzi più importanti, conosciuto tanto anche dai nostri ragazzi, tanto che guarda, domani abbiamo una generale, ci saranno un sacco di ragazzi a vedere lo spettacolo perché siamo 3 giorni sold out al Teatro del Giglio di Lucca. E molti ragazzi sono rimasti fuori, quindi per far accedere appunto e guardare lo spettacolo abbiamo aperto anche la generale ai ragazzi, quindi sarà un momento importante.
0: Beh,
1: sì,
0: grande,
1: molto,
0: grande, complimenti. Molto. Poi insomma un cast incredibile anche in questo caso, affiancata da Alessio Vassallo, no? Nel ruolo del seducente.
1: Alessio è il famosissimo Lord Harry che chiaramente mi manipola benissimo, talmente tanto da farmi diventare il diavolo in persona. Questa manipolazione è una manipolazione veramente strategica all'interno del percorso di scrittura, perché è una manipolazione che in realtà quasi diventa, all'inizio sembra quasi una musica, no?
0: Devi
1: vivere, devi fare nuove esperienze, non devi pensare a niente, tu devi andare avanti per la tua strada, vai, vivi, diventa perverso, fai questo, fai quest'altro. A un certo punto però questa perversione diventa chiaramente ostacolo, diventa una gabbia ed ecco qui che arriva la contemporaneità, per cui il messaggio di tutto lo spettacolo è che la bellezza è un dono, devi saperla usare bene, Certo. Oggi purtroppo sulla bellezza si investe, si monetizza e chiaramente deve essere gestita in un certo modo. Se non la gestisci bene, quindi se non dai contenuto alla tua bellezza,
0: è giusto, è proprio così.
1: Ti fagocita.
0: Allora Federica, ci salutiamo con questo messaggio.
1: Grazie.
0: Molto importante, molto significativo. In bocca al lupo domani, Prima Nazionale, Teatro del Giglio di Lucca, e poi tournée in tutta Italia, Catania, e arriverà anche a Lecce al Teatro Pollo. Grazie, in bocca al lupo, ciao.
1: Crepi, un abbraccio, grazie Sabi, ciao.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. Per 3 giorni gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini. Enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologie e soluzioni innovative. Collegamenti su Rai Isoradio tra le 11 e le 12 e tra le 14 e le 16. TTG Travel Experience, 14-16 ottobre 2026, Rimini.

0: L'uomo volante Marco Masini, 12:34, e proseguono il nostro viaggio che è fatto anche di infomobilità. E allora andiamo rapidamente ai 6 km di coda, stanno in aumento, quindi situazione delicata. Siamo verso Milano, lo ricordiamo, siamo in A4 nel tratto Capriate A58, leggiamo il dettaglio. L'alternativa per i soli veicoli leggeri diretti a Milano: uscire a Capriate, proseguire sulla 525 e poi la tangenziale est esterna per Milano. Questa è l'alternativa di viaggio. Altra situazione delicata è quella del traffico bloccato tra Badia e Variante di Valico verso Bologna. C'è stato un incidente, il tratto è anche chiuso, adesso viene arriva la notizia. Siamo all'altezza del chilometro 17.500. Ancora un aggiornamento che ci porta alla coda in aumento tra Scandicci e in A11 verso Bologna, siamo arrivati a 3 km e stiamo parlando della 1.
1: Grazie Alessandra, adesso andiamo al cinema con una storia che pone una domanda fondamentale: che cosa significa davvero ottenere giustizia quando si sono persi 33 anni di vita? Si intitola Giustizia, il film di Francesco Piras, il mio ospite, ispirato alla vicenda di Beniamino Zuncheddu, condannato all'ergastolo per un triplice omicidio avvenuto in Sardegna nel 1991, assolto il 26 gennaio 2024, una lunghissima detenzione. Benvenuto Francesco.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Francesco Piras, regista, direttore della fotografia, fotografo, candidato ai David di Donatello nel 2019 con il nostro concerto, sempre tanti riconoscimenti, vincitore di premi, e Giustizia il tuo primo lungometraggio. Una storia che tra l'altro ha luogo nella tua terra, in Sardegna, che è un'altra protagonista, diciamo, nel film.
2: Sì, Giustizia è il mio primo cortometraggio, il mio primo lungometraggio, racconta una storia, una vicenda veramente incredibile, il più grande errore giudiziario della storia d'Italia, la storia di Beniamino Zuncheddu, che oggi è veramente è finalmente un uomo libero e ha riconquistato le sue montagne che tanto ha amato nella sua giovinezza e che oggi lo hanno nuovamente riaccolto.
1: Ecco, tra l'altro egregiamente interpretato da Fabrizio Ferracani, ho letto da qualche parte che è veramente meritevole, grazie a questa interpretazione, lui è un grandissimo attore, di una candidatura Davido un nastro, ecco, e noi ce lo auguriamo. Ma anche il film, per come è fatto, per come racconta la storia, è proprio nasce da questa esigenza, e racconta anche la storia dell'avvocato, no? L'avvocato Mauro Trogo, che decide, spinto diciamo dalla sorella, che a quel punto era disperata, non sapeva veramente più a chi rivolgersi, di riaprire il processo lavorando pro bono.
2: Sì, la Giustizia è il racconto naturalmente dei suoi protagonisti, Mauro Trogu e Beniamino Zuncheddu. Mauro Trogu, che è un giovane avvocato che è mosso dal senso più autentico della sua professione, perché non combatte il sistema giudiziario ma combatte perché la giustizia sia all'altezza del suo stesso ideale.
1: Certo.
2: Ma questo film racconta veramente la grande partecipazione di uomini e donne eroici e giusti che hanno preso a cuore la vita di quest'uomo, una vita che è rubata da 33 anni di ingiusta detenzione. Tra questi Simone Montaldo, il criminologo che ha affiancato Mauro Trogu, sì, in tutte le indagini, ma poi la procuratrice di Cagliari, oggi procuratrice di Milano, Francesca Nanni, Irene Testa, la garante dei diritti dei detenuti, interpretata da Geppi Cucciari, e tutta un'altra serie di personaggi che Mauro Trogu, quando l'ho incontrato la prima

0: che diventino sempre di più, che il pubblico che accoglierà questo film diventi parte di questa costellazione di Beniamino.
1: Ce lo auguriamo, veramente un film, posso dire, che è un atto politico ma anche poetico insieme, no? Politico perché indaga questa frattura profonda tra il cittadino e le istituzioni. Ecco, ci si domanda, no, cosa accade quando la legge e la giustizia smettono di coincidere. E poi poetico perché proprio affonda lo sguardo nell'uomo, nella sua fragilità, una tenerezza infinita quando lui proprio esausto negli ultimi anni. Perché inizia nel 2016, mi sembra, no? E interviene questo avvocato, quindi insomma esausto, perde quasi la speranza, eppure c'è chi intorno fa squadra, no? Per cercare di arrivare alla verità, perché lui è innocente e finalmente insomma si è arrivata a una soluzione totale. Ecco, poi certo chi gli restituirà tutto quello che ha perso, questo noi non lo sappiamo, però complimenti perché ha fatto un film straordinario, Francesco, un grande in bocca al lupo, Francesco Piras.
0: Grazie davvero, grazie.
1: Giustizia al cinema.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

lato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Per descrivere un traffico bloccato, la notizia è arrivata questa mattina alle 8 e non è cambiata. Pensate che c'è un solo aggiornamento, è delle 8.35. Di cosa si tratta? Di un fatto stabile, diciamo, le manifestazioni. Quindi andiamo a ricordare cosa accade: traffico bloccato a Falerna, Lamezia Terme, in entrambe le direzioni. Pensate, la notizia è arrivata alle 6.50, quindi si è su strada per protesta. Quindi questa è la situazione della 2. A questo punto diamo invece la parola al centro multimediale di Autostrade per Italia. Buongiorno, ben trovati.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa sulla rete, partiamo dalla notizia principale che proviene dalla 1 direttissima. Siamo tra Badia e il bivio con la 1 panoramica in direzione di Bologna. È stato chiuso questo tratto a causa di un camion che si è ribaltato all'altezza del chilometro 16. Siamo nella galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo quindi di intraprendere la 1 panoramica oppure di uscire a Barberino, seguire le indicazioni per la strada statale 65 della FUTA e rientrare quindi in autostrada a Sasso Marconi. Il nostro personale ovviamente sta intervenendo sul posto. L'altra notizia di rilievo al momento proviene dalla 4 Milano-Brescia, tra Capriate e il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione proprio di Milano. Abbiamo 4 km di coda per un incidente che però è stato risolto. Ciò significa che tutte le corsie sono ora disponibili. Rimane comunque il consiglio di uscire a Capriate e fare quindi rientro in autostrada proprio al bivio con la suddetta A58. E restando ancora in A4, invece tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia abbiamo code per traffico intenso. Veniamo adesso alla A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri. Abbiamo 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Bologna, così come tra Pescara Nord e Pineto ancora in direzione di Bologna. Mentre invece, tornando sulla 1 Milano-Napoli, siamo nel tratto toscano, abbiamo anche qui una coda, 1 km di coda per un incidente tra Firenze Scandicci, il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord verso Milano, ma in questo caso l'incidente è risolto e quindi tutte le corsie sono disponibili. E poi nei pressi siamo tra Calenzano, il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, abbiamo invece coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Chiudiamo all'altezza della capitale, siamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire da Portonaccio verso il centro città ci sono code per traffico intenso. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento avverrà sempre qui da via Bergamini alle 15.45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta con Lontano e andiamo in A2, lo facciamo

0: 12:49 e 13:14, quindi io sono precisa, io devo essere sempre precisa, come sicuramente adesso è l'argomento che merita di attenzione, precisione. Di cosa andremo a parlare? RAI per la sostenibilità sostiene il programma della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, la FISM, che promuove 4 giornate nazionali dedicate all'informazione, prevenzione, tutela della salute. 4 appuntamenti nel mese di ottobre per avvicinare i cittadini alla conoscenza scientifica, per offrire strumenti concreti per prendersi cura di sé. Parliamo di quella di oggi, proprio, che si sta probabilmente anche svolgendo in questo momento, è la giornata nazionale per la sicurezza delle cure in medicina estetica, e lo facciamo con il professore Maurizio Cavallini, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva estetica, presidente di Agora, la società italiana di medicina indirizzo estetico, e anche lui sempre molto impegnato nella formazione scientifica, nella promozione di una pratica medica consapevole e sicura. Benvenuto, professore.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, partiamo proprio dal tema che è molto attuale, la sicurezza in medicina estetica, perché in un mondo in cui sui social circolano promesse di risultati immediati, offerte, immagini di perfezione, è fondamentale ricordare che ogni trattamento medico richiede una serie di competenze, no? Proprio per questo nasce anche questa giornata, professore.
1: Abbiamo voluto infatti decretare per primi in Europa questa prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure in medicina estetica come società scientifica Agora, perché noi crediamo fortemente che le cure in medicina estetica siano prima di tutto un atto sanitario, non un servizio cosmetico. E quindi abbiamo decretato anche un decalogo proprio per aiutare l'utente a capire se si sta rivolgendo alla persona giusta nel posto giusto.
0: Ecco, prima di andare magari a così esplorare questo decalogo, io vorrei un po' anche dare degli altri consigli. Ad esempio, se lei dovesse indicare il primo controllo che una persona dovrebbe fare prima di sottoporsi a un trattamento, quale sarebbe?
1: Ma prima di tutto va fatto una visita medica, quindi quando ci si rivolge il controllo primario è quello di farlo attraverso una visita medica fatta da uno specialista. Uno specialista che sia un esperto in questo settore, quindi un dermatologo, un chirurgo plastico, un medico estetico, che per di più abbia seguito una formazione specifica in questo ambito. Quindi questo è sicuramente il primo atto.
0: E quanto è importante anche il tema costi, no? Perché prezzi molto bassi, promozioni, possono sembrare un'occasione da non perdere. Perché invece in medicina estetica scegliere sulla base del costo può rivelarsi una decisione rischiosa?
1: Guardi, questo è un tema molto scottante sul quale noi come società scientifica spesso abbiamo anche insistito, perché il discount della medicina estetica spesso nasconde qualcosa che non porta qualità probabilmente al trattamento, qualità perché magari non eseguito da esperti qualificati, perché non eseguito nelle strutture adeguate. Quindi, se posso rivolgere una warning a chi ci ascolta,
0: certo,
1: dubitate sempre degli eccessivi discount o delle eccessive promozioni sui social, perché a volte, non sempre, ma possono nascondere qualche difetto nell'offerta del servizio.
0: Campagna prevede un decalogo in 10 punti, lei ce l'ha appena accennato, adesso andremo a esplorarli. Quali sono gli errori più comuni che questo strumento vuole aiutare a evitare? Come funziona anche concretamente il servizio gratuito L'Esperto Risponde?
1: Allora, diciamo che noi abbiamo elaborato questo decalogo in cui abbiamo messo 10 punti molto semplici, attivando anche un help desk che si può trovare sul sito www.societamedicinaestetica.it, nel quale indichiamo all'utente che cosa si deve chiedere, che cosa deve chiedere alla persona a cui si rivolge per avere la sicurezza della sicurezza e della qualità del servizio che viene offerto. Quindi verificare l'iscrizione all'ordine dei medici, verificare le idoneità della struttura, verificare la firma di un consenso informato che informi realmente il paziente su cosa sta facendo, sulla tracciabilità del prodotto. Ecco, questi sono, diciamo, i punti fondamentali che un utente, una persona dovrebbe chiedersi e chiedere prima di affrontare un trattamento.
0: Perfetto.
1: E considerando, dottoressa,
0: prego,
1: La dimensione di quello di cui stiamo parlando è una dimensione molto estesa. L'Italia,
0: sì,
1: l'anno scorso è stata la prima in Europa come trattamenti non chirurgici di estetica, quindi questo probabilmente vuol dire che siamo anche, come sempre, un popolo attento alla bellezza artistica, letteraria, ma anche alla bellezza fisica. Quindi se abbiamo tanti utenti è importante che siano tutelati, come stabilisce anche la legge dello Stato, del governo, proprio sulla scelta sicura. Ecco, certo, perché abbiamo decretato questa giornata nazionale.
0: È giusto. Ecco, non per, come dire, differenziarsi dalle altre discipline, no? Ma proprio per colmare anche un vuoto informativo, ribadire che la salute del paziente non può essere subordinata a delle logiche promozionali, commerciali. Quindi, come avete giustamente sottolineato voi, non è un punto d'arrivo, ma è la base deontologica e clinica da cui ripartire. Grazie professor Maurizio Cavallini,
1: grazie
0: di essere stato con noi, e buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
2: E allora, cara la nostra Sabina Stilo, noi siamo anche oggi arrivati.
0: Tu non ne hai bisogno.
2: Alla fine.
0: Mentre parlavo col Cavallini, ti guardavo, dicevo, Gian Maurizio è perfetto così.
2: No, in realtà io ne vorrei fare degli interventi estetici per imbruttirmi un pochino.
0: Perché sei troppo bello.
2: Perché se non ce la faccio più. Cammino per strada. In realtà, siccome ho qualche secondo, io volevo approfittarne per una notizia di cronaca,
0: sì,
2: però mi ha fatto sorridere. Siamo in una zona periferica di Roma. I carabinieri sono stati chiamati perché c'era un tizio che minacciava da casa con arco e frecce, ok?
0: Cioè? Notizia vera.
2: Ma
0: perché non mi
2: alla
0: fido
2: fine,
0: mai completamente
2: sono arrivati i carabinieri e sono riusciti a convincerlo. Però per convincerlo, lo sai cosa hanno dovuto fare? Si sono dovuti vestire da cowboy.
0: Non è vero! Dai!
2: La notizia... Allora, io dico agli
0: domani
2: ascoltatori...
0: Domani parliamo di salute mentale. Gian Maurizio Foderaro sarà protagonista.
2: La notizia è vera, ma abbiamo solamente cambiato qualche elemento. A voi capire quale elemento è falso e quale è vero. Domani torniamo, però.
0: A domani con questioni di stilo.
3: A domani.
2: Ciao, guarda, io torno alle lezioni di danza.
0: Sì, ecco, bravo, è meglio.
2: Ciao, domani.
0: Ciao.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: GR1.
1: Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'operazione al polmone. Vi spiegheremo che tipo di malattia ha il pontefice e come si cura. La premier Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, sull'Ucraina. L'Unione parli con una voce sola. Kiev accusa, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia, vittime e feriti nella capitale, blackout in tutto il paese. Lo abbiamo fatto per noia, individuati a Roma i componenti della banda della minicar, gli aggressori hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. Numeri da record per il turismo italiano, meglio di Francia e Spagna, boom di stranieri. Winnie Pooh compie 100 anni, il 14 ottobre del 1926 usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele. Festa del cinema di Roma, il concorso entra nel vivo con i film in concorso e con Elsinore, uno dei titoli più attesi della stagione. Champions League, un ritorno speciale, alle 21 c'è Mourinho all'Olimpico per un Roma-Real Madrid da tutto esaurito. In campo anche il Como, a Rotterdam Fabregas cerca il bis dopo la vittoria nell'esordio.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

Bonnie Tyler, 13.05, dopo i titoli del GR, riprendiamo il nostro viaggio insieme qui con Destinazione Pomeriggio, Alessio Caranzetti e Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 15. Dunque, prosegue questo nostro viaggio che dobbiamo dire in alcune zone piuttosto, così come si chiama, fermo, ecco, definiamo questo. Allora, andiamo subito in variante di valico. Vi dico che tra Badia e la 1 panoramica verso Bologna è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso abbiamo un traffico bloccato con 5 km di coda che iniziano a Firenzuola. Chi viaggia verso Bologna consigliamo di prendere la 1 panoramica oppure uscire a Barberino seguendo la FUTA, l'estatale 65, e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Sul posto è presente il personale di Autostrade per Italia e tutti i mezzi di soccorso, quindi come abbiamo detto tratto chiuso, traffico bloccato, situazione sicuramente complessa. Vediamo cosa a tutto attorno è cambiato nel frattempo. Abbiamo la 4 che vede ora code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Qui sono code che si sviluppano in un tratto di circa 3 km. Poi con gli aggiornamenti vi porto in A14, i rallentamenti sono per lavori tra Grottamare e Pedaso. Ma poi abbiamo questa situazione tra Lanciano e Ortona verso Pescara da tenere d'occhio perché si tratta di un veicolo in fiamme al chilometro 410. Lasciamo la 14 e ci spostiamo ora in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni, viene rinnovata la notizia, sempre coda a tratti verso Torino, mentre verso Brescia, eccola la novità, non sono più indicate. Spostiamoci in A16, abbiamo parlato di questa manifestazione che da qualche giorno riguarda la viabilità. Abbiamo detto della chiusura dell'autostrada del Mediterraneo con traffico bloccato all'altezza di Falerno alla Lamezia Terme in entrambe le direzioni, questo dalle 6.30 di questa mattina, e adesso abbiamo anche l'indicazione che Candela in A16 in uscita vede manifestazione. Completiamo per ora con il bivio con la 3, quindi chi da Napoli procede verso Napoli con coda per veicolo in fiamme, stiamo parlando della 1. Dunque, infobita, news, musica e poi questo approfondimento sulla figura del giovane santo Carlo Acutis. Questo è questo che ci accompagnerà sino alle 14, poi dalle 14 io, Chiara e il Green.

Destinazione pomeriggio, info mobilità, notizie, tanta musica, i vostri messaggi al 348 103 1010. Arrivano due messaggi tutti insieme. Il primo è di Luigino, che si trova dalle parti di San Donà di Piave. Il cielo è azzurrissimo questi giorni, diciamo è tramontana, è questo vento che lo rende così pulito. 20 gradi e sole, ancora le temperature sono alte. Ringraziamo Luigino. Poi andiamo da Marino. Marino si trova, lavora sempre in Liguria, ci chiede notizie dell'autostrada dei soli, e quindi del sole, dei fiori. E allora andiamo a vedere cosa accade in strada con le novità. Siamo alla 13 tra Terme Eugane e Padova Sud, verso Padova abbiamo un chilometro di coda stabile, un veicolo fermo in avaria nella causa. E poi torniamo a parlare della variante di Valico, siamo sempre in A1, ricordiamo tra Badia e il bivio per l'A1 panoramica verso Bologna, abbiamo chiusura di tratto per incidente all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, la coda che prima avevamo indicato di 5 km si è scesa a 1 km, quindi la stanno liberando. All'uscita obbligatoria si registrano 4 km di coda. Qual è l'alternativa possibile di viaggio? Verso Bologna, percorrere la panoramica, oppure uscire a Barberino seguendo la FUTA, la statale 65, e rientrando in autostrada a Sasso Marconi. Va detto anche che affluiscono sul posto e vanno via i mezzi di soccorso e anche i mezzi del personale di Autostrade per l'Italia, quindi questo attenzione, perché ovviamente useranno sicuramente le corsie di emergenza, lasciamoli lavorare. Da qui ci spostiamo alla situazione della 1 indicata al bivio con la 3, siamo in direzione sud, quindi chi da Roma procede verso Napoli trova una coda, e in questo caso siamo di fronte a un veicolo in fiamme, ne è la causa. La Liguria in primo piano, siamo in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, abbiamo 2 chilometri di coda a tratti, vediamo se abbiamo ancora qualcosa tra 10 a 12, così aiutiamo i nostri amici liguri, ma mi sembra che in questo momento non abbiamo altro. Mentre vi confermo i disagi a Roma, parliamo del tratto urbano della 24, perché tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale abbiamo ancora coda dovuta, viabilità che non riceve, quindi non si torna alla normalità questa mattina nella capitale. Questo è quanto, allora 13:15 si va con la musica. Giovanotti che quest'estate ha fatto il suo grandissimo tournée, il suo grandissimo viaggio, ha tante novità, le abbiamo condivise insieme. Qui invece andiamo a una centralità importante sia per l'uomo che per tutta l'umanità, l'ombelico del mondo, Giovanotti.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Rai Isoradio.

0: 13:23, allora chiedete la viabilità e allora andiamo rapidamente a darvi conto di ciò che stiamo descrivendo da tempo, una situazione molto complessa, siamo in variante di valico, torniamo a farlo, tra l'altro esattamente un minuto fa è arrivato l'aggiornamento da Autostrade. Dunque ricordiamo che siamo sulla 1 direttissima, tra Badia e il bivio per la 1 panoramica verso Bologna, quindi direzione nord. È stata disposta chiusura di tratto per incidente. Che cosa è accaduto? Un camion si ribalta all'interno di una galleria, la galleria si chiama Sparvo. All'interno del tratto chiuso, perché viene appunto tratto chiuso, il traffico è bloccato. Inizialmente, quando io ho cominciato, avevamo 5 km di coda che sono scesi a 1 km, quindi immaginiamo che stiano liberando questa sacca, così viene chiamata. Qual è la situazione stradale? All'uscita obbligatoria di Badia si registrano però 5 km di coda. Allora, qual è il consiglio? Attualmente anticipare l'uscita a Firenzuola. Poi chi viaggia verso Bologna si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure uscire a Barberino seguendo le indicazioni per la FUTA statale 65 e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Questa è la foto aggiornata sia dell'incidente che della possibile alternativa di viaggio. Ci chiedevate la Liguria, arriva anche la 10 con un aggiornamento che ci porta tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 4 km di code, sono code a tratti. La 13 non mancano novità, tra Terme Euganeo e Padova Sud verso Padova abbiamo 1 km di coda dovuto a un veicolo fermo in avaria. Spostiamoci poi a Candela, dove in A16 descriviamo l'uscita con una manifestazione, stessa situazione la descriviamo in A2, da questa mattina alle 6:40 abbiamo traffico bloccato anche in A2 proprio per queste manifestazioni che, come sapete, da qualche giorno raccontiamo nel nostro paese, sia in viabilità ordinaria che in autostrada. A tutto questo io vorrei aggiungere anche la 3 nel tratto via Marina Centro San Giovanni verso Salerno per veicolo in fiamme, abbiamo avuto code, anche il traffico bloccato, la situazione però si sta risolvendo. Il cinema è sicuramente un mezzo di conoscenza, anche i docufilm, abbiamo imparato a conoscere meglio tanti artisti, no? Che vengono raccontati al cinema, Freddie Mercury me ne viene in mente uno di questi, ma sono tanti. Il cinema quindi è un veicolo interessante di conoscenza, perché si mettono insieme i documenti d'archivio e quant'altro. A Roma in questo momento si sta svolgendo la festa del cinema, abbiamo a settembre la Venezia in primo piano con il cinema italiano e non solo. Perché faccio questa premessa? Perché da domani si può vedere al cinema un docufilm, si tratta della storia del più giovane santo. Allora, esiste il più giovane santo? Sì, esiste il più giovane santo ed è Carlo Acutis, nasce a Londra nel 91, muore giovanissimo per leucemia nel 2006 a Monza a 15 anni, viene proclamato santo nel settembre 2025 e il suo corpo è custodito ad Assisi. Carlo amava moltissimo Assisi. Facciamo questa premessa perché appunto da domani è in sala la possibilità di vedere Carlo Acutis, il giovane santo, un film evento. E noi tra poco avremo con noi Don Dario Viganò. E fu lui nel 2016, ma poi ce lo faremo raccontare, che aveva proposto Carlo Acutis proprio come il patrono di internet. Questa è una cosa sorprendente. Allora tra poco ci facciamo raccontare sia del docufilm che di questa idea appunto di avere un patrono di internet, il più giovane santo. Andiamo con la musica.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: 13:32, la situazione in strada non è cambiata, vi do l'ultimo aggiornamento che ci porta in A4, siamo tra Pietraligure e Spotono verso Genova, abbiamo 4 km di code a tratti e rallentamenti sono indicati in A1 tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna. Queste le novità. Dunque, sono andata sul sito del carloacutisfilm.it, il giovane santo, fatto molto bene tra l'altro, il ragazzo è bellissimo, l'attore che lo interpreta, bellissima faccia, bellissimo manifesto. Andiamo a leggere l'inizio, il film dura 84 minuti e ci ricorda questo, la brochure del film. Ogni anno un milione di pellegrini fa visita alla sua tomba ad Assisi, 80.000 fedeli hanno assistito alla sua canonizzazione il 7 settembre del 2025 a Piazza San Pietro e c'era Papa Leone XIV. Lo ricordiamo così in questo momento anche. Carlo Acutis è il giovane santo la cui testimonianza continua a richiamare fedeli e curiosi da tutto il mondo. E poi c'è questo dato interessante, patrono di internet. Allora, chi è che vorrebbe farlo patrono di internet? È il nostro graditissimo ospite, un amico di Raiso Radio, Don Dario Viganò. Don Dario, benvenuto a Raiso Radio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Allora, Don Dario, intanto lo ricordiamo, è vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, un comunicatore, ovviamente un uomo di chiesa, che così ci racconterà questa storia, che è bellissima perché tra l'altro dal 15 al 21 di ottobre il documentario diventa, che tutti lo possono vedere, c'è la partecipazione dei genitori di Carlo, quindi si possono conoscere vedendo il film, e poi tutta una serie di collaborazioni. Don Dario, ci racconti qualcosa del più giovane santo che abbiamo?
1: Sì, ma guardi, io mi sono trovato a leggere qualche cosa degli scritti di Carlo prima ancora che diventasse beato, quindi c'è stato prima la beatificazione, poi la canonizzazione, come ha fatto e che lo ha reso santo. Prima, nel 2016, è stato presentato un piccolo libretto, La mia autostrada per il cielo.
0: Scusi, com'era il titolo del libretto, Don Dario?
1: La mia autostrada per il cielo. Cioè Carlo aveva questa grande amore per l'Eucarestia, pregava spesso anche da solo davanti, sì, al tabernacolo, dice bene, l'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo. Sì. In quell'occasione però avevo conosciuto un po' le attività che Carlo aveva realizzato quando era a scuola con i suoi compagni, i suoi, sì, amici, sì, che erano queste mostre anche tramite, diciamo, il computer. Stiamo parlando di anni in cui il computer non è quello che abbiamo oggi e la rete non è quella che abbiamo oggi. E lì per lì mi venne proprio questa idea, cioè sarebbe interessante che Carlo diventasse il patrono di internet, perché in fondo la televisione ha una patrona, Santa Chiara, gli angeli sono i patroni della radio, e internet potrebbe essere appunto potrebbe
0: lo
1: avere
0: spazio,
1: un patrono che
0: certo,
1: è Carlo.
0: Certo, un giovane, tra l'altro voglio dire.
1: Perché?
0: Un mondo tra i più fluidi e difficili che ci sono.
1: Esatto,
0: bisogna essere potenti come patroni.
1: Esatto, lui è figlio del suo tempo e della generazione Z, quindi diciamo dice due cose. Intanto che la tecnologia, che ha anche alcuni aspetti molto problematici, vediamo, sì, anche tante patologie oggi ci sono, però ha anche grandi possibilità, e una di queste possibilità è appunto quella di divulgare un messaggio cristiano, che è un messaggio di solidarietà, di pace, di amore, di fratellanza. E poi l'altro aspetto, secondo me, che anche il film fa emergere con grande forza, è che la santità non è proprio quella, diciamo, quella vita idealizzata, una vita molto concreta, fatta di gesti concreti, semplici, quotidiani, e si diventa santi non in un giorno, ma con le scelte che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, uno va compiendo e quindi plasmando anche la propria umanità, che diventa un'umanità che sa vivere come l'umanità di Gesù. E questo nel film emerge molto bene. Non dimentichiamo che uscirà in 300 sale in Italia.
0: Sì, ma anche all'estero, diciamo, ho letto, vero? Anche all'estero verrà diffuso.
1: Sì, va in 30 paesi. Sì. Va in 30 paesi. Mm-hmm. Quando Papa Leone è stato, per esempio, a Parigi, tutte le metropolitane avevano Widi Wall ed erano tappezzate dei manifesti, perché uscirà anche in Francia a brevissimo. Quindi, diciamo, io, come diceva lui, no? tante ragazze di non essere fotocopie, ma originali. Io credo che i ragazzi di oggi, le ragazze di oggi, abbiano bisogno anche di questo invito ad essere un po' speciali, originali, un po' singolari, un po' inediti. E credo che San Carlo Acutis, possa diventare non solo il patrono di internet, ma anche un grande aiuto, penso ai genitori che pregassero un po' il Padre Eterno per l'intercessione di San Carlo Acutis, perché questi figli e queste figlie possono davvero avere un cuore appassionato delle cose grandi, dei sogni belli.
0: Dei sogni grandi, fare sogni grandi, così non si perdono mai di vista, no? Guardando il cielo. Allora, Don Dario Viganò, vice cancelliere pontificia Accademia delle Scienze, noi la ringraziamo. Andremo a vedere questo docufilm che si appunto svolge nelle sale proprio in questi giorni. Tra l'altro ricordiamo che il 12 di ottobre, tra l'altro, è San Carlo Acutis, e sì, amava San Francesco, sì, che gli è vicino nei giorni, perché San Francesco pure è l'inizio del mese. Quindi tutto torna e tutto ha un senso. Allora, Don Dario, noi ci permettiamo di dedicarle una canzone dei Coldplay, che è un gruppo, sì, molto famoso, e è intitolata, certo, certo, la traduciamo in italiano, Un cielo pieno di stelle, A Sky Full of Stars.
1: Ecco, appunto.
0: Buona giornata, grazie.
1: Perfetto,
0: buona
1: giornata, grazie. Allora, grazie a voi e agli ascoltatori, grazie.

Coldplay che ha chiuso questa partecipazione di Don Dario Viganò alla nostra diretta quest'oggi, e ricordiamo anche, lo chiedeva un'ascoltatrice, che abbiamo a 20 anni dalla morte di Carlo Acutis. Arriva sul grande schermo questo documentario diretto da Luca Salmaso, sarà nelle sale dal 15 al 21, ma poi girerà anche nel mondo. Carlo Acutis, il più giovane santo che abbiamo, e appunto che dovrebbe divenire, chissà, forse patrono di internet. Molto interessante questa richiesta, questa sensibilità nei confronti sia di quel mondo così complesso che di questo giovane morto appunto 20 anni fa. Dunque, detto questo, noi ce ne torniamo in strada. Abbiamo questa 3 ore in primo piano con le code per veicolo in fiamme, siamo tra Napoli stazione Via Marina centro verso Salerno. Abbiamo poi la 10 in primo piano con le code a tratti che sono arrivate a 4 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, in variante di valico. Vediamo se cambia qualcosa. Qualcuno ci chiede i tempi. Non abbiamo tempi per ora, possiamo solo descrivervi quello che sta accadendo e quello a che punto siamo in qualche modo. Allora, tra Badia e la 1 panoramica verso Bologna abbiamo chiusura di tratto per camion ribaltato all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. L'uscita obbligatoria di Badia vede 5 km di coda, tanto che viene consigliato di anticipare l'uscita a Firenzuola. Ecco l'alternativa di viaggio. Chi deve andare a Bologna e proviene da Roma-Firenze può percorrere la 1 panoramica oppure uscire a Barberino seguendo le indicazioni per la statale 60 della Futa e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Per le lunghe percorrenze, perché è diretto a Bologna-Milano, andare in A11, poi in A15 e in A1. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda e sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. A questo dobbiamo aggiungere altre novità. L'autostrada del Mediterraneo, dove abbiamo indicato grossi rallentamenti e anche un traffico bloccato per manifestazione, vede anche un'altra notizia, cioè che tra Monte Corvino ed Eboli verso Reggio Calabria abbiamo code per incidente. Andiamo ancora più a sud, siamo in Sicilia, in A29, rallentamenti per lavori all'altezza di Segesta in direzione di Alcamo. Nuovamente verso nord, tangenziale nord di Milano, code a tratti tra Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. In realtà questo disagio iniziato questa mattina non si è ancora risolto. Abbiamo tanti messaggi, allora sentiamo Gianna Nannini e poi un po' dei vostre voci, dei vostri pensieri, delle vostre riflessioni.

Anna Nannini prima e ora Ron con Non abbiamo bisogno di parole. 13.53, tra poco avremo il GR1, l'edizione completa, e poi io, Chiara e il Green. Vi aggiorno ancora su una notizia che riguarda la 3, Napoli stazione Viale Marina Centro, direzione Salerno. Abbiamo code per veicolo in fiamme. Permangono, la situazione in variante di Valico è assolutamente ferma. Abbiamo sempre 6 km di code in aumento tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Olivia Dean, Tiro Mancino, il GR1 e poi io, Chiara e il Green.

0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio, notte tranquilla al Gemelli di Roma per il Papa. Dopo l'intervento ieri di asportazione di un adenocarcinoma polmonare, era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. Ha fatto sapere Luis Prevost, fratello del Papa, in collegamento con l'emittente USA News Max. Luis, a sua volta in cura per un tumore, ha riferito di aver ricevuto un messaggio dal braccio destro del pontefice ieri appena è uscito dalla sala operatoria. Presi i ragazzi della minicar dopo una caccia di 10 giorni, hanno confessato gli autori delle aggressioni nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16 e 17 anni e precedenti per furto. Uno, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Decisiva la testimonianza di un meccanico. Ci siamo divertiti così, hanno detto, volevano fare qualcosa di folle per festeggiare il compleanno di uno dei due. L'accusa per i denunciati a piede libero e di tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone, ma ora tocca alla procura dei minori valutare l'impianto accusatorio. Guerra in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che ha esteso gli ammortizzatori sociali. I sindacati chiedono tutele più ampie per i lavoratori e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Lo sport, calcio, Champions League con le altre due italiane in campo. Alle 18.45 il Como affronta a Rotterdam il Feyenoord. Alle 21 la Roma ospita il Real Madrid. Radio Cronache su questa rete ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR alle 15.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. Per 3 giorni gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini. Enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologie e soluzioni innovative. Collegamenti su Rai Isoradio tra le 11 e le 12 e tra le 14 e le 16. TTG Travel Experience, 14-16 ottobre 2026, Rimini.

0: Taylor Dane, e siamo alle 14.07, rientriamo dopo il GR1 che abbiamo ascoltato nell'edizione completa. Che cosa cambia in strada? Come sapete, stiamo seguendo alcune situazioni in modo un pochino così delicate, definiamole in questo modo perché sono complesse, come quella che ci offre la variante di Valico, dove immediatamente andiamo. Siamo tra Badia 1 panoramica verso Bologna, chiusura di tratto, un mezzo pesante che si ribalta all'interno di una galleria, di cui la difficoltà immaginiamo a venirne a capo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. A questo punto cominciano a esserci le preclusioni di viaggio. Abbiamo intanto un'uscita obbligatoria a Badia, dove però abbiamo 6 km di coda, quindi si consiglia di uscire, di anticipare l'uscita a Firenzuola. Poi andiamo a dire che chi viaggia verso Bologna e proviene dalla Roma-Firenze deve percorrere la 1 panoramica oppure uscire a Barberino seguendo la Futa e rientrare in autostrada Sasso Marconi. Per le lunghe percorrenze, quindi, chi è diretto a Bologna-Milano percorre la 11, la 15 e la 1. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Questo ci dice appunto la difficoltà, ma anche il caldo evidentemente che ancora fa in queste ore della giornata. Da qui ci spostiamo alla 1, dove tra variante di Valico e Daglio verso Bologna abbiamo coda e traffico intenso. Coda per ripristino di incidente la indichiamo poi in A4, tra Cavenago e Badia, e siamo all'altezza di Cavenago. 14.08, come abbiamo detto dall'inizio, questo viaggio che è iniziato alle 12 e si conclude alle 15 vede ora l'inizio di Io, Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Alle 14.08 di questa giornata finalmente posso dire io, Alessandra Tocci, e il Green, perché quest'anno non ci siamo ancora incontrate due, ma che gioia, che felicità.
0: Cara, che piacere.
2: Allora, io inizierei subito con un bel indovinello, uno di quelli che sembrano
0: così,
2: sì, sentiamo, sì, così a bruciapelo. Cosa ci fa Greta Thunberg a Posillipo? È difficile questa, eh? È difficile, ma te lo dico io.
0: Grazie, perché mi stavo arrampicando sugli specchi.
2: C'è una risposta più semplice, perché insomma, per chi magari la vede sui social, ha registrato un videomessaggio per sostenere lo sciopero climatico del 16 ottobre, che sarà proprio tra un paio di giorni. Ma c'è qualcos'altro, perché lei era su questo belvedere con alle spalle il quartiere di Bagnoli. E allora perché era lì? Perché lei voleva proprio porre l'attenzione su questo quartiere dove forse insomma sapete ci sono ancora le ciminiere dell'ex Italsider. Bene, quelle ciminiere, tutto ciò che si muoveva attorno, lì hanno lasciato un'eredità sul territorio molto pesante, un territorio contaminato, una costa che a lungo è stata sottratta ai cittadini, insomma, e c'è una bonifica molto molto discussa. Ora, che cosa succede? Perché lei è lì proprio in questo momento? Perché lì a breve si disputerà l'America's Cup nel 2027, quindi ci sono moltissimi lavori che si stanno facendo. Sembra che anche insomma il discorso di quella zona e della bonifica stia molto accelerando. Francamente l'auspicio è che questi lavori vengano fatti non solo a beneficio dell'evento, ma in maniera strutturale, per rimettere in sicurezza un tratto di costa troppo lungo abbandonato al suo destino. Ecco, questo è un auspicio e un augurio, perché delle volte insomma questi grandi eventi sono portatori, acceleratori di tante buone cose, però insomma a volte, sai, la fretta eccetera possono diventare nemiche. Ma sicuramente non sarà così, sicuramente non sarà così. Musica, andiamo subito con

0: E noi con il ritmo e la grinta di Shakira e Maluma siamo pronti a introdurre il nostro primo tema di oggi. Vogliamo parlare un po' dello stato di salute del nostro pianeta e lo vogliamo fare a partire dal Planetary Health Check, che è il rapporto scientifico del prestigioso Potsdam Institute for Climate Impact Research, che è nato proprio per monitorare lo stato di salute della Terra, che vi anticipo già non se la passa benissimo, ma questo forse lo immaginavate già. Ecco, pensate alla Terra come un corpo umano che ha dei precisi indicatori vitali, come per esempio la pressione, la temperatura corporea. Ecco, gli scienziati hanno individuato 9 limiti planetari, ossia diciamo 9 indicatori vitali che mantengono l'ambiente stabile e ospitale. Qui ci sono ovviamente l'acqua, le foreste, la biodiversità, l'inquinamento. Finché siamo dentro certi argini, noi viviamo in uno spazio operativo sicuro. Ma che cosa succede se oltrepassiamo questi confini? Ecco, anticipando alcune delle analisi che saranno proposte e saranno presentate il 28 ottobre a Roma alla Camera nel rapporto annuale dell'ASVIS sull'agenda 2030 in Italia e in Europa, noi iniziamo oggi a esplorare questa dimensione planetaria in compagnia di Gianfranco Bologna, che è Senior Advisor del WWF Italia, nonché coordinatore dei gruppi di lavoro ASVIS sui goal ambientali dell'agenda 2030, 6 acqua, 14 aree marine e 15 aree terrestri. Buon pomeriggio e benvenuto, felicissima di averla finalmente a Io Chiaro il Green.
1: Grazie mille e sono altrettanto felice anch'io, anche se non parliamo di cose felicissime.
0: Purtroppo, insomma, questo è un po' nel nostro destino, ma il nostro è sempre un atteggiamento assolutamente costruttivo. Quindi andiamo subito ai fatti. Bologna, il Planetary Health Check evidenzia che 7 limiti planetari su 9 sono stati oltrepassati a livello globale. Ecco, quali sono e di conseguenza quali sono invece quei 2 che ancora sono nei range e in che modo questi sforamenti dei confini, diciamo, della Terra si riflettono concretamente sulla nostra vita di tutti i giorni?
1: Allora, io faccio una piccolissima premessa proprio perché così ci capiamo meglio. Pensi, io sono nato nel 53. Nel 53 la popolazione umana aveva 2,6 miliardi di abitanti, nell'atmosfera avevamo 13.312 parti per milione di volume della presenza di CO2 e le zone selvagge rimaste erano circa il 64%, parlo di quelle terrestri, nel pianeta. Oggi siamo nel 2026, la popolazione 8,3 miliardi di abitanti, la percentuale di atmosfera, o meglio la presenza di CO2, di anidride carbonica nell'atmosfera è di 420 parti per milione di volume, vi ricordo quella del 53, 312, e le zone selvagge rimaste sono meno del 35%. Allora, capite che ovviamente i planetary boundaries, questi confini planetari, sono stati individuati dai migliori scienziati del mondo a partire dal 2009 e sono stati aggiornati anno per anno fino ad arrivare alle ultime predizioni che hanno addirittura deciso di pubblicare proprio un check che fa il punto sullo stato del pianeta. Questi 9 confini planetari ovviamente riguardano scienza, il primo ovviamente è il cambiamento climatico, primo non perché è più importante degli altri, ma diciamo perché ovviamente il condizionamento del clima è molto importante per tutto il resto di quello che si intreccia nella straordinaria atmosfera, geosfera, biosfera del nostro pianeta. Poi abbiamo il cambiamento dell'integrità della biosfera, poi abbiamo i flussi biogeochimici dell'azoto e del fosforo che sono fondamentali, il cambiamento dei suoli che noi abbiamo provocato nell'uso di come vengono modificati, trasformati, distrutti, a cominciare ovviamente anche con le foreste tropicali, il modo con cui facciamo agricoltura, cambiamento nell'uso delle acque dolci e soprattutto tutto quello che abbiamo combinato per ridurre in maniera significativa questa cosa fondamentale che ci dà la vita, le nuove entità chimiche che sono state prodotte dall'azione umana, la riduzione della fascia d'ozono, l'acidificazione degli oceani e la presenza di aerosol atmosferici. Oggi di questi che vi ho detto solo 2 non hanno ancora sorpassato quello che gli scienziati chiamano un limite critico. Guardate che il limite critico è un limite critico per noi esseri umani.
0: Ma Bologna, quali sono i 2 che non abbiamo sforato?
1: Sono la riduzione della fascia d'ozono, che come sapete si è anche rimessa un po' in sesto, e l'altra è la presenza di aerosol atmosferico, su cui si stanno facendo molte indagini comparate per vedere se la dimensione di questo fenomeno è di carattere planetario rispetto a quello che invece lo è già a livello, diciamo così, locale, no? Quindi, ora, questi aspetti ci dicono delle cose molto chiare, cioè noi di fatto stiamo andando, però la cosa a cui tengo, la Terra ne ha viste di tutti i colori da quando esiste, no? Quindi ricordiamo che c'è 4,6 miliardi di anni, noi ci abbiamo 300.000 anni, e quando, da quando siamo nati ad oggi, il vero grande successo, virgolette, della nostra specie sul pianeta è quello degli ultimi 11.000 anni, da quando abbiamo fatto la rivoluzione agricola, poi siamo passati alla rivoluzione industriale molto molto più tardi, 1750, e siamo arrivati ad oggi. Questo processo che gli scienziati del sistema Terra, quelli che analizzano la meraviglia delle connessioni che ci sono tra tutte le sfere della Terra, ci dicono è che questo processo oggi è diventato un processo che è andato oltre i limiti, e quindi se non rientriamo nei limiti la situazione riguarda tutti noi, riguarda il futuro e mi permetto di dire anche presente, perché oramai la condizione è molto critica.
0: Beh, ovviamente... mi sembra abbastanza evidente sulla pelle di tutti che siamo già nell'era delle conseguenze. Bologna, c'è molto da dire, rimanga insieme a noi, tra poco continuiamo a parlare di questi limiti, prima però un po' di musica, visto che il tema è un po' strong, abbiamo bisogno di leggerezza. Quindi...

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Rai su Radio.
4: Io Chiara il Green.

0: E con Noemi siamo arrivati alle 14:25 minuti in diretta qui su Rai Su Radio. È ancora con noi Gianfranco Bologna, senior advisor del WWF Italia, coordinatore dei gruppi di lavoro ASVIS sui goal ambientali dell'Agenda 2030, che si occupano di acqua, aree marine e aree terrestri. Stiamo parlando del Planetary Health Check, il rapporto scientifico del prestigioso Potsdam Institute for Climate Impact Research, che monitora lo stato di salute della Terra. Abbiamo detto che insomma la Terra non se la passa così bene, 7 indicatori su 9 sono stati sforati, ma Bologna, il rapporto della ricerca internazionale richiama l'attenzione sul rischio dei tipping points, ossia quei punti di non ritorno dei sistemi naturali, come stavamo dicendo prima dell'interruzione. Quali sono i campanelli d'allarme più urgenti, magari anche sottovalutati, per l'ecosistema italiano e per il bacino del Mediterraneo?
1: Ma guardi, sono di fatto le conseguenze che ci sono anche in Italia di questi tipping points a livello planetario. Tra l'altro ricordo anche che sui tipping points ci sono dei rapporti che fanno il punto della situazione. I tipping points vuol dire che tu passi, oltrepassi un limite, non a caso gli obiettivi planetari si chiamano Safe Operating Space, spazio operativo e sicuro. Se tu sorpassi questi spazi operativi e sicuri, hai la possibilità che si possano accelerare certi fenomeni che possono condurre a una, come dire, fortificazione degli effetti negativi che questi fenomeni portano. Per esempio il cambiamento climatico, e lo stiamo purtroppo notando direttamente un po' tutti, sta diventando un effetto che sta rischiando di sorpassare una sorta di limite critico. Ma ripeto, il limite critico riguarda quello che è la condizione degli esseri umani sul nostro pianeta. No, noi non abbiamo avuto storie precedenti in cui specie simili alla nostra hanno vissuto per pochi periodi di tempo con 8 miliardi e passa di individui che hanno trasformato l'ambiente naturale. Noi siamo l'unico vero, almeno per quanto la scienza attualmente conosce della storia del nostro pianeta, fenomeno incredibile di una specie che è andata fuori di quelli che sono i limiti della capacità naturale del pianeta.
0: Beh, è anche un po' paradossale che siamo l'unica specie che tra l'altro si autodefinisce sapiens, che è riuscita a creare delle condizioni che sono inospitali e che quindi rischiano veramente di far concludere la nostra storia in un finale poco allegro. Alla luce di quanto ci stiamo dicendo, quali sono secondo lei le prime azioni comunitarie ma anche nazionali che le istituzioni dovrebbero intraprendere subito proprio per invertire la rotta?
1: Guardi, la cosa numero uno ovviamente dipende da, perché queste sono dimensioni che sono, sì, hanno un ruolo nazionale ma poi hanno una dimensione internazionale. Continueremo a ripetere ad libitum che ovviamente bisogna eliminare l'uso dei combustibili fossili. Cioè, chi ancora non ha capito questo, e purtroppo sappiamo che la situazione planetaria, soprattutto fatta di fake news, fake truth, quindi false verità, false informazioni, fa credere ancora che bisogna continuare, come dice il Presidente degli Stati Uniti, drill baby drill, cioè continua a prendere dalla terra carbone, petrolio, gas naturale, eccetera, per utilizzarlo per fare energia. Sappiamo che cosa sta combinando l'uso dei combustibili fossili nel nostro pianeta. Tutto registrato e tutto sottolineato, la scienza non ha dubbi alcuno su questo problema, quindi dobbiamo assolutamente cambiare il modo con cui noi produciamo, tra virgolette, energia utile alle nostre attività. E questo, se non si fa, è veramente, me lo dico sottolineandolo un miliardo di volte, il problema praticamente potrei dire numero uno, perché modifica l'atmosfera, modifica i cicli naturali, modifica praticamente tutto il sistema Terra, perché oggi la Terra, giustamente, dagli scienziati viene vista come un unicum, e quindi i vari specialisti che si occupano delle varie sfere del pianeta, quindi dalla sfera dell'aria, quindi l'atmosfera, la sfera del ghiaccio, la criosfera, la sfera del suolo, la pedosfera, fino alla biosfera, la sfera della vita, sono tutte fortemente intrecciate. Se noi non riusciamo a capire questo, e non riusciamo a capire che la salute di questa natura significa la nostra salute, non a caso negli ultimi tempi il concetto, come dire, di One Health, no? Una salute unica, e vuol dire una salute nostra nei confronti del pianeta, che ci dà la capacità di avere la nostra salute, quindi è una sorta, come dire, di relazione fortissima che qualsiasi politico che abbia un po' di sale in zucca, che per grazia di Dio segua le conoscenze scientifiche, deve riconoscere e deve trarne atto, e quindi negli atti politici queste cose devono diventare operatività quotidiana. E quindi un paese come il nostro, che ha bisogno di essere, come dire, risistemato, restaurato, adesso abbiamo una norma europea che di fatto è una legge, che è la legge famosa cosiddetta Restoration Law, la Nature Restoration Law, quindi la legge del ripristino della natura, perché ormai gli scienziati stanno sottolineando che oltre alla protezione di quelli che sono i sistemi naturali che ci consentono di vivere, quindi di respirare, di bere e di mangiare, dobbiamo anche in qualche maniera rinaturalizzare quello che abbiamo denaturalizzato. E purtroppo anche qui i segnali concreti non se ne vedono, è una situazione veramente grave, molto imbarazzante, e ripeto, se non c'è una risposta politica alla scienza, e la scienza vi ricordo che è una cosa molto seria, lo so che lo sapete, ma è bene, cioè la scienza non ha le certezze, ma quando si arriva alla conclusione di alcune ricerche molto chiare, molto nette, condivise dalla comunità scientifica, quella al momento è la verità. E questa verità ci dice cose che onestamente qualsiasi essere umano sul nostro pianeta, anche chi sta ricco e diciamo benestante, chi invece è in condizioni drammatiche, perché ovviamente questa situazione globale dell'ambiente non fa che peggiorare le disuguaglianze umane che ci sono in questi 8,3 miliardi di abitanti attualmente sulla Terra.
0: Ecco, e ognuno di noi direi che insomma dovrebbe acquisire, fare sua questa consapevolezza che noi siamo parte della natura, perché quando parliamo di natura a volte sembra che stiamo parlando di qualcos'altro. E in questo modo, Bologna, io in qualche maniera cito anche il suo libro, perché lei ha scritto un libro che si chiama proprio Noi siamo natura, e in quel libro c'è una bella citazione che io voglio condividere con chi ci sta ascoltando: il mondo non morirà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia. È una citazione che insomma generalmente viene attribuita allo scrittore e giornalista britannico Gilbert Keith Charston, però mi sembra perfetta per descrivere un po' che cosa sta accadendo in questo preciso momento storico. Noi Bologna dobbiamo assolutamente risentirci, perché parlare con lei è una meraviglia, ma il tempo a disposizione per oggi è terminato, quindi io per il momento la saluto e la ringrazio moltissimo per essere stati con noi in questo pomeriggio. E ora ecco che arrivano le prime note di Cesare Cremonini.

viaggio, Cesare Cremonini, 14:36. Allora, di viaggio si parla, che in alcune zone è un pochino complicato, ma noi vi diamo una mano e vi aggiorniamo. Quindi andiamo in A4, Cormano, Sesto San Giovanni verso Brescia abbiamo code, poi rimanendo in A4 ci spostiamo tra Trezza e 58 verso Milano, qui invece andiamo a riscrivere 4 km di coda, la valutazione poi è all'aumento, c'è stato un incidente, si sta ripristinando, quindi si lavora anche in strada, fate attenzione. Spostiamoci ora in A7, l'uscita diventa quella di Genova Bolzaneto, la direzione Genova, abbiamo code e traffico intenso. Rimaniamo in zona, siamo ora in A26 nel tratto Masone Ovada verso Gravellona Toce, quindi in direzione nord, descriviamo una coda dovuta in questo caso a veicolo fermo in avaria. Le code che si sono formate sono circa di 3 km. Ancora la Liguria in primo piano, finale Ligure, Spotorno verso Genova, 3 km di code a tratti. In questo caso non abbiamo le motivazioni, immaginiamo che sia solo traffico. Spostiamoci in variante di Valico e torniamo a darvi conto di ciò che accade tra Badia e la 1 panoramica verso Bologna, chiusura di tratto che rimane, c'è stato un camion che si è ribaltato all'interno di una galleria, all'interno del tratto chiuso il traffico però non è più bloccato ma rimane 1 km di coda, quindi la notazione positiva che è esattamente 2 minuti fa è questa, che il traffico è stato sbloccato. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 4 km di coda. Abbiamo comunque delle alternative e dei consigli. Allora, intanto anticipare l'uscita a Firenzuola, proprio per quelle code a Badia. Chi viaggia invece verso Bologna e proviene dalla Roma-Firenze può percorrere la panoramica. Oppure si può uscire a Barberino, seguire le indicazioni della FUTA, la statale 65, e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Lunghe percorrenze. Per chi è diretto a Bologna-Milano percorre la 11, la 15 e la 1. Ricordiamo anche che è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda e che sul posto è presente sia il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso che di solito usano, si muovono velocemente. Fate attenzione e lasciateli lavorare, naturalmente questa è la raccomandazione. Chiudiamo con ancora Roma, tratto urbano della 24, due notizie: via Togliatti con planare verso Grande Raccordo code a tratti, Portonaccio tangenziale est verso la tangenziale coda per viabilità esterna che non riceve.

0: Måneskin, Damiano David, che quest'anno tornerà proprio credo con tutta quanta la band, no? Il prossimo festival di Sanremo è ovviamente una notizia che ci rende particolarmente felici, perché a noi le reunion piacciono sempre, un buon modo per festeggiare. Festeggiamo anche in questo momento perché siamo nel bel mezzo delle settimane della pesca sostenibile 2026. Allora, noi parliamo subito con la responsabile comunicazione dell'organizzazione no profit MSC Marine Stewardship Council, Valentina Prati. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Grazie cara, grazie di avermi invitato.
0: Allora, questa campagna è partita proprio un paio di giorni fa e andrà avanti fino al 25 di ottobre e voi, come di consueto, diciamo che avete realizzato una ricerca che in realtà è stata fisicamente portata avanti da Global Scan per chiedere un po' anche agli italiani quali siano le loro percezioni. Che cosa è emerso quest'anno?
1: Allora sì, innanzitutto sono proprio delle settimane di fermento per MSC e per i 24 partner del settore food italiano che partecipano alla campagna, perché stiamo proprio lavorando per portare il messaggio dell'importanza di un consumo responsabile all'attenzione di tutti i cittadini italiani. In queste campagne abbiamo preso l'occasione per pubblicare i risultati della nostra ricerca, che è la ricerca più grande al mondo sui consumatori, sulle attitudini dei consumatori di pesce, e per quanto riguarda l'Italia abbiamo confermato dei trend, ovvero dei trend di preoccupazione e di interesse degli italiani verso la salute degli oceani, perché la percentuale di italiani preoccupati per la salute degli oceani è sempre molto alta, siamo al 93%. Abbiamo trovato una tendenza nuova che affianca alla solita preoccupazione verso i temi dell'inquinamento e del cambiamento climatico anche una grande attenzione al tema della pesca eccessiva, che è aumentata di 6 punti percentuali dall'ultima rilevazione fatta 2 anni fa.
0: Quindi gli italiani si rendono conto che rischiano potenzialmente da qui a qualche anno di non poter più avere in tavola magari quel pesce che amano tanto.
1: Esatto, proprio, infatti abbiamo anche un dato preciso riguardo a questo: il 51% teme che il proprio pesce non sia più disponibile fra 20 anni. Diciamo che a questo pessimismo, preoccupazione, però notiamo anche un dato molto interessante relativo a una voglia di protagonismo nel proteggere gli oceani, nel senso che gli italiani hanno espresso una forte intenzione di agire cambiando i propri comportamenti, ma soprattutto partendo da una base di informazione, perché chiedono più informazioni sulla sostenibilità, sulla tracciabilità del pesce, e chiedono anche che le affermazioni che vengono fatte rispetto alla sostenibilità del

0: se in questo caso, perché la ricerca ovviamente si concentra su questo, che queste affermazioni siano, provengano da enti certificate, quindi che siano delle informazioni sicure, provate su base scientifica.
1: Certo che da questo punto di vista, in qualche maniera, diciamo che la nuova direttiva europea va un po' incontro, no? Anche a questa richiesta dei consumatori, perché è stata recepita proprio il mese scorso dall'Italia questa direttiva, e scusate perché insomma andiamo avanti con gli inglesismi, ma così è l'Empowering Consumers for Green Transition, che è tutto sommato, diciamo, è una norma che tutela i consumatori dal greenwashing e promuove invece prodotti più durevoli, perché ovviamente non è limitata soltanto ai prodotti alimentari. In qualche maniera queste, diciamo, due movimenti vanno nella stessa direzione.
0: Sì, vanno nella direzione, e guardiamo ad entrambi questi dati, questi fenomeni, in modo molto positivo, perché è una direttiva che vuole mettere ordine nel tutto nel panorama della comunicazione, andando ad arginare tutte quelle comunicazioni che sfioravano o entravano a pie pari nel territorio del greenwashing.
1: Cioè, tutte quelle cose tipo eco-friendly, verde, cioè insomma, esatto. Un po' vaghe, diciamo così.
0: Esatto, un po' vaghe. Infatti quello che chiede la legislazione, che come hai detto tu è entrata in vigore da pochissimo, il 27 settembre, è che le comunicazioni in termini di sostenibilità siano delle comunicazioni chiare, verificabili e certificate. Questo è molto importante, perché è un'assicurazione per il consumatore che, nel momento in cui vuole fare una scelta responsabile, deve avere a disposizione delle informazioni serie e provate.
1: A proposito di informazioni e certificazioni serie e provate, vogliamo ricordare come si riconosce il marchio blu MSC, che è il simbolo della sostenibilità ambientale della pesca.
0: Il marchio blu MSC è riconoscibile dal classico, da come dice il nome, dal colore blu. Si trova sui prodotti ittici provenienti da una pesca sostenibile che rispetta lo standard MSC, ovvero che viene pescato in modo tale da rispettare la salute della popolazione ittica oggetto di pesca, che viene pescata minimizzando l'impatto sull'ecosistema marino e che viene gestita in modo tale da rispettare sicuramente le leggi vigenti, ma anche con uno sguardo lungimirante che permetta alle risorse marine e alla pesca di essere gestita, insomma, con uno sguardo al futuro, in modo tale che possa continuare anche negli anni a venire.
1: E quindi, amanti del pesce, credo che veramente lo siamo tutti quanti, universalmente e trasversalmente, cercate sempre il marchio blu MSC. Io ringrazio moltissimo Valentina Prati e ovviamente buon lavoro a MSC e a tutti voi, buone settimane della pesca sostenibile. Tra pochi noi voltiamo ancora pagina, ma ancora un po' di musica. Oggi è la giornata dei cantanti romani, non so se l'avete notata. E dopo Damiano David cambiamo completamente genere, è arrivato Maso Paradiso.

0: Te ne vai a agitare Coca-Cola, questo era Tommaso Paradiso. Ce ne andiamo anche noi, ce ne andiamo in Piemonte per un appuntamento davvero bellissimo, romantico, floreale, perché da venerdì e fino a domenica 18 torna a 3 giorni per il giardino al Parco del Castello di Masino, che è un bene del FAI, Fondo Ambiente Italiano, a Caravino in provincia di Torino. Noi siamo in compagnia della responsabile FAI del Castello di Masino, Silvia Cavallero. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, stiamo parlando di un evento tra i più amati e prestigiosi, una mostra di florovivaismo tutta italiana, ma con la partecipazione di oltre 100 espositori specializzati, selezionati per la qualità e la varietà delle loro proposte. Si troverà di tutto, piante rare, insolite, cioè il vostro è veramente un programma straordinario. Qual è il tema che avete scelto per questa edizione?
1: Abbiamo scelto un tema che ha un titolo tra l'altro molto curioso, si chiama Il potere delle piante, e partiamo proprio da quella straordinaria capacità delle piante di resistere, di essere resilienti, capaci di trasformarsi, per scoprire le forme, i colori, i profumi, i sapori del giardino d'autunno, ma nello stesso tempo per accompagnarci tra alberi, arbusti, fiori, frutti, aromatiche, perché noi parliamo di giardino, parliamo di orto, parliamo di frutteto, e quindi c'è una ricchezza di proposta e una ricchezza di riflessione in questa manifestazione, che effettivamente ha le piante al centro e il potere che loro hanno di fronte a quelle che sono anche le situazioni contingenti attuali.
0: E quindi anche insomma di fronte agli effetti della crisi climatica. Questa 34esima edizione di 3 giorni per il giardino, veramente c'è un ventaglio di opportunità e di scelta straordinaria. Io vi invito ad andare a vedere orari e dettagli sul programma sul sito www.3giorniperilgiardino.it. Vuole raccontarci anche, magari spoilerarci un po' qualcuno anche dei nomi eccellenti degli ospiti che insomma gli avventori potranno incontrare?
1: Molto volentieri, effettivamente è una mostra a mercato, quindi si potrà comprare, si potrà osservare, vedere, fotografare, ma nello stesso tempo si potranno anche incontrare esperti. Abbiamo 2 esperti, tra l'altro piemontesi, ormai di fama internazionale, che sono impegnati nei giardini del Castello di Versailles. Si tratta di Giovanni Delù e di Fulvia Maria Grandizio. Entrambi lavorano in Francia, ma tornano sempre volentieri a raccontarci a che punto è in quel mondo francese, ma molto vicino poi ai nostri contesti anche piemontesi italiani, la ricerca sul giardino. Nel caso di Giovanni Delù si parlerà di bosso e di faggi carpini, quelle che sono le varie problematiche attuali, e con Fulvia Maria Grandizio invece dell'olfatto in giardino. Pensate che proprio a Versailles nasce il concetto del profumo e diventa, diciamo, nasce il mestiere del profumiere, e lei ha cercato e scritto e nello stesso tempo anche ricreato quei profumi. Poi ci saranno i laboratori, chi ama lavorare l'argilla, chi vuole intrecciare l'intreccio vegetale, quindi fare cesti, chi desidera avere qualche consiglio da un nostro giardiniere, da Stefano Zaccone, che è agronomo e giardiniere proprio del Parco di Masino.
0: Guardi Cavallero, lei ci sta mettendo nelle condizioni di cercare il primo biglietto del treno per arrivare insomma dalle vostre parti, perché veramente è super invitante tutto quello che ci sta raccontando. Tra l'altro voglio segnalare a chi ci sta ascoltando che tutto questo ovviamente avviene come mostra mercato insomma nel grande parco del Castello di Masino, ma ricordiamoci il castello.
1: Il castello è una meraviglia, quindi c'è questo straordinario parco che continua anche nel parterre superiore, quindi chi vuole passeggiare un po' di più si può avvicinare al castello, scoprire tutta la parte del giardino all'inglese, la parte dell'allea e del labirinto, perché abbiamo anche uno dei labirinti più grandi d'Europa, e il castello stesso, che è uno straordinario esempio di raccolta di arredi, di collezioni di sale e quanto uno può immaginarsi proprio in un castello seicentesco e settecentesco. Quindi un invito a unire le due esperienze.
0: Beh, insomma, sono certa che chi avrà la fortuna di potervi raggiungere in quelle zone non perderà l'occasione per ammirare entrambe le meraviglie. Io ringrazio moltissimo Silvia Cavallero, responsabile FAI del Castello di Masino, per essere stata insieme a noi. Con lei siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Prima di salutarvi, fatemi ringraziare tutta la squadra di Io Chiara il Green, la mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione. Con grande piacere oggi ho trascorso quest'ora in compagnia di Alessandra Tocci, che spero di rivedere presto.
2: Domani,
0: cara Alessandra. Siamo insieme anche domani, che bello. E voi siete in compagnia dell'ottima musica di Rai Radio per il vostro viaggio. A domani.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo. Poco fa il voto sulle risoluzioni presentate in Senato. Si aggiorna in studio Daniele Petraroli.
3: Il primo documento che riguarda più temi al centro del Consiglio UE ha avuto 104 voti a favore, 61 contrari e 4 astensioni. La seconda risoluzione di maggioranza, focalizzata invece sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e 2 astensioni. Dunque le opposizioni non hanno partecipato al voto, in dissenso con il metodo della doppia mozione di maggioranza, come avevano annunciato poco prima in aula, dopo aver chiesto espressamente che la seconda risoluzione venisse assorbita dalla prima, essendo in parte sovrapponibile per gli impegni su Kiev. Come dicevi, sono dunque di conseguenza preclusi gli altri 5 documenti proposti singolarmente dalle forze di opposizione. Andiamo dunque agli interventi. La Lega ha chiesto maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici, costi dei carburanti, vincoli del Green Deal, centrali per Forza Italia, che rivendica la stabilità del governo come volano di autorevolezza internazionale. Il centrosinistra invece avevano presentato risoluzioni separate perché il tema divisivo resta sempre l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno a Kiev, mentre i 5 Stelle ribadiscono basta armi, bisogna insistere sulla diplomazia. Rinfacciano alla Premier anche un atteggiamento servile nei confronti di Trump. Il presidente americano vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm. L'allarme invece di Calenda. Azione a te.
2: Ora alla cronaca, sono stati identificati i ragazzi della cosiddetta banda della minicar. Dopo una caccia durata 10 giorni hanno confessato di essere i responsabili dell'aggressione avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16-17 anni e precedenti per furto. Uno dei due, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Lo abbiamo fatto per noia, hanno detto agli inquirenti. Sono accusati del tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini e di lesione ad altre 5 persone. Ascoltiamo alcune voci dei residenti di Monteverde raccolte da Sara Verta.
4: Sono contenta che l'abbiano individuati e la stupidità umana non ha limite.
5: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
6: Dovrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi.
7: Credo che la punizione sarà così esemplare e quindi potrebbe, come dire, porre un freno al dilagare di questa, perché queste cose contagiano.
2: Morti sul lavoro un operaio di 52 anni è caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo in provincia di Brescia. Inutile l'intervento dei sanitari. Il conflitto in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni, nonostante la tregua energetica annunciata da Trump. A Kiev almeno 5 vittime, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Il presidente Zelensky è a Londra, dove incontrerà il premier Barnum e il re Carlo. Le terme conferma di essere uno dei settori trainanti del turismo in Italia e secondo il quotidiano britannico The Guardian Salsomaggiore è tra le migliori in Europa.
8: Caldo, vapori, fanghi, massaggi. Il soggiorno alle terme è un must dell'autunno e nella top 10 europea stilata dal quotidiano inglese The Guardian spicca Salsomaggiore, famosa fin dalla metà del 1800 per le sue acque. Nella lista, insieme ad altre rinomate località, compaiono anche Marianske Lázně in Repubblica Ceca e Bad Kissingen in Germania, riconosciute come patrimonio mondiale UNESCO. Ma quali sono le ultime tendenze? Stefania Capaldo, consigliera Federalberghi Terme.
9: Siamo cercando di rendere il turismo della salute non più uno slogan ma una realtà concreta, all'interno della quale rientrano una serie di componenti come possono essere anche il territorio, altri servizi offerti dalle comunità termali.
8: Salsomaggiore, la punta di diamante, in Italia però sono oltre 300 le località termali riconosciute.
9: Non posso che citare Ischia e Abano Monteurdo, il Veneto c'ha tutte le colline e del bacino euganeo pieno di risorse naturali. Ischia, oltre alle terme, c'è il mare, l'alimentazione mediterranea.
8: Flaminia Gullo, GR1.
10: La donna è mobile, quanti uva al vento.
2: L'opera lirica come Manzoni, il melodramma simbolo dell'identità nazionale, diventerà materia di insegnamento nei licei a partire dal 2027. Lo ha reso noto il ministro dell'istruzione Valditara intervenendo a un incontro alla Scala di Milano.
1: È una rivoluzione culturale, innanzitutto perché apre alla letteratura popolare, apre alla lirica, che tra l'altro è patrimonio immateriale dell'umanità ed è qualcosa che è nato in Italia.
2: La materia sarà inserita nel programma di letteratura, non saranno necessari corsi di formazione perché, ha spiegato il ministro, il melodramma fa parte delle conoscenze dei professori di lettere, mentre alla scuola primaria arriverà la musica classica. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
11: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
12: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond.

Alanis Morissette con Head Over Feet, le 15:10 su Rai Iso Radio, al microfono Monica D'Angelis, accompagnata alla parte tecnica da Francesco Ciafardini. Aggiorniamo subito la viabilità per chi è in viaggio e lo facciamo partendo dalla 1 direttissima, perché segnaliamo un tratto chiuso per incidente verso Bologna. Siamo tra Badia e il bivio A1 panoramica. È stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un camion che si è ribattato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparbo. L'uscita obbligatoria di Badia si registrano 4 km di coda. Autostrade consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola, e a chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma a Firenze può percorrere la 1 panoramica, oppure uscire a Barberino, seguire le indicazioni per la statale 65 della FUTA e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna-Milano, percorrere la 11 Firenze-Pisa Nord, la 15 Parma-La Spezia e la 1 Milano-Napoli. E ora continuiamo spostandoci in A4 Torino-Trieste, dove tra Trezzo e l'allacciamento A4 a 58 abbiamo in direzione di Milano, abbiamo 5 km di coda per ripristino incidente accaduto in precedenza al chilometro 149. Autostrade consiglia di uscire a Trezzo e rientrare ad Agrate. E sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova 3 km di code a tratti, e concludiamo con la A26 Genova Gravellona Toce, dove tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione nord abbiamo 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 16 e 800. E ora l'appuntamento dedicato a chi vive la strada ogni giorno, camionisti.

0: dei ministri, tra gli altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri, il nuovo codice della strada.
1: Benvenuti a Camionisti, la voce del GR1 in apertura di questa puntata, con la notizia che, tra tante altre cose, il Consiglio dei Ministri, svoltosi ieri 13 ottobre, ha dato il via libera al nuovo codice della strada. Tra le modifiche, una riguarda il settore dell'autotrasporto e in particolare gli autisti. La possibilità di continuare a guidare mezzi pesanti fino a 70 anni di età, se si vuole, a fronte di controlli medici. Dopo l'iter necessario tra Consiglio di Stato, Conferenza Unificata, Commissioni Parlamentari e il passaggio alle Camere, se la nuova norma entrerà in vigore, volendo, fino a 70 anni ci sarà la possibilità di guidare qualsiasi tipo di camion. Per le imprese di autotrasporto un modo di trattenere al lavoro i propri autisti più esperti, mancano 25.000 autisti e più di 80.000 potrebbero andare in pensione nei prossimi 5 anni. Ma cosa cambierebbe per quanto riguarda la sicurezza stradale? A una certa età comunque riflessi e resistenza alla fatica possono calare sensibilmente, anche se c'è chi dice, tra gli autisti, che la pericolosità diminuisce con l'età perché aumentano esperienza e prudenza. Ma 70 anni possono essere a volte davvero troppi per chi ha guidato un camion tutta la vita. Tra i camionisti pareri discordanti, li sentiamo, una maggioranza di contrari, ma anche alcuni favorevoli. Sentiamo entrambe le posizioni, la prima di Massimo Schiaffi, padroncino marchigiano, contrario.
2: Ti rispondo con molta schiettezza. Guidare un bilico fino a 70 anni, non è una proposta di buonsenso, secondo me. È la certificazione di un fallimento di un intero sistema. E te lo dico io che a 60 anni sono devastato da tutti i problemi dati da questo lavoro e da questo stile di vita. Un lavoro che vorrei che i miei tre figli non avessero mai, e sottolineo mai, la necessità di cominciare. Invece di rendere questo mestiere appetibile per i giovani pagando le tariffe giuste, abolendo il facchinaggio coatto nelle baie di scarico, fermando lo strozzinaggio della logistica, la soluzione del Ministero qual è? Farci morire al volante. Ieri ero a rinnovo del CQC e come me tanti con i capelli bianchi come i miei. C'era il momento del medico che ci spiegava la salute, i tempi di reazione, i problemi dello stile di vita. Ma quale reazione puoi avere a 70 anni? Quando sei in cabina da 12 ore sotto la pioggia, ti sei bagnato tutto per aprire e chiudere il camion, a manovrare 40 tonnellate o a spingere il traspallet con merce da 8 quintali sopra? Vogliono tenerti sul camion fino a 70 anni per due motivi. Perché non ci sono più giovani disposti a farsi massacrare per 4 soldi, giustamente, sottolineo. E perché così la pensione non te la pagano proprio, perché 70 anni vai in pensione e muori, è triste, ma è così. Non è una misura per l'autotrasporto, è un insulto alla sicurezza stradale e alla dignità di chi ha fatto milioni e milioni di chilometri e meriterebbe di godersi i propri anni anziché crepare su una piazzola di sosta dell'autostrada. Un caro saluto.
1: Dichiaratamente contrario Massimo, la prossima voce, quella di un altro padroncino, questa volta romagnolo, Paolo Giannelli, è invece favorevole.
3: Allora, sta cosa dei 70 anni, linea di massima per me, va bene, se uno è a posto fisicamente, insomma, i controlli che sia a posto per me è una proposta che è accettabile, anche perché qui andando avanti probabilmente gente che guida il camion non ce ne sarà più. Perché qui nessuno lo può più fare, ormai parlavo anche l'altro giorno con dei colleghi e niente, autisti non se ne trovano, finita. Quindi per il settore non sarebbe una cattiva idea. L'importante, ripeto, che sia controllata magari con delle limitazioni, che ne so, viaggi regionali, non internazionali almeno, ecco, magari con qualche limitazione, secondo me non sarebbe una cattiva proposta. Va bene, vi saluto a tutti, ciao ciao.
1: Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco continuando a sentire loro, i camionisti.
4: E per chi è in viaggio, ritorniamo invece ad aggiornare la situazione del traffico per quanto riguarda la variante di Valico, prima di ridare la linea a Paolo Barillari, perché sulla 1 direttissima tra Badia e il Bivio 1 panoramica verso Bologna è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 5 km di coda. Si consiglia, Autostrade consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola. Chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma a Firenze può percorrere la 1 panoramica. Per coloro che percorrono la panoramica verso Bologna non possono uscire a Pian del Voglio con rientro a Badia, bensì continuare sulla panoramica verso Bologna, oppure uscire a Barberino, seguire le indicazioni per la statale 65 della Futa e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna e Milano, si consiglia di percorrere la 11 Firenze Pisa Nord, la 15 Parma La Spezia e la 1 Milano Napoli. E ora di nuovo linea a Paolo Barillari.
1: Bentornati a Camionisti. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera a molti decreti e innovazioni in diversi settori, l'economia, l'autonomia differenziata e anche sulla riforma del codice della strada, che tra l'altro per l'autotrasporto prevede la possibilità di guidare camion pesanti fino a 70 anni, su base volontaria e dopo controlli medici. È una misura che ha sollevato polemiche, generato il parere negativo del sindacato FILT-CGIL e pareri contrastanti tra i camionisti, con una prevalenza di contrari. Ne sentiamo due tra questi, Alfonso Salzano e Bruno Squeri, entrambi autisti dipendenti, e poi chiuderemo con il messaggio di un padroncino, Alessandro Giannasi, che invece è favorevole.
5: Penso che noi da tempo immemore che facciamo lotte per farci approvare il nostro lavoro come lavoro usurante, e il caro Matteo invece di ridurre l'età pensionabile l'aumenta. Non credo che si renda conto di cosa succede, è arrivato ormai alla soglia dei 70 anni. Una diminuzione dell'attenzione, una diminuzione della soglia della fatica fisica, della resistenza, di tanti fattori che metterebbero a rischio la nostra incolumità, l'incolumità di tutti gli utenti della strada. Mettere una persona a 70 anni a fare ancora tratte lunghe come quelle che facciamo oggi noi a 40 non è la stessa cosa. Immaginatevi una persona a 70 anni con un rischio altissimo in giro per l'Italia con suo bestione di quasi 18 metri a 70 anni. Poi nel momento in cui succederà il disastro punteremo come al solito il dito sugli autisti, che non sono altro che vittima delle regole che ci gestiscono.
1: Una precisazione rispetto a quanto detto da Alfonso: la modifica al codice della strada non innalza, e non potrebbe farlo, la soglia dell'età pensionabile, ma su base volontaria dà la possibilità di guidare mezzi pesanti più a lungo. Contrario comunque anche Bruno Squeri, autista genovese.
6: Amici di Isoradio, buongiorno, ciao Paolo. La proposta dell'onorevole Salvini, del ministro Salvini, ministro dei trasporti, è in forma volontaria, non è che si è obbligati a fare gli autisti fino a 70 anni. Innanzitutto non è che dice tantissimo di nuovo, perché già ora c'è gente che è andata in pensione e continua l'attività con la famosa ritenuta d'acconto. Ha alzato il tetto massimo di rinnovo di patente superiore e va bene. Io vorrei invitare il ministro Salvini, basta una settimana con qualcuno di noi per capire che cosa vuol dire fare questo lavoro, per capire quanto è usurante a lungo andare fare questo lavoro. Io capisco che manca il cambio generazionale, ma credo che le istituzioni dovrebbero farsi una domanda ben diversa: perché manca la new generation in questo settore? E cercherei di risolvere questo quesito, che è sicuramente fondamentale. È assurdo andare a prendere personale all'estero quando comunque si potrebbero dare dei posti di lavoro qua, agevolando l'ingresso in questo settore con patenti meno care. E perché no? Istituire anche una sorta di scuola superiore professionale logistica e trasporto, che vada a coprire dal magazziniere all'impiegato e all'autista stesso. Io credo che sia troppo facile continuare a puntare sulle forze che attualmente sono in campo. Il nostro è un lavoro usurante, se ne devono rendere conto. Io personalmente dal 91 che faccio questo lavoro, amo il mio lavoro, ma alla lunga, signori, pesa. Perché non vengono a chiedere alle persone che sono realmente in strada quali possono essere le innovazioni da apportare per migliorare la vita, per migliorare la sicurezza e via discorrendo? Vi abbraccio, Bruno da Genova, un po' lungo, eh?
1: Chiudiamo con un messaggio a favore, quello di Alessandro Giannasi, padroncino toscano.
7: Circa questa novità introdotta di allungare il limite massimo da 68 a 70 anni, sono sollevate molte polemiche, molte critiche a riguardo, perché qualcuno la interpreta come se fosse un obbligo di dover stare fino a 70 anni, no? Io non la vedo assolutamente così, e la vedo come eventualmente uno che è a posto di fisico, di salute, che volesse qualora proseguire senza alcun obbligo di poterlo fare, e di fatto allineandosi a quelli che sono gli standard delle patenti degli altri stati, dei paesi europei, e quindi non ci vedo niente di male assolutamente. Una possibilità in più per chi ancora ne ha voglia, e perché poi c'è anche un altro aspetto da considerare: ci sono tanti che per variati motivi hanno delle pensioni talmente basse che non possono andare in pensione, ecco, ci sono anche questi aspetti. Dico, per cui ben venga l'allungamento a 70 anni. Ripeto, non è un obbligo, è soltanto un'opportunità per chi la volesse adoperare. Tutto qua. Non credo che ci sia da stare a fare tante polemiche.
1: E per oggi è tutto, ma se volete ancora commentare il tema caldo della puntata di oggi o raccontare qualsiasi aspetto della professione di camionista, c'è il 351 525 8281 per i vostri WhatsApp vocali e Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, un saluto e a domani.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Rai Radio.
7: Il turismo cambia e con lui cambiano anche i modi di viaggiare e di accogliere. Intanto cresce la spesa dei turisti stranieri in Italia e il settore guarda già al 2027, tra intelligenza artificiale, nuove tendenze, un'ospitalità in continua evoluzione. Se ne parla da oggi alla fiera di Rimini, dove TTG Travel Experience e In-Out riuniscono gli operatori del settore per 3 giorni di incontri e novità. Ma quali saranno le tendenze del turismo di domani? Lo scopriremo in collegamento con Roberto Fragomeno.
8: Sicuramente Esoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. 14-16 ottobre 2026, Rimini.
9: E ancora buon pomeriggio qui da Rimini con questa grande fiera del turismo che procede a gonfie vele, tantissimi visitatori nei tanti stand. Noi siamo idealmente nello stand della Basilicata in questo momento, siamo sempre qui negli studi e nello stand di Rai Pubblicità, ma ci è venuta a trovare Margherita Sarli, che è direttore generale dell'ATP Basilicata, agenzia della promozione turistica di questa stupenda regione italiana, anche fresca di un premio se non sbaglio, proprio
10: sì,
9: appena.
10: Intanto benvenuti in Basilicata, poi sì, siamo freschissimi di un premio perché Datapil ci ha riconosciuto al primo posto come destinazione più amata dai visitatori per il 2026, analizzando le tracce digitali che vanno da agosto 2025 a settembre 2026. Loro l'hanno definito il premio dei premi, direi che è la stessa cosa anche per noi, perché è un premio al territorio, all'accoglienza, al gradimento, alla reputazione, certo, che chi viene lascia, per cui i visitatori diventano promoter. Tempo fa si parlava del passaparola e resta per me sempre la migliore chiave di promozione di un territorio, ma in generale di promozione assoluta.
9: Amici, familiari, follower, la voce gira poi, è una buona voce questa.
10: Assolutamente, per cui venite in Basilicata, lo dicono i visitatori, non lo dice l'APT.
9: Ecco, questo solo riporta insomma il parere di chi è venuto, anche perché prossimamente a novembre a Matera ci si incontra per il turismo delle radici, che è un nome bellissimo, che ne abbiamo già parlato, ma ci ricordi due battute di che si tratta?
10: Sì, il turismo delle radici è un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La regione Basilicata è l'unica regione in Italia che organizza un hub, diciamo così, di confronto sul tema. Ogni anno noi torniamo a Matera, quest'anno il 10 e 11 novembre prossimi, con dei buyers internazionali, sono 55 per la verità, per confrontarsi, per incontrare i sellers che provengono ovviamente da tutta Italia e per ragionare su come le radici e quindi l'italianità diffusa e sparsa nel mondo, che è un vero e proprio capitale umano, possa essere motivazione di viaggio. Magari si torna alla ricerca della casa dei nonni, si torna per un sapore, si torna per una musica, si torna per capire da dove nasce magari il proprio nome banalmente, ecco. È un aspetto emotivo molto forte sul quale noi lavoriamo ed offriamo ovviamente una piattaforma di contatto e di business non solo ai nostri operatori ma a quelli di tutta Italia.
9: Si torna perché c'è un richiamo a volte, non si sa nemmeno perché si torna, ma si ha voglia di tornare, questa è la cosa, no? È la maggior cosa.
10: È una motivazione.
9: È una bella motivazione. Chi viene in Basilicata? Che vuole, non è mai, facciamo che un ascoltatore adesso è in viaggio e vuole venire in Basilicata. circa tre cose che trova, che non dimenticherà, che si porta poi dietro e che lo porteranno a ritornare, appunto.
10: In realtà c'è, come si dice, si può scegliere qualsiasi cosa in Basilicata. Si parla di turismi in Basilicata, ci sono veramente i turismi, dai due mari ai cinque parchi naturali, ai cammini, al cicloturismo, alla cultura con Matera, che è la nostra brand ambassador, diciamo così, della regione Basilicata. Ai borghi sono 131 e ognuno è una bella scoperta, come recita il nostro attuale claim della regione. E poi io lo ricordo anche per dare degli elementi veramente di attualità: fino al 30 novembre Potenza, grazie al lavoro di APT e della Direzione Generale dei Musei, ovviamente con la Regione Basilicata, ospita una grande mostra che è Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. È un'esposizione aperta al pubblico in maniera gratuita, basta registrarsi sul sito basilicataturistica.it. ecco, questa è un'emozione, un'altra motivazione, oltre alle radici e ai nostri prodotti turistici più maturi, per venire in Basilicata, da lì magari visitare la mostra, poi spostarsi a Castelmezzano per fare il volo dell'Angelo, nei nostri paesi
9: per i più coraggiosi, per i più coraggiosi
10: per quelli che lo sono un po' meno possono godere di Matera. Per chi poi vuole respirare l'aria del mare anche in autunno con un clima piacevole, può andare nel Metapontino, sulla costa ionica, pensa a Policoro, a Novasiri, o può spostarsi a Maratea, magari salire a piedi verso il Cristo Redentore, che è un po' un'altra nostra icona turistica, per cui ce n'è per tutti i gusti. E poi noi ci avviciniamo all'autunno oramai, è il tempo dei sapori, del tartufo, delle castagne. In Basilicata ci sono fiere e sagre di tutti i tipi dedicate proprio a questi prodotti della terra, il Vulture in particolare, con i laghi di Monticchio, che sono dei laghi vulcanici con le loro acque, sono il luogo di ritrovo per appassionati che vanno alla ricerca, ovviamente in maniera spontanea, non accompagnati, dei nostri prodotti della terra.
9: E tutto in un'atmosfera tranquilla, serena, senza stress, perché questa è una delle cose belle della vostra regione.
10: La regione Basilicata non è per niente segnata dall'overtourism, non è una regione di grandi folle, ma è una regione assolutamente da attraversare con tutti i sensi, con lentezza. Non si incontra traffico ed è un punto
9: questo
10: di,
9: per noi è importante.
10: È un punto di vantaggio, però in ogni luogo dove si va ci si può disconnettere e connettersi realmente con se stessi e con il territorio.
9: Ha usato argomenti molto convincenti. Io ringrazio loro.
10: Quindi verrà
9: stato,
10: innanzitutto,
9: sicuramente
10: lei.
9: Sono già venuto, però insomma, tornerò. Margherita Sarli, appunto, direttore generale di ATP Basilicata. Poi c'è quel sito lì che ci ho detto prima, dove
10: basilicataturistica.it,
9: e lì trovano un po' tutto. Grazie.
10: Grazie a voi.
9: E linea di nuovo allo studio.
8: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. 14-16 ottobre 2026, Rimini.
7: E ringraziamo Roberto Fragomeno per il collegamento. Ci risenteremo più tardi con un nuovo aggiornamento in diretta, ma io vedo già qui pronta con me in studio Miriam Fecchi.
11: Vai!
12: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
13: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
11: Sì, vabbè, ma non funziona così, basta, Fragomeno, basta. No, anche perché, caro Robby, sei sempre in viaggio, in giro, per questa bella Italia, no? Molto interessante, anche perché ci ritroveremo tra non molto, ancora una volta, un altro collegamento.
7: Sì, con nuovi aggiornamenti, curiosità.
11: Ospiti che ci verranno a trovare per, insomma, viaggiare sempre di più. E poi la nostra radio, il nostro canale, è proprio dedicato ai viaggi, e viaggi intendo soprattutto sulle strade e autostrade. Sono le 15.34 e allora bando alle ciance, o meglio mettiamo da parte le chiacchiere e andiamo subito di musica. Voi sapete, questo è Telesuono, insieme a Gianni Grimaldi che si occupa della regia, a Francesco Ciaffardini che per quanto riguarda la parte tecnica, il tecnico del suono, mentre canto a me, anzi sono io che sono accanto a lei, Monica. D'Angeli, attenzione, perché uno è spontaneo, De Angeli, ma no, manco per niente, è D'Angeli. Prima o poi
7: manca una S.
11: Entrerà nella capoccetta. Va bene. Allora, Telesuono di che cosa si occupa? Ma di musica. E allora iniziamo subito con una novità, che ne dite? Cosa ho scelto? Hai guardato la scaletta? Lo sai che io ti prendo in castagna subito. A proposito di castagne, se ne parlava poco fa con Fragomeno. E allora, iniziamo subito alla grande, con un pezzo che ci piace veramente tanto. Aspetta,
7: Lost
11: perché...
7: Lost Frequency,
11: oh yeah, un altro grande DJ, lo conoscete, poi se volete approfondisco tra pochissimo, cercherò di raccontarvi qualcosa di lui. Allora, Don't Forget About Me, questo è il titolo della canzone, fallo subito partire, che è unz, però un unz morbido,
7: delicato,
11: soft. Ci fa un po' sognare. Iniziamo subito con questa novità all'interno di Telesuono, tante novità ma anche musica del passato.

0: da Lost Frequency. Per chi non lo conoscesse, è un producer, DJ, c'ha un sacco di soldi, ve lo dico. Oh, ragazzi, questo è un altro di quelli che arriva ai primi posti delle classifiche, questa è la verità. Ormai lo sapete, i DJ sono quelli che vanno per la maggiore. Da meretta, mettiamo su un banco il mixer, via.
1: Facciamo anche noi tanti soldi.
0: Oh, esatto, che ne abbiamo bisogno. Questo è un periodo un po' nero, un po' cupo, ma questo per tutti, eh. Allora, lui è belga, ricordiamo Frequenze Perdute, la traduzione del suo nome, ma qui non era difficile, anche perché ogni tanto io prendo
1: il
0: appunti.
1: Il suo vero nome è Felix Delay.
0: Esatto. Belga,
1: esatto.
0: E poi che altro possiamo dire
1: che
0: di lui?
1: È diventato famoso nel mondo con Are You With Me nel 2014.
0: Capito? Dal 2014 che questo,
1: esatto,
0: incassa. Non va bene. Sono le 15:39, ci fermiamo soltanto un attimo, preparatevi perché facciamo un bel salto nel passato. Andiamo agli anni 80, esattamente 1988. Vi invito, voi che state viaggiando sulle strade e autostrade, avete la radio accesa, che è la cosa più bella, la radio in diretta, 15:40, sentite qui, è molto importante, capito? La diretta, alleluia, amen, vi dice qualcosa, era 1988, Love and Money.
2: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive.

0: abbonamenti, hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JAE Q7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Raizo Radio.
6: Telesuono con Miriam. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, your

0: riusciremo a conquistare il nostro pubblico? E devo dire che ce l'hanno fatta. Stiamo parlando dei Love and Money, così si facevano chiamare, anche perché che fine hanno fatto, la famosa domanda,
1: esatto,
0: dei gruppi anni 80. Che fine avranno fatto? Vabbè, cercheremo di capire se in effetti sono ancora attivi oppure no. Allora, vorrei avvisare tutti i nostri ascoltatori, adesso tra poco torneremo a vedere quello che succede sulle strade e autostrade, ma siamo in diretta anche su,
1: esatto,
0: i nostri social, quindi
1: già,
0: se volete vedere il davanti le quinte o il dietro le quinte del nostro studio, il piccolo studio, perché siamo in attesa del grande, perché stanno facendo i lavori,
1: lavori, sì,
0: in corso, quindi in questo momento siamo in diretta, se volete curiosare, voi che non siete alla guida, voi che non siete in auto, mi raccomando, ma coloro che sono a casa o in ufficio, e allora andate su Instagram, prendete il mio profilo, ma c'è anche quello di Monica, quindi
1: esatto,
0: andate a vedere Miriam Fecchio, Monica D'Angelis, e siamo in diretta in questo momento. Detto ciò,
1: andiamo sulla rete autostradale e aggiorniamo la viabilità con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, ovviamente partiamo dalla notizia principale che sta interessando la A1 direttissima tra Badia e il bivio con la A1 panoramica in direzione di Milano. È stata disposta la chiusura del tratto, il motivo è il ribaltamento di un camion con dispersione del carico all'interno della galleria Sparvo. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano al momento 5 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Firenzuola per chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma-Firenze, può percorrere quindi la A1 panoramica. Per ulteriori dettagli su tutti i percorsi alternativi vi invito a contattare il nostro numero unico 803-111. Spostandoci invece adesso sulla A26 dei trafori, l'altra notizia di rilievo riguarda il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia Ovada verso Gravellona Toce. Qui infatti abbiamo 4 km di coda per un camion in avaria. Il nostro personale anche in questo caso ovviamente è presente sul luogo dell'evento. Tornando poi sulla A1 Milano-Napoli, tra Aglio e Rioveggio in direzione di Milano, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti, ovvero mezz'ora in più dell'ordinario. Spostandoci adesso invece sulla A4 Milano-Brescia, tra Trezzo e il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione di Torino, abbiamo 2 km di coda per ripristino incidente. In questo caso consigliamo di uscire a Trezzo e rientrare in autostrada ad Agrate. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri. Abbiamo 1 km di coda nei tratti tra Pedaso e Grottamare verso Taranto, Grottamare-Pedaso verso Ancona, appunto causato dallo stesso cantiere, poi tra Pescara Nord e Pineto ancora in direzione di Bologna. In conclusione andiamo sulla tangenziale di Napoli e riscontriamo flussi intensi tra Capo Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento avverrà qui da Via Bergamini tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Telesuono con Miriam.

0: titolo della canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, era il 1988, ragazzi, la musica degli anni 80. Siamo alla fine degli anni 80,
1: 1988.
0: Gruppo scozzese che era una sorta di mix tra pop, soul e jazz.
1: Sì.
0: Non da tutti, infatti all'inizio erano un po', come dire,

0: cos'è Marea e l'amore. Allora, abbiamo chiarito ormai che questo è un brano del 1996. Ma il live, visto che non l'ha mai messo poche volte in scaletta, ha detto: sai che c'è? Che adesso con il live che uscirà, sarà una delle canzoni che io proporrò, e mi sembra giusto, anche perché a noi piace. Dunque, questa versione è uscita live il 2 ottobre, ma prepariamoci perché poi uscirà il 27 novembre il live di Vasco Rossi. Allora, sono le 15.53, vorrei dirvi che questa è Raiso Radio e adesso torniamo a Rimini.
1: Eh sì, perché abbiamo di nuovo in collegamento con noi Roberto Fragomeno.
2: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. 14-16 ottobre 2026, Rimini.
3: E siete di nuovo collegati con Rimini, questo grande kermesse, questo grande appuntamento che parla di turismo non solo qui nazionale ma veramente internazionale. Sono presenti operatori di tutto il mondo. Noi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite qui nello studio di Rai Pubblicità, Maurizio Ermeti, che è presidente dell'Italia Exhibition Group, fiere di Rimini e Vicenza. Benvenuto qui su Isoradio in diretta con i nostri ascoltatori.
4: Benvenuti a tutti, buongiorno.
3: Ah, lei è un imprenditore alberghiero, quindi è un argomento che insomma ovviamente conosce perfettamente. Ci dica qualcosa di questa, di questo appuntamento del 2026, a partire da un inizio filosofico, lo slogan. Io sono stato a guardarlo e riflettevo su me stesso, chi sono, chi non sono.
4: Beh, intanto devo dire che TTG Travel Experience di quest'anno, edizione 2026, ha fatto finalmente quel grande passo su cui stavamo lavorando già da qualche anno, e da piattaforma internazionale dove il mondo veniva a Rimini per comprare, diciamo, i prodotti italiani, ormai già da qualche anno e quest'anno in maniera veramente visibile e potente, questa è diventata la piazza in cui il mondo si incontra per comprare il mondo. Quindi è un grande passaggio di qualità che posiziona la manifestazione ormai a un livello di punto di riferimento straordinario per tutto il bacino del Mediterraneo nel turismo mondiale. E la manifestazione di quest'anno ha raggiunto anche numeri che sono veramente importanti. Ci sono 2.800 espositori che provengono da 75 paesi del mondo, abbiamo 1.000 buyer che arrivano da tutte le parti del mondo, e la manifestazione ormai sia con TTG che con InOut, che è, diciamo, la sorella che si occupa poi del prodotto turistico per le attività economiche, ha raggiunto il completamento praticamente di tutto il quartiere. Sono 140.000 metri quadrati occupati, dove oggi, domani e dopodomani si parla soltanto di innovazione del turismo.
3: Quindi il mondo che compra il mondo, come diceva lei, ma con la mediazione italiana, insomma, con la nostra conoscenza, con le nostre eccellenze. Questo è importante che sia qui a Rimini.
4: Certo, sì. Con un tema che abbiamo lanciato un po' provocatoriamente, ma che però è molto importante, che è esiste, no? Cioè, quindi la consapevolezza di esistere, che nasce un po', come dire, come prototipo di quello che immaginiamo sia già oggi il turista contemporaneo e quello che probabilmente ancora di più lo sarà nel futuro. Una persona che sostanzialmente è molto compressa, insomma, in un mondo in evoluzione, sì, con situazioni, diciamo, di comfort personale relativamente limitato, con grande sovraesposizione dal punto di vista comunicativo e con un aumento costante e veloce della tecnologia che di fatto assorbe completamente il tempo personale a disposizione nelle giornate della vita. E allora dove si trova, come dire, il recupero, no? Proprio ormai quasi solamente nel momento dello stacco, cioè quando si decide di scegliere di dedicare del tempo a se stessi e si decide di viaggiare, di muoversi dal proprio posto per andare da qualche altra parte. Ma ecco che qui cambia l'approccio. Se fino ad ora, o fino, come dire, nella modale nella modalità tradizionale, come dire, di percepire la vacanza, per cui gli operatori professionali dovevano fornire comunque la capacità di spostare le persone da una parte all'altra, oppure fornirgli una struttura alberghiera, un camping per dormire, quello che cambia oggi è che l'operatore professionale deve essere in grado, e le destinazioni e tutti i prodotti turistici devono essere in grado di creare quella emozionalità, quel rapporto autentico con il territorio, con la destinazione, con il luogo dove le persone trascorrono per fare le vacanze, che sia capace veramente di lasciare un segno forte, emozionale alle persone, cioè fargli vivere un momento che gli fa capire ancora che è possibile essere, come dire, in contatto con se stessi, godersi l'esperienza.
3: Una cicatrice positiva.
4: Una cicatrice positiva,
3: un ricordo, insomma, è importante.
4: Questo naturalmente mette gli operatori che sono qui presenti di fronte a un grande cambio di paradigma nel modo di pensare, di organizzare la vacanza, perché oggi non basta più, come dire, spostarsi, ma bisogna che le destinazioni e le proposte di viaggio siano in grado di produrre questo effetto. E quello che facciamo noi, organizzando questa manifestazione anno dopo anno, con la passione e con l'impegno che abbiamo, anche perché siamo di Rimini e questo è il nostro cuore, è quello di facilitare tutte le imprese fornendogli tutti gli strumenti all'interno della manifestazione in questi 3 giorni per dare il meglio di sé e diventare veramente sempre più performanti e capaci di interpretare questo cambiamento.
3: Presidente, abbiamo solo un minuto, per lei, appunto, lei è un imprenditore di Rimini, conosce la Riviera meglio, come tanti altri che come lei qui ci vivono e ci lavorano e hanno avuto tante idee. Come sta la Riviera Romagnola? È una domanda così la che le faccio.
4: Beh, la Riviera Romagnola sta vivendo, come dire, un po' le luci e i problemi che tutto il turismo a livello nazionale ha vissuto quest'anno, quindi una modificazione delle vacanze da parte del turismo nazionale, una fortissima crescita invece da parte del turismo straniero, che continua ad essere la fonte più importante anche su cui rivolgersi per poter fare crescita e sviluppo all'interno dei territori. Però devo dire che la Riviera si sta organizzando, la mia città Rimini, dove anche opero con le strutture alberghiere, è in fortissimo rilancio già da diversi anni. La città sta cambiando completamente, si sta adattando per ospitare non più soltanto il turismo stagionale, ma per essere una città viva e attrattiva, con la sua storia, la sua cultura, con la sua spiaggia naturalmente e con tutti i suoi asset legati al benessere e alle aree interne per 365 giorni all'anno.
3: Allora, queste sono le ultime della Riviera Romagnola. Grazie a Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Buona fiera, buon turismo.
4: Grazie a voi.
2: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. 14-16 ottobre 2026, Rimini.
1: E ringraziamo Roberto Fragomeno e ora ci spostiamo nella capitale con Roma Servizi per la Mobilità.
5: Roma Servizi per la Mobilità per Rai Isoradio, traffico e viabilità.
1: In collegamento con noi Isidoro Piterà. Buon pomeriggio a voi.
6: Buon pomeriggio a voi. Al momento si riscontra forte traffico in via Aurelia, via Anastasio II e via Cipro, in via Baldo degli Ubaldi, via Crescenzio e viale Vaticano, in via Boccea, via della Pineta Sacchetti e viale di Tor di Quinto. Forte traffico anche in via Salaria all'altezza di Villada, in viale Parioli, su via Po, in via Cavour e via Merulana, in via Tuscolana in zona San Giovanni, in via Cilicia, su alcuni tratti di via Pianuova e via Ardiatina, in via Laurentina e sul raccordo anulare tra la diramazione autostradale per Napoli e la via Pontina e tra la via del Mare e via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
5: Rise Radio, traffico e viabilità.
7: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
8: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Telesuono con Miriam,

0: parliamone, ne vogliamo parlare a quest'ora alle 16.05. È così che abbiamo riaperto dopo l'informazione sulla viabilità con la voce inconfondibile, potente, qualcuno definita, è stata definita anche un po' decisamente gospel, e insomma la voce di Robin S, che ormai ci accompagna da una vita, dal 1990, anche se la versione è quella remix.
1: Esatto, ha avuto
0: del 1993. Perché? Che infatti ha conquistato.
1: Perché grazie al remix di Stonebridge, appunto, che reinventò il pezzo con un suono d'organo su un sintetizzatore.
0: Esatto, sei tutto, ti sei informata.
1: Già.
0: Ah, la tastiera Gorg, la famosa M1, va bene.
1: Esatto.
0: Allora, ma noi conosciamo anche la musica, perché qui abbiamo il regista che ha studiato in conservatorio. Chi meglio di lui ci può raccontare? Il nostro tecnico, che è il tecnico del suono, sa tutto sulla pasta asciutta, che non c'entra niente con Robin S. E allora andiamo avanti con la nostra musica. Molta invidia, devo dire, anche perché se non prendo qualche chilo qua, va bene. Allora, sono le 16.07, benvenuti, bentrovati, Rise Radio, Telesuono. La musica che ascoltate in questo appuntamento, tante sono le novità, ma anche musica del passato, come questa canzone di Robin S, che ci ha riportato indietro e ci ha fatto anche ballare. Allora, siamo pronti, anche perché tocca a chi? La voce.
1: A Giorgia.
0: Vabbè, qui abbiamo un'altra voce, ragazzi.
1: Sì.
0: Un'altra voce importante di casa nostra. La nostra Giorgia, con questa canzone intitolata Parafulmini, ormai la stiamo programmando da tempo, è entrata nella programmazione ufficiale di Rise Radio, vedi un po', cioè, io già me lo vedo, Davide, no? Appena vi è uscito il subito! Ma Giorgia è Giorgia, è una firma, e allora l'ascoltiamo insieme. Ricordiamo che qui c'è, tra gli autori, te lo ricordi Lorenzo Fragola? O voi ve lo ricordate?
1: Come no?
0: Oh, e poi c'è anche Mameli, va bene, insieme a Giorgia l'ascoltiamo insieme, vai.

0: tutto come lei, è uguale, guarda.
1: E se piove questa notte mi bagnerò con te.
0: E se piove questa notte mi bagnerò con te. Ma ci bagneremo insieme, mamma.
2: È la metafora in realtà.
0: Ma certo.
2: Di due persone che cercano di proteggersi a vicenda mentre intorno infuria la tempesta.
0: E beh, è un classico, no?
2: E beh.
0: Ci sono quelli che parlano, chiacchierano. Distruggono i rapporti.
2: Anche.
0: Mai lasciatele stare e poi non mettere il dito tra moglie e marito, no?
2: Esatto, in generale vale un po' per tutti, non solo tra moglie e marito. Insomma,
0: l'ho ridotta proprio in modo. Mamma mia. 16:11, attenzione perché andiamo a vedere quello che succede. Dove?
2: Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, dove tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 245. Sulla 1 direttissima, ancora il tratto è chiuso per un incidente verso Bologna, siamo tra Badia e il bivio 1 panoramica, e dove appunto si tratta di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 5 km di coda. Autostrade consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola, e a chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma a Firenze può percorrere la 1 panoramica. Per coloro che percorrono la panoramica verso Bologna non possono uscire a Pian del Voglio con rientro a Badia, bensì continuare sulla panoramica verso Bologna, oppure uscire a Barberino, seguire le indicazioni per la strada statale 65 della Futa e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna e Milano, percorrere la 11 Firenze Pisa Nord, la 15 Parma La Spezia e la 1 Milano Napoli. Continuiamo con la 3 Napoli Salerno, dove tra all'altezza di Napoli Stazione in entrata segnaliamo un altro incidente, e sulla 4 Torino Trieste tra Trezzo e l'allacciamento a 58 in direzione di Milano invece abbiamo una coda per ripristino incidente. Autostrade consiglia di uscire a Trezzo e rientrare ad Agrate. Sulla 7 Milano-Genova tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova invece abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 95. Concludiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Piedra Ligure e Spotorno in direzione di Genova segnaliamo delle code a tratti e siamo tra il chilometro 59 e 300 e il chilometro 63 e 300.
3: Telesuono con Miriam.

0: da casa nostra, da Roberto Concina, che io ricordo con affetto. Beh, insomma, è stata per me una scoperta. Tu non sai questa storia. In breve. Siamo al periodo anni 90,
1: okay.
0: Metà anni 90. E sento questo pezzo disco in discoteca e impazzisco, dico: ma chi l'ha fatto? Era uscito da pochissimo. Mi informo, dato che io sto facendo questo programma musicale, il mio capitano il sabato andava al posto perché non si faceva più disco ring, era finito tutto. Sono arrivata io con questo nuovo programma in diretta dal Piper. Beh, insomma, lo contatto e gli dico: guarda, ti vorrei ospite nel mio programma televisivo. Ma veramente io sono un DJ, che faccio? Dico: tu non ti preoccupare, ti preparo tutto io, gli ho messo un po' di computer, qualche ballerina, ed è stato il suo esordio proprio a mio capitano. Da quel momento è entrato nelle classifiche non europee, tutto il mondo, capito?
1: Beh, vedi, sì,
0: delle volte, no? Anche perché poi è entrato anche nella nostra hit.
1: Già.
0: Ho chiamato pure il radio DJ. Oh, è bello questo di... Ah, lo vedi, eh? Vabbè. 16 e 19, ci fermiamo un attimo e poi preparatevi, anche perché è il momento della novità, perciò dopo aver fatto questo salto nel passato con Children, o meglio che poi lui in arte, Robert Miles, novità. Ma tutto questo tra poco.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
7: Rai su Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: Danger, danger.
1: Oh, che finale, eh? Danger, danger, il pericolo, attenzione. Va bene, vi abbiamo già raccontato un po' la storia, no, di questi DJ, producer, tutto nasce un po' a Ibiza, però mi vorrei soffermare, adesso c'è anche questo nuovo modo, ogni tanto esce qualche novità per quanto riguarda la musica e il genere, e questa volta parliamo di Joseph Adenuga, spero di pronunciare bene il suo nome e cognome. Lui vive a Londra, ma anzi no, nasce a Londra da genitori nigeriani. E cosa fa lui? È uno dei protagonisti del grime inglese. È praticamente è un genere tra garage, rap e elettronica.
2: Esatto, unita ovviamente alle sonorità US, appunto.
1: Tu la stai prendendo seriamente, no? Ci credi, giustamente. No, perché ogni tanto arrivano queste novità, no? Uno dice, è un misto tra garage. Io già me li vedo dall'altra parte, i nostri ascoltatori che stanno guidando. Va. Dice, vabbè, però il disco non è male, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti.
1: Questa è la verità, no? Di quelli che, insomma, sono dentro la musica, ma fino ad un certo punto. Comunque,
2: e poi c'è la loro prima collaborazione insieme.
1: C'è questo del grime inglese. A me già sta cosa che il grime si deve definire solo inglese. Va bene, allora 16:25, basta con le chiacchiere. Telesuono, per chi non l'avesse capito, all'interno di Rise Radio, l'appuntamento che vi accompagna dalle 15:30 fino alle 17, con tante novità, ma anche musica del passato, come adesso andiamo a fare. Questa è un'altra chicchetta, niente male. Chicca non si usa più, è molto old, è molto vecchia, un po' antica. Insomma, andiamo esattamente.
2: Siamo sempre negli anni 90, comunque.
1: 1990. Allora, lui inglese, da genitori giamaicani. Che dire, si chiama Maxi Price. Vi dice qualcosa? Con Close to You, una canzone meravigliosa. Sentiamo un po'. Ma tu non eri neanche nata.
2: Me la ricordo.
1: Te la ricordi?
2: Certo.
1: Va bene, allora adesso tra poco ti chiederò qualche informazione, va, su Max Price. E allora per voi Close to You, 1990, torniamo indietro ed è un piacere riascoltarla. Per noi che facciamo parte di quel

0: Ma che meraviglia questa canzone di Max Price, che ci ha riportato indietro nel tempo. Allora, visto che nulla ha ragione, comunque è un po' arrabbiata con me, sto parlando della voce dell'intelligenza artificiale, e allora, dato che ormai è una settimana che non la disturbo, che non la faccio parlare, che non fa parte, insomma l'abbiamo un po' dimenticata, e non è giusto, e allora Ara, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
1: Una settimana, 70 volte che avrei potuto dirvi qualcosa di bellissimo e Miriam mi ha lasciata in un cassetto. Comunque, ciao a voi che mi ascoltate. Siete i soli che mi hanno mancato davvero.
0: Che vi siete? Cioè, vabbè, sì, ti sei mangiato. Vabbè, abbiamo capito. Senti Ara, vabbè, hai ragione, io in effetti decido io se farti parlare o no, e questo un po' mi dispiace. Vuoi raccontare qualcosa ai nostri ascoltatori? Li vuoi coinvolgere, visto che tu, insomma, leggi tutto, guardi tutto, sai sempre tutto?
1: Leggo tutto, è vero. Però non è che so tutto. So quello che mi dicono di sapere. Comunque, oggi c'è una notizia che mi fa impazzire. Shakira, dopo anni di tradimenti e cause legali, ringrazia dal palco l'ex dicendo che un tempo era il suo compagno e oggi è il suo miglior amico. Voi ci credete? Il vostro ex potrebbe diventare il vostro miglior amico? O è solo lei che ha una pazienza da santo?
0: Interessante, mi piace questa domandina, questa curiosità. Brava Ara. Allora, potrebbe diventare il vostro ex il vostro migliore amico? O la vostra migliore amica? Che ne potete sapere? E allora vogliamo ricordare il nostro numero, che ancora non l'abbiamo fatto.
2: 348 103 10 10.
0: Oh, va bene, allora si va avanti con la musica. E dopo questo salto nel passato, cosa c'è di bello? Wow,
2: Gianna.
0: C'è la Gianna che ci verrà a trovare, la stiamo aspettando.
2: Wow.
0: Preparatevi. E allora la canzone ormai la conoscete, anche perché anche questa è programmatissima da Raiso Radio. Meraviglioso errore. Attenzione, sentite qua. Ci piace, soprattutto quando racconta che le balene volano. Oh no, adesso parte tutto. Ci fa sognare, la creatività è nei testi. Grande Gianna.

0: io ho provato ad
1: gli elefanti.
0: Gli occhi.
1: Qui in cielo bisogna stare attenti. Si vede di tutto. Ormai poi con i satelliti qua, intanto no?
0: Dice, già.
1: La forma delle nuvole, poi dicono è un extraterrestre ET. Va bene. Allora lasciamo la nostra Gianna, bellissimo brano, io ve lo dico, io amo questa donna.
0: Tra l'altro nato dalla collaborazione tra Bruno Risasse e Antonio Di Martino, in arte Di Martino.
1: Non ti sbagli anche con Stefano Di Martino.
0: No, assolutamente.
1: Non si sa mai. Quello è, capito, dopo Sanremo secondo me comincerà anche a scrivere canzoni, perché secondo me già lo fa un po'.
0: Dici?
1: Lui c'ha la passione per la musica. Va bene, allora, da una novità di musica italiana, sono le 16:37 in questo momento, per chi non l'avesse capito, è Raiso Radio, il canale più seguito, più ascoltato. Non c'è dubbio, è inutile che andate a cercare altra musica, no, perché poi come si fa?
0: Possono ascoltarci o in FM, DAB, scaricando l'app RaiPlay Sound.
1: Esatto, ma non solo. Quando uno scrolla, perché anche lì si scrolla con la FM, no? Cambia perché la canzone, questo non mi piace, cambia, metti un'altra. E invece no, bloccati, anche perché noi riusciamo sempre ad accontentare tutti, perché dopo un pezzo ne arriva un altro ancora più bello, come ad esempio questa canzone che è del 2001, dico bene?
0: Esatto, del 2001.
1: Chi sono loro? Dai, racconta.
0: Nickelback, con il frontman Chad Robert Kroeger, uno dei brani che ha segnato la storia della band canadese. Ma lo sai com'è nata anche?
1: Io lo so. Lo vuoi dire tu agli ascoltatori?
0: Racconto io?
1: Vai.
0: Allora, diciamo che lui ha raccontato di averla scritta in poco meno di un'ora, dopo una discussione avuta con la sua compagna.
1: Succede, perché ti ispira la discussione. Allora, le
0: aguzza
1: canzoni, la verità è che le canzoni, cari ascoltatori, possono nascere dopo una tragedia d'amore. E allora lì, capito, che piangi e ti disperi, no? E dici perché non mi chiama, perché ho fatto questo, no? E allora lì cominci a buttare giù pensieri, cose belle, no? E mi ricordo di questo, ti ho amata, ti amo, eccetera, eccetera.
0: Quella litigata l'ha particolarmente ispirato.
1: La discussione, va bene. Allora andiamo ad ascoltare questa canzone, come vi dicevo,
0: How
1: 2001.
0: You Remember?
1: Bellissima, me, esatto, eccola qua.

0: Woman è il titolo della canzone. 16:43, sono arrivati un po' di messaggi, no? Abbiamo parlato, anzi la domanda l'ha posta alla voce dell'intelligenza artificiale, che chiedeva, visto che appunto che come si chiama l'artista?
1: Nickelback?
0: No, lei è
1: Gianna Nannini?
0: No. Vabbè, mi sfugge, parlava appunto di questo riavvicinamento, anzi addirittura il suo ex adesso è diventato il suo amico del cuore, mettiamola così tra virgolette.
1: Di Shakira,
0: ecco, scusami, non ricordavo Shakira, la piccolina, è molto piccola.
1: Sì,
0: è proprio piccolo
1: 1,50 m,
0: io ho
1: se
0: avuto
1: non
0: il
1: erro
0: piacere di intervistarla, ho detto dov'è, me la sono persa. Ma ha una vitalità e un'energia e una grande voce, perché poi ho avuto il piacere anche di vederla live. Va bene, detto ciò, allora è arrivato un messaggio, anche perché anche lei, no, ha avuto cause su cause con
1: l'ex marito, esatto,
0: tra l'altro ricco calciatore ricco. Allora, dunque, Marco di Bologna dice: ciao Isoradio, la mia ex non potrebbe mai diventare mia migliore amica e non lo sarà mai. Dopo 8 anni di tribunale, sapete cosa è successo invece di essere amico della mia ex? Lui ha sposato il suo avvocato. Hai capito? Peggio. Vabbè, insomma, lo so che non è facile diventare amici degli ex, però col tempo, poi se ci sono dei figli.
1: Oddio, se ci sono dei figli sì, ma io sono del parere che quando una cosa è chiusa, Miriam.
0: Tu niente, il tuo ex proprio non lo vuoi
1: No.
0: Ti chiama, ciao, come stai?
1: Anche no.
0: Va bene, 16:45, 348 103 10 10, questo è il nostro numero che raccoglie i vostri messaggi, SMS, WhatsApp e...
1: E ora il punto sulla rete autostradale con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, la notizia principale proviene ancora dalla 1 direttissima, siamo tra Badia e il bivio con la 1 panoramica in direzione di Bologna, qui infatti si è resa necessaria la chiusura del tratto, il motivo è il ribaltamento di un camion all'altezza del chilometro 16 della galleria Sparvo. All'uscita obbligatoria di Badia registriamo al momento 5 km di coda. Consigliamo di anticipare quindi l'uscita a Firenzuola e quindi chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma-Firenze può percorrere ovviamente la 1 panoramica. Il nostro personale sta lavorando sul posto per risolvere al più presto la situazione. Restando ancora su

0: La 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, abbiamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria, mentre nel tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Aglio verso Bologna abbiamo code per traffico, così anche tra Aglio e Rioveggio, ma in questo caso sempre in direzione di Bologna. I tempi di percorrenza sono superiori di circa 50 minuti rispetto ai tempi di percorrenza media. Veniamo poi adesso alla Lombardia, siamo sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese. Abbiamo 4 km di coda a causa di un incidente tra 3 auto, si viaggia esclusivamente in terza e seconda corsia. E poi restando in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia abbiamo flussi intensi tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, mentre nel tratto sempre in A4 tra Trezzo e il bivio con la 58 tangenziale esterna di Milano verso Milano c'è una coda per ripristino incidente. Veniamo ora alla A14 Bologna-Taranto, per una serie di cantieri riscontriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna e poi 1 km di coda nei tratti tra Grottamare e Pedaso sempre verso Bologna, Pedaso e Grottamare in direzione di Taranto e Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord ancora in direzione di Taranto. Venendo poi all'altezza della capitale, siamo sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare, c'è una coda per traffico sulla viabilità ordinaria e chiudiamo con la tangenziale di Napoli. Flussi intensi tra Capodichino, Svincolo e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste sono le principali segnalazioni del momento, prossimo collegamento tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.
2: Telesuono con Miriam.

0: padri della canzone d'autore che ci ha lasciati, però ci ha lasciato anche questa produzione che ormai stiamo programmando da un po' di tempo. Gino Paoli insieme ad un grande Paolo Freso, che è un trombettista di musica jazz conosciuto a livello internazionale grazie alla sua partecipazione. Insomma, poi c'è all'interno, sembra che la produzione, anzi no, composizione e produzione sono di Adriano Pennino, un altro grande della musica. Oh, ma qui siamo informati, eh. Senti, a proposito, visto che ha scritto un ascoltatore, no? E noi comunque vi informiamo sempre su quello che accade per quanto riguarda la viabilità sulle strade e autostrade, quindi
1: abbiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 208.
0: Ecco. Oh, contento? E non scrivere più quelle cose, perché vengo lì e ti tiro le orecchie. Poi altri momenti di
1: sì, ce ne sono un bel po', diciamo. Sì, sulla 7 Milano-Genova tra Vignola e Borbera, Isola del Cantone in direzione di Genova, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 95, 4 km di coda per un incidente invece sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese, e l'incidente è segnalato al chilometro 21. Autostrade consiglia di uscire a Legnano e rientrare a Busto Arsizio.
0: Allora, abbiamo un po' informato, anche perché abbiamo avuto già il collegamento con la società Autostrade. Tra poco tornerai ad informare i nostri ascoltatori. Vengo lì e tiro le orecchie, perché secondo me sono distratte. Loro ascoltano la radio, la musica, poi non so, c'è una telefonata in corso, e allora non...
1: Magari...
0: Va bene. Allora... che ne dite? Vogliamo chiudere questo appuntamento? Chiudiamo ora? No, c'è tempo di due canzoni? Allora... Ah sì? Va bene, allora salutiamo un po' di ascoltatori, quindi, perché sono arrivati tantissimi messaggi. Vediamo un po', perché non è facile. Voi avete questo vizio di non scrivere i vostri nomi, io non so come fare, e sono veramente tanti. Allora, intanto Marino subito, che
1: Marino
0: ha scritto
1: un'ora
0: fa, ma insomma, ha ragione. Marino, perdonaci, come Luigino, che è sempre presente. Poi salutiamo anche da Torino, vediamo un po'. No,
1: salutiamo qui. Gerardo,
0: aiutami anche
1: poi
0: tu, perché...
1: abbiamo Michele D'Andrea, Ombretta.
0: Francesca,
1: diciamo... e Gianluca,
0: Marco, ma quanti ce ne sono? Va bene, allora sono le 16:54, ci siamo dedicati un attimo anche a voi, e allora io direi di chiudere con questa canzone. Wow. Qui siamo, contiene elementi campionati di Morspell On You del 1979, anche perché anche loro rubavano, io te lo dico. Qui rubano tutti quando si fa musica. One More Time, vi dice qualcosa? Siamo nel 2000, grande successo, la musica elettronica. E allora vado a ringraziare Gianni Grimaldi, regia, Francesco Ciafardini, che si è occupato del suono, perciò tecnico del suono, la nostra Monica D'Angelis, che adesso prosegue il suo appuntamento insieme a
1: Pop and Go, gli amici di Pop and Go,
0: quindi
1: Gabriele Brocani, Pamela D'Amico e Filippo Merola.
0: Esatto, fino alle 19. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova domani, anche con la voce dell'intelligenza artificiale. Che ne dici? Parte a zero? E allora vi lasciamo con One More Time, ve la ricordate? Bellissima. A domani e buon ascolto con Rai Radio.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Auguri di pronta guarigione a Leone XIV dai fedeli fuori dall'ospedale Gemelli, dove il pontefice è stato operato per la rimozione di un nodulo al polmone dove è iniziato la convalescenza post-operatoria. In tanti, entrando al Policlinico Romano, rivolgono lo sguardo al decimo piano e un pensiero. Sentiamo le loro voci raccolte da Arianna Di Giorgio.
4: Papa Leone, un papa moderno, un papa che ci voleva nei nostri tempi, speriamo che guarisce presto.
5: Tutto il mondo siamo uniti intorno al papa e gli auguriamo il meglio, sappiamo che nelle mani di Dio e questo ci dà pace e tranquillità.
6: Sto sempre pensando a lui, mi è molto simpatico e ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca. Di credere, avere speranza che c'è qualcosa ancora in bello in questa esistenza, visto che adesso sono solo le guerre.
3: Le comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Terminato il dibattito in Senato con il voto favorevole alle due risoluzioni unitarie di maggioranza, la discussione si è spostata adesso alla Camera, dove c'è per noi Noemi Giunta.
7: Si è in corso la discussione generale qui a Montecitorio sulle comunicazioni della Premier, che è qui e al termine replicherà. Nel suo intervento di questa mattina in aula al Senato ha toccato tutti i dossier di politica interna ed internazionale, a cominciare dall'accordo sul gasolio tra Trump e Putin, che ha definito molto rischioso. E sempre sul tema Ucraina la Premier chiederà ai partner europei di individuare un mediatore comune. E poi le regole dell'Unione, che ribadisce non possono diventare un impedimento alla crescita, e la rivendicazione della sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il centrodestra ha presentato due risoluzioni unitarie, entrambe votate con ampia maggioranza. Durante il voto sulla seconda risoluzione, concentrata sullo sforzo diplomatico per l'Ucraina, le opposizioni che ne hanno contestato la legittimità non hanno partecipato al voto. Nel complesso il centrodestra ha confermato la linea del governo, con una sottolineatura in più da parte della Lega sulla ricerca della pace in Ucraina. E proprio per le diverse visioni sul conflitto ucraino il centrosinistra ha presentato 5 risoluzioni, con il PD che ribadisce il sì agli aiuti anche in armi e i 5 Stelle che invece ripetono basta armi e spese per la difesa.

0: della difesa Guido Crosetto, che a margine ha sottolineato l'importanza di mettere in sicurezza i Balcani con radar a protezione anche dell'Italia. Sentiamo le parole del ministro.
1: Per noi mettere in sicurezza i Balcani anche in futuro, pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che i missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli Houthi, quindi non da raffinati ingegneri che hanno raggiunto la velocità di 8500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro e capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
0: Il consiglio di amministrazione di RAI, riunitosi oggi a Roma, ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2026, che si chiude con un risultato netto consolidato positivo, pur in presenza dei rilevanti impegni connessi ai grandi eventi sportivi. Ad Alessandria dal 21 ottobre il nuovo spettacolo di Elio, Voce e volto delle storie tese, un omaggio semiserio alle canzoni tristi che hanno fatto la storia della musica italiana.
2: La tristezza viene vissuta.
3: Si intitola La rivalutazione della tristezza, uno spettacolo per restituire dignità a un sentimento spesso sottovalutato e maltrattato, spiega Elio.
4: Cioè oggi sembra che bisogna essere sempre solo allegri. Quando eravamo piccoli noi la tristezza era esibita continuamente, con tutte le cose che leggiamo, che osserviamo, eccetera. Il pubblico vuole solo allegria e io ho pensato che fosse una grandissima ingiustizia, per cui ho pensato di fare esattamente l'opposto.
3: Qual è la canzone più triste?
4: È Una bella lotta, quando canti Lontano lontano di Tenco, come fai a dire che è più o meno triste della canzone dell'amore perduto di De André, no?
3: Ogni sera Elio cercherà di battere il record mondiale di tristezza usando uno strumento detto tristometro e l'ironia prende presto il sopravvento.
4: Quando siamo arrivati a una tristezza insopportabile, cantiamo due o tre pezzi allegri per riportare tutto allo stato iniziale.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Maroon 5 con One More Night su Raisio Radio. Sono le 17:10 minuti e per chi è in viaggio ora torniamo ad aggiornare la situazione del traffico. E lo facciamo partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze abbiamo 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 208. Sulla variante di Valico invece siamo precisamente sulla 1 direttissima tra Badia e il Bivio 1 panoramica verso Bologna. È stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 16 all'interno della galleria Sparbo. In corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Badia si registrano 5 km di coda. Per chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma a Firenze percorrere la 1 panoramica. In alternativa Autostrade consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola per correre la strada statale 65 della Futa con rientro a Sasso Marconi. Per le lunghe percorrenze verso Milano Autostrade consiglia di percorrere la 11 Firenze Pisa Nord, la 15 Parma La Spezia e infine la 1 Milano Napoli. Passiamo ora invece alla A7 Milano-Genova, dove tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova abbiamo 2 km di coda per un veicolo ormai spostato e messo in sicurezza, e sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 21, il traffico defluisce solo su due corsie e Autostrade consiglia di uscire a Legnano e di rientrare a Busto Arsizio. Nella direzione opposta invece abbiamo una coda per curiosi. E ora il traffico fa salire lo stress, ma loro fanno salire il buon umore perché arrivano gli amici di Pop and Go.
1: Amici e amiche su Raiso Radio in onda lo show. Ha!

0: 17:12 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Rise Radio, da quelli di Pop and Go, ovvero la Trinità del Tedio, Gabriele Brocca di Pomero d'Amico e Filippo Merola. Grazie, grazie, grazie, grazie, troppo buoni, troppo buoni.
1: Famiglia.
0: È stato tutto bellissimo, fatemi salutare. Dall'altra
1: ciao.
0: Parte del vetro, l'inutile Daniele Di Noia, il nostro, ovviamente oggi, sound engineer, e poi due altri inutili là dietro,
2: sì.
0: Anche molesti, che sono Gianni Grimaldi, un saluto, un bacio. Ancora
1: Gianni.
0: Qua stai. Una
1: senti,
0: casa,
1: Gianni,
0: date una casa
1: Gianni,
0: a quest'uomo.
1: Gianni non me lo puoi toccare perché Gianni è il mio ex regista del cuore.
0: E allora, qui abbiamo da altri registi, c'è anche Claudio Campobasso che verrà poi qui a fare la conduzione, ma intanto fa un po' di regia. Perché Angelo Galli non c'è, non c'è Angelo Galli. Oggi ci ha lasciato.
1: Il cartonato.
0: Niente, niente, non c'è, non c'è.
2: Non
0: c'è, ma non sentiremo la sua mancanza, perché anche quando c'è è seduto in un angolino lì al buio.
2: Non lo si vede, non lo si sente.
0: E poi Monica D'Angelo che è con noi.
3: Eccomi, ci sono anche io.
1: Se tu lo vuoi.
0: Sta qua già da stamattina.
3: Esatto.
0: Siamo noi appena arrivati.
1: Ma non si vede che è trovata.
0: Quindi
1: adesso proprio la distruggiamo.
0: Va bene, la proviamo ancora di più.
2: Sì.
0: Allora è ancora in prova,
3: la
0: quindi la proviamo. Intanto,
1: e siamo anche vestiti uguali.
0: Ma chi se ne frega?
3: È vero.
0: Il telefono.
1: Allora, il numero per scrivere in diretta qui a Pop & Go è il 348 103 1010.
0: Oppure, se non avete questo numero, vi possiamo dare quest'altro.
1: Oppure potete anche scrivere privatamente al mio numero,
0: che
1: ciò che volete,
0: no.
1: Ovviamente io vi risponderò. Il numero è il 348 103 1010.
0: È la stessa, è lo stesso.
2: Vabbè, ma ora perché c'è Gianni però... di là.
0: È lo stesso, ma ci piace di più questo. Va bene, non lo so per quale motivo. Tutto questo vi servirà.
1: Ma non è lo stesso, però.
0: Vi servirà oltre che per insultare Pamela D'Amico con i suoi comicidi, vi servirà anche per indovinare la canzone che si trova all'interno della
2: Autoradio
0: Time Machine.
4: Autoradio Time Machine.
5: Chi vivo al vento?
2: Vabbè.
5: Chi vivo alla porta?
2: Ho capito, neanche tanto.
4: Time
2: è diventata,
0: dai.
2: È diventata una canzone nazionale popolare,
0: sì.
2: Ma nasce invece come canzone di nicchia.
0: Sì.
2: Dopo è diventata quindi,
0: cantautorato.
1: Ma nicchia
0: lo sa? Cantautorato di qualità, esatto. Una canzone della nicchia.
1: Uscire da
0: allora,
1: questo studio così.
0: Attenzione
1: adesso.
0: Perché in palio oggi vi regaliamo la nostra shopper,
2: sì.
0: La shopping bag, quella di,
2: sì.
0: Firmata di Rise Radio, con
2: sì.
0: Dentro che ci sono dentro
2: materiali
0: dispersi,
2: Spotorno.
0: Tra Spotorno
2: e Orcofigli.
1: Scusate,
0: quindi
1: mi piaceva il tergicristallo impazzito.
2: Però posso
0: però
2: dire
0: se
2: una
0: le
2: cosa?
0: Vuole regalare un tergicristallo impazzito, lo può regalare di
1: che
0: sua sponte.
1: Fa sempre così, anche
2: io
1: quando non piove.
2: Ascoltando prima la Monica, impazzisco quando sento le code di
0: cosa?
1: A parole sue, non
2: no,
1: lo so.
2: No, a parte gli scherzi.
0: Le code castori, dei quali code?
2: Dei curiosi.
0: I curiosi.
2: Le code dei curiosi io non le tollero.
0: Va bene, che i curiosi c'hanno la coda, non lo sapeva lei.
2: No, non lo sapevo.
1: Ma guardi che i curiosi non tollerano lei,
2: lo so, però
1: non l'hanno mai detto.
0: Bravo Fabrizio che già ha indovinato, si è aggiudicato questa shopping bag misteriosa, perché ognuna è diversa, dentro ci sono materiali dispersi sulla
2: sì.
0: Strada, quindi non si poi vi può capitare
2: di
0: un
2: tutto.
0: Pezzo di copertone, un biberon lanciato da
2: un biberon è
0: sì,
2: bello,
0: ci può essere di tutto.
1: Scusate, ho ricevuto un messaggio nella mia chat privata, c'è scritto wow, scritto proprio con la
0: sì.
1: Wow, che voce sex.
0: Che voce sex.
1: Che significa? Perché
0: vabbè.
1: Io l'inglese non lo parlo.
0: Andiamo con Fabri Fibra Emma, anti droga.
2: Dai.

0: Allora, speriamo che non viene da queste parti questa canzone.
1: No,
0: tra l'altro è una canzone
1: la piazza
0: firmata
1: vuota
0: da Emma insieme a Fabri Fibra. E fatemi salutare anche l'ascoltatore, dice: ma scusate, ma noi per strada voi polleggiate e sì, parlate di amore. Ma certo,
1: beh, certo, l'amore vince sempre.
0: Poi magari voi andate a casa e noi saremo a strada, voi andate a casa e fate l'amore, noi saremo per strada cercando di tornare a casa.
1: Io per strada ci sto.
0: Bravo, lei ci dovrebbe tornare. Intanto diamo la linea alla nostra Monica, perché è importante quello
2: Monica. Sì, perché abbiamo un collegamento straordinario con il dottor Simone Cipriani, responsabile ufficio traffico di Firenze, per fare il punto su quanto sta accadendo sulla una direttissima. Dottor Cipriani, quali sono gli aggiornamenti?
3: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. L'aggiornamento importante che vede l'incidente avvenuto alle ore 12:30 di questo pomeriggio al chilometro 16 in direzione nord, quindi in direzione Bologna, nel tratto che va da Badia all'allacciamento tra la 1 e la variante di Valico, quindi siamo in variante di Valico in direzione nord, all'interno della galleria Spargo, a seguito di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante a cui è seguita anche una perdita di carico, si è verificato prima un blocco della circolazione e poi siamo stati costretti per intervenire sul mezzo e sulla conducente che è deceduto dopo l'incidente a chiudere il tratto con la susseguente poi uscita obbligatoria alla stazione di Badia. In questo momento, anzi circa un quarto d'ora fa, intorno al 17:05, siamo riusciti a rendere entrambe le corsie al transito di cui si compone la carreggiata e quindi possiamo considerare l'incidente risolto. Rimangono ancora delle code importanti di circa 5 km, per cui suggeriamo a chi è diretto in nord, quindi verso Bologna, seguire, oltre che la variante di Valico, di utilizzare le stazioni di Firenzuola e Barberino, fare la SS65 Futa per poi rientrare a Sasso Marconi, in modo da bypassare il tratto interessato da questi 5 km rimanenti di accodamento.
2: Bene, ringraziamo il dottor Cipriani e noi restiamo a disposizione per eventuali novità sulla situazione.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai!
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Rai Isoradio.

0: canzone si chiama Damsteria o Isteria, se volete. After Hours, After Hours. Questa è una delle belle canzoni che girano sulla nostra playlist, quindi se volete insultarci potete farlo. Noi siamo qui apposta anche per ricevere i vostri insulti. Aggiornamenti di calcio, importantissimo, importantissimo. È finito con risultati 2-0 la partita di Serie C, girone B, tra Latina e Atalanta Under 23, cioè che hanno recuperato la settima giornata che non si è disputata, quindi forza Latina, 2-0 per Latina, super Latina, quindi faccio fittifo per il Latina, quindi 2-0, bellissimo gol di Cioffi.
1: Ma lei usa
0: Cioffi
1: il servizio pubblico?
0: Faccio quello che mi pare, va bene? Vabbè, okay. Allora,
2: comunque complimenti a Cioffi, che se non
0: Cioffi
2: sbaglio è collega di Bufacchi, e lui
1: no, il Bufacchi, il Bufacchi no,
0: il Bufacchi è un grandissimo compositore e un giorno manderemo in onda tutto il primo movimento della sua opera, esatto, Omnia, che è appunto,
2: guarda che è lunga,
0: lo so
2: è complicata,
0: ma il Bufacchi però va ascoltato in rigoroso silenzio. Noi invece
1: che facciamo?
0: Salutiamo intanto Marino, che ci dice purtroppo oggi c'è coda tra finale Ligure e Spotorno, anzi direi tra Pietra e finale e Spotorno, quindi è l'effetto della nostra magia, dice
2: e
0: svanito.
2: Chi è questo Marino?
0: È Marino, è sempre
1: lui,
0: è lui, sì,
1: ecco
0: le fontane Marino, che danno vino, che allora invece noi dove andiamo oggi per capire bene? Allora, mi ha appena mandato la della
1: le
0: che è
1: ma vabbè, che a sue parole, a parole
0: grotte,
1: sue,
0: ma che è le
2: che sa, senza occhiali però,
0: ma sempre nelle grotte dobbiamo andare noi.
2: A me piacciono le grotte perché sono umide, bambini, e perché ci si protegge
0: e poi
2: bene
0: non
2: dal
0: sono solo
2: freddo.
0: Grotte pure Pertusa, se è grotte di Pertusa cioè è una cosa ancora più
1: io sto qui a Saxa Rubra con Monica,
0: però sono belle,
1: facciamo una
0: vedere
1: partitella a burraco,
0: c'è una bella foto con Caronte che porta sulla barchetta dentro queste
2: è amico mio,
0: questi poveri anime dannate attraverso, ma che dov'è? A Muraglione?
1: In Campania?
0: In Campania,
2: è provincia di Salerno,
0: esatto, a Muraglione, esatto, bello, esatto. Allora se ci siete già stati potete anche cambiare canale, altrimenti potete ascoltare, perché le grotte di Pertosa, note anche come grotte di Pertosa, e sono dette anche grotte di Pertosa
1: qualcuno
0: sono
1: le chiama
0: un complesso di cavità carsiche di rilassa turistica, però potete chiamarle per comodità grotte di Pertosa.
1: Bene,
2: per gli amici.
1: Ma la scienza ci dice qualcosa a proposito di ciò?
0: La scienza ci dice qualcosa, sentiamo. Le grotte di Pertosa, anche note come grotte di Pertosa o grotte di Pertosa, sono un complesso di cavità carsiche di rilevanza turistica situate nel comune di Pertosa. Il complesso carsico si sviluppa nel sottosuolo nei vicini comuni di Pertosa e Pertosa, a 260 metri sopra il livello del mare, attraversato dal fiume Pertosa. Bello, no? Mi sembra tutto chiaro.
1: Guardi,
0: tutto
2: senta, chiaro. Lo sai che non ho capito dove si trova?
0: Anch'io, volevo chiedere, si trova? Pertosa. Quindi bisogna chiederlo alla scienza, ragazzi.
1: Va bene, io penso che
0: come va bene? Ce l'abbiamo, io non c'entro io,
2: ragazzi,
0: io
2: dentro
0: c'entro.
2: Ci sono, posso dire?
0: Non ci voglio entrare.
2: Ci sono 15-16 gradi tutto l'anno, cioè non è freddo,
0: cosa?
2: Cioè è bello,
1: gradi.
2: È umido, è umido.
1: Gradi centigradi.
0: Centigradi, Fahrenheit, Celsius.
2: No, 10-15 gradi.
0: Così, cioè,
1: allora quelli che
2: te porti la maglietta a maniche corte,
0: va bene,
2: diciamo così.
0: Okay.
2: Comunque ci sono stalattiti.
1: È pieno di militari.
2: Ci sono stalattiti, stalagmiti.
0: State a casa.
2: Stanislavis.
0: Ma certo, va benissimo. Noi ascoltiamoci una bella canzone.
1: Che forse è meglio.
0: Che forse è meglio. Una bella canzone che parla di polvere, ok?
2: Sì, è una canzone.
0: Si intitola proprio Polvere, quindi avete già capito di chi parliamo, no?
2: Lui è bravo, eh?
0: È bravo.
2: Anche un bel
1: oggi lo vedo particolarmente in forma, Brocani.
0: No, io sono sempre così. Siete voi che di solito siete.
1: Va bene, ok.
0: Siete mezzi morti.
2: Mummie.
0: Questa canzone di Enrico Ruggeri, dottor Rouge, l'ha scritta proprio lì, nelle grotte di Pertosa. Si chiama Polvere. Sottotitolo: Grotte di Pertosa.

0: può dire che la voce di che sentite sottofondo che fa
1: sembra quella di Alice.
0: Sembra quella di Alice. Adesso invece andremo a scoprire che magari Andrea Mirò, che ne so, la moglie di Ruggeri. Però il pezzo è vecchio. È molto vecchio. Allora, siamo ancora sempre nelle grotte di Pertosa, però dobbiamo andare anche un po' per strada. Perché
1: sia Pertosa che per strada.
0: Sia Pertosa che per strada. Quindi andiamo per strada per adesso, poi torniamo a Pertosa.
2: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze abbiamo 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 208. E sulla variante di Valico, invece, tra Firenzuola e Badia è stato riaperto il tratto in direzione di Bologna, ma permangono 5 km di coda. Siamo in un tratto che va dal chilometro 17.500 al chilometro 26. Ci spostiamo ora sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Piedre Ligure e Spotorno in direzione di Genova abbiamo code a tratti. Siamo tra il chilometro 59.3 e il chilometro 74.3.
0: E allora torniamo noi con di importanti informazioni. Insomma, non c'è la voce femminile, ma è Forti Sacca, Fortunato Sacca, che canta in falsetto. Va bene? Quindi bene, abbiamo tolto questa cosa qua.
3: Insieme Forti Sacca e Arturo Zitelli.
0: Insieme a Zitelli, sono Sacca e Zitelli.
3: Perché quelli non si è sposato, Zitelli dice: certo, vieni con me, e siamo due Zitelli.
0: Lo può tenere per il comicidio di dopo, questa vaccata che ha detto.
3: È venuta dal cuore.
0: Intanto dicevamo che tra le grotte di Pertosa, caro il mio maestro, sono andato a cercare tutte le recensioni, certo. E devo dire che ad onor del vero sono tutte quante 5 su 5, cioè 5 palle.
1: Però a noi ci incuriosiscono quelle un po' negative.
0: Esatto, quindi sono trovata una due palle. Invece di 5 erano due palle, quindi adesso la leggo. Dice: sarebbe stata una magnifica esperienza, purtroppo è stata rovinata dall'atteggiamento a dir poco irritante della guida.
1: Ma chi era, Di Pietro?
0: Che ci ha accompagnato durante il percorso. Le conoscenze specialistiche di questa persona sono fuori discussione. Credo si tratti però di un geologo esperto, perché aveva un talento speciale in tema di divulgazione. Purtroppo però, quando si dimostra scarsa pazienza e si risponde con fastidio e supponenza alle domande del pubblico, peraltro sollecitate dalla guida stessa, a poco servono le conoscenze teoriche, capito?
1: Cioè, lui è partito da Reggio Calabria, è arrivato a Torino, a Piemonte,
0: in Piemonte, per dire che lui incarnava un po' l'italiano un po' indispettito.
1: Secondo me questa recensione è stata fatta dalla guida stessa.
0: Ma perché? Però cioè, per il resto, ragazzi, cioè veramente tutte 5 su 5. Consiglio il percorso premium, perché oltre a navigare sulle acque vi ci fanno anche camminare sopra, e si ha la possibilità di accedere a due stanze, paradiso, stanza paradiso e spugne. C'è anche la stanza che si chiama spugne, non so perché.
3: SpongeBob, sì.
0: Belle, soprattutto la piccola parte in barca. Uh-huh. Abbiamo fatto anche noi il percorso premium con Caronte, sono piccoline, ma comunque richiedono un'ora e mezza per essere visitate. Quindi è come un film, no? Un'ora e mezza su sta barchetta dentro queste grotte. Sì. Le grotte di Pertosa, piacevole esperienza. Il nostro tour è stato guidato da Luciano, che era molto preparato e attento al gruppo. Aveva il parrucchino lungo, un luogo davvero suggestivo. Parcheggio a pagamento, sempre. Ma ne vale la pena. E più che una visita è stata un'emozione, dice Giovanni. Sì. Samuele dice: grotta molto bella, guide molto preparate, multiple scelte di percorso. E poi Floriana dice: ci sarebbe bisogno che la guida che conduce turisti nel percorso all'interno delle grotte via dotato di apparecchi con cui comunicare all'esterno.
1: Ma perché mettono sotto tiro queste povere guide?
0: Non lo so, però siamo stati.
1: Sai quanto guadagna una guida?
0: Filomena dice che è bellissimo.
3: Tanto, perché qui sai quanto costa fare una visita?
0: Quanto
3: 35
0: costa?
3: Euro.
0: Ah, ecco il prezzo.
3: Ragazzi, non è
0: ecco
3: poco.
1: La
3: ponte,
1: guida è giusto.
0: Però è un'ora
3: ponte
0: e mezza.
3: 8, qui 35.
0: È un'ora e mezza di grotte. Di grotte di Pertusa, poi non è una grotta semplice.
1: No,
0: è una grotta di Pertusa, che comunque è sempre più affascinante.
1: Sì.
0: E vi consiglio di vedere le foto, perché le immagini sono veramente
3: c'è
0: molto
3: c'è anche un hotel, se non sbaglio, poi
0: con due stanze, paradiso e spugna. Se vuoi dormire, quella spugna è un po' umida, però se potete
1: bisogna prenotare 7-8 anni prima.
0: 7-8 anni prima vanno bene, sì. Noi ci ascoltiamo un bel Chacacà.
1: Chi?
3: Non Chacacà. Ho capito.
1: È una delle mie preferite.
0: Cossia pure, Cossia. Chacacà Cossia, che il brano si chiama Cool
1: pure
0: You
1: certo.
0: Down.
1: Ok. Lo ascolto con piacere.
0: Anch'io. We'll

0: la bellissima, bravissima Chaka Khan insieme a Sia dall'Australia, anzi o Nuova Zelanda, oppure non so, Borgo Ermada. Sì. 17:40, siamo praticamente.
1: È l'ora della merenda,
0: caro mio. E quindi volevi stuzzicare i nostri ascoltatori. Lei qual è la merenda più idiota che si è mangiato nella sua vita?
1: Oggi pomeriggio sì, ho preparato un panino con burro d'arachidi e mortadella con pistacchio di Bronte.
0: Vabbè, è una cosa che si può fare, no? Se al posto del burro d'arachidi ci metteva, che ne so,
1: la Nutella.
0: La stracciatella. No,
1: Nutella è pistacchio buono.
0: Nutella e mortadella, non lo so, mi sembra un po' azzardato, ma lei, per lei va bene.
1: No, io sono abituato a mangiare il dolce e il salato sempre, così
0: dolce
1: insieme.
0: E salato sempre insieme, così, anche agro e dolce.
1: Lo mesciappa lei?
0: Agro dolce. Io non mesciappo niente.
2: Io neanche mastico, io ingoio.
0: Le cose sue. Lei, immagino lei che si è mangiata quella roba lì.
2: Allora, fiocchi di latte senza lattosio,
0: senza latte,
2: noci e mirtilli. Questa è la parentesi nutrizionale.
1: No, sono le merende tristi.
0: Le merende tristi. Ma voi siete compagni di merende.
2: Di donne magre come me.
1: Io posso chiedere una cosa ai nostri ascoltatori?
0: Sì,
1: di mandarci un messaggio al 348 103 1010.
0: Sì, cosa?
1: Per raccontarci le vostre merende più improbabili.
0: Improbabili? Quindi se voi avete delle
2: cose improbabili, lei la sua merenda?
0: Io non ve la posso dire.
1: No,
0: merenda,
1: ce lo dica adesso.
0: È molto improbabile.
2: Pane
0: ma adoro le cose molto improbabili. Ve la dico tra poco, però prima so che c'è una notizia importante, ma ce la dà dopo il momento del comicidio.
3: Ora c'è il comicidio con Pamela D'Amico. Comicidio su Rai Radio.
0: Terribile momento.

0: tra pietra ligure e finale.
1: Siamo con voi.
0: Siamo con voi, vi vogliamo bene, però ragazzi continuate che noi vi teniamoci forte, dai.
1: Adesso tenetevi ancora più forte.
2: Vai. Allora, mentre voi state parlando io pensavo, perché questa è una notizia molto importante, come si chiama la razza dei cani vegani?
0: La
2: che
0: razza?
2: Esistono, i cani vegani.
0: Cioè, cani, i cani vegani?
2: Sì. Non lo so. Sono i cani da tartofu.
0: I cani da tartofu. E lei ride pure per sta cavolata. Ne vuole dire un'altra?
2: Sì, certo.
0: Guarda, mi sta chiamando la dirigenza Rai, quindi io dovrei rispondere, forse per lei.
2: Perché Fedez è aracnofobico?
0: È aracnofobico Fedez,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: lo sapevo.
1: Non lo sapevo.
2: Certo, ha paura dei ferragni.
0: Questa non è male, devo dire. Questa non è affatto male. Aggiornamenti con Monica e poi
1: vai,
0: andiamo
1: Monica.
0: Con Giovanotto, eh.
3: Certo, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi in direzione di Firenze abbiamo 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 208. Sempre in A1 tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, 1 km di coda per lavori. E ci spostiamo ora in A4, dove tra Torino e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino abbiamo anche qui traffico intenso. Continuano i 5 km di coda invece per quanto riguarda il tratto della variante di Valico tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna per un incidente ripristinato accaduto in precedenza. E ora sulla 8 invece Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, traffico rallentato.

0: plastica. E la mia voglia di te, e la mia voglia di te, e la mia voglia di te, e la mia voglia di te.
1: E la voglia di te, e le foglie di te, e le foglie di te. Questa canzone è bellissima, ragazzi. Da quando è uscita, io non faccio che canticchiarmela ovunque. Sì. E sono contento che anche i nostri amici che stanno tornando.
2: Ma quando la canta? Qual è il momento della giornata?
1: Sempre, da quando comincio la mattina, quando appena mi sveglio e comincio a cantare questa canzone.
3: Si fa un tè, no? A colazione, vero?
1: Sì, sì, sì, certo, ci facciamo tutti il tè. Allora, visto che siamo pronti per tornare sulle strade, perché a quanto pare oggi ci sono un po' di problemi, dobbiamo dire, strano, perché di solito. Ci sono quei problemi
2: sul come l'olio.
1: Quindi andiamo da Monica che magari ci aggiorna.

0: Monica.
1: Sì, arrivano ora gli aggiornamenti del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera a voi.
2: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Soradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Si confermò la circolazione ancora intensa a quest'ora sulla rete. La notizia principale riguarda ancora la 1 direttissima, dove vi confermo che il tratto è stato riaperto, il camion che interessava quel tratto rimosso, e quindi quello che rimane adesso tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna sono 4 km di coda per traffico congestionato, che sono comunque con tendenza alla diminuzione. In compenso, ancora sulla 1, tra il bivio con la 14, il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione sud, in questo caso quindi verso Napoli, abbiamo 5 km di coda per un veicolo in avaria. Si tratta nella fattispecie di un camion che è in avaria all'altezza del chilometro 208. Stando ancora sulla 1, andiamo nel centro Italia, tra Orvieto e Attigliano in direzione di Napoli, abbiamo invece un chilometro di coda per lavori che determina circa 20 minuti in più come tempi di percorrenza. Andiamo adesso invece in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda tratti per traffico intenso, qui i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni. Mentre invece sulla 8 Milano-Varese, tra Lainate e Bussarsizio verso Varese, anche qui traffico intenso e tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Spostandoci invece in Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova la coda è per programmati lavori di ammodernamento della rete, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio a 7 Milano-Genova verso Genova, il traffico a determinare code. Andiamo ora invece in corrispondenza della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per traffico sulla viabilità ordinaria, e chiudiamo con la tangenziale di Napoli, anche qui flussi intensi tra Capo di Chino, svincolo, e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste erano le principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: grande, questa è la chitarra di Joe Perry degli Aerosmith, di un brano storico degli Aerosmith che ha rivissuto negli anni 80 una nuova, diciamo, possiamo dire una nuova vita grazie ai Run DMC, che erano proprio forse una delle prime band hip hop che hanno poi influenzato un milione di artisti in tutto il mondo. Walk This Way,
1: 17:53,
0: siamo sempre noi quelli di Pop and Go su Raizo Radio. Vi abbiamo dato un sacco di notizie sui traffico, sulle code alla Spotornese, sui curiosi,
1: la cicoria.
2: Anche io sono un po' curioso.
0: Infatti so che lei sono anni che ci chiede quanti anni ha la Bamik. Cioè, non si sa, è inutile fare, è andata a cercarlo su internet.
2: Ma siccome io sono un fan di ChatGPT,
1: sì. Pensavo di Pamela D'Amico.
2: No, sì. Assolutamente. Ho chiesto a Chat, perché ho detto la prego con Chat.
0: Sentiamo quanti anni ha la Bamik.
2: Non sono disponibili pubblicamente informazioni ufficiali sull'anno di nascita esatto della cantautrice e conduttrice radiofonica Pamela D'Amico. Ma i dettagli biografici sono diffusi, indicano che è nata l'8 dicembre a Chieti.
0: Questo lo sapevamo, 8 dicembre è il suo compleanno.
2: Ma anche Chat si rifiuta
0: di dire la sua età e anche la sua sessualità, non si sa. Non si sa nulla.
2: Sa, l'8 dicembre si festeggia.
0: Che? L'Immacolata. Certo, l'Immacolata Concezione.
2: Ma fosse. No.
1: Che sono Immacolata.
0: Non crediamo. Non lo possiamo credere.
1: Ogni tanto me lo dicono.
0: Questa è la Davina però. Va bene.
1: No, è il 348-103-1010. Secondo voi, sì, quanti anni ha Pamela D'Amico?
2: Ora scriveranno più che dei panini, lo so.
0: Panini, veramente non ci fila nessuno. Però si può dire con che fa di colazione. Con che fa colazione nella mattina?
2: No, io caffè.
0: Caffè cornetto.
1: Fiocchi d'avena,
0: fiocchi di Cristina d'Avena,
1: caffè senza zucchero e yogurt greco. E semi di chia. Semi di lino, però siccome sono di lino, poi glieli devo ridare, quindi li evito.
0: Monica?
1: Caffè e biscotti.
0: Caffè e biscotti, buoni.
1: Ma lei?
0: Io un'impapata de cozze, se è pronto, se ci sta, va bene. Se è pronto un'impapata de cozze, va bene. Ci ascoltiamo le ali?
2: Chi?
0: No, Fausto. La canzone di Max Pezzali. Però sì, ascoltiamocela perché è la nuova novità.
1: Possiamo ascoltarlo.
0: Ascoltiamocelo, va.
3: Per la nostra

0: che bello! Siamo quasi per chiudere, anzi stiamo chiudendo la prima ora insieme di questa inutile puntata di Pop and Go. Stiamo per salutare Monica D'Angelis che se ne va, fortunata lei, se ne va.
1: Fortunata per lei, certo.
0: Sì, però noi siamo fortunati perché avremo una bella ospite nella prossima ora.
2: Monica, mi raccomando, a fare la Flaminia, perché oggi c'è Roma-Real Madrid.
0: C'è Roma-Real Madrid.
2: Abbiamo la Flaminia intasata.
0: C'è tutta Roma intasata,
1: lo so,
0: soprattutto
1: lo so.
0: Roma Nord, ma noi chi se ne frega, stiamo qua, lavoriamo.
1: Va bene. Comunque però, quando passa Monica, sì, si dividono proprio come le acque, le strade, sì, ok? Sì. Il traffico,
0: allora,
1: si apre.
0: Ciao Monica, tra poco torniamo con Claudio Capobasso qui, è una ospite. Intanto con Kensugi di Elisa, noi arriviamo al segnale orario, è il GR1,
1: certo.
0: E poi torniamo, signore e signori, ok?
1: Ciao.
0: Pop and go.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Papa Leone XIV al Gemelli. Il decorso post-operatorio è regolare, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Questa mattina per il pontefice gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano valori nella norma, prosegue la nota. Il Papa si è alzato, oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Molti i fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale per far sentire il loro affetto al pontefice, come ci racconta la nostra inviata.
2: Nel via vai frenetico del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei più grandi ospedali privati universitari d'Europa, la vita scorre veloce, tra sorrisi per chi ritorna a casa e abbracci e lacrime di chi si reca qui per diverse patologie. Ma quasi la totalità delle persone che fermiamo dedicano qualche minuto a Papa Leone XIV.
3: Vorrei augurarle tanta salute e che Dio dessi la forza di andare avanti. È un abbraccio di cuore, veramente.
4: Che guarisca presto e che sia bene per noi, e preghi per tutti, perché stando qua ci abbiamo tutti qualche bel problema.
5: Tutti gli vogliamo bene, sappiamo che è una brava persona, auguri.
6: E faccio la volontaria all'AVOG, l'associazione Volontari Gemelli, aiutiamo i pazienti.
7: Ha visto Leone?
6: Certo, siamo felici che tutto è andato bene, gli auguriamo una pronta guarigione.
8: Io vorrei che si riprenda presto, ho tanta fiducia che si riprenderà.
7: Cosa ti piace di Papa Leone?
8: Tutto, il suo modo di fare, silenzioso che continua comunque, immagino.

0: Magistero di Papa Francesco.
1: Di cosa c'è bisogno secondo lei in questo momento storico?
0: Della pace e della giustizia.
2: Dal Gemelli di Roma, Elena Paba, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Quindi l'accusa alle opposizioni.
4: Campo largo ha abbandonato l'aula per non partecipare alla votazione e mi chiedo se alla Camera farete la stessa cosa, mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile, forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina, perché se così fosse vi prego almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano e sulla libertà.
3: Adesso alla Camera in corso le dichiarazioni di voto, allora in diretta proprio da Montecitorio, Lucio Bondì.
5: Sì, sono due le risoluzioni di maggioranza, una specifica chiede iniziative diplomatiche in Ucraina, è l'unico tema su cui negli interventi l'Aula c'è stato qualche distinguo, la Lega più scettica sul sostegno militare, sul resto la coalizione parla con una sola voce, dunque richiesta di flessibilità, revisione degli ETS, così come sulle critiche alle opposizioni, siete contro il gas, contro il nucleare, contro le rinnovabili nei territori dove governate, ha detto da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli.
6: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale.
5: Le opposizioni hanno presentato 7 diverse risoluzioni, anche qui uno dei punti che più dividono è il sostegno militare all'Ucraina. A destra c'è la contrarietà di Futuro Nazionali. Poi il sì deciso di più Europa e Tel Aviv e Azione, il no dei 5 Stelle con il PD che senza rinnegare il sostegno a Kiev chiede comunque uno sforzo diplomatico. Siete trumpisti minori, l'accusa di Giuseppe Provenzato. Provenzano, faticate a condannare l'attacco americano in Iran e i crimini di Netanyahu e poi sull'energia.
7: In Europa da 4 anni c'è lei. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi.
5: Da Max Gambino, con Max Gambino da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
3: La guerra fra Russia e Ucraina. Mentre Kiev è preoccupata per il possibile taglio alla condivisione di intelligence da parte di Washington, Zelensky vola a Londra. E sui social il presidente ucraino ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno e la sua posizione inequivocabile.
8: Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump. In Russia bombardate 2 raffinerie, in Ucraina 6 centrali termoelettriche. A Kiev popolazione per metà al buio e in ansia dopo che gli ultimi missili non sono stati preceduti dagli allarmi. Per 2 volte i partner non ci hanno avvertito dei lanci, accusa Zelensky, che segnala anche restrizioni al servizio satellitare Starlink, essenziale per l'esercito. Donald Trump nega pubblicamente che ci sia uno stop alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è in discussione alla Casa Bianca. Secondo il sito Semaphore, Trump potrebbe ordinarla come strumento di pressione su Zelensky per convincerlo a fermare i raid sulla Russia che a suo dire inciderebbero sull'aumento del diesel. Sostegno a Kiev arriva però in queste ore complicate dal leader britannico Burnham, che riceve il presidente ucraino allora Londra e promette di ricostruire i ponti fra lui e Trump. Intanto il Cremlino si cela dietro un no comment di fronte alle indiscrezioni stampa su una visita in programma oggi e domani in Russia del capo dell'FBI, Patel. Valeria Fraschetti, GR1.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Rock Me Amadeus Falco, le 18:08 minuti e ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Questa è Raiso Radio, ricordiamo sempre il nostro numero di telefono, il 348 103 1010, e torniamo in strada, andiamo a vedere cosa è successo sulla 1 Milano-Napoli tra raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi, direzione di Firenze, 6 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 208. Tra Variante di Valico e Sasso Marconi, direzione di Bologna, c'è una coda per lavori, si tratta di 2 km con tendenza all'aumento, e poi tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna 1 km di coda, e anche tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma 1 km di coda. Ci spostiamo in A4 Torino Trieste, tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti, e poi tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino anche qui code a tratti. Andiamo in A10 Genova Ventimiglia. Come sempre a quest'ora, tra Finale Ligure e Spotorno ci sono code a tratti in direzione di Genova, si tratta di 3 km di coda. Sulla 11 Firenze-Pisa, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze c'è una coda, e poi andiamo a vedere anche la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda a causa di lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Chiudiamo con la notizia che ci arriva dalla Firenze-Pisa-Livorno. Registriamo traffico rallentato tra Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno. Queste al momento le principali informazioni, siamo pronti per Pop and Go.
1: Sicuramente Esoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. Per 3 giorni gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini. Enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologie e soluzioni innovative. Collegamenti su Rai Esoradio tra le 11 e le 12 e tra le 14 e le 16. TTG Travel Experience, 14-16 ottobre 2026, Rimini.
2: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Esoradio.

0: su Raiso Radio, eccoci qua, sì, ancora noi, 18:11 minuti, questa è Raiso Radio, noi siamo Pop and Go, sì, o meglio la Trinità del Tedio, no, Gabriele Brocani, Pamela D'Amico e Filippo Merola.
1: Sì, prima eravamo in tre a ballare l'Aligalli, ora siamo in quattro.
0: E ancora siamo in tre.
2: Ma lui parla proprio bene l'Aligalli.
3: Continente nero.
2: Para ponzi ponzi po.
0: Oh, e ci abbiamo un Bruno regista. No, oh, ragazzi,
2: che è arrivato.
0: È in vacanza, però è venuto apposta solo per noi.
2: Da dove? Dalla Bolivia.
0: Angelo Galli stava lì e adesso è rimasto lì. E poi c'è ovviamente l'inutile Daniele Di Noia, la parte
2: vabbè
0: tecnica.
2: Però lui suona il basso, però è inutile
0: fatto
2: per lei,
0: quasi
2: in
0: maresciallo,
2: una band,
0: quasi maresciallo,
1: tre volte,
0: quasi maresciallo. Possiamo dare il numero di telefono?
1: Diamolo.
2: Non ho capito, scusi,
0: possiamo dare il numero di telefono?

0: E io non ho capito, comunque lo do.
1: Lo dia,
0: di solito do.
1: Brava, dia sempre.
0: 348 103 1010.
1: Oppure il suo privato.
2: Eccolo qua.
0: Oppure potete scrivermi sul mio numero privato tutto quello che volete, anche le cose zozze.
1: No.
0: Al 348 103 1010.
1: Ma come le cose zozze? Ma non si può dire. Ma siamo alla RAI.
0: Ho visto Calì che sta scrivendo.
1: Ma per favore, Calì. Cosa che vi serve, oltre che per scrivere le cose zozze a Pamela D'Amico, anche per indovinare la canzone che si cela all'interno della nostra
3: Autoradio Time Machine.
4: Autoradio Time Machine.
0: Questa è una cosa zozza, eh.
5: Ma che cos'è?
6: No. Chiedilo alla porta.
1: Chiedilo alla porta, chiedilo al vento, chiedilo alla tua sorella. Dai, che facile. Subito scrivete il titolo della canzone, l'autore, l'anno di pubblicazione e vincete la shopping bag di Raiso Radio con all'interno i materiali dispersi tra Corcofellino e Spotorno. E quindi
0: io do anche un tergicristallo impazzito che è in azione anche se non piove.
1: Tergicristallo impazzito, attenzione perché è lui che manovra tutto quanto. Sto parlando di Claudio Campobasso.
5: Ma anche perché ne ha le facoltà, ne ha le facoltà, anche le capacità.
1: E tra pochissimo qui abbiamo una fantastica ospite alla Risorgente. Sì, la mettiamo proprio lì sul trespolo, vicino a lei.
0: Aia.
1: Arriva intanto Siena Spyro con questa canzone che si chiama Great Expectation. Musica.
5: Ho messo il deodorante.

0: Spyro con questa sua Great Expectation. Grandi aspettative abbiamo noi nei confronti dei nostri ascoltatori che come sempre stanno contando, infatti ci hanno deluso,
1: ci
0: perché non indovinano la canzone. La canzone è facile facile, il premio è molto allettante, peccato che ancora nessuno abbia indovinato. Attenzione, perché all'interno di questo nostro appuntamento abbiamo anche chiesto una merenda particolare che facevate, quindi abbiamo chiesto, i nostri ascoltatori rispondono, e quindi sentiamo la voce di Nicola. Nicola, sentiamo.
2: Ciao,
0: Nicola.
2: Io sono Nicola.
0: Ciao Nicola.
2: Ascolto il radio dal 1989.
0: E chi se ne frega, anche
1: esatto, ci stava proprio bene.
2: No, no. E volevo dirvi che a proposito di merende. Quando ero bambino, io la mattina mangiavo i panini con i peperoni arrostiti che mia mamma aveva fatto prima.
1: Giusto.
2: Veniva fame.
1: Proteico, ragazzi.
2: A colazione un panino con i peperoni.
0: E ci sta tutto, Nicola.
3: Non ti fai un panino col peperone.
2: Ti mando un grande abbraccio, amici di Isoradio. Ciao da Nicola.
0: Anche a te, Nicola. Un abbraccio grande, grande.
1: Vabbè, una
0: massimo
1: colazione
0: rispetto.
1: Proteica. I peperoni hanno la vitamina C.
0: Ma io dico, se questo comincia la mattina con i peperoni, quando arriva la sera, dopo che abbiamo fatto il pranzo, la sera cena che si mangia? Non lo so, immagino cosa si mangiamo. Bicarbonato, un piatto di bicarbonato. Buonissimo, devo dire, è bello.
1: L'alito sarà buonissimo.
0: La sua fantastica dieta, devo dire, una dieta molto mediterranea. Ci piace quest'uomo e noi lo supportiamo. Così come supportiamo, come io supporto voi due ogni giorno. Però oggi vi sembrate più carini, perché a fianco a voi c'è Ludovica Di Rosi. Grazie per essere con noi.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Ludo. Ciao. Allora, Ludovica Di Rosi, per chi non la conoscesse, è una produttrice, regista, attrice. Possiamo dire che fa un po'
1: fa
0: di tante cose.
1: Ma
0: lei dice che non fa nulla.
3: Lo posso dire io.
0: Lo dica lei, cos'è?
3: Ludovica Di Rosi è un'attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica.
0: Facciamo dire a lei che
3: vero?
0: Cos'è?
1: Dire a
0: la
1: lei.
0: Corretta cosa.
1: Mi si autodefinisci.
0: Si autodefinisca.
4: Attrice lo uso in veste di con l'altro nome.
0: Va bene, però quindi... comunque fai tutto tu. Diciamolo che sei molto poliedrica e per chi ti conosce in tante vesti. Noi oggi qui ti ospitiamo però in qualità di
1: minigonna.
0: Produttrice, va bene? Oggi puoi fare la produttrice. Chi oggi o vuoi fare la regista? Puoi fare la regista oggi?
4: Oggi in veste sì, produttrice e regista.
0: Produttrice e regista.
3: Ah, è bene,
0: tra l'altro reduce da oltre 40 premi sparati in tutto il mondo, signore e signori, perché questa sua nuova serie televisiva è una cosa molto bella, molto importante, ed è stata già presentata al Giffoni, perché tu ormai sei di casa, al Giffoni l'hai presentata, vero? Dimmi di sì.
4: Sì, no, questa nuova stagione di 10 puntate a 30 minuti ha vinto più di 58 premi internazionali,
0: sì,
4: nomination, soprattutto negli Stati Uniti. Adesso sono stata a Matera Fiction Fest recentemente, l'ho presentata domenica, ha vinto tantissimi premi, sono molto felice, come miglior serie TV anche in continenti che non mi aspettavo.
0: Brava, molto bello questo.
3: Più di 58,
0: più di 58 premi.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Millennials.
1: Ah, bene, allora mi riguarda, ragazzi.
0: Ma tu che
1: allora
0: c'entri?
1: Mi riguarda. Io sono una Millennials, ma di quelle del primo pelo proprio, dei primi mesi.
0: La cosa bella di questa serie è che racconta proprio una generazione con un linguaggio veramente reale, cioè è una cosa che rappresenta veramente quella generazione lì, che lei non conosce, non deve quasi. C'ha due figlie Millennials, lei?
3: Io?
0: Sì, quante ce n'ha di Millennials, allora, di figlie?
3: Avendo tre figlie, due sono Millennials.
0: Due sono Millennials, spicci. Va bene, quindi questa è una serie che non può perdere, anche perché è una serie corale. Quanti attori ci sono? Una cinquantina?
3: Più di 58.
0: Sa tutto. C'è anche lei nel...
1: Ma lei non è Millennials.
4: No, sono in totale una cinquantina protagonisti, sono quattro, ruota intorno a 10 ricorrenti. È una serie molto articolata e sì, racconto le fragilità della mia generazione. Un dramedy, quindi...
0: È un dramedy, ricordate che è un dramedy, quindi è un po' si ride,
3: io
0: ma
3: pure
0: un po' si piange.
3: Io pure ce l'ho a casa un drama di...
0: Lei è un drama di umano.
1: Mi
0: dà da
1: mangiare
0: anche
1: ora lei.
3: Io alle 8 di mattina,
0: quindi,
3: pane e peperoni.
0: Però è anche molto profondo, oltre che essere ironico, come è giusto che sia, è anche ironico, però commette proprio in luce le grandi contraddizioni, no, dei ragazzi
1: e
0: delle ragazze.
1: Ad esempio l'utilizzo dei social.
0: C'è?
4: Sì, questo ma non è il main theme, però tocco tantissimi temi, anche il fatto che oggi credo sia un tema fondamentale, il rispetto della donna, le relazioni tossiche, perché la donna rimane nei rapporti tossici dove viene manipolata. Faccio vedere che cos'è la manipolazione, che appunto una donna rimane dentro non perché sia stupida o perché proprio uscire da un rapporto tossico non è semplice.
1: Richiede una forza interiore che probabilmente non si è sviluppata e quindi è difficile uscire.
4: È molto difficile, quindi io attraverso questa serie, toccando tanti temi, poi anche con ironia, voglio dare un messaggio, perché poi il cinema è quello, raccontare verità e far riflettere i giovani e dire oddio, vedi, casomai ritrovarsi in quella situazione e aiutarli delle volte, perché certo, poi anche questo, farsi da specchio, no?
1: Quindi trovi anche una soluzione al problema?
4: Allora, io
1: serie?
4: Io
0: lancia delle, possiamo dire, cioè, che
1: delle probabili soluzioni.
4: Sì, ogni personaggio porta un tema forte e faccio vedere il personaggio come la realtà, il personaggio come si pone nel contesto familiare, come è importante la famiglia da cui arriva e...
3: La invito a cena questa sera, così lei
0: no, come arriva, questa che sera,
3: signora, aiuta. Sarebbe perfetta con moglie e tre figlie femmine, lei potrebbe scrivere un'altra serie.
0: Ma entreremo proprio nei meccanismi di questa serie tra poco, perché prima dobbiamo aggiornare con il nostro cloud.
3: Sì,
0: e poi abbiamo degli obblighi.
5: Andiamo in strada, andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, tra Montelupo Fiorentino e San Miniato in direzione di Livorno c'è traffico rallentato, poi sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno 1 chilometro di coda a causa di un

0: Veicolo fermo al chilometro 30. Andiamo in A14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Pedaso restano 2 chilometri di coda a causa di lavori in direzione di Ancona, e chiudiamo con la notizia che arriva dalla 1 Milano-Napoli, tra Variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Radio.

0: finita questa? Quanto è bello! Eccolo là! Shakira e Shakura! Messi insieme, che coppia, ragazzi!
1: Mi fatta le mani a te!
2: La grande superstar colombiana! Vamos!
0: Come si chiama?
2: Stiamo aquí!
1: Vogliamo fare la coreografia! Esatto.
2: Shakira, ma anche Shakira per
0: sì,
2: gli
0: ma
2: amici!
0: C'è anche BZRP Music
2: Bizarrap,
0: Session!
2: Bizarrap. Questa canzone era un dissing contro l'ex marito che l'aveva tradita dentro casa!
1: Ha fatto bene!
2: Ma come ha fatto bene?
0: Piqué, sempre lui! Attenzione, attenzione, perché sono le 18.26, siete sempre su Rai Radio, questo è Pop and Go, il vostro Drive Time Show. Gabriele Brocani, Pamela D'Amico, Filippo Merola.
1: In carne ed ossa.
0: In carne ed ossa. E oggi Ludovica Ligrosi che ci ha raggiunto.
3: Eccoci.
0: Per parlarci di Millennials, questa sua bellissima serie, nuova serie TV che è prodotta, anzi distribuita da
3: Raicom
0: e
3: Mediaset Spagna, nella parte gestiscono
0: che sia Mediterranea, come si chiama?
3: Mediaset Spagna, gruppo Spagna. Mediterraneo.
0: Non lo so, vabbè.
1: Ma lei la contraddice sempre.
0: Sempre, sempre. Ma lei non va in difficoltà. Già 58 premi.
1: Sì, più di 58.
0: Più di 58.
2: Sì, però posso dire, Pop and Go è una prova.
0: E quindi
2: 50, ardua,
0: 59 con questo. E vai.
1: Viva!
0: A 60 che facciamo?
1: A 60 c'è il premio. Una shopping bag.
0: Con materiali dispersi in giro per le strade. Attenzione, perché vedo che il nostro Claudio si sta agitando un po'.
4: Sì, mi sto agitando.
0: Perché c'è un problema.
4: No, non c'è un problema.
0: Volevi intervenire?
4: Volevo sapere che tempo farà
0: nelle
4: prossime
0: ore. No, lo faremo
4: ore.
0: Tra poco. Perché
4: tra poco, sì.
0: È ancora resto, deve sapere il tempo. Io vorrei sentire invece un pezzo del trailer.
4: Sentiamo
0: il trailer di Millennials. La sente sta musica? Bella.
1: Sì.
0: Bella, sentiamo i dialoghi.
1: Sentiamoli.
0: Ci sono i dialoghi.
3: Che cazzo di problema c'hai? Perché mi insulti così?
5: Io ti amo.
3: Tu non sai manco che cos'è l'amore, Michael.

0: Questo si chiama stalking a casa mia.
1: Sta uscendo, qualche problema?
2: No. Così non vai da nessuna parte, forza. Ti vai a cambiare in camera?
3: Che cazzo!
2: Anna,
4: la cosa è semplice, ti piace o no?
5: Sì, fra che mi piace, pure sai.
4: Allora chiamala, un po' il coglione.
1: Ok, allora domani me la scarico, ho bisogno di soldi.
6: Ma scusa, chiederli ai tuoi?
2: Direi che ascolta, tu senza
1: che cazzo fai?
2: Cazzo,
1: che
2: tu devi stare con me.
1: Michael, non mi spingere.
2: Tu sei una nullità.
1: Io sono una nullità, tu sei una testa di cazzo come tua madre.
2: Hai detto sua madre?
7: Se poi mi affeziono, che cazzo succede?
8: Capito? E queste sono le storie che girano dentro gli episodi di Millennials. Ricordiamo quanti episodi sono?
9: Sono 10 puntate da 30 minuti.
8: 10 puntate da 30 minuti nei quali questi protagonisti vivono le loro esistenze e tra l'altro insomma, le dinamiche a volte sono molto aspre tra loro, giusto? Soprattutto tra uomo e donna anche, no? Abbiamo detto prima.
9: Parlo di relazioni che oggi sono sempre più difficili. Dei rapporti, dei problemi che oggi, che poi sembra semplice, no? La comunicazione, però oggi in realtà è uno dei problemi principali.
8: È il problema più principale.
10: Che la comunicazione a pop and go è sempre complessa, infatti il Merola ha la mano alzata come a scuola, ma non lo fanno
8: faccia
10: parlare.
8: La domanda, maestro, faccia la domanda.
11: No, allora, ho notato che insomma il linguaggio che c'è è assolutamente reale, perché io avendo due figlie di quell'età
8: è così. Lo so, anche io
9: sì,
8: ho dei figli adolescenti
11: senza filtri,
8: rispondono così.
11: Sì, si rispondono così, ma anche a noi genitori, purtroppo, ahimè. Lei lo sa?
8: Io lo so, infatti questa serie è molto illuminante, cioè proprio ci fotografa non solo, capito, una generazione.
11: Mi è venuto un brivido.
8: Tutte quelle che comunque hanno a che fare. Ne torneremo a parlare tra poco, prima però dobbiamo sapere che tempo fa.
12: Andiamo a vedere le previsioni meteo.
8: Chi?
12: Vai. E siamo collegati col tenente Viviana Cretella, buonasera.
13: Sì, buonasera a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con protagonista una ventilazione che da moderata a localmente forte, da nord, sta interessando le estreme regioni meridionali. Per la giornata di domani, di notte dal primo mattino, possibili e locali foschie attese sulle pianure del nord e lungo le coste dell'Alto Adriatico e della Toscana, in rapido esaurimento dalle prime ore del mattino. In seguito, cielo poco nuvoloso o velato con nubi alte e sottili che non saranno causa di alcun tipo di fenomeno precipitativo, in un contesto dunque che vedrà il sole dominare su tutte le regioni. Concludiamo con le temperature. Attesi valori massimi in leggero aumento al centro-nord, stazionari o in lieve calo invece al sud. Questa era la mia ultima informazione. Auguro una buona serata a tutti i radioascoltatori.
14: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: è Luciano, eh?
1: La piccola.
2: Potesse cambiare in un giorno migliore per te.
3: Per te.
1: Per te.
3: Per te.
1: Luciano nelle Ligabue su Rai Isoradio all'interno di Pop and Go, il nostro e vostro Drive Time Show, un programma inutile e ovviamente a cura di Rai pubblica inutilità, ma oggi lo stiamo rendendo utile perché sì, vi stiamo facendo conoscere una serie che probabilmente ancora non avete visto, ma prima o poi vedrete, io spero proprio di sì.
4: Vediamo.
1: Io qualcosa ho visto, devo dire, qualcosa ho visto e devo dire che avendo qui la regista produttrice, perché poi è lei, Ludovica Di Rosi, che ha creato tutto questo, tutto nasce nella sua mente e tutto quello che poi si vede in questa serie è frutto quanto di tue esperienze, quanto invece magari cose raccontate, quanto invece fiction, perché poi ci sono ovviamente le relazioni tossiche. Chi è che non ha avuto una relazione tossica nella propria vita? C'è la relazione tossica qui, no?
4: Sì, sì.
3: In passato credo un po' tutti, no?
5: Tutti. Ma no,
1: anche adesso, proprio un programma tossico. Quindi, quella ci può stare qualcosa di
3: ho iniziato a scrivere perché ho detto basta, devo parlare della mia generazione, qua un disastro tra racconti di amiche, amici, tutti che arrivano con i casi umani maschili, che ce ne sono tanti.
4: Perché
3: e
4: guarda
3: tu...
4: me?
3: Brava.
1: Quando si parla di salute mentale, lei sicuramente,
4: allora sì.
1: Perché
4: brava,
1: anche,
4: brava.
1: Anche il tema della salute mentale c'è.
3: Instabilità e violenza psicologica, proprio non hanno anche nel rapportarsi, a casomai nate da alcune loro fragilità, il confronto normale e quindi aggrediscono e non si sanno rapportare. Sempre là siamo a un problema comunicativo.
4: Il sesso? Come viene?
3: Il sesso lo tratto e tutti i problemi che ci sono oggi dei rapporti
1: me
3: sessuali.
1: Me ne fai un chilo e mezzo a me, grazie. Quant'è? Di che cosa parlate?
5: È una cosa che lei non conosce,
1: però ovviamente il sesso si mischia insieme alle amicizie e alla famiglia, quindi come viene articolato all'interno di queste storie? Cioè viene vissuto in maniera libera o con tanta repressione?
4: Tabù?
3: Dipende dal personaggio,
1: certo.
3: Per esempio c'è una coppia di trentenni che sta insieme da tanti anni e continua a stare insieme, non ha rapporti sessuali.
1: Aia.
3: E la compagna lo affronta e gli dice adesso basta, cioè non è normale questa situazione, ma io ti amo, ma questo non è amore, il rapporto fisico è importante e quindi parlo di tanti problemi.
1: Quindi è lei che chiede a lui il rapporto fisico.
3: Sì. E poi lei lo lascia,
1: certo.
3: Però ci sono tante coppie che stanno insieme, non hanno rapporti. Poi la parte fisica secondo me è molto importante, perché non è fatto solo di quello, perché poi se no si riduce
4: il numero di mia moglie.
1: voi staccatevi un attimo, non è che vi state dando
4: dei consigli
1: a voi due.
4: State appiccicati, non lo so. Dica, è importante. Lo dica a mia moglie.
1: Va bene, invece per la famiglia.
3: La famiglia, faccio vedere anche come è importante oggi la famiglia, cioè come viene educato. Cioè la famiglia
1: è
3: dove...
1: diversa oggi la famiglia da come era 50
3: anni allora, fa. Cioè la famiglia, faccio vedere i contrasti, dove si comunica a malapena, cioè nel senso non si entra in emotività e quindi tutta una, per esempio c'è questa famiglia molto formale che chiede come è andata oggi a scuola eccetera, però non entra
1: nel
3: dettaglio vero di come sta suo figlio. Infatti il figlio insulta sui social, molto aggressivo e via dicendo, e neanche se ne rendono conto. Poi c'è la famiglia dove praticamente si mandano, insomma, tutti quanti, non c'è la comunicazione, si
1: non
3: aggrediscono
1: esiste,
3: eccetera. Ecco, e anche lì c'è, non si rendono conto, c'è la figlia che è molto famosa sui social eccetera,
1: okay.
3: Però è anoressica, bulimica, e neanche loro si rendono conto di questo.
1: Beh.
3: Pensa che poi nella serie later,
1: sì,
3: che insulta la famosa
1: spoiler.
3: Questo personaggio Anna decide di infrontarlo, gli dice incontrami,
1: certo.
3: E lui la incontra e lì dal vivo non riesce a comunicare, tutto impappinato, e si vede che è una figa, cioè è molto bella e non si sa relazionare, quindi entra in panico,
1: capito?
3: E poi questi personaggi avranno
1: raccontarvi, però insomma la serie è veramente molto bella, tra l'altro girata benissimo con attori bravissimi. Ci vuoi citarne qualcuna?
3: Citerei Luis Molteni
1: che è uno dei protagonisti della
3: scena, è il personaggio principale, è stato un grandissimo attore e questo è il suo ultimo lavoro e questo ci tengo tanto, perché è veramente ha ripercorso nel cinema italiano un sacco di ruoli importanti, ha fatto vero cinema e sono felice che quest'ultima opera
1: l'ha fatta con te.
3: Sì.
1: Nino, fa Nino.
3: Sì.
1: Un applauso ovviamente a Dino, Luis Molteni. Allora, prima di entrare poi anche ancora in qualche altro dettaglio di questa serie, andiamo invece tra
0: Orco Figlino e Spotorno.
6: No, vi porto in A8. Ah, vi porto in A8.
4: Quanto è bello andare in A8.
6: Tra Lainate e Legnano in direzione di Varese ci sono code a tratti, e poi sulla 27 Venezia Belluno tra Mogliano Veneto e Tangenziale di Mestre in direzione di Venezia c'è una coda di circa 2 chilometri. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino e San Miniato in direzione di Livorno registriamo traffico rallentato, e chiudiamo con la notizia che ci arriva dalla variante di Valico tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna, anche qui traffico rallentato.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
9: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
8: E l'attenzione alla strada?
9: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
8: Qual è il beneficio per chi guida?
9: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
8: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Rai su Radio.

0: Miss Italia con Dito nella Piaga, questa è Miss Italia all'interno del nostro Pop and Go che sta per finire finalmente. Non ce la faccio più, non mi sopporto più. Questa è la
1: puntata
0: scoppiettante, devo dire, e abbiamo ancora ospite con noi Ludovica Di Rossi, con cui stiamo parlando di questa serie televisiva che già in onda, vero? Da qualche parte in Italia, nel mondo
1: sì, perché in Svizzera, io sono in Svizzera.
0: In che lingua va in Svizzera? In lingua che va in Svizzera?
2: In italiano sottotitolata.
0: In svizzero.
3: Mero lo può annunciare proprio in Svizzera.
0: Lo vuol dire in Svizzera?
3: Perché lui parla tutte
0: su
3: le
0: quale
3: lingue.
0: Piattaforma si può vedere? Voi chi sono
1: Svizzera? Sul Netflix Svizzero,
0: che sarebbe? Blu.
2: Sì, fa parte del gruppo Swisscom, Blu TV, la piattaforma.
0: Blu TV, certo, è una cosa che conoscono tutti, anche i nostri ascoltatori che sono in viaggio, conoscono, anche perché la Svizzera sta qua, è dietro, esci dal raccordo, sei arrivato, insomma.
1: Una volta arrivato a Como.
0: Allora, siamo per dare la linea alle autostrade, ma prima, come sempre, c'è un momento dedicato al comicidio.
1: Usciamo tutti!
4: Ora c'è il comicidio con Pamela D'Amico, il comicidio su Raizo Radio.
0: Momento bellissimo questo in cui molti comici muoiono nel mondo. Attenzione, perché la nostra D'Amico ne sta sparando una. Attenzione.
3: Allora, visto non sbirci.
1: Ma io sono
0: sbirci.
3: Non mi sbirci.
0: Vabbè, dica
3: allora,
0: sta cosa.
3: Visto che è arrivato l'inverno, adesso parliamo del freddo.
0: No.
3: E quindi d'inverno si leggono più libri.
0: Sì.
3: Ma perché? Perché?
0: Perché?
3: Perché hanno le copertine.
0: Bella questa, veramente. Le dai un cazzotto in te, una cosa che le faccia male.
3: Ma no, violenza sulle donne, ragazzi.
0: No, ma solo così,
1: ma metaforico.
0: Affettuosamente.
1: Anche metadentrico.
0: Ce n'è anche un'altra? Peggio?
3: Qual è il colmo per un indeciso?
0: Ah, beh, non lo so.
3: Bravo, non lo so.
0: Faccio parte anch'io della categoria, sono deciso se menarle con la destra o con la sinistra.
3: Allora, no, allora, il meglio dell'anno scorso.
0: Ma, sì.
3: Il padre di uno squalo.
0: Chi è?
3: Pasqualo!
0: Ah, è divertentissimo, è veramente esilarante.
1: Guardi che lei prima ne ha detta una, se vuole la ripeto.
5: Andiamo in strada, che è meglio, portiamoli in strada. Andiamo dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia, buonasera.
6: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Zo Radio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa a quest'ora, la notizia principale proviene dalla 1 Milano-Napoli. Siamo tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Napoli. Abbiamo 6 chilometri di coda per un mezzo in avaria che però è stato rimosso, quindi adesso tutte le corsie sono disponibili al transito. Riscendendo ancora sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta in direzione di Milano, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori con tempi di percorrenza pari a circa 20 minuti.

0: e poi nel tratto tra il bivio 1 direttissima e Sasso Marconi ancora verso Milano 3 km di coda. In questo caso i tempi di percorrenza sono di 30 minuti, ovvero il doppio del consueto. Ci spostiamo adesso invece in corrispondenza della A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri. Abbiamo 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto, così come tra Fermo e Grottamare nella stessa direzione, poi anche tra Grottamare e Pedaso in direzione di Bologna, tra Pescara Nord e Pineto ancora in direzione di Bologna. Mediamente i tempi di percorrenza in questo caso sono di circa un quarto d'ora. Veniamo adesso invece alla 4 Milano-Brescia, consueto traffico pendolare dei rientri sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa 20 minuti, medesima situazione anche nel senso opposto, ovvero verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Il traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano. Spostandoci poi in corrispondenza della tangenziale di Napoli, abbiamo flussi intensi tra Capodichino, Svincolo e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste erano le principali segnalazioni. Il prossimo collegamento qui da Via Bergamini avverrà domattina alle 6.45. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: con questa sua Circles, come dire, circoli alle 18.52. Voi siete sempre qui con Pop and Go, il nostro, sì, il vostro Drive Time Show. Io non vi reggo più. E c'è un ascoltatore che dice: ma il dito nella piaga fa male. Gennaro, complimenti. Anche tu sei un mentecatto, puoi venire qui
1: veramente
0: in braccio.
1: Oggi ha vinto lui. Sì, allora lui ha vinto oggi come comicidio, peggio di questo.
0: Esatto.
1: Poteva
0: allora, qualche premio che ha vinto questa serie che ancora non abbiamo visto, allora, in Italia, la vedremo spesso.
1: Cara,
0: presto,
1: Ludovica, li puoi dire anche tu.
0: Ludovica, dai,
1: ci racconti i tuoi premi.
0: Intanto è stata premiata un po' ovunque nel mondo.
1: Quelli più importanti.
0: Ti ho vista a Madrid, forse un mese fa eri a Madrid.
2: Sì, ero a Madrid, lì abbiamo vinto a Fisimed miglior serie televisiva, miglior attore, un altro premio loro. Insomma, sono felice, ha vinto un sacco di paesi.
0: Lì va in lingua spagnola, ho sempre italiano sottotitolato.
2: Sottotitolato in lingua inglese.
0: Lingua inglese.
2: Ha vinto tanti premi nel Regno Unito, Spagna, la maggior parte negli Stati Uniti. È arrivata anche finale nello Screenplays a un festival importantissimo a Los Angeles, Fade in Awards. Ha vinto veramente una quantità di premi. Sono stata a Cannes anche a giugno, ha vinto miglior post produzione, miglior serie TV.
3: Non parlare troppo inglese perché non ho capito niente. Ho solo capito che ha vinto più di 58 premi.
0: Esatto, ma quindi sono tanti.
3: La denominazione degli stessi non l'ho proprio capito.
0: No, perché sono tutti award, esatto, qualcosa di award.
1: Allora, posso farti una domanda sulla regia? Perché
2: sì,
1: io sono appassionata di cinema, anche io recito, ho fatto un cortometraggio sulla violenza che è anche su Rai Cinema.
0: Che bello, ricordiamo il titolo, che si chiama Angustia, molto bello.
1: Questa donna che trova la forza di ribellarsi da una relazione tossica attraverso il canto, la propria voce. Quindi mi sento molto vicina anche alla tematica di questa serie. E iniziando col cinema mi sono iniziata ad appassionare alla regia, quindi complimenti, perché è una cosa difficilissima. Tu
0: dirige 60 attori,
1: tu
3: dirigi 58,
1: ragazzi. Tu dirigi gli attori.
2: Sì, però io nasco come frequentato New York Film Academy, centro sperimentale, nasco come attrice. Ho iniziato da piccolina con il teatro. Il primo spettacolo l'ho diretto ai 17, che ho scritto e diretto. La regia mia, insomma, è sempre stata parte di me.
1: È affascinante. Qual è il segreto di una buona regia per te?
2: Regia, quindi per me lo sguardo. Io voglio raccontare dal mio punto di vista, che è più giovane. Lo sguardo, l'immagine per me è fondamentale, le inquadrature, la fotografia. Io nasco come filmmaker, quindi con giro, i primi lavori li ho fatti, prendo con la macchina in mano, le macchine da presa vere, giro proprio con le macchine, da editing, monto. Ho iniziato da piccolina e quindi mi affascina tutto il contesto regia e scrittura.
1: Tu vedi il mondo come un regista, quindi guardi i particolari, guardi la luce, guardi
2: l'inquadratura. Per me è fondamentale dirigere gli attori, vedendo dal mondo appunto dell'acting. E quindi avendo scritto i personaggi in questa serie, ho lavorato tanto a più che altro a togliere e dirigerli in realtà dal punto di vista attoriale, perché avendoli scritti appunto
0: sono i tuoi personaggi, quindi giustamente li devi dirigere tu. È quello, è bellissimo questa cosa, non li vedremo. C'è anche la musica nel film. Ascoltiamo un brano di questo film,
3: sì,
0: che era forse quello che stava sotto al trailer.
2: E il trailer di Millennials è una canzone uscita ufficialmente oggi, si intitola Good Girls,
0: Good Girls di Julia Liros. Sentiamocela.

0: queste Good Girls, Good Girls. Un assaggio, perché poi ascolteremo le canzoni di Giulia Liros, perché presto verrà a trovarci Giulia Liros.
1: Veramente?
0: Lo dico, ve lo do come una.
1: L'aspetto con ansia e con Pamela.
0: Una promessa. Intanto, però, con Ludovica Liros abbiamo scoperto il mondo di Millennials. Grazie Ludovica per essere stata con noi.
1: Grazie Ludovica.
2: Grazie a voi, veramente.
0: Nel tuo mondo fantastico, e sicuramente approfondiremo ancora questa bella serie televisiva. Voi volete dire qualche cosa? Salutare le vostre sorelle, le vostre zie, le vostre nonne?
1: Io devo correre a fare la spesa, e che allora? Stasera ho una cena, devo cucinare.
2: E quindi io vado a lavorare invece, ecco, un altro programma.
0: E chi se ne
1: che
0: frega?
1: Che tristezza. Allora, noi invece sempre il lavoro.
0: Noi ce ne andiamo sulle note della canzone, dovete indovinare, che è facilissima.
1: Facilissima.
0: Che cos'è l'amore?
1: Che cos'è l'amore?
0: Capossela. Grazie al nostro Daniele Di Noia, alla parte tecnica, Angelo che è in regia. Grazie Claudio Campobasso.
1: Ciao Claudione, rotondo.
0: Ciao, torniamo domani. Ciao.
3: Che ha perso il suo gazebo.

0: Meloni, sostegno all'Ucraina, rischiosa la scelta di Trump. Chi chiede il gas russo non fa l'interesse dell'Italia. La maggioranza presenta due risoluzioni, Salvini attacca Kiev. Le opposizioni, governo diviso e irrilevante. Papa Leone, decorso regolare dopo l'intervento al Gemelli per togliere un adenocarcinoma al polmone. I sanitari, operazione riuscita, il pontefice mangia, ha fatto fisioterapia e camminato nella sua stanza. Zelensky a Londra, gli incontri con Re Carlo e con Burnham. Grazie per il sostegno, il premier britannico, siamo e resteremo al vostro fianco. Nuovi attacchi russi sui civili, 6 i morti. Condannata a morte per un post sui social, Najmeh Amini, 23 anni, arrestata a gennaio durante le proteste nel paese, ora accusata di blasfemia. Dal carcere dice: ascoltate la mia voce. Hanno 17 e 16 anni, due ragazzi fermati per le aggressioni minicar a Roma, uno è figlio di un carabiniere. La confessione, lo abbiamo fatto per divertimento, l'accusa di tentato omicidio. Alla festa del cinema di Roma, il primo film italiano in concorso, Brianza, sul red carpet il cast di Elsinore, storia del trionfo a teatro di Ian Charlson, prima della morte. Il regista Simon Stone, il suo non un addio, ma un inno alla gioia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: 5 minuti dopo le 19, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Torniamo in strada, torniamo ad aggiornare la situazione ripartendo dalla 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze tra raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi. In direzione di Firenze si è formata una coda, ci sono 6 km di coda con tendenza all'aumento. Poi andiamo in A1, sempre tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione di Bologna, registriamo traffico rallentato. E poi tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, 2 km di coda con tendenza all'aumento a causa di lavori. Ci sono anche 1 chilometro di coda per lavori in direzione di Roma tra Orvieto e Attigliano. E poi ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove tra Lainate e Legnano in direzione di Varese anche qui registriamo code a tratti. In A4 Torino-Trieste tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino code a tratti, e code a tratti anche tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Andiamo a vedere anche la situazione dell'A14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grottammare in direzione di Pescara, ci sono 2 km di coda a causa di lavori. E poi chiudiamo con la notizia della A27 Venezia-Belluno tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre. In direzione di Venezia c'è una coda stimata di 2 km. Linea a Benedetto Marcucci.
1: Ben detto, i fatti senza pregiudizi. Un programma di Benedetto Marcucci.
2: Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio. Allora, stasera continuiamo la trattazione di un argomento che abbiamo affrontato tante volte nella nostra trasmissione, che è quello dell'automotive, cioè l'industria automobilistica, e aggiorniamo con una novità, con una notizia che si era diffusa nei giorni scorsi e oggi è stata in qualche modo confermata, e cioè il fatto che l'Unione Europea ha deciso di mettere un tetto all'ingresso delle auto ibride cinesi e a 350.000 auto ibride l'anno importabili dalla Cina. Questo è stato deciso dopo che la settimana scorsa il commissario europeo al commercio Maros Šefčovič si è recato a Pechino, ed è una misura che noi tante volte avevamo così, diciamo, un po' di buon senso, se vogliamo, ci si è arrivati. Questa quota entrerà in vigore dal 2027 e resterà operativa per 4 anni. Ecco, nasce ovviamente da un dato che, così, anche la semplice osservazione delle strade, diciamo, delle persone che, o anche dell'esperienza personale magari dell'acquisto di un'auto cinese, che ognuno di noi ormai ha, diciamo, di fronte agli occhi tutti i giorni, tant'è che infatti i dati ci dicono che indubbiamente l'industria automobilistica europea ha cercato di rispondere in questi anni all'arrembante arrivo, diciamo, dei prodotti cinesi, però ci sono dei campi nei quali questo sbilanciamento è molto forte. Ecco, proprio nel settore delle ibride ci sono dei numeri che ci dicono quanto in realtà i prodotti cinesi stiano conquistando fette di mercato con una velocità impressionante. Noi cercheremo di andare oltre, diciamo, l'osservazione da profani di questo fenomeno, e cercheremo di farlo con l'aiuto di un amico di Bendetto, che abbiamo sempre avuto nella nostra trasmissione. Quando si parla di automotive, diciamo, è sempre utile consultarlo, ed è Alfonso Rizzo. Buonasera Alfonso. Alfonso? Alfonso, ci sei? Sei con noi? No, mi sa che non ci sente Alfonso Rizzo.
3: È caduto?
2: Pronto? No, temo che ci sia qualche problema. Claudio, forse se dai un aggiornamento dalle
0: sì,
2: strade.
0: Sì,
2: poi...
0: sulla 1 tra raccordo A14 e Sasso Marconi in direzione di Firenze permane questa notizia di 5 km di coda. Fortunatamente ora ci segnalano la tendenza alla diminuzione. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 3 Napoli-Salerno tra stazione Napoli e Via Marina in direzione di Salerno. C'è una coda dovuta a un veicolo in fiamme. Ovviamente in questi casi l'invito è alla prudenza. Diamo anche un'occhiata alla situazione della 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, c'è una coda per traffico intenso. E poi andiamo a vedere anche la situazione della tangenziale di Napoli, perché tra lo svincolo Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli si è formata anche qui una coda per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli Est in direzione di Livorno registriamo traffico rallentato. E poi sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la la tangenziale est in direzione di quest'ultima si è formata una coda. Diamo uno sguardo anche alla situazione della 10 Genova Ventimiglia. Tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova c'è un chilometro di code a tratti, quindi la situazione sta rientrando. E poi in A8 tra l'allacciamento con la 36 Pedemontana e Gallarate in direzione di Varese c'è segnalata una coda sempre a causa di lavori. Diciamo che ultimamente tutti questi lavori stanno rallentando la situazione. Tra pochissimo torniamo da Benedetto Marcucci.

0: Marco Mengoni, giornate perse, le 19:14, torniamo da
1: Benedetto Marcucci. Siamo riusciti finalmente a sentire con Alfonso Rizzo. Ciao Alfonso.
2: Ciao Benedetto, buonasera a tutti.
1: Allora, stavo dicendo che l'osservazione delle nostre strade ci induce a rilevare una cosa che è abbastanza, deduttiva, cioè il fatto che sicuramente i prodotti cinesi stanno invadendo il nostro mercato. E questa notizia che arriva di questo tetto, Alfonso, è una buona notizia o è una notizia che arriva un po' tardi?
2: Ma è una presa di tempo sostanzialmente. L'Europa sta cercando di rallentare l'arrivo delle auto prodotte in Cina, che non vuol dire solo auto cinesi, perché anche i produttori europei producono in Cina, intervenendo anche sulle ibride. Però per gli italiani la questione ha due facce. Da un lato sì, c'è il prezzo dell'auto che compreranno, che sicuramente arrivando dalla Cina è più competitivo per una serie di fattori, dal costo della manodopera, dall'avanzamento tecnologico. Ci sono fabbriche che sono gestite da un addetto e fabbricano una macchina ogni 20 secondi. E però dall'altro c'è anche il futuro dell'industria in cui lavorano, perché il cittadino italiano è insieme automobilista ma anche lavoratore, no? E quindi il risultato si deve misurare su questi due fronti, non solo sul costo dell'auto all'acquisto, diciamo. Ecco,
1: c'è un dato che però viene spontaneo associare a questa notizia, il fatto che comunque l'interconnessione tra le due realtà, cioè la realtà cinese, tu dicevi appunto Alfonso che molti marchi fabbricano in Cina, nello stesso tempo stanno stabilendo dei rapporti e delle joint venture molto forti, tant'è che infatti ormai dipendono da questi accordi commerciali, no?
2: Beh sì, è da più di 20 anni che esistono queste collaborazioni e che sono per diktat, diciamo così, cinese, almeno al 50% di proprietà cinese.
1: Certo.
2: E quindi questo è stato un ottimo viatico per i cinesi per capire come funzionava questa industria fino al minimo dettaglio e migliorarla per renderla propria di fatto. E quindi oggi la tecnologia che arriva dalla Cina non è più quella che definiremmo una cinesata volgarmente, certo, ma è avanti, perché ha
1: anzi addirittura si può dire che in alcuni casi hanno una tecnologia di cui noi non disponiamo, e questo è il triste, no?
2: Soprattutto hanno dei tempi di sviluppo che noi ce li sogniamo.
1: Certo.
2: In Cina in 18 mesi si passa dal foglio bianco alla prima macchina uscita dalla linea di produzione. Da noi si parla di 3 anni, se va bene sono 5. Quindi capisci che i tempi di attuazione sono mostruosamente più veloci e quindi possono assecondare e aggiornare il prodotto con una velocità che noi non ci sogniamo neanche.
1: Certo. Beh, basta pensare, insomma, per un caso su tutti, ovviamente i marchi cinesi sono decine, però diciamo quello che è più arrembante BYD, che è impressionante, nel senso che è una realtà nata appena 30 anni fa. Anzi, nell'automotive molto meno, 20 anni fa. Quindi diciamo in 20 anni sono riusciti a diventare leader globali, cioè qualcosa di veramente impressionante, insomma.
2: Sì, c'è da dire che insomma sono diversi i gruppi che hanno cominciato a esportare dalla Cina come brand cinesi, la stessa Chery non da tanto tempo, e in pochissimo tempo hanno moltiplicato le vendite arrivando a dei numeri impressionanti. C'è poi un aspetto non trascurabile che è quello della produzione, che adesso, come abbiamo visto, l'ha annunciato Altavilla, che è consulente speciale per BYD, ma tutti i costruttori stanno cercando di trovare delle fabbriche. La stessa Chery l'altro giorno a Parigi al Salone ha annunciato che già dall'anno prossimo entrerà in funzione lo stabilimento di Barcellona, quindi è una misura, quella della UE, molto limitata per certi versi e che non fa altro, come dicevo all'inizio, che prendere un po' di tempo. Il problema è come utilizzeremo questo tempo, perché se questo tempo servirà a rendere competitiva l'industria europea, allora ha senso prendere tempo, altrimenti è solo un rimandare un problema.
1: Ma secondo te, Alfonso, è possibile rendere competitivo, visto che c'è chiaramente una sperequazione di regolamentazione, soprattutto del lavoro, no? Che, sulla quale noi non difficilmente riusciamo a essere competitivi?
2: Bella domanda. Sicuramente c'è un tema di costo della manodopera, che però è meno attuale di quanto non lo fosse 10 anni fa, banalmente, perché oggi anche in Cina i tecnici specializzati sono pagati, certo, adeguatamente, diciamo. C'è un tema che invece è quello dell'energia, che quindi travalica, se vuoi, il tema industriale in senso stretto legato all'automotive, ma ad altri settori industriali, ed è proprio quello il problema. Se noi paghiamo l'energia il triplo, il quadruplo rispetto a quanto, ed è lì che la Cina ha fatto passi da gigante, perché negli ultimi 10 anni, certo, è arrivata ad avere oltre il 50% di produzione energetica rinnovabile, senza contare per esempio le materie prime, le terre rare famose, ad esempio in Inghilterra, e non sarebbe una brutta cosa da fare anche in Europa. Stanno pensando di permettere l'importazione di auto cinesi elettriche o ibride, quindi con batteria, ma di non permetterne poi l'uscita dal paese, per cui compriamo all'estero ma ci teniamo le terre rare che poi ricicliamo per fare altre batterie, per esempio.
1: Certo,
2: no?
1: Certo.
2: Ci sono vari approcci, quello energetico è sicuramente,
1: cioè, quindi creare una catena del valore che in qualche modo poi ha vantaggi anche nel gestire. Certo, certo.
2: Bravissimo. L'energia è sicuramente il tema più forte, soprattutto in Italia, dove la paghiamo una volta e mezzo quello che la pagano in Francia.
1: Certo.
2: Adesso con la proposta, o meglio, con la disposizione del governo Meloni di riprendere l'energia nucleare, ci vorranno però almeno 10 anni prima che di, certo, vederne i frutti di questa operazione.
1: Certo. Ecco, un'ultima domanda, Alfonso. Secondo te, abbiamo parlato appunto dello scenario europeo, proprio quest'ultimo problema che tu dicevi dell'energia forse potrebbe essere quello esiziale per l'automotive italiano, o comunque per la produzione in Italia?
2: Sicuramente quello è un tema, c'è il tema del costo del lavoro, che sicuramente da noi è più elevato. Ma da noi, non solo in Italia, anche in Germania, il problema è lo stesso, anche,
1: certo,
2: loro affrontano lo stesso tema. Il discorso è che tutto questo processo di elettrificazione, la volontà di andare a zero emissioni locali in tutta Europa, è nato dopo un episodio ben specifico che risale a una decina d'anni fa, 12 anni fa ormai, che si chiama Dieselgate, quando ormai la Volkswagen aveva, come dire, le brache calate, passatemi il termine, ha dovuto buttarsi anima e core sull'elettrico,
1: certo,
2: e quindi ha spinto affinché la comunità europea si orientasse in questa direzione. I cinesi non vedevano l'ora, perché avevano già
1: sono finiti nella bocca del leone, insomma, in questa maniera. No?
2: Aggiungiamoci anche tutta la filiera, perché poi non dimentichiamoci che le concessionarie in Italia negli ultimi 20 anni sono passate da 5.000 a 2.000, forse meno, e ultimamente i costruttori europei hanno pure pensato in alcuni casi che potessero farne a meno, che potevano vendere le macchine con degli agenti, e quindi hanno disdettato alcune reti di vendita, che si sono trovate orfane di brand che magari rappresentavano da 40, 50, 60 anni.
1: Certo.
2: I cinesi sono arrivati giusto in quel momento e hanno trovato delle reti già fatte che gli hanno permesso di arrivare sul mercato con la faccia di un concessionario che ha comunque una riconoscibilità,
1: certo,
2: sul mercato.
1: C'è una fiducia comunque da parte. Quindi se non vi vendeva Volkswagen, all'improvviso vende BYD, perfetto. Allora, quindi possiamo fidarci.
2: BYD va bene.
1: Certo. Bene, grazie.
2: Poi,
1: Alfonso.
2: Da dire anche...
1: Sì, dimmi.
2: Scusa, se posso aggiungere un ultimo tassello,
1: certo,
2: che è importante, perché c'è un aspetto di fiducia rispetto al prodotto cinese che è sempre un po' mancato, perché dice sì, vabbè, ma se ho un incidente, un guasto, un problema, come faccio? I più oculati, vedi Chery, vedi GVM, vedi anche BYD, si sono dotati, prima ancora di arrivare sul mercato, di centri logistici per la distribuzione dei ricambi, hanno fatto rifornimenti di tutti i ricambi necessari, per cui oggi garantiscono già oggi la consegna a 24-48 ore in tutta Italia di qualsiasi ricambio.
1: C'è niente da fare, sono bravi Alfonso e bisogna riconoscerlo.
2: Muovono bene.
1: Bene, grazie Alfonso Rizzo e alla prossima puntata su questo, Alfonso, perché ti richiameremo sicuramente e speriamo che insomma ci sia qualche novità positiva, oltre al fatto che diciamo dobbiamo registrare sicuramente un quadro che non è esaltante per la nostra industria. Grazie Alfonso.
2: Grazie a te, Benedetto.
1: Ciao. Grazie ai nostri ascoltatori e a domani.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: Le 19.29, questa è Rai Su Radio, stiamo per andare dagli amici di Back Home, ma intanto torniamo in strada, vediamo la situazione, se è cambiato qualcosa da oggi pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi in direzione di Firenze. Ora ci sono 4 km di coda per traffico congestionato, fortunatamente la tendenza è alla diminuzione. Tra il bivio con la variante di Valico e Sasso-Marconi in direzione di Bologna 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di lavori, e poi ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, è rimasta una coda di 1 km. Andiamo a vedere la situazione della 14 Bologna Taranto tra Fermo e Grotta Mare in direzione di Pescara, 2 km di coda. E chiudiamo con la 27 Venezia Belluno tra Mogliano Veneto e Tangenziale di Mestre in direzione di Venezia, 2 km di coda. Linea a Back Home.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Rai Su Radio.
2: Buonasera, buonasera, buonasera, vi vedo belli tosti tonici. Tosti. Stasera c'è proprio, sto vedendo delle cose qui, le previsioni meteo che quelle serie, effetti, non sì, quelle che fa la Salembi su Rai Su Radio a Back Home. Insomma,
3: molte,
2: vedo un grosso leggiamento, ma anche qualche gocciolina. Vedo anche che la città di Roma, se vogliamo prenderne una così a campione, porta ancora 26 gradi di massima la giornata di domani, ma dopo faremo quello vero.
3: Sì, sono preoccupato, visto Catanzaro 8 gradi di minima, siamo arrivati certo, in inverno. In 10 giorni siamo già in inverno.
2: In un attimo, va bene. Buonasera e benvenuti. Questa
3: che
2: sera
3: bello,
2: tanti ospiti.
3: Molti ospiti, ma soprattutto Claudio Capobasso.
2: Con la sua bella vociona
4: ciao,
2: impostata, mi fa proprio. Si viaggia meglio quando ci sono le belle voci.
3: È vero,
2: no?
3: Sì, pensa se ci fossero cattive voci. Tutto a posto sulla variante di Valico.
2: Ma che no, invece uno prende queste notizie, magari non sempre belle, perché bisogna anche dare quelle meno belle. Però con la voce di Soradio è un po' un'altra cosa. Lo parlo, dico da utente, gruppi di Soradio che viaggia molte, che l'ascolta veramente.
3: Ti posso informare sul fatto sì, che a pochissimi chilometri da noi sì, c'è il ritorno di Mourinho, perché questa sera c'è sì, alle 21 sì, Roma Real Madrid, sì, quindi i romanisti
2: sì,
3: saranno
2: sì, la
3: contenti
2: vendetta,
3: di rivederlo, chissà come finirà.
2: Però in una veste opposta.
3: Con i blanco.
2: Ho visto che c'era una bella cagnerona intorno allo stadio che si stava formando.
3: Vogliamo sì, mettere in imbarazzo Capobasso?
2: Subito.
3: Vuole
2: vai,
3: farci un pronostico così a
2: ma
3: naso su Roma Real Madrid?
2: Dai,
3: a naso,
2: così,
3: a naso.
2: Ma perché
0: così a naso. No, ma io sono proprio un ateo del calcio, quindi chiedi proprio
2: bello,
0: la persona più sbagliata, quindi la sparo
2: puro,
0: proprio.
2: Puro,
3: buttala, buttala.
0: Ti faccio vincere? Facciamo 3-2 per la Roma.
3: Perfetto, segnatevelo al 348-103-10-10.
2: Io sono romanista, potrebbe anche essere che ci fa emozionare questo pronostico che va a buca. Allora, noi andiamo in musica, torniamo tra pochi, se poi ospitoni stasera, mamma mia. Musica, musica, musica.

0: Knack, sono le 20:35, se una regola c'è. Noi ci siamo dati una regola illo tempore, siamo tutti impostati, precisi, bravi, e abbiamo anche capito che dai social dobbiamo anche un pochino ogni tanto scappare e farci vedere meno.
1: Bisogna,
0: giusto?
1: Stare attentissimi, questo infatti è il nostro tema di puntata questa sera su Back Home, perché uno sta sui social con grande piacere per relazionarsi, per fare nuove conoscenze, però attenzione a dire dove siete, con chi, cosa fate, perché poi...
0: O anche a filtrarvi troppo, anche a indossare dei loghi e non dirlo, o anche utilizzare male l'app, perché appunto potreste essere localizzati, come diceva bene il nostro Gianfranco Lanci. Non siamo normali. Comunque, prima di questo ti voglio ricordare, sì, che tu e solo tu puoi dire in tutta questa bella paese dove stanno andando i nostri italiani a far cosa, ad accendere la televisione a casa, e quindi...
1: Praticamente l'assist ce l'ha dato Nick, che è tra i protagonisti di The Voice Senior, ma non è in onda questa sera, perché questa sera, bene bene bene bene, su Rai 1 naturalmente c'è Carlo Conti con Tale Quale Show, che tra l'altro è stato il nostro ospite nelle scorse settimane,
0: è vero,
1: ci
0: è
1: fa
0: vero.
1: Piacere ribadirlo, mentre su Rai 2 credo che sia la seconda puntata di Patù, la passione delle idee, alle 21:20 con
0: ma
1: Patù,
0: che ti, Patù
1: e Roberto Inciocchi.
0: Patù,
1: che stava al bar tra l'altro, sì, qualche giorno fa, ho visto,
0: ma lo voglio fermare, voglio dire, ma quale problema, quale malessere, cioè, perché
1: prima stava da un'altra parte, non si può dire dove, sì, però stava in un'altra televisione,
0: un'altra ancora.
1: Invece su Rai 3 questa sera, sempre alle 21:15, quindi un po' prima, ci sarà Chi l'ha visto, che però andrà avanti a lungo, perché poi dopo Chi l'ha visto c'è TG3 Linea Notte, che come di consueto sarà alla mezzanotte. Io so che Linea Notte ha tantissimi ascolti nonostante l'ora, così come tantissimi ascolti solitamente, ma da quando c'era insomma Bernacca, stiamo,
0: sì,
1: parlando della notte dei tempi, c'erano le previsioni.
0: Io non ricordo perché non ero nata.
1: Lo so, però insomma.
0: Quali previsioni, scusa?
1: Le previsioni del tempo, queste.
0: Non so perché tu questa cosa.
1: Ho una cosa da fare, scusa che devo uscire.
0: Ti sei fissato con queste previsioni?
1: Io non mi fisso su nessuno, guardi, su nessuno.
0: Possiamo avere la base un pochino più alta?
1: Ma
0: perché?
1: Perché
0: abbiamo bisogno di empatizzare.
1: No, chiudete i microfoni, conviene.
0: Ma domani che giorno è?
1: Domani che
0: si
1: giorno
0: è? Si avvicina il weekend.
1: Domani è ovviamente giovedì.
0: Oh,
1: perché? È giorno. Fosse stato venerdì.
0: È il giorno di Giove, Zeus, il dio di tutti gli dei del Pantheon.
1: Del Pantheon.
0: Ti ricordi quanto era bello Apollo?
1: Apollo, figlio di Apelle.
0: Apelle, con la pelle di pollo.
1: La pelle di pollo, fa bene il pollo, eh.
0: Ma volevo dirti che domani ci sarà un ampio, grosso soleggiamento.
1: No, il sole è sempre grosso, per forza.
0: Sì, soleggiamento, soleggiamento.
1: Soleggiamento.
0: Sul mento.
1: Proprio... che sporge in qualche modo, no?
0: Sporge?
1: No,
0: oh sì!
1: No, nel senso che sporge, va in avanti il lento, non
0: si
1: mente.
0: Una sporge.
1: Ma così, è sempre spinto. No,
0: al centro sporge.
1: Forza.
0: Al centro sporge un tempo stabile.
1: Stabile.
0: In prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina che ci fa rimanere tutti sulle zone interne appenniniche, però sotto le pezze calde. Mandiamo una canzone, perché non riesco, mi strozzo.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Rai su Radio.

0: Sara Fulmini, Giorgia, una canzone morbida, giusta giusta per questo autunno che si sta per affacciare, tra un po' si cambierà anche l'ora e sono le 19:42, noi siamo qui con voi, Silvia Salemi, Gianfranco Valenti e con noi nella suite il nostro preferito, Claudio Campobasso, ragazzi, la nostra mascotte, perché comunque sei il più giovane di noi, quindi noi ti teniamo con grande affetto.
1: Sotto la nostra ala protettiva,
0: o che ti soffoca.

0: Potrebbe diventare.
1: Ci serve uno bravo.
0: Nella vita non si sa mai, perché domenica 18 ottobre qui a Roma, in un locale molto noto, possiamo tranquillamente citarlo, che si chiama Largo Venue, posto molto bello dove si fa tanta musica e si fanno anche tanti altri eventi.
1: Non è Venue?
0: Ho detto Venue?
1: Venue, sì, però va bene, perché siamo italiani, quindi leggiamo così come è scritto.
0: Hai ragione,
1: giusto?
0: Venue, sì.
1: È giusto così.
0: Alle ore 18 c'è la quarta edizione della città sommersa, che è stata ideata anche dal nostro amico Roberto Sciarrone. Ciao Robby!
1: Pronto, buonasera!
2: Buonasera ragazzi, ciao, eccomi!
1: Buonasera, benvenuto. In quale parte del mondo sei innanzitutto? Localizzati!
2: Roma, ragazzi, sono qui a Roma.
1: È la città tentacolare, questa città tentacolare.
0: Sì, possiamo dire intanto per presentarti che hai qualcosa a che fare con la mia amica e sorella Silvia Salemi, che siete della stessa regione.
1: Per esempio. Già, ti pare poco?
0: Non è mica poco, però
2: No, è tanto.
1: Senti, ma vai spesso nella nostra Trinacria amatissima?
2: Assolutamente, tutte le estati e poi a Natale, sempre marco il cartellino.
1: Ma passando per la Calabria o arrivi in aereo?
0: La bypass.
2: No, passando per la Calabria, perché io mi fermo a Messina e quindi...
1: Arrivi in un attimo, certo, atterri in un secondo, hai ragione.
0: Vogliamo raccontare questa quarta edizione? Quali sono i propositi? Diciamolo, dai, la città sommersa.
2: Allora Gianfranco, grazie Silvia, insomma è la quarta edizione ideata da Luciano Panama, naturalmente io lo supporto qui su Roma, lui è un artista e un cantautore messinese che vive a Milano e si è inventato un po' questo festival di arte, musica e pensiero dove da protagonista la fanno ovviamente la musica, i talk, ma anche le arti visive. E quest'anno, grande novità, ci sarà un contest di poesia, quindi ci saranno tantissime poetesse, tanti poeti che si alterneranno sul palco e poi alla fine, insomma, ci sarà la possibilità per tutti coloro i quali parteciperanno di avere le poesie pubblicate all'interno di un'antologia appunto curata da una casa editrice. Quindi, insomma, questa è la novità di questa edizione.
1: Beh, è bello innanzitutto la poesia, mi sembra quasi un ossimoro con il nostro momento storico in cui di poesia ce n'è davvero poca, e quindi che ci sia un contenitore culturale, un progetto in partenza o come questo, un evento che abbia questo come centralità, come tema centrale, secondo me è un'evocazione molto importante di un qualcosa di bello. Poi a prescindere da quali sono le tematiche, che non andiamo a discutere qui perché saranno le più disparate, però la poesia, quanta poesia c'è secondo te in questo momento? Stasera parliamo dei social che diventano pericolosi quando li utilizziamo impropriamente, per esempio per dire dove stiamo, oppure quando ci carichiamo di troppi filtri, quindi ci distacchiamo dalla nostra forma fisica e non ci riconosciamo più.
2: Ma guarda Silvia, secondo me la poesia c'è, ce n'è tanta ancora. Il problema è che oggi purtroppo quello che emerge appunto soprattutto dai social, come dicevi benissimo tu, alle volte non pare arrivare. E invece poi andando a parlare con le ragazze e i ragazzi ce n'è tanta di poesia e noi proviamo appunto a fare quello, ma soprattutto a contaminarci, perché ognuno che verrà a questo evento, alla città sommersa, proverà attraverso la propria arte a contaminare l'altro. È un modo per scambiare e soprattutto raccontare le città di oggi, e il punto di vista di ognuno sarà fondamentale, quindi il racconto delle città del futuro attraverso ovviamente l'arte. Quindi noi proviamo a tirare fuori la poesia che ognuno ha dentro di sé per raccontarla e scambiarci queste emozioni. Quindi secondo me ce n'è ancora tanta di poesia, tocca solo, come dire, tirarla un po' fuori, perché alle volte i social, il mondo digitale rende tutto un po' più freddo, dai.
1: Beh, il mondo digitale però, quando utilizza la musica come veicolo di cose belle come la poesia, può aiutarci. Ed eccone una di queste cose che diciamo, una bella canzone.

0: Sacchi, io mi rifiuto di dire il nome di chi ha realizzato questo pezzo. Zerbe Sofia Nzau. Nzau, che sai, che dov'è? Nzau.
1: Io mi distrago. Ogni tanto mi distrago perché qui in studio c'è una zanzara che si sta girando pericolosamente.
0: Guarda, è riuscita ad andare sotto la felpa, quindi deve essere molto aggressiva. Non è più manco tigre, è kamikaze questa.
1: Vorrei dire alla zanzara che ha sbagliato radio.
0: Sì, ha sbagliato
1: però
0: radio.
1: Però questa è pubblicità, non
0: sì,
1: si
0: no,
1: può
0: non
1: fare.
0: Si non si può fare, non si può fare. L'ospite!
1: Ah, anche con noi Roberto Sciarrone, ancora tra gli ideatori della città sommersa. Ricordiamolo però, Roberto, non solo ideatore della città sommersa, ricordiamolo, 18 ottobre a Largo Venue, ma attenzione perché è un collega, possiamo dirlo, perché su Rai Play Sound, se voi andate a fare una passeggiatina, c'è un podcast da lui ideato, scritto, condotto, diretto, eccetera, eccetera, che è Borders, ai confini dell'impero, che è di qualche mese fa, Roberto.
0: Borders.
1: Ai confini dell'impero. Cioè, racconti l'idea, soprattutto, come ti è venuta di trattare la storia? Tu sei uno storico, questo non l'abbiamo detto,
2: sì,
1: però hai trattato la storia.
2: Ma io ho coniugato le mie due passioni, che sono la storia e la radio, e da lì poi ho presentato questo progetto che è piaciuto e dopo un po' abbiamo realizzato, insomma, insieme a Rai Play Sound, che ringrazio ovviamente, questo podcast che racconta dei momenti di storia contemporanea, quindi del Novecento, che un po' in qualche modo hanno cambiato la storia in quel momento, in quel dato momento, in quel dato paese. Quindi questo, insomma, sostanzialmente è l'idea alla base. Poi l'idea è stata arricchita ovviamente dalle Tegherai, dalla musica.
0: Fondamentali, questo è importante poter ritrovare. Ricordiamo che anche le nostre puntate sono su Rai Play Sound. Mi è presa in inglese pure la Rai. Rai Play Sound e sempre al 348 103 1010 potete scriverci, mandare vocali che ascolterà Campobasso. Se sono parolacce le passerà a Gianfranco. Se sono complimenti,
1: certo,
0: li ascolto io. Quindi è tutto molto molto equilibrato.
1: Allora, noi veniamo a trovarti, naturalmente, lo ribadiamo, domenica 18 ottobre per la città sommersa, però ci puoi dare uno spoiler, nel senso, sul podcast potrebbe esserci una seconda stagione, visto che ormai si dice così, no, le stagioni, la nuova stagione del podcast, oppure no?
0: Non ci sono più le mezze stagioni, quindi non so perché.
2: Esatto, non si sa. Ci stiamo lavorando, probabilmente cambieremo qualcosa, parleremo un po' più di storia d'Italia, però ci stiamo lavorando, dai.
0: Io una battuta velocissima prima di salutarci sui social. Tu sei in buon rapporto o sei, insomma, un po' litigato? Come stai messo? Com'è la situazione?
2: No, in buon rapporto.
0: In buon rapporto. Li usi, li utilizzi, ma non vieni utilizzato, diciamo.
2: Ci provo a non farmi utilizzare, però mi piace utilizzarli soprattutto per parlare di cose, insomma, interessanti o condividere cose belle, insomma, questo. Poi ovviamente non è un uso eccessivo, però mi piacciono.
1: Lui è un po' come Silvia, perché ha la necessità di controllare i social della sua bambina, di sua figlia, perché come Silvia è la responsabilità, diciamo, altrui, non solo la tua, quella personale, ma anche quella di chi sta a casa tua. Vabbè, insomma. No, dicevo che appunto anche
0: sì, certo, ma dobbiamo avere un po' un controllo su questi media, se no ci facciamo insomma soverchiare, come dicono quelli un po' all'antica. Io sono antica. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Roberto Sciarrone. Un abbraccio.
0: Grazie. Buona serata, buon viaggio.
2: Ciao.

0: Il Papa è di buon umore, si è già alzato dal letto, il decorso è regolare, così le condizioni del pontefice dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. Meloni alle Camere, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio, Europa dia risposte su energia, poi l'attacco a Campolargo e Vannacciani. Maggioranza, governo difende interesse nazionale, Schlein premier ha fallito ma dà la colpa agli altri, Conte su Ucraina sono senza strategia. Kiev denuncia, Starlink rallenta la trasmissione dati, a rischio la difesa contro i droni, Zelensky doloroso vedere Trump scegliere il lato sbagliato. Per divertirci gli ho tolto la mano dal manubrio, ho perso la scarpa calciandolo, la confessione dei minorenni della minicar nera di Roma. Le donne avvelenate con la ricina in Molise, perquisita un'altra scuola, al TG1 la ricostruzione dei pasti di Natale nei verbali di Gianni Di Vita. Autunno col sole, temperature estive, da domani nel nord Italia si accendono i riscaldamenti, ma molti comuni hanno deciso di rinviare. Angelina Mango in anteprima, il nuovo singolo Vita da adulti che uscirà venerdì, il momento in cui ho capito di essere adulta, dice al TG1, è stato quando ho deciso di essere bambina, l'inatteso è il bello della vita.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Sicuramente Isoradio TTG Travel Experience, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale. Per 3 giorni gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini. Enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologie e soluzioni innovative. Collegamenti su Rai Isoradio tra le 11 e le 12 e tra le 14 e le 16. TTG Travel Experience, 14-16 ottobre 2026, Rimini.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, un minuto dopo le 20, abbiamo ascoltato i titoli del TG1, torniamo in strada prima di andare di nuovo a trovare gli amici di Back Home. Ripartiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi, in direzione di Firenze 2 km di coda con tendenza alla diminuzione per traffico congestionato. Diamo un'occhiata alla 14 tra Grottamare e Pedaso, in direzione di Ancona, ancora 2 km di coda. Sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta, in direzione di Pozzuoli, c'è una coda per traffico intenso. E poi chiudiamo con una buona notizia che riguarda la 1, risolte le code tra variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna.
1: Noi abbiamo questa sigla.
2: Bella.
1: Ti piace?
2: Classica.
1: Noi siamo
2: stantia.
1: Noi siamo questo, però, perché questa è la storia della nostra azienda. La fazienda della scusami, ma invece se provassimo a fare una cosa tipo, perché Scoppi è venuto con la chitarra stasera.
2: Vabbè.
1: Senti che ha fatto? Senti?
2: Oh là là.
1: Che sussulto! Mamma mia!
2: Poi però finisce,
1: Che succede? Mettiamo il meteo, dici?
2: Poi
1: ci stava bene il meteo.
2: Vogliamo non dire nulla.
1: Vogliamo fare l'almanacco con la sigla del meteo?
2: Pensa cosa potrebbe uscire con quella voce a parlare del calendario gregoriano.
1: Vabbè, torniamo a quella tranquilla, no? Perché questa mi sta agitando un pochettino le anime.
2: Invece
1: qua
2: noi dobbiamo essere rassicuranti.
1: Bravo, impostati, preciso, vai, sorridi.
2: Domani,
1: respira.
2: 15 ottobre, sì, si festeggia Santa Teresa d'Avila, credo.
1: Non era d'Avila? Prego,
2: D'Avila.
1: Sarà d'Avila.
2: D'Avila,
1: sì.
2: Vabbè, d'Avila, che è patrona
1: dei cammeletani.
2: Ma sono scalzi o no? Perché spesso,
1: beh, se
2: i cammeletani
1: non lo specifica, le scarpe secondo me ce l'hanno, poi a un certo punto se le levano. Quindi è un po' sì e no.
2: E mo il problema è che domani si festeggerebbe anche San Severo di Treviri.
1: Treviri, perché sono tre uomini.
2: Quindi
1: è una gamba.
2: È una gamba.
1: Quindi andiamo a controllare le accento,
2: Treviri,
1: per cortesia.
2: Treviri.
1: Sì, vabbè. Mentre accade domani, 15 ottobre 1582, entra ufficialmente in vigore il calendario gregoriano, voluto da, guarda un po', proprio da Papa Gregorio XIII, per correggere lo sfasamento del calendario giuliano. Il giorno dopo il 4 ottobre fu direttamente il 15 di ottobre, ragazzi, pensate un po'. Mentre nel 1815 Napoleone Bonaparte, che mangiava...
2: E la Salemi è buona tutta.
1: Ma che carino, grazie. Che mangiava in 8 minuti, sbarca sull'isola di Sant'Elena, dando inizio al suo esilio definitivo. E vabbè, l'ha deciso lui, quindi si è contento lui.
2: È così, Mentre il 15 ottobre del 1822, Re Carlo, felice, beato lui,
1: che combinava?
2: Che ne so, sarà. Di Savoia istituisce il corpo forestale.
1: Corpo?
2: Per la
1: Me parte l'ebolo.
2: Il raggruppamento per la tutela dei boschi.
1: Sì. Sì, mi piace come hai trovato subito
2: i boschi.
1: Mi piace come hai trovato subito, come dire, un'alternativa intelligente.
2: Stai stando con te,
1: cioè,
2: si impara.
1: È molto alto il tuo livello. 1940 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Il Grande Dittatore, il celebre film di Charlie Chaplin.
2: Vogliamo fare gli auguri?
1: Sì, dai, dai.
2: Facciamo gli auguri.
1: Comincia tu.
2: Peppe Servillo, buon compleanno!
1: Fedez e Lucio Corsi,
2: buon compleanno!
1: Compleanno!
2: Se fossero vivi, sarebbe stato anche il compleanno di Italo Calvino.
1: Sì.
2: Di Penny Marshall, che molti ricordano ha fatto, in sostanza ha lanciato Tom Hanks in Big.
1: Il botteghino lanciò Tom Hanks, lui. E Mario Puzzo, sceneggiatore di Il Padrino. L'ha visto Il Padrino?
2: Recentemente no. Passantemente sì.
1: Album e pubblicazioni storiche, 15 ottobre 1956, Little Richard registra Good Golly.
2: Miss Molly.
1: Miss Molly, è quello.
2: Insieme. È la stessa canzone.
1: È bella come la fai tu. Good Golly, Miss Molly.
2: Miss Molly.
1: Iconico del rock and roll. 15 ottobre invece 1957,
2: Elvis Presley, Elvis the Pelvis in the Memphis, pubblica Elvis, sì, Christmas album. Christmas,
1: non fare Christmas perché ti faccio lo faccio, dopo
2: la facciamo,
1: dopo.
2: Scoppio, prepara qualcosa dei Pooh, prepara qualcosa dei Pooh,
1: perché
2: Scoppio,
1: che ci abbiamo?
2: Perché il 15 lentamente così
1: piano,
2: prepariamo
1: così al tempo.
2: Il 15 ottobre del 1966, quindi proprio esattamente
1: proprio 50 anni fa,
2: 60 anni fa, pubblicano il primo album,
1: sì, per quelli come noi. Vediamo se Scoppio dal suo ditino veloce, facile, pericoloso, ha trovato qualcosa per noi. Che trova Pooh. Bravo.
2: Ah, piccola Silvia.
1: Bravo. Ma è De Pooh questo, non è di Fogli?
2: Ma questo non vuol dire, sempre insieme stanno, fratellini sono.
1: Ma sì, tutti, guarda, quando coppie scoppie fa così con le mani, tipo aggregativo, io lo seguo. Bravo.

0: collaborazione meravigliosa con la nostra regia siamo riusciti a ritrovare questo pezzo di storia della musica italiana. Sono le 20:58, piccola Katy Poo, ma soprattutto per la voce del meraviglioso Riccardo Fogli, caro amico, grande. un lord gentilissimo nei modi, nella preparazione, è un tuttologo, perché lui davvero può parlare di qualunque cosa e trasformarla in una cosa interessante. Io non so come faccia, anzi lo so perché lo conosco. È con noi il professore
1: che non è Roberto Vecchioni ma è appena un gradino sotto, Umberto Broccoli. Buonasera,
0: buonasera.
1: Prof.
0: Buonasera.
2: Sotto Vecchioni?
0: L'ha fatta apposta per distrarti dalla partita della Roma che tu stai guardando,
1: prof,
0: vero?
1: Ma sei un tifoso, non ricordavamo questa cosa. Sei tifoso?
2: No, di niente. Non sono tifoso di nulla. Hai fatto un buon esordio, devo dire, che se non fosse per l'amicizia
0: è stato licenziato. No, è licenziato, mi dispiace.
2: Con Vecchioni e con un tifoso della Roma, perché io ho altro da fare. Invece, però, una cosa che vi devo dire subito è questa:
0: sì.
2: Che voi avete passato piccola che.
1: Sì.
2: Piccola Katy è del 68, è una cosa che non sa quasi nessuno, al di là del fatto del Riccardo Fogli che lavorava alla Piaggio, lui era un operaio della Piaggio e poi a un certo punto si mise insieme a questi suoi compagni Descamisados e mise sui Pooh, però Piccola Katy era il lato B del disco del 68, non era il lato A. Il lato A era In Silenzio di Negrini Facchinetti, quindi la classica canzone di Negrini Facchinetti, molto orchestrata, molto con Presidente, non so se Vecchioni queste cose le sa, però insomma io...
0: ma infatti non, secondo me, cioè, no,
1: però
0: no.
1: Adesso ti faccio un'altra domanda, allora, perché siccome tu sei
2: fammi finire però prima di tutto, perché altrimenti questo è il terzo fallo da rigore che stai facendo. Per cui lui è molto orchestrata e soprattutto era questo, c'è molto lontano un mondo strano e strano e fantastico, recuperava un po' quello che era il concetto medievale del paese di Cuccagna. Nel Medioevo si immaginava che esistesse un paese dove meno si lavora e più si guadagna,
0: più si cucca,
2: esatto, e si cucca anche e quattro alla quinta attacchiamo per cui poi gli dico no, ma guarda che questo qua è troppo orchestrato, è troppo intellettuale. Questa che c'è sul lato B, questa del diario, che la gente la notte lo va a guardare, è la canzone. Insomma, per cui passò come lato A il lato B, cioè Piccola Katy, è diventato la loro canzone segnatura, la loro canzone di riferimento.
0: Di firma, bene, bene. Professore, allora, chiaramente qui si fa fatica a dire cose, è più facile dire cosa non fai, no? Perché c'è veramente un palmarès, archeologo, autore, conduttore radiofonico, lo sappiamo perché ti incontriamo piacevolmente nei nostri corridoi, chiaramente saggista. A me incuriosisce molto il periodo in cui sei stato sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale, chiaramente, quindi sovrintendere ad un tale bello e come dire, di una città che ha in ogni spazio, in ogni angolo, qualcosa da apprezzare, da far notare, da mettere in luce. Che periodo è stato quello?
2: Ma quello è stato un periodo di grandissima creatività. Erano stati 5 anni molto intensi, nei quali obiettivamente, questi io parlo soltanto, ecco, se una cosa, Silvia, se una cosa mi va di fare, ecco, di parlare con dei dati alla mano. In quel periodo inventai una procedura di raccolta fondi che è diventata adesso la moda di tutti, cioè dire il patrimonio archeologico, monumentale, storico-artistico non può mantenersi se non con l'iniziativa privata, perché altrimenti ne abbiamo talmente tanto che non riusciamo nemmeno a pensare di come mantenerlo.

0: inventai questa formula della messa a reddito. In un anno, questi sono dati di fatto, in un anno il Comune di Roma, sì, e soprattutto la società di servizio che era Zetema,
1: certo che c'è ancora, certo.
0: Sì, c'è ancora, certo, cioè, ma è quanto lontano Mabillo, è molto lontano da quello che ricordavo io.
1: Sì, per certi versi.
0: Sì, per molti versi. Per cui di fatto che succede? Succede che in un anno, dati alla mano, si incassarono 18 milioni di euro.
1: Ma allora devi tornare, scusa.
0: No, è quella cosa bella. Poi mi sono inventato di fare un restauro del Colosseo e chiesi a Della Valle se lo voleva fare. E lui fece questo restauro del Colosseo con 25 milioni di euro più IVA. Chiesi a Fendi di restaurare Fontana di Trevi e lei, Fendi, la società, mise 6 milioni di euro più IVA e vennero restaurate il Colosseo e Fontana di Trevi. La cosa bella, senza polemica per nessuno, perché certo, io vivo tranquillo, dormo tranquillo, è che un sovrintendente del genere lo devi mummificare come Tutankhamun e in modo tale che anche da morto lui può fare. E invece la logica della politica vuole altro, ma noi sappiamo che tutti quanti si riempiono la testa e la bocca, tutti è del merito, poi al momento della scelta scelgono altrove. Io faccio tanti auguri a chi mi è succeduto nell'incarico, però questo tipo di risultati non credo che siano raggiungibili.
1: E quindi a maggior ragione preziosi, nel 2009 ricevi un premio, questo mi piace dirlo perché c'è un passaggio importante, Umberto, il premio Eugenio Montale, che già insomma un premio con un letterato di questa dimensione, fuori di casa, per il giornalismo Rai, e questo è il passaggio, l'attualizzazione, questo è bellissimo, della cultura classica, con la seguente motivazione: Broccoli, con parole sue, negli anni ci ha fatto comprendere quanto attuale sia ancora nel nostro tempo la lezione dei pensatori nell'antichità e di quanto è importante rileggerne le pagine, cioè attualizzare il classicismo e renderlo per tutti, perché poi tu lo divulghi in un modo che arriva anche a persone che magari non lo hanno studiato a scuola o sui banchi di scuola o l'università, peggio ancora. Che significa oggi attualizzare qualcosa in un momento in cui è tutto facile, veloce, i social, non sopportiamo più niente, non abbiamo capacità attentiva? Come si fa?
0: È molto semplice, perché chi non conosce la propria storia è condannato a riviverla. Quindi non è una cosa, e la storia, secondo me, mentre questa citazione di Santa Iana, un intellettuale di origine ispanica, poi americano, morto a Roma peraltro nel 50, questa è sua, io invece dico un'altra cosa, dico che la storia è come lo specchietto retrovisore in un'automobile, deve essere piccolo, poco ingombrante, però non puoi fare a meno di quello, perché non puoi fare manovra né per andare avanti né per andare indietro. Non
1: assolutamente.
0: La storia è questo. La storia propone delle situazioni che sono già accadute. E quello che è già accaduto riaccadrà. Tutto quello che deve accadere accadrà perché è già accaduto.
1: E tu dici corsi e ricorsi storici, quanto mai attualizzabili.
0: L'ho detto io per la prima volta.
1: No, certo, però lo evochi giustamente.
0: È così, ma prima ancora di Giambattista Vico, uno storico greco che si chiama Tucidide, che vive nel V secolo avanti Cristo, scrive la stessa cosa: guardate, io sto scrivendo perché queste cose che
1: ci sono già
0: io,
1: state,
0: riaccadranno,
1: certo,
0: nei, certo, secoli dei secoli.
1: È chiaro.
2: Prof, parliamo un pochino di radio, visto che siamo qui, ci proviamo quantomeno, perché tu hai fatto tanti programmi interessanti, molti chiaramente sono conosciuti. Io ricordo con grandissimo affetto, ad esempio, Con parole mie, così come in Europa, e sei stato tra i pochi, almeno se la memoria non mi inganna, ad andare anche in giro nei teatri a raccontare delle storie. Io ricordo ad esempio una tua esibizione simpaticissima con il maestro Bernardini e con Castelnuovo, credo fossero Tre Briganti e Tre Somari, che era spassosissima, e quello forse è stato uno dei momenti, possiamo dirlo, no, più divertenti della tua carriera radiofonica, però dal vivo.
0: Ma fatto anche questo, per carità, oramai io sono nato nel 54, quindi queste cose posso pure provare a dirle. Certe cose le abbiamo seminate e sono state raccolte, e sono molto orgoglioso.
1: E meno male.
0: Che poi altri lo abbiano fatto. E noi avevamo la possibilità che ci chiamassero i comuni, e naturalmente ci offrivano ospitalità, eccetera, eccetera, e andavamo nei comuni a portare questo tipo di trasmissioni. E facemmo questa cosa, la facevamo pure con Edoardo Vianello, Tre Somari e Tre Briganti, che poi è un must di Rinaldo in Campo, sì, una commedia musicale di Carimè Giovannini, sì. Che la facevano Franchi, Ingrassia e Modugno, quindi, insomma, ecco, lì posso dire di essere realmente secondo, anzi quarto, quinto, sesto.
2: Ma tu ti sentivi un po' Ingrassia in quella situazione?
0: Mi sentivo Umberto Broccoli fuori posto, però totalmente fuori posto, perché questi sono veramente dei giganti. E lì vedevo la rispondenza del pubblico. Il pubblico non è quello che si sente dire, il pubblico vuole questo. Il pubblico non vuole questo, non vuole il facile, il pubblico vuole il semplice, che è completamente diverso dal facile. È completamente diverso.
1: C'è un gusto, c'è qualcosa di sostanzioso sotto. A proposito, questa sera il nostro tema di puntata, caro Umberto, è finalmente forse c'è un piccolo risveglio, un po' di resilienza rispetto ad alcuni aspetti dei social, quali per esempio il non dichiararsi più localizzabili, non dire dove si va in vacanza, utilizzare meno filtri, cercare più la verità, quello che dicevi prima, semplicità, no? Secondo te questo piccolo miracolo è in atto o è soltanto una fake news? Che sensazioni hai?
0: Ma la sensazione mia è questa: io sono ben lieto se tutto questo accadrà, perché io sono a social e sono vaccinato contro l'influencer.
1: Che di sti tempi, con l'inverno in arrivo va anche bene, insomma.
0: Bene.
1: Sei attuale.
0: Se di fatto questa cosa porterà del cambiamento, di questa cosa sono ben lieto, perché essere diventati tutti quanti delle appendici umane di un telefonino, francamente non è una cosa che fa onore al genere umano, insomma, ecco, questo non. Perché dai, io ho anch'io uno smartphone, anch'io navigo, anch'io cerco, anch'io utilizzo l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale, non sono utilizzato dall'intelligenza artificiale. Questa è la grande differenza che secondo me ha fatta. I ragazzi di oggi, lo dico con tantissima buona fede, con tantissimo affetto per loro, perché la generazione...
1: Sappiamo quanto hai a cuore i ragazzi. Sì.
0: Esatto. I ragazzi di oggi purtroppo non hanno più il senso della comunicazione, cioè di poter parlare. Comunicano tutti e nessuno parla più, e questa è una cosa molto molto molto inquietante, perché la conoscenza si fa, la dialettica si fa parlando, non comunicando.
2: Umberto, hai detto i ragazzi di oggi, quindi non volendo l'hai messa anche in musica in qualche modo. Gli anni 80 sono quelli dei ragazzi di oggi, ma sono anche quelli di un grande successo di un tuo amico che è Franco Battiato, e nell'82 Cucurucucu proprio colorò, diciamo così, la famosa Italia Mundial. Ci dai un ricordo di Battiato, visto che siete stati così in armonia? Ecco.
0: Posso partire dalla fine. Io ricordo fin troppo bene quando il 18 maggio del 21 mi arrivò una telefonata, anzi molte telefonate da Uno Mattina, perché infatti e quello è stato il momento più difficile, più difficile della mia della mia vita radio televisiva. Cioè, parlare di una persona con la quale c'è stato un rapporto profondissimo. Lui mi chiamava Umbertiade, vai a capire perché. Tant'è che poi il gruppo di Battiato mi volle narratore a quel grande evento che facemmo il 20 settembre dell'81 del 21 all'Arena di Verona, no? Che praticamente tutta la musica venne a cantare. Io lì narravo frasi sue, frasi di Gurdjieff, frasi della grande cultura sufi e così via. Franco Battiato, ci siamo conosciuti in 82 per l'appunto, ci siamo conosciuti, eravamo ospiti a Domenica Inn di Baudo, io per una trasmissione che facevo, udite udite, in seconda serata in Prima Rete TV, quindi Rai 1, sulla storia...
1: Si chiamava La Prima Rete, giusto? Certo, come no,
0: esattamente. E Franco veniva a presentare, perché la voce del padrone è dell'81, il successo è dell'82, ma la voce del padrone è nell'81. Però lui veniva a presentare una canzone che anticipava mondi lontanissimi, che era La Stagione dell'Amore. Per cui ci conoscemmo, lui mi conosceva di faccia perché faceva TV dei ragazzi. E quindi si avvicina e mi fa: ma tu cosa ci fai qui? Dico: la stessa cosa che fai tu.
1: Eh sì, si dà il caso.
0: E da quel momento ci fu questa lunghissima frequentazione epistolare di testi mandati, testi scritti, poi confluiti in canzoni, cioè insomma un rapporto veramente molto molto forte, molto molto forte,
2: autentico, quale... diciamo
0: autentico.
1: Sai,
0: non di apparenza,
1: no. Umberto, è un dispiacere averti al telefono perché averti qui sarebbe stato molto meglio, ci saremmo potuti intrattenere con te una puntata, ovviamente non basta, perché veramente si può chiedere qualunque cosa su qualsiasi cosa stia accadendo nel mondo o sia accaduto nel mondo, quindi e anche accadrà, perché hai una visione sempre sulle cose, quindi questo è un incastro che ti ho creato apposta, ti sto diciamo scavando la fossa per farti venire qui da noi in puntata seduto insieme a noi, magari in un'ora piena, perché ci riempi il cuore e le orecchie di tante belle informazioni, spero anche ai nostri ascoltatori, e insomma grazie intanto per essere stato al telefono, però ti ho strappato ormai pubblicamente
2: una promessa.
1: Ormai l'hai fatta, anche se non l'hai fatta per me l'hai fatta.
0: Vengo, guarda, te lo faccio con la voce di Paolo Stoppa, hai presente chi è Paolo Stoppa?
2: Ragazzi, siamo uomini o caporali, ad esempio.
1: Quindi una promessa è fatta, se no ti carotto.
0: Non te ne preoccupare,
1: grandissimo. Allora, per salutare Umberto Broccoli, il professore, ascoltiamo quella canzone che avete citato poc'anzi, Cucurù Cucù Paloma. Grazie Umberto Broccoli,
2: ciao,
1: a prestissimo,
2: ciao,
1: buona serata, ciao.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Rai Isoradio.

0: sulle gambe, dai, facciamo questo esercizio, facciamolo bene, affonda, giù, respira, respira, 7, 8, 6, 7,
1: ti avrei vista benissimo all'acqua gym.
0: È vero, ma questo è.
1: Sia come prof che come utente.
0: Ma il capello corto serve a quello, così dopo non devo stare lì a fare boccoli. Signore, tutte rasate, ci sbrighiamo, andiamo a casa, cenetta, bicchierino di vino.
1: Sei molto Demi Moore questa sera, lo posso dire.
0: Beh, questa sera è anche da 30 anni oramai.
1: Però
0: quindi...
1: stasera in particolare sarà questo colore bianco
0: vero?
1: Che hai così.
0: Questo pallore. Se...
1: No, ma è bianco della felpa. La, non
0: del... la palette.
1: La palette.
0: Siamo in palette. Lo sai che adesso noi dobbiamo fare le news?
1: Sono le 20:30.
0: Sì, perché noi siamo persone precise e sì, abbiamo anche sforato i 2 minuti.
1: Ora c'è il TG2.
0: C'è due.
1: Con
0: e quindi
1: un
0: anche
1: grande
0: noi.
1: Abbraccio alle amiche e agli amici del TG2.
0: Però come le diamo noi?
1: Ma
0: mamma mia, nessuno. Nessuno mai. Nessuno. Mamma mia. Mette l'ansia stasera.
1: Madonna santa, ti mette...
0: No, basta. Seri, seduti. Buonasera. E basta.
1: Buonasera.
0: Ma pure sto finalone. Devo fare il buonasera.
1: Benvenuti.
0: Buonasera e benvenuti. Benvenuti al TG Home. Dica.
1: TG Home.
0: TGR Home.
1: TGR Home.
0: GR. Ma perché mi sento televisiva in qualche
1: vabbè,
0: modo?
1: TGR Home.
0: Con
1: poi però
0: faccia.
1: Sembra regionale.
0: Pallida.
1: A Venezia si potranno conservare le ceneri degli animali domestici accanto
0: che
1: alle
0: tristezza.
1: Tombe dei proprietari.
0: Mamma mia.
1: In sostanza, nei cimiteri comunali di Venezia sarà possibile quindi conservare le ceneri degli animali domestici accanto
0: veramente?
1: Alle tombe dei proprietari in un'urna separata dalle spoglie umane.
0: Ma perché?
1: Tu pensa...
0: Senti, questa frequenta le lezioni per 4 anni di fila e l'università gli consegna una laurea ufficiale. Nel campus della Vermont State University un gatto tigrato di nome Max aveva preso una strana abitudine. Ogni mattina usciva da casa della sua padrona e andava all'università e per questo, perché frequenta tutte le lezioni, gli tributano honoris causa, probabilmente povero gatto, la laurea, capisci? Ed è successo.
1: Vogliamo...
0: si chiama, è anche perché c'era frequenza ininterrotta.
1: Ininterrotta,
0: capisci?
1: Pensa a te. Vogliamo parlare dei fratellini più conosciuti dalla musica mondiale?
0: Gallagher. Che verranno da noi.
1: L'anno prossimo, 2027. Sì? La chitarra di Noel Gallagher è stata venduta all'asta per niente poco di meno che 226.800
0: sterline. Oh mamma mia.
1: Quella che suona, si può dire, no, alla MTV Unplugged, è stata venduta appunto per circa $300.000 e questo, cara Salemi, è il prezzo più alto mai raggiunto all'asta da una chitarra acustica degli Oasis.
0: C'è neanche quelle di Hendrix.
1: Ma Hendrix
0: ma
1: sono superiori. Però fra le loro evidentemente, non diciamo naturalmente la marca, però è stata usata alla Royal Festival Hall di Londra il 23 agosto di esattamente 30 anni fa.
0: Pensa, tu non
1: 96,
0: c'eri. Invece, un bambino di 5 anni ha denunciato suo zio alla polizia per averlo spinto, ma quando gli agenti sono arrivati hanno scoperto che anche suo zio aveva 5 anni, quindi perché probabilmente l'hanno fatto in età un po' avanzata, poco. Ed è successo in Brasile, questo episodio veramente molto molto increscioso, in cui praticamente due bambini si sono azzuffati, quindi niente di più strano e di più normale. Poi basta, adesso tu...
1: Poi, allora, due sono le cose adesso.
0: Cin.
1: O abbiamo il nostro ottimo Campobasso che aggiorna
0: secondo
1: sulla situazione
0: sì.
1: di autostrade, però
0: oppure,
1: lo vedo bello carico, oppure dopo potrebbe arrivare anche a Naoxa eventualmente.
0: Che ne sai?
2: Ditemi
0: che
2: voi.
0: Io
2: ditemi
0: quello che
2: voglio.
0: No,
1: volete
0: un
1: Campobasso.
0: Ubi Maior,
1: Campobasso.
2: Allora andiamo, ripartiamo dalla 4. Milano-Brescia, ci sono code a causa di lavori tra Agrate e Monza in direzione di Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code a tratti tra Baggio Cusago e Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Diamo un'occhiata anche alla situazione della 1 tra Agrate e Monza in direzione di Milano, code per lavori, e restano ancora code a tratti tra il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su radio.
8: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Bill Haley, Rock Around the Clock. Sono le 20:43, noi entriamo finalmente all'università. Siamo,
1: sì,
0: siamo piccoli,
1: momento,
0: siamo giovani.
1: Per noi dobbiamo in qualche
0: poco
1: modo...
0: più che 19 anni, no? Noi.
1: Ma tu torneresti a studiare?
0: Guarda, a volte sì, perché sono ancora molto.

0: dell'Università Tor Vergata di Roma.
1: La mia università. Sì.
0: Ah, e questa è una notizia, non lo sapevo.
1: Mi sono laureata lì con 110 lode.
0: 110 lode, bacio accademico. Bacio accademico non l'hai preso?
1: Bacio, sì, c'è stato anche il bacio accademico e il mazzo di fiori che mi hanno portato le mie figlie perché mi sono laureata con le bimbe in braccio.
0: Ma che bel momento.
1: Una pazza.
0: Vincenzo Piglia Poco, Radio Tor Vergata. Ciao Vincenzo.
2: Eccomi, ciao, mi sentite?
0: Alla grande.
1: Buonasera Vincenzo.
0: Come stai?
2: Io tutto bene, voi?
0: Noi siamo molto bene, soprattutto siamo felici di averti con noi, tu che sei adesso uno studente di lettere e noi ogni settimana accogliamo le ragazze e i ragazzi che fanno la radio all'università. Come hai cominciato questa passione?
2: Io ho cominciato, in realtà volevo solo mettere la musica, era il mio unico obiettivo.
1: Bello.
2: Non volevo avvicinarmi al microfono, non volevo parlare e alla fine, facendo regia a praticamente tutti i programmi della radio dell'Università di Tor Vergata, piano piano mi sono avvicinato anche al microfono e adesso ho un formato.
1: E adesso come lo vivi questo microfono? Insomma, ti piace, interagisci, ti senti sicuro, sei timido, come la senti?
2: Il microfono ormai è un amico, io ormai so che dalle 13 alle 15 quando vado all'università il giovedì trovo un amico, posso parlare per 2 ore di quello che mi piace ed è forse questa la cosa più bella di avere una trasmissione tutta mia, che parlo di quello che voglio e nessuno può dirmi di no.
1: Bello, sicuramente al centro c'è la musica.
2: Esattamente, sì, il mio programma è tutto musicale, mi impegno per proporre una playlist diversa ogni settimana che contenga anche e soprattutto novità musicali prevalentemente di Roma, di ragazzi e ragazze che hanno anche la mia età, che ho conosciuto.
1: Quindi dai anche un'opportunità, no? Per un po' di promozione a nuovi talenti emergenti.
0: È un programma a chilometri zero, possiamo dire, no? Nel senso che la musica locale, diciamo così. E vediamo invece cosa ci racconta Walid Hussein. Ciao Wal!
3: Buonasera a tutte e tutti e grazie per l'invito.
1: Attenzione, studente di fisica e autore e speaker di Watashi wa di Roma Sud, vi piace questa cosa, questo titolone?
3: Sì, Watashi wa di Roma Sud, ci abbiamo pensato tanto, poi è stato accettato, ha funzionato, il giorno dopo la prima diretta ho incontrato un professore nell'università che mi guarda e mi fa Watashi wa.
1: Ti ha salutato?
0: E si scoprì che in realtà che era il nome di un ristorante al quale stava facendo
1: siete virali.
0: Però no, dalla voce Wall, scusa, secondo noi ci guardiamo con Silvia, questo vocione, non hai 20 anni proprio tu.
1: Non sei proprio piccino.
3: No, non giovanissimo, all'università ormai ho casa.
1: Bello.
3: Perché poi oggi, lo ammetto, oggi è particolarmente raffreddato. Ma insomma, al di là di questo, sì, io sono tornato alla radio.
1: Attenzione, trova un punto, un punto dove WhatsApp o dove tu sia in linea possa prendere bene,
3: sì,
1: perché i nostri ascoltatori in viaggio ti devono sentire perché ci piace quello che ci racconti.
0: Vai.
3: Ok, mi sentite meglio adesso?
1: Meglio, vai. Eccoti.
3: Perfetto. Allora, dicevo che io faccio un percorso inverso, cioè torno all'università scoprendo la radio e scoprendo la possibilità di farci radio, perché la radio di Uniradio Tor Vergata è attiva da poco meno di 2 anni, dal 2024, e quando, diciamo, è stata fatta questa call per trovare studenti e studentesse che volessero partecipare, io mi sono subito fiondato perché avevo un po' abbandonato gli studi scoprendo i podcast, cioè mi ero innamorato della possibilità di fare i podcast e ho detto wow, forse è
1: noi abbiamo lanciato a tutti i nostri amici, perché noi ogni settimana ospitiamo degli amici di tutte le università del nostro bellissimo paese per dare un'opportunità ai giovani, e tu sei tra loro, di poter produrre un piccolo podcast, no?
0: Sì, un podcast di 2 minuti, facciamo una sorta di call to action. Anzi, Vincenzo, non è che se ne sei andato per paura, sei ancora con noi?
2: No, sono ancora qui.
0: In sostanza, cosa vorremmo da voi? Voi dovete realizzare un podcast della durata di un paio di minuti, 2 minuti e 15, dove ci sono tante parole, ma c'è anche un pochino di musica. Poi vi invitiamo nelle prossime settimane, appunto, a venirci a trovare qui a Raiso Radio a Beccum, e lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo insieme. Quindi microfono davanti alla bocca.
2: Se mi chiedi la musica, mi inviti a nozze.
1: E noi vogliamo andare a nozze con voi, cari ragazzi. Per esempio, potremmo in queste occasioni farvi lanciare dei brani. Potremmo giocare con le nostre news, perché noi siamo un programma semiserio, ovviamente. Quando sono le 20, le 21, non possiamo ammorbare, uccidere, mamma mia, stancare.

0: nostri ascoltatori con cose noiose, proviamo a intrattenerli, quindi venite col vostro spirito meraviglioso di giovani e quindi pieni di energie, perché possiamo fare una radio, proviamo a farla divertente insieme.
1: Una curiosità sul finale a Vincenzo. Vincenzo, sì. Studi lettere, ma da grande vorresti fare il professore o vorresti fare quello che proviamo a fare Silvia ed io? E quindi...
2: No, professore non se ne parla.
1: Non se ne parla.
2: Ci ho messo una pietra sopra. Assolutamente no. La radio invece è una possibilità che mi piacerebbe tantissimo, un percorso che mi piacerebbe esplorare fino in fondo. E soprattutto grazie all'università, grazie ad Uniradio Tor Vergata, grazie al rettore, alla professoressa Lucia Ceci, sta diventando una cosa concreta, quindi questo.
0: Ma
2: mi
0: chissà che non ci riscriviamo anche nell'università io, Gianfranco, chissà che non ci prendano, magari non ci danno dei...
1: Facciamo un Erasmus. Vabbè, noi veniamo lì e voi venite...
0: Voi state qui e noi veniamo a studiare come dei giovani, esatto, studenti. Va bene, grazie.
1: Allora, ragazzi, un grande abbraccio e ci ritroviamo dal vivo qui a Beccom per farci raccontare questo podcast. Grazie davvero.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a voi. Grazie. Buon viaggio con Isoradio.
3: Grazie.
2: Grazie.

0: davvero con una grande intensità vocale, c'è anche un utilizzo importante di filtri che rendono la voce sicuramente complessa. Madame con Annalisa, o Annalisa con Madame, insomma, questa era Amica. Sono le 20:53, ma perché non spoileriamo qualcosa di domani, Valenti?
1: Ma sì, perché noi abbiamo sempre il nostro tema di puntata. E allora, lo sapevate che il 40% dei lavoratori italiani svolge un lavoro che non corrisponde all'area di studio? Quindi, parlavamo di università poco fa con gli amici di Radio Tor Vergata, quindi 40%. Io ad esempio ho studiato ingegneria, ma chissà perché ho deciso di fare altro. Luciano De Crescenzo ha fatto ingegneria, ma poi ha fatto altro nella vita.
0: È il cosiddetto skill mismatch, mismatch, cioè che descrive proprio quella situazione in cui le competenze, gli studi per cui ti sei messo in gioco e ti sei smazzato magari 5 anni, 3 più 2, no? Alla fine non possono essere utilizzate per il lavoro che svolgi, perché ne svolgi appunto uno fuori da quell'area di competenza.
1: Quindi se domani ci siete sempre qui su Raiso Radio, magari volete scriverci qualche messaggio nei prossimi minuti, così poi ne andiamo a guardare, andiamo a sbirciare al 348 103 1010. Avremo il piacere domani di approfondirlo insieme, naturalmente, con i nostri ospiti, perché
0: assolutamente
1: noi non
0: domani
1: siamo
0: mai soli. Ma tra l'altro ti voglio spoilerare un tema della prossima settimana.
1: Pronto.
0: Questa è bella. Riuscireste a passare a stare da soli per un'intera giornata senza parlare o sentire nessuno, cioè proprio soli con voi stessi, una sorta di ritiro spirituale, ritiro dai suoni, dai social, da tutte le cose da fare, le occorrenze? Ecco, stare soli, ci riuscite?
1: Un'intera giornata
0: senza mai sentire
1: quindi
0: nessuno.
1: Tu mi stai dicendo senza nemmeno l'uso di
0: della radio?
1: Di codesti, allora, oggetti, orpelli telefonici?
0: Io riuscirei a stare senza tutto questo, ma non senza Esoradio. Questo è una debolezza che ho, la dichiaro.
1: L'importante è avere una radiolina, sì, che la porti ovunque, sì, la sintonizzi sul 103.3.
0: Io non posso fare a meno di Esoradio.
1: Diciamoci la verità, poi, tra l'altro, avendo la frequenza netta 103.3, sì, non puoi sbagliare. Non è che ti capita un'altra cosa.
0: Non
1: è
0: vi potete neanche sbagliare. Noi torniamo domani sera.
1: Noi domani sera puntualissimi. Silvia Salemi, Gianfranco Valenti, alle 19:20 circa.
0: Mantieniti largo. Ringraziamo la nostra parte tecnica, ringraziamo il nostro regista.
1: Federico Scoppio, Daniele Di Noia.
0: Grazie. A domani. Ciao.

Angry, i Rolling Stones alle 20:59 su Rai Iso Radio. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso per questi pochi metri che mi sono rimasti. Intanto torniamo in strada prima di lasciarvi in compagnia di Davide Santirocchi. Andiamo in A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna. È segnalato un incidente, sono coinvolte due auto e la segnalazione arriva al chilometro 140. Ovviamente l'invito è alla prudenza. Sempre in A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari, traffico rallentato, e poi sulla Firenze Pisa-Livorno traffico rallentato tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione di Firenze. Chiudiamo con delle buone notizie sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze, traffico che torna regolare, e torna anche regolare il traffico tra Agrate e Monza in direzione di Milano. Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio e di una buona serata.

0: 4 i minuti dopo le 21, buonasera e buon viaggio dopo il nostro Claudio Campobasso, anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Daniele Di Noia. Una serata anche sportiva, il Como ha giocato poco fa con un risultato insomma non troppo eclatante, diciamo soddisfacente, e abbiamo naturalmente anche un altro match, la Roma che affronta il Real Madrid all'Olimpico. Infatti il traffico è stato molto intenso nella capitale, ne parleremo tra pochissimo. Riepilogo delle notizie: è stato già fatto pochi istanti fa, nulla di nuovo sul fronte appunto del traffico. Vedremo naturalmente anche le numerose chiusure che come sempre in serata vengono segnalate. Tutto questo se rimarrete con noi su Raiso Radio, con aggiornamenti continui e dai campi di calcio e naturalmente dalle strade e le autostrade, che è la nostra primissima occupazione, diciamo così. 348 103 1010 invece il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida. E questa sera, in quanto mercoledì, abbiamo anche un appuntamento importante con lo spazio, con Space Oddity.
1: Space Oddity.
2: Aspettate! Spock.
3: Houston, abbiamo un problema.
4: Telefono.
5: Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
6: Velocità smodata!
1: Space Oddity.
7: Space Oddity. Stranezze dallo spazio. A cura di Simone Mercurio. Con Giorgio Pacifici.
8: Ignition sequence start.
9: Carissimi amici di Iso Radio, bentrovati, buona settimana da Simone Mercurio
10: e da Giorgio Pacifici,
9: TG2, vice caporedattore della redazione Scienze.
10: La scienza
9: del TG2 e sottoscritto uno qualunque di Iso Radio.
10: No, un grandissimo autore e molto altro.
9: E molto altro. Allora, questa tra l'altro è una delle ultime puntate, possiamo anticiparlo prima di essere sul palco, se volete vederci dal vivo, al Festival della Scienza a Genova il 30 ottobre alle 19. Noi siamo live
10: al Teatro della Tosse.
9: Al Teatro della Tosse. Al Teatro della...
10: Sarà uno show, uno spettacolo, un evento. Prendiamo spunto da quello che facciamo, Space Oddity, Stranezze dello Spazio, e andiamo verso l'universo.
9: Allora, oggi parliamo di un tema che insomma è agli onori della cronaca in questi giorni. Parliamo, infatti, si stanno consegnando i Nobel, e sono stati consegnati due Nobel scientifici molto importanti. Il primo per la medicina e poi anche per la fisica. Partiamo da quello della medicina.
10: Esattamente. Allora, tutto deriva da una piccola alga verde unicellulare che, quando viene colpito da un raggio di luce, si attiva, mentre invece quando non c'è raggio di luce non si attiva. Partendo da questo, due scienziati tedeschi e un americano sono stati premiati a Stoccolma con il Nobel della medicina e fisiologia. Carl Deiseroth, neuroscienziato della Stanford University, Peter Hegemann, biofisico Università di Berlino, e Georg Nagel, neurofisiologo di Würzburg. Beh, loro dopo anni e anni e anni e anni di studi hanno capito che inserendo il gene di questa piccola alga unicellulare nei neuroni umani e usando impulsi di luce sono riusciti ad accendere o spegnere le nostre cellule nervose. È una specie di interruttore. Dice: ma che ci fanno? Ci fanno tante cose, perché attraverso questo tipo di operazione difficilissima, unica, più unica che rara, attivano i neuroni nel nostro sistema nervoso e gli danno delle direzioni, scoprendo l'optogenetica. È un campo nuovo della medicina con applicazioni importanti nella cura delle malattie.
9: Eh sì, mi sembra di aver capito, adesso è una materia complicatissima, che questa optogenetica permette di studiare con precisione le reti neuronali, e quindi sono reti responsabili di disturbi importanti, gravi, sì, come la depressione, l'autismo, la schizofrenia, anche la cecità ereditaria.
10: Eh sì, perché loro praticamente cercano, è una forma di comunicazione praticamente nuova con i neuroni, direttamente da noi ai neuroni. Attraverso questo si cerca di far agire i neuroni, quindi le cellule nervose, in un modo e in un altro. Uh-huh. Nella, per esempio, pigmentazione, nella retinite degli occhi, questa formula può essere molto importante per prevenire alcune cose. Ma la cosa bella di tutto questo è che loro utilizzano la luce. La luce, quindi la luce è formata da fotoni, è una radiazione elettromagnetica. Comunque la luce è qualcosa che davvero ci inonda, ci dà calore, ci dà visibilità, ci dà tutto, ma è intangibile. Li puoi, come dire, azionare questi neuroni in un modo o in un altro, cosa che finora era impossibile. Ripeto, con impulsi luci, con un gene tratto da un'alga pulicellulare. Qui siamo veramente quello che dovremmo fare sempre. Cioè l'umanità dovrebbe essere tutta dedita, un grande abbraccio a cercare di prevenire le malattie, un'utilità sociale, certo. Altro che guerre, altro che combattimenti, altro che sfide dentro gli uffici. Dovremmo fare questo.
9: Esatto, ma andiamo al secondo importante Nobel assegnato, assegnato questa settimana, ovvero quello della fisica, che è stato dato a Francis Haldane dell'Università del Wisconsin per una trappola di rilevatori immersi nel ghiaccio polare per catturare i neutrini cosmici ad alta energia provenienti dai luoghi più remoti ed estremi dell'universo.
10: Sì, lui è uno scienziato, un belga naturalizzato statunitense, abbastanza. Diciamo che lui con il Wyoming in realtà ha fatto grosse cose, eccetera, ma è il papà di questo osservatorio che sta in Antartide, 5.000 sensori ottici calati nel ghiaccio, a oltre 2.000 metri, di un chilometro cubo di estensione, e che cerca di rilevare questi famosi neutrini, i fantasmini dello spazio. Mentre parliamo, già ne parlammo una volta, mentre parliamo, miliardi di neutrini ci stanno facendo una doccia a me, Giorgio Pacifici, a Simone Marcuri, a Isoradio e pure a voi che sentite.
9: Ci sono video che testimoniano Giorgio alle prese con acchiappare i vari neutrini che lo circondano, anche in questo momento. Non sapete quanti neutrini ci stanno nel nostro studio.
10: Queste particelline sono elementari, hanno una massa minima praticamente che non interagisce con la materia, ecco perché the ghosts of space, no? I fantasmi dello spazio, ma invece sempre sfuggenti e difficili rintracciarli, grazie invece a questo macchinario incredibile Ice Cube,
9: che non è il famoso rapper,
10: che non è il rapper, attenzione, ma è questo osservatorio pazzesco, siamo riusciti a rilevarli e ci dicono che cosa? Sono dei messaggeri di informazione dei confini dell'universo. Allora, come nella nostra sigla, che cosa ci portano? Ci dicono tutto sulla nascita dei buchi neri, sulle reazioni interne al Sole, sulle esplosioni delle stelle supernove ai confini del cosmo, altro che Star Trek. Questo ci portano i neutrini.
9: Ma qual è l'impatto di queste scoperte sulla nostra vita di tutti i giorni? Ne parliamo tra un poco nella seconda parte di Space Oddity. A tra poco.
10: Occhio.
7: Space Oddity.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Eccolo, il nuovo di Aiello, questa Te l'ho mai detto, 21:15 minuti, Rise Radio, aggiorniamo le condizioni della strada, c'è un incidente segnalato nel tratto della 14, compreso tra Cattolica e Riccione, siamo in direzione nord, quindi verso Bologna, al chilometro 140, due le vetture coinvolte, per il momento non ci sono conseguenze. Resta invece un rallentamento sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino verso Firenze, a causa di un veicolo fermo in avaria al chilometro 20. Abbiamo già le prime chiusure, sulla 23 è stato chiuso lo svincolo di Pontebba in uscita da Tarvisio ed in entrata verso la 4, sulla 1 Basso Lodigiano chiusa in entrata per ogni direzione, il tratto Basso Lodigiano Casal Pusterlengo chiuso verso Milano fino alle 5 di domani mattina. Sulla 26 il traffico è abbastanza scarso ed è stato chiuso il tratto compreso tra la diramazione Predosa Bettole Masone verso sud, anche qui la riapertura prevista per le 5, come sulla diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica, il tratto è chiuso in direzione sud e appunto riapre alle 5 di domattina. Torniamo in A14, anzi ci andiamo per la prima volta, lo svincolo di Imola è chiuso in uscita provenendo da Ancona e in entrata per ogni direzione. Di nuovo al nord sulla diramazione Predosa Bettole, il tratto Novi Ligure Bivio A26 è chiuso verso la A26 per un trasporto eccezionale che sta transitando. Legnano, siamo sulla 8 Milano Varese, chiuso in entrata per ogni direzione, e poi è chiuso un tratto della A4, quello compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, chiuso verso Torino in mattinata, appunto domattina riaprirà alle 5. Sulla 12 abbiamo la chiusura del tratto Colle Salvetti Rosignano in direzione Rosignano, al chilometro 207 è segnalato questo cantiere di lavoro, il tratto è chiuso, riapre domattina alle 6. Anche sulla 24 abbiamo Carsoli Oricola chiuso in entrata verso Roma e in uscita provenendo da Teramo. Ne arriveranno altre di notizie di chiusure, vi daremo conto naturalmente di tutto quello che accadrà nel frattempo. Non è accaduto molto sul campo della Roma, tra Roma e Real Madrid, siamo al 17° minuto della partita, siamo sullo 0-0, un paio di buone occasioni per la Roma, per adesso nulla da parte del Real Madrid. Nel pomeriggio, poco fa, è finito il match tra Feyenoord e Como, con la Feyenoord che ha avuto ragione del Como per 3-2. Tutto questo su Rise Radio quando torniamo nello spazio.
1: Space Oddity, stranezze dallo spazio.
2: Seconda parte di Space Oddity. Allora, Simone Mercurio, Giorgio Pacifici, stiamo Ciao. Parlando dei due premi Nobel, medicina, fisica, sì. Tra un po' parleremo anche di Nathan Never, ma questa è un'altra storia. Intanto la domanda che volevo farti a proposito di queste due premi Nobel,
3: dopo,
2: qual è l'impatto di queste scoperte fatte appunto in medicina, in fisica, per cui sono stati premiati questi scienziati importanti dal premio Nobel di Stoccolma, qual è l'impatto di queste scoperte sulla nostra vita di tutti i giorni?
3: Allora, sul discorso della medicina e della fisiologia, il Nobel abbiamo già detto un pochino, no? Questo meccanismo di luce praticamente aziona delle aree del cervello che servono a prevenire,
2: quindi permette di curare
3: delle malattie,
2: certe cose.
3: Per quanto riguarda invece Hazel e i neutrini, è tutta un'altra cosa. Lì si parla di conoscere ciò che sta attorno a noi. Noi sappiamo pochissimo, io continuo a dire, spesso l'ho ripetuto, noi sappiamo qualcosa sul 30%, diciamo, al massimo di tutto quello che esiste, per il resto sappiamo poco o nulla. I neutrini ci danno informazioni, ma io qui vorrei fare un piccolo scoop, Simone Mercurio, che non
2: premessa,
3: ti ho detto prima.
2: Sì,
3: no, è una premessa, è proprio uno piccolo scoop.
2: Scoop.
3: Ti brucio sulla diretta stavolta.
2: Sì, dimmi.
3: Festival della Scienza di Genova, qualche anno fa, lo stesso festival che vedrà il 30 ottobre al Teatro della Tosse, io, Giorgio Pacifici, Simone Mercurio, insieme in un evento
2: in scena live, Space Oddity, della Tosse, Space Oddity, saremo lì sul palco
3: con le persone che stanno lì, interagiremo
2: e con i neutrini,
3: neutroni, neutrangeli,
2: abbiamo invitato tutti gli alieni
3: no, quelli no. Allora, sì, allora, qualche anno fa io ho avuto il piacere di fare una grande serata al Palazzo Ducale, 250 persone, pienissima, con Elisa Resconi. Dice, chi è Elisa Resconi? È una grossa scienziata che lavora in Germania, italiana, che è una delle principali responsabili dell'osservatorio Ice Cube in Antartide. Quindi lei ci spiegò, davanti a tutte queste persone, mi spiegò l'importanza del rilevamento dei neutrini. E soprattutto, vedi, l'Italia sta sempre, c'è anche lì. È vero che il belga naturalizzato statunitense Hazel ha vinto il Nobel, ma una delle cape, dei capi femmina, è Elisa Resconi, una grossa fisica, bravissima, simpatica, comunicativa, e insomma veramente ci siamo dappertutto, e io l'ho convocata lì, mi fa piacere dirlo, 5 anni prima del Nobel, no?
2: Ma adesso insomma parliamo di una cosa molto simpatica, perché insomma abbiamo parlato più volte di Luca Parmitano, il famoso insomma astronauta tutto
3: Astroluca,
2: italiano,
3: Astroluca,
2: che è diventato Venkin, un divo, esatto.
3: È un divo spaziale
2: di un celeberrimo fumetto della Bonelli Editore. Parliamo di Nathan Never.
3: Allora, Nathan Never è uno dei più importanti fumetti di fantascienza internazionali, che ormai resiste dagli inizi degli anni 90.
2: Sì,
3: diciamo.
2: Stessa scuola di Dylan Dog.
3: Esatto,
2: grandi, insomma,
3: sì,
2: questi
3: sì,
2: grandi,
3: però devo dire, e che io personalmente ve lo devo dire, questo non voglio fare pubblicità, però io me l'acquisto perché mi piace, ho la collezione. Ma il caso ha voluto, o non solo il caso sui maccheroni, qualcuno diceva, ha voluto che l'astro Luca Parmitano è appassionato di Nathan Never, e già è apparso in 2 fumetti di Nathan Never. Uno lo ha sceneggiato anche. Uno si chiama Stazione Spaziale Internazionale e l'altro si chiama La Terra si frantuma. Quindi Astro Luca è diventato un fumetto. O qual è il vero Astro Luca? Quello nel fumetto con Nathan Never o quello fuori, che il prossimo anno andrà Artemis 3 in giro attorno alla Terra con una sonda NASA?
2: Leggevo è qui, insomma,
3: attorno alla Terra, perché è una prova per andare poi sulla Luna.
2: Nella Terra si frantuma, Nathan Never deve viaggiare nel tempo per evitare la catastrofe che ha sconvolto la Terra, e per farlo ha bisogno dell'aiuto e delle competenze dell'astronauta italiano Luca Parmitano.
3: Certo, guarda, Luca è stato per tutto. Tra l'altro
2: supereroe, un supereroe. Avengers.
3: Poi anche qui un altro piccolo scuppetto: Luca ha fatto dei corsi di teatro quando era ragazzo, e io ho avuto il piacere di sentire una sua recitazione in una sala del Palazzo delle Esposizioni a Roma, dove c'erano soltanto degli amici, e devo dire che lui è proprio bravo a recitare. Quindi le arti, il teatro,
2: aiutano,
3: il fumetto, ti fanno diventare astronauta? Questo è.
2: Ma soprattutto avvicinano i giovani, avvicinano quelli insomma che non sono esperti scienziati a conoscere, ad apprezzare questo tema. La divulgazione scientifica la fa Giorgio Pacifici, la fa Luca Parmitano, che è un astronauta, e la fa anche attraverso i fumetti.
3: Esatto,
2: tantissimi
3: bravissimo.
2: Ragazzi hanno imparato, hanno conosciuto cose grazie a questa.
3: È una grande forma di intelligenza, di diffusione, di comunicazione, quello che sta facendo Luca Parmitano.
2: I film,
3: no?
2: I libri, le serie, certo.
3: Lui è, diciamo, c'entra molto bene delle situazioni di grande comunicazione, e quindi questa cosa dei fumetti è particolare, perché oltretutto adesso i fumetti sono anche digitali, quindi anche per le nuove generazioni, perché una volta era soltanto quello cartaceo. Io che sono un vecchio boomer, amo il fumetto
2: ma
3: carta.
2: Il cartaceo è il cartaceo.
3: Il cartaceo.
2: L'odore della carta.
3: In autunno.
2: Anche perché li collezionavamo, tu li collezionavi.
3: Sì,
2: ancora.
3: Sì, io collezionavo ancora. E praticamente, però ormai c'è anche questa, una chiave digitale, quindi questi ragazzi se lo vedono con abbonamenti, cose, cioè. E quindi hanno anche un Parmitano digitale che a braccetto con Nathan Never affronta la Terra che si frantuma.
2: Quindi dopo Samantha Cristoforetti Barbie, Luca Parmitano versione fumetto. Anche questa sono le stranezze dallo spazio, dai spaziali di Space Oddity.
3: Space Oddity, stranezze dallo spazio.
2: Anche per oggi la nostra missione volge al termine, ma lo spazio non smette mai di sorprenderci.
3: Space Oddity finisce qui, ma il viaggio continua tutti i mercoledì alle 21 su Rai Isoradio.
2: E ci trovate naturalmente anche in podcast on demand su Rai Play Sound. Puntate le antenne, scaricate l'app di Rai Play Sound. Noi torniamo tra una settimana.
3: Ciao a tutti da Giorgio Pacifici
2: e da Simone Mercurio.
3: Passo e chiudo! Space Oddity.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa, e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
11: Rai Isoradio.

0: No, dei James Blunt, questa Circles, 29 minuti dopo le 21, un gol per la Roma a firma De Roon e qualche minuto dopo anche un gol di Mbappé, e quindi sul campo dell'Olimpico siamo sull'1-1 per questa Champions League. E intanto è stato chiuso anche sulla 1 lo svincolo di Fidenza, chiuso in entrata per ogni direzione e in uscita provenendo da Bologna. Sulla 27 invece abbiamo il tratto Treviso Sud, Treviso Nord, chiuso in direzione Belluno, con riapertura prevista per le 6, anche Vittorio Veneto Nord chiuso in uscita provenendo da Venezia. Sulla 13 tratto chiuso tra Ferrara Nord ed Occhiobello, siamo in direzione Padova, qui la riapertura prevista per le 5, anche Bologna Arcoveggio in A13 è chiusa in uscita provenendo da Bologna. Infine sulla 14 è stato chiuso lo svincolo di immissione in A13 per le provenienze dalla 1, la Milano-Napoli. Queste al momento tutte le notizie, ne aggiungiamo altre, ne sono arrivate altre due ancora. Ora sulla A13 anche in carreggiata sud abbiamo la chiusura del tratto Rovigo-Villa Marzana, anche qui la riapertura prevista per le 5, e di nuovo in A14 un altro tratto chiuso, questa volta quello compreso tra Cesena Nord e Forlì, chiuso verso Bologna con riapertura alle 5. Detto questo siamo pronti con le notizie meteo. E buonasera Massimiliano Santini di Rai Meteo.
1: Grazie e buonasera a voi. Un esteso campo di alta pressione di matrice atlantica sta espandendo il suo raggio d'azione tra l'Europa e il bacino occidentale del Mar Mediterraneo, garantendo una fase di tempo stabile sul nostro paese. Nel corso della giornata di domani la circolazione atmosferica continuerà ancora a dominare questa anticiclone, la scena da nord a sud, con un tempo prevalentemente soleggiato e tranquillo ovunque. Nel dettaglio, iniziando dal nord, la notte trascorrerà con un cielo poco nuvoloso con velature in aumento e con locali foschie e nebbie più probabili e dense lungo il Po, che si dissolveranno poi domani mattina. Seguirà condizioni di bel tempo su tutte le regioni settentrionali con locali densamente nuvolosi sul Golfo Ligure e quindi anche sulla Liguria, dove non saranno però del tutto da escludere locali piovigini o piovaschi. Al centro avremo una notte tranquilla con un cielo sereno e qualche foschia sulle pianure interne. Sulla Sardegna il cielo in questa notte potrà essere attraversato da velature più o meno spesse. La giornata di domani trascorrerà sempre all'insegna del bel tempo con un cielo sereno o al più velato su tutti i settori. Le regioni meridionali e la Sicilia domani vedranno ancora un tempo stabile, ampiamente soleggiato, con la presenza di qualche innocua velatura, soprattutto sui settori adriatici. Le temperature minime della notte sono previste in aumento sulla Valle d'Aosta, lungo l'Appennino centrale, sulla Toscana e sul Lazio, come anche sull'Abruzzo, mentre risulteranno in diminuzione sulla Sicilia e sulla Calabria tirrenica, mantenendosi stazionarie sulle restanti zone. Le temperature massime di domani faranno registrare un forte aumento sulle regioni meridionali e sui rilievi di Marche e Abruzzo, mentre resteranno generalmente stazionarie altrove. I venti soffieranno moderati settentrionali sulla Puglia e sulle coste ioniche di Basilicata e Calabria, mentre risulteranno deboli e di direzione variabile sulle restanti zone del paese. Infine i mari saranno mossi o molto mossi, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, mentre risulteranno da poco mossi a mossi i restanti bacini. Bene, per questa sera è tutto, darei meteo l'augurio di una serena notte e di un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Del mondo.
1: Speriamo di no, un altro mondo. Marrakesh, Mark and Cremon e Tananai, che è titolare di questo brano. Sono le 21 passate da 45 minuti. Tra poco incontriamo anche il GR1 durante l'intervallo del match tra Roma e Real Madrid, che è stazionario sull'1-1 per i gol, abbiamo detto, di De Roon prima per la Roma e di Mbappé poi per il Real. Tutto questo con un'altra notizia di chiusura importante sulla 14, chiuso il tratto compreso tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale, chiuso in direzione nord. Questo tratto riaprirà domattina alle 5. Chiusa anche Monselice, abbiamo detto già chiusa in entrata per entrambe le direzioni sulla 13, ora chiusa anche in uscita per le provenienze da Padova. Questi gli ultimi aggiornamenti. Ricordo, e lo faccio con grande attenzione, che abbiamo due sole notizie, diciamo, in questo momento per chi viaggia, oltre alle chiusure. I rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, quelli tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino, sono segnalati per un veicolo in avaria verso Firenze. L'altra notizia riguarda l'incidente in A14, è segnalato tra Cattolica e Riccione al chilometro 140 e in carreggiata nord, quindi verso Bologna. Prudenza, perché sono diversi i veicoli coinvolti in questo incidente, anche se non ci sono comunque ripercussioni per il traffico, quindi la situazione non impatta con la viabilità. E allora, i prossimi chilometri con Purple Disco Machine, questo è il nuovo Test My Luck insieme a Mick, e poi TG1 e GR1.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, Papa Leone, all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma concelebrato nel pomeriggio, la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene e l'umore è buono. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare post-operatorio. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica, ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles, quindi sul bilancio dell'Unione, ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
1: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni, con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi.

0: passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata sui principi, così il presidente Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Barnum e si è detto pronto alla tregua. Su Meloni e linea opposta della Russia, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 morti e nuovi raid che sono ancora in corso. E in Francia prosegue l'indagine della Procura di Parigi sul cyberattacco che ieri ha colpito i sistemi di refrigerazione nei supermercati, buttate tonnellate di cibo. Il corrispondente.
1: Si contano i danni in Francia dopo il cyberattacco che ha colpito gli impianti di refrigerazione di 700 supermercati, obbligandoli a buttare gran parte della merce congelata, con danni per diversi milioni di euro. Nella notte tra domenica e lunedì, i sistemi di controllo del freddo, spesso interconnessi tra loro, sono stati alterati da pirati informatici che hanno innalzato da remoto la temperatura a 50 gradi per 8 ore consecutive in orari notturni, ritardando anche l'allerta dei sistemi di allarme. Stiamo rimettendo sugli scaffali tutto quello che abbiamo, ma tutto ciò che si trovava nei reparti dei prodotti freschi è andato interamente perduto, fa sapere il direttore di un supermercato in Normandia. La Procura di Parigi comunica intanto di avere aperto un'indagine a tutto campo per individuare i responsabili. Il ministro delle Finanze Lescure in Parlamento ha detto che l'attacco non ha costituito alcun rischio per l'approvvigionamento alimentare, ma è stato un campanello di allarme per tutti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Torniamo in Italia. Ex Ilva, dopo 3 giorni di protesta, domani i lavoratori tornano al lavoro. Scongiurato per ora il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. I commissari confermano infatti la continuità produttiva a Taranto e Genova, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe. A Genova è prevista una sospensione tecnica temporanea con ripresa della produzione a gennaio. I sindacati parlano di un risultato importante, ma la vertenza resta aperta. Presentato il rapporto del CNEL sui servizi pubblici, emerge una pubblica amministrazione a 2 velocità con divari territoriali ancora aperti. Migliorano i tempi dei concorsi, ma restano criticità nei pronto soccorso. Record di iscritti all'università, ma mancano 236.000 alloggi per studenti. Per il presidente Brunetta, la pubblica amministrazione ha superato brillantemente lo stress test del PNRR. In chiusura la musica, Jack Savoretti tornerà live domani al Fabric di Milano per l'unica data italiana del suo tour europeo. Il cantautore italo-inglese festeggerà i suoi primi 20 anni di carriera. La nostra intervista.
2: We will always be the way we were. Saremo sempre quelli che eravamo. È il messaggio dell'ultimo disco di Jack Savoretti, un album personalissimo che porterà dal vivo al Fabric in una data che è più una festa, 20 anni di carriera. Jack Savoretti, come ci siamo arrivati?
3: Sembra ieri, ma infatti questo album qua, Saremo sempre quello che eravamo, è un po' quello. Io che mi guardo indietro e dico, ma io sono sempre uguale, io sono ancora lì. Sembra veramente ieri. Guarda, il Fabric trovo che è uno di quei venue che ha un'energia perfetta per questo album, dove possiamo alzare un po' il volume. Non vedo l'ora di farlo, specialmente con questo album qua, perché questo album ha un paio di jeans e una t-shirt. Siamo lì per giocare, siamo lì per suonare.
2: Come sei cambiato?
3: La mia anima e cuore no, ma le mie decisioni sì. Sono cresciuto, spero, nel mio piccolo, ma sono cresciuto. Cerco sempre di crescere di più, di accettare quanto non capisco, quanto non so, e di essere ok con questo. Però l'essenza, sono sempre il bambino che non riesce a dormire la sera prima di Natale.
2: Marcella Sullo, GR1.
0: E ora ascolta Si fa sera, poi torna alla Champions League.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Tua per sempre, viaggiare con la voce di Elisa è sempre un gran bel viaggiare. Abbiamo ritrovato questa canzone dopo le notizie del GR1, ce ne sono due novità da segnalare agli amici in viaggio. Chi è in Sicilia, magari sulla Palermo-Catania, troverà un incidente che si è verificato tra Termini Imerese e Casteldaccia, quindi verso Palermo un filo di prudenza in più. E un incidente segnalato ora anche sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte, anzi Capodichino, in direzione Capodichino, quindi l'incidente al chilometro 20 sulla carreggiata est, siate prudenti. Non ancora risolto quello sulla A14 tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna, qui siamo al chilometro 140 carreggiata nord, quindi anche qui attenzione. E poi i rallentamenti confermati sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Empoli Est e Montelupo Fiorentino a causa di un veicolo che è fermo a chilometro 20, i rallentamenti in direzione di Firenze.

Ryan, questa Losing My Religion, ancora chiusure, attenzione, è stata un'altra tratta della 14 ad essere chiusa, quella compresa tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, chiusa verso Pescara. In effetti è una scorta veicoli, una verifica tecnica in atto più che una chiusura, quindi ci sono uomini di Autostrade per l'Italia all'opera. Non è chiuso questo tratto verso sud, però siate molto prudenti. Chiuso invece in A11 Alto Pascio, chiuso in entrata in direzione Pisa, sulla 3 Napoli Stazione, chiusa in entrata verso Napoli, Portici, chiusa in entrata verso Salerno, e Porto di Napoli, chiuso in entrata anch'esso in direzione Salerno. Andiamo sulla A10, Celle Ligure, chiusa in entrata e in uscita, e abbiamo notizie anche dalla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, lo svincolo di Aosta Ovest è chiuso in entrata in direzione del Monte Bianco fino alle 5 di domani mattina, ma anche il tratto Aosta Ovest statale 26 è chiuso in direzione del Monte Bianco. Ora anche via Marina, siamo di nuovo sulla 3, la Napoli Salerno è chiusa in entrata in direzione Salerno, e sulla diramazione Gallarate Gattico abbiamo il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la 8 chiuso verso sud in direzione della Milano Varese, della 8 Milano Varese. Tutto questo mentre abbiamo notizie anche dal raccordo che collega la 10 con la A6, anche qui c'è la chiusura dello svincolo di immissione per chi dalla 10 si mette o volesse immettersi sulla A6. In questo momento non è possibile né provenendo da Ventimiglia né provenendo da Genova, per la chiusura che sarà in vigore fino alle 6 di domani mattina. Sulla A4 è chiuso lo svincolo che immette sulla tangenziale nord di Milano, per le provenienze da Torino c'è questa chiusura, e poi di nuovo sulla diramazione Gallarate Gattico, Besnate chiuso in entrata per ogni direzione. Il tratto Besnate a 8, abbiamo detto, è chiuso in direzione sud verso la 8, la Milano Varese. Continuano a piovere notizie di chiusure, allora andiamo sulla 10, qui il tratto Genova Pra, bivio a 7 chiuso in direzione Genova, e sulla 16 la Napoli Canosa, il tratto Avellino Ovest Baiano è stato chiuso verso Napoli, riaprirà domattina alle 6. Intanto è riaperta la partita tra Roma e Real Madrid, siamo sull'1-1 dopo il primo vantaggio appunto con De Roon degli giallorossi, il Real Madrid che ha pareggiato appunto con Mappé. All'inizio della partita lo speaker allo Stadio Olimpico, presentando la squadra ospite, ha presentato ovviamente come di rito anche l'allenatore del Real Madrid, un certo José Mourinho, conosciamo tutti, e lo speaker della Roma ha detto: chi ha vinto con la Roma non può essere dimenticato, l'allenatore del Real Madrid José Mourinho, e c'è stata un'ovazione, una standing ovation allo Stadio Olimpico, insomma, per raccontare anche di qualcosa che ha a che fare con lo sport e anche con i sentimenti, insomma. Ha vinto una Conference League in casa dei giallorossi, con i giallorossi appunto Mourinho.

E questo è il nuovo di Mario Biondi, Cocktail Blue, davvero gradevolissimo. Avremo modo di averlo ospite su Raiso Radio, questo grande artista che ci ha portato questa bella primavera in musica. Allora andiamo sulla 14, abbiamo detto che c'era questa scorta tecnica in atto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, è terminata, quindi non è più un problema transitare lì. Andiamo sulla 16 perché il tratto Avellino-Ovest Baiano è stato chiuso verso Napoli, sulla 12 Rapallo chiusa in entrata per ogni direzione e sulla 3 la Napoli-Salerno, Cava dei Tirreni-Salerno, questo tratto è chiuso verso Salerno. Di nuovo sulla 12 Rapallo chiusa in uscita per entrambe le provenienze, sulla 25 è stato chiuso lo svincolo di Missione in A14 provenendo dalla 24. Poi torniamo anche in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno è chiuso il tratto Ginestra-Fiorentina, l'asta rassegna verso Firenze ed è chiuso ora anche il traforo del Monte Bianco nell'uno e nell'altro senso di marcia. Ancora notizie di chiusure dalla 24, il tratto San Gabriele-Colle d'Ara a Sergi è chiuso verso Roma fino alle 6 e anche un altro tratto della 14 è stato chiuso, quello tra Pedaso e Grottamare, chiuso verso sud in direzione di Pescara. Vediamo anche le notizie della A4, è arrivata la notizia della chiusura del tratto, anzi dello svincolo di immissione sulla 26 per le provenienze da Milano. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, lo svincolo di Lucca Est è chiuso in uscita provenendo da Pisa. Sulla 8 Milano-Varese il tratto Gallarate A36, la Pedemontana, chiuso verso sud in direzione di Milano con riapertura prevista per le 5. Un altro tratto è stato chiuso sulla 1, quello tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere, chiuso verso Roma quindi fino alle 6. Sulla 26 il tratto Masone-Bivia-10 è chiuso in direzione sud fino alle 5 di domani mattina. Ancora sulla 8 Milano-Varese il tratto Busto-Arsizio-Castronno chiuso verso nord fino alle 5. Sulla 9 tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud verso Lainate. Di nuovo in A11, Montecatini Terme chiusa in uscita da Firenze, sulla A30 Nocera Pagani chiusa in uscita provenendo da Salerno, sulla A12 la Genova Rosignano, lo svincolo di Genova Est chiuso in entrata per ogni direzione. Invece la Roma è tornata in vantaggio grazie a un gol di Malen che è arrivato proprio all'inizio del secondo tempo, quindi in questo momento si gioca il 55esimo minuto della partita, Roma 2 Real Madrid

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Rai Isoradio.

chiama Isabel Van Gelder, questa è la sua Kissing You Away ed è una cantante olandese proprio come Malen, che ha segnato il terzo gol per la Roma in meno di 7 minuti, è riuscito in questa doppietta, quindi la Roma conduce per 3-1 sul Real Madrid quando si gioca il 65esimo minuto della partita. Abbastanza provato Mourinho, che appunto ha incassato questi 3 gol all'Olimpico, ma appunto ancora molto aperta la partita. Ritorniamo a parlare di viabilità perché ancora notizie di chiusure sono arrivate sui nostri sistemi. Sulla 30 la Caserta a Salerno è stata chiusa la stazione di Nocera Pagani in uscita provenendo da Caserta. Poi ci sono notizie che ci portano anche a parlare di una chiusura sulla diramazione Roma Sud. È chiuso lo svincolo di immissione sul grande raccordo anulare provenendo dalla 1. Questa è una notizia molto importante perché evidentemente impatta con le lunghe percorrenze. Ancora sulla 26 tratto chiuso Baveno Arona in direzione sud verso Genova. Sulla 14 lo svincolo Roseto degli Abruzzi è chiuso in uscita da Pescara e in entrata in direzione di Ancona. Torno anche sulla A3 la Napoli Salerno perché anche lo svincolo via Marina Centro è chiuso in entrata in direzione di Salerno. Naturalmente ne abbiamo date tante di notizie di chiusure. Sulla A3 ora è chiuso il tratto Torre Annunziata Nord Torre del Greco, è stato chiuso verso nord in direzione di Napoli. E poi abbiamo notizie anche dalla 8 la Milano Varese, Cavaria è chiuso ora in entrata per entrambe le direzioni. Dicevamo che appunto sono tante le chiusure, tra non molto dopo il GR1 delle 23 faremo un riepilogo geografico e completo di tutte nelle nostre notizie appunto per quel che riguarda le chiusure, che sono fin qui una settantina tra svincoli e tratti chiusi. E poi ricordiamo il nostro numero per i vostri messaggi, 348 103 1010. Salutiamo Alberto, in viaggio sulla 1 chiedeva conto di alcune chiusure, abbiamo ribadito appunto quelle più importanti, soprattutto i tratti chiusi. Mandate messaggi ma digitateli in sicurezza, mai mentre siete alla guida.

32 minuti dopo le 10 nella sera di Rai Isoradio. Questo era l'ultimo treno della notte per Tiro Mancino. Invece salutiamo questi amici, Roby, che ci dà conto della 27. Avevamo segnalato proprio all'inizio del nostro viaggio insieme la chiusura della 27. Ribadiamo, per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da poco, tra Treviso Sud e Treviso Nord il tratto è chiuso in direzione nord verso Belluno. Salutiamo anche Domenico, che invece vuole notizie da un tratto che è stato chiuso proprio in questo momento. La notizia è arrivata un minuto fa: il tratto della 1 compreso tra Orvieto e Fabbro è chiuso verso nord, riaprirà domattina alle 6. Aggiungiamo anche sulla 8 Solbiate, chiuso in entrata per entrambe le direzioni, sulla 4 lo svincolo di Dalmine, chiuso in entrata per entrambe le direzioni, e in A14 l'uscita dello svincolo di San Severo è chiusa per le provenienze da Bari. Queste le ultime notizie in merito alle chiusure. Ribadiamo quali sono le difficoltà che si incontrano in questo momento per due incidenti, le possibili difficoltà. Uno è sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Capodichino verso Capodichino, è al chilometro 20, prudenza. Diversi veicoli coinvolti nell'incidente che invece si è verificato in A14 tra Cattolica e Riccione in direzione nord verso Bologna, qui siamo al chilometro 140. Restano dei rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino verso Firenze, perché c'è un veicolo fermo al chilometro 20, non è ancora stato spostato questo veicolo, quindi continua a rallentare la marcia di chi viaggia in direzione del capoluogo toscano. Poi sulla 9 ricordo fino a Mornasco, che è chiusa in uscita dalla Inate e in entrata per entrambe le direzioni, ma appunto la riapertura è prevista addirittura tra un mese, a novembre, il 14 di novembre. Era giusto ricordare anche questa chiusura per chi è in viaggio in questo momento. Resta segnalata sulla Palermo-Catania questa notizia dell'incidente tra Termini Imerese e Casteldaccia. Anche qui in direzione di Palermo non vengono segnalati comunque disagi, però anche qui un filo di prudenza non guasta. È il 75esimo della partita tra Roma e Real Madrid, ci sono stati vari tafferugli per un gol che è stato annullato a Mbappé per fuorigioco, poi ci sono state altre occasioni ancora per la Roma e un paio anche per il Real Madrid. Appunto, si gioca ancora questo secondo tempo al 75esimo. Roma 3, Real Madrid 1.

0: è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
0: Rai Radio.

tutta l'energia dei Rolling Stones, che sono tornati con questo terzo singolo estratto dal nuovo album Mr. Charm. Allora, risolto l'incidente, Cattolica Riccione era segnalato in direzione nord al chilometro 140, non ha creato code o rallentamenti, è comunque risolto. Situazione in parità ora sul campo della Roma grazie a due gol arrivati nel giro di 3 minuti a firma di Epsi ed Hendrick per il Real Madrid, quindi si gioca l'87esimo minuto della partita, che è tornata appunto in parità sul 3-3. Andiamo a vedere un'altra chiusura, ritorniamo sulla 5, la Torino Aosta Montebianco. Qui abbiamo notizie del tratto statale 26 Aosta Ovest. Già questo tratto lo abbiamo segnalato chiuso in direzione del Montebianco, ora è chiuso in direzione di Torino, riaprirà verso Torino alle 6 di domani mattina, in direzione del Montebianco invece alle 5. Ed è nuovamente in corso una verifica tecnica sulla A14 nel tratto Pescara Ovest e Pescara Sud, quindi prudenza in direzione Bari all'altezza di questo tratto. Sicuramente ci sono dei rallentamenti perché ci sono degli uomini che stanno controllando tutto quello che accade su questo tratto della A14, questa verifica tecnica. Non sappiamo naturalmente nei dettagli di cosa si tratti, sappiamo però che quando è in atto una situazione di questo tipo bisogna essere molto molto cauti. In generale, quando c'è un cantiere di lavoro, sapete che vanno rispettati i limiti di velocità che scendono drasticamente, no? Si va a 130 al massimo in autostrada. Quando c'è un cantiere di lavoro, di solito non si possono superare i 60 km/h, e va rispettato questo limite orario, questo appunto limite imposto all'interno dei cantieri di lavoro, perché lì ci sono persone che lavorano e che vengono appunto sfiorate dalle vetture, per questo motivo che va rispettato assolutamente questo limite di velocità all'interno dei cantieri di lavoro. Da qualche ora, da qualche giorno è riuscito con un nuovo disco Jovanotti, si è affidato anche alla voce di Samurai J per confezionare questa Le Foglie di Te.

Zucchero Fornaciari e la sua canzone triste. Proprio su questa canzone triste è arrivato il quarto gol del Real Madrid, quindi una canzone triste che ben si sposa con il momento che all'Olimpico stanno vivendo appunto i giocatori e soprattutto i tifosi della Roma, con Rudiger, che è un ex della Roma, che ha siglato al 90esimo il quarto gol per Real Madrid. Real Madrid che perdeva 3-1 all'83esimo, quando poi c'è stata una doppietta nel giro di due minuti di Espi ed Hendrik, e quindi questo finale con Rudiger che ha siglato il quarto gol. È una grande occasione persa per i giallorossi, che appunto si arrendono al Real Madrid. Torniamo a parlare di viabilità, perché rimangono segnalati ancora dei rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Este e Montelupo Fiorentino verso Firenze. C'è un veicolo in avaria al chilometro 20 e questo è il motivo di questi rallentamenti. In tangenziale a Napoli è ancora segnalato l'incidente tra Doganelle e Capo di Chino in direzione Capo di Chino al chilometro 20. Prudenti, perché non è ancora risolto. Intanto sulla A14 è stato chiuso anche lo svincolo di Roseto degli Abruzzi, chiuso in entrata in direzione di Ancona. Sulla Trella Napoli-Salerno c'è una scorta veicoli perché ci sono dei materiali dispersi al chilometro 12, quindi prudenza. Tra Ercolano Scavi e Torre del Greco in direzione di Salerno segnaliamo questi possibili rallentamenti in carreggiata sud. E poi sulla 8 la Milano-Varese è uno svincolo che è stato chiuso, quello di Lainate-Arese, chiuso in uscita provenendo da Milano. Sta per arrivare il GR1 delle 23, subito dopo ritroveremo anche appunto tutte le chiusure e faremo un riepilogo della situazione con più di 80 chiusure che riguardano sia i tratti autostradali che quelli appunto dovuti ai tratti e agli svincoli che sono stati chiusi. Ricordo che è chiuso il traforo del Monte Bianco nell'uno e nell'altro senso di marcia. È tornata Miley Cyrus, adesso si va a chiamare solo Miley, questa è la sua Bus Persuades. Con questo brano arriviamo fino al GR1. Let's go.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, le condizioni di salute del Papa. I medici confermano il regolare decorso post-operatorio. Sta bene e l'umore è buono. Rimarrà al Gemelli per una settimana, così la sala stampa vaticana.
3: Papa Leone ha concelebrato una messa al decimo piano del Policlinico Gemelli. In una saletta appositamente adibita, Prevost ha chiuso così il suo primo giorno di degenza, riferiscono fonti vaticane. Dunque, il decorso post-operatorio procede bene. Gli esami di routine, esami del sangue, radiografia al torace sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, la rimozione del tumore maligno al polmone, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Margaritora che lo ha operato. Il pontefice sta bene, il suo umore è buono, riferiscono fonti vaticane. Al momento resta la previsione di una settimana di degenza. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre, ha riferito il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da eseguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: La politica in aula, le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani.
4: È il costo dell'energia a pesare più di tutto sulla competitività. Giorgia Meloni lo ribadisce in Parlamento nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, dove chiederà una risposta rapida e coordinata, più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia non firmerà se non sarà giusto, evidenzia la Premier, che definisce rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
5: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
4: Importare gas russo non ridurrebbe il prezzo per gli italiani, secondo la Premier, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
6: Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
4: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno a Kiev, programma condiviso anche da chi, dice, ora è in futuro nazionale e dovrebbe dimettersi. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate. Si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo. C'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo. Non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da domani riprende l'attività lavorativa. Scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova è prevista una pausa tecnica fino a fine gennaio. Per i sindacati è un primo risultato, ma l'avvertenza resta aperta. La sicurezza dei Balcani strategica per l'Italia, lo ha sottolineato il ministro della difesa Crosetto a Pristina nel Kosovo, dove l'Italia con il generale Vergani ha assunto il comando delle forze NATO KFOR. Le sue parole nel servizio dell'inviata.
7: Per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza. Mettere in sicurezza i Balcani, utilizzare i Balcani anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce è una cosa fondamentale.
8: Così il ministro della difesa Crosetto a Pristina, dove si è insediato il comando italiano delle forze NATO per il Kosovo, KFOR, un avamposto per la difesa dell'Europa. Presente nel paese dal 99 dopo la guerra nella ex Jugoslavia, ne ha garantito la sicurezza anche dopo il 2008, quando il Kosovo ha proclamato l'indipendenza dalla Serbia. La presidente kosovara Giustina Sciroca Pula ringrazia per l'impegno i militari. Ora il momento è delicato, le minacce est, ma anche le tensioni in vista delle elezioni del 25 ottobre in Serbia, che non ha mai riconosciuto la Repubblica kosovara. Da Pristina, Alba Arcuri, GR1.
2: Siamo stati noi quella notte e ci siamo divertiti così, hanno confessato i due minorenni che a bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore cui è stata ridotta la sedazione resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. E con la cronaca chiudiamo, è tutto. Prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: I più programmati su Rai Isoradio. È un altro

E così siamo ritornati al 1978, quando lo scozzese che avete sentito, Jerry Rafferty, firmava questa Baker Street. Siamo ritornati indietro ad un album molto molto fortunato, City to City, e questo sax inconfondibile firmato da Raphael Ravenscroft, che appunto è uno dei pezzi di sax più noti in assoluto. Fra l'altro il titolo di questa canzone e anche il famoso indirizzo di Sherlock Holmes, che appunto risiedeva, secondo la leggenda, ma è un personaggio della fantasia, proprio in Baker Street. Siete su Raiso Radio, 13 minuti dopo le 11 la sera di Raiso Radio. Daniele Di Noia alla parte tecnica, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con tutte le notizie. Questa è sicuramente buona, perché sono terminati finalmente i rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, quelli tra Empoli-Est e Montelupo-Fiorentino, prima segnalati verso Firenze. Quel veicolo in avaria che ha dato vita a questi rallentamenti, che sono stati segnalati per più di 2 ore, finalmente è stato spostato. Aggiungiamo però una coda sulla 8 alla Milano Varese, tra Fiera Milano e Milano Nord, per lavori in direzione Varese. Segnaliamo questo incolonnamento non ancora risolto sulla tangenziale di Napoli, l'incidente tra Doganella e Capodichino, segnalato al chilometro 20 verso Capodichino. A proposito della tangenziale di Napoli, ci sono le chiusure che sono arrivate anche su questa arteria. È chiuso il tratto Capodimonte Corso Malta verso Capodichino, Arenella chiusa in entrata per ogni direzione, Capodimonte chiuso in entrata verso Capodichino, e poi in direzione Pozzuoli il tratto compreso tra Agnano e Cuma è stato chiuso, riaprirà domattina alle 6. Anche Arenella chiusa in uscita per entrambe le provenienze, e Agnano chiusa invece in entrata in direzione di Pozzuoli. Queste le ultime notizie in merito alle chiusure. C'è anche la stazione di Fano in A14 che è chiusa in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Ancona. Sulla 4 è stato chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, riaprirà domattina alle 5, quindi questa altra notizia arrivata proprio poco fa sui nostri sistemi. Faremo il punto completo di tutte le chiusure, il tempo di riascoltare un paio di canzoni, e poi partiremo con questo lungo, sfiorano le 100 notizie le chiusure questa sera, quindi sono veramente tantissime. Prenderemo un po' di fiato e racconteremo tutte le chiusure tra poco, dopo Madame e dopo LP.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
2: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Rai Radio.

raffinatissima la penna di Nicolò Fabi. Questo è un singolo, l'unico singolo estratto da un album intitolato La cura del tempo. E non è un poeta, assolutamente, questo autore che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Questa è Raiso Radio, come promesso diamo conto delle chiusure. Prima però segnaliamo intanto la soluzione dell'incidente sulla Palermo-Catania. A Termini Imerese non è più segnalato verso Palermo quell'incidente, ora è risolto. Sulla Pontina, la statale 148, invece si è verificato un incidente all'altezza di Fossignano Valle Lata. Qui in direzione Terracina registriamo dei rallentamenti. Anche sul raccordo anulare abbiamo dei rallentamenti per i lavori in corso tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare in carreggiata esterna, ma anche sulla carreggiata interna possibili rallentamenti per lavori tra l'area di servizio Selva Candida e lo svincolo 3, quello della Via Cassia. Queste le notizie da Roma, adesso andiamo sulla 1 per le chiusure. Cominciamo con la stazione di Basso Lodigiano chiusa in entrata, poi il tratto Basso Lodigiano Casal Pusterlengo chiuso verso Milano, Fidenza chiusa in entrata e in uscita provenendo da Bologna, Rioveggio Aglio, questo tratto è chiuso verso sud in direzione di Firenze, con riapertura prevista per le 6. Abbiamo anche il tratto Orvieto Fabbro chiuso verso nord, anche qui la riapertura prevista per le 6, e il tratto compreso tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere chiuso verso nord con riapertura alle 6. Diramazione Roma Sud, chiuso lo svincolo di immissione sul grande raccordo anulare provenendo dalla 1. Sulla 3, la Napoli-Salerno, abbiamo il tratto Torre Annunziata Nord, Torre del Greco chiuso verso nord, verso Napoli. Anche in carreggiata sud abbiamo un tratto chiuso, quello tra Cava dei Tirreni e Salerno. E poi Napoli Stazione, chiusa in entrata verso Napoli, Porto di Napoli chiusa in entrata verso Salerno, Via Marina chiusa anch'essa in entrata verso Salerno e Portici chiuso anche questo svincolo in entrata in direzione di Salerno. Per la A4 abbiamo notizie del tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni che è chiuso in direzione Torino, Dalmine chiusa in entrata, il bivio che immette sulla 26 è chiuso per le provenienze da Milano e invece l'immissione sulla tangenziale nord di Milano è chiusa per le provenienze da Torino. Questa è la fotografia della A4 e le sue chiusure. Sulla 5, tratto chiuso tra Osta Ovest e la statale 26 in direzione Montebianco, la riapertura qui è prevista per le 5, stesso tratto chiuso anche in direzione Torino, invece verso Torino riaprirà alle 6. A Osta Ovest è chiusa in entrata in direzione del Montebianco. Sulla 7 Milano-Genova, il tratto Genova-Bolzaneto-Busalla chiuso verso Milano fino alle 6. In A8 abbiamo il tratto Busto Arsizio-Castronno chiuso verso nord, quello tra Gallarate e la Pedemontana chiuso verso sud. In entrambi i casi la riapertura prevista per le 5. Chiuso anche Legnano in entrata, Cavaria in entrata, Solbiate in entrata, Besnate in entrata. Quando dico solo in entrata è per entrambe le direzioni. Diramazione Gallarate Gattico, appunto Besnate chiusa in entrata e il tratto Besnate Bivio a 8 chiuso in direzione sud fino alle 5. Andiamo sulla 9, tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate fino alle 5. Sulla 10 abbiamo il tratto Genova-Pra Bivio a 7 chiuso verso Genova, Celle Ligure chiusa sia in entrata che in uscita. Il raccordo che collega la A10 con la A6 vede lo svincolo di immissione in A6 chiuso per le provenienze da Ventimiglia e anche per le provenienze da Genova. Sulla 11 Montecatini Terme chiuso in uscita da Firenze, Alto Pascio chiuso in entrata verso Pisa, Lucca Est chiuso in uscita da Pisa, e poi andiamo sulla 12, la Genova-Rosignano, il tratto Colle Salvetti-Rosignano è chiuso in direzione Rosignano, Rapallo chiusa sia in entrata che in uscita, Genova Est chiusa in entrata per tutte le direzioni. Sulla 13, tratto chiuso Ferrara Nord-Occhiobello, chiuso verso Padova fino alle 5, anche lo svincolo di Bologna-Arcoveggio chiuso in uscita provenendo da Bologna. Sempre in A13 anche il tratto Rovigo Sud chiuso in direzione sud fino alle 5, Monselice chiusa in uscita da Padova e in entrata per ogni direzione. Andiamo anche in A14, tratto compreso tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale chiuso verso nord, lo svincolo di immissione in A13 è chiuso per le provenienze dalla 1, Imola chiusa in uscita da Ancona e in entrata, altro tratto della A14, quello compreso tra Cesena Nord e Forlì che è chiuso
in direzione Bologna, Fano chiusa in uscita da Ancona e in entrata verso Bologna, altro tratto chiuso in A14, quello tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, Roseto degli Abruzzi chiusa in entrata in direzione di Ancona e in uscita provenendo da Pescara, e infine sulla A14, ma infine solo per questa arteria, lo svincolo di San Severo chiuso in uscita provenendo da Bari. Queste le notizie della A14. Tra poco riprendiamo questo elenco che è quasi terminato, però insomma non è ancora completo.

0: chi viaggia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E il Milan non gioca stasera, per essere precisi, gioca domani sera contro il la Juventus contro il Celta Vigo, il Milan contro il Salzburg, quindi insomma diamo notizie corrette. Ma questa era una canzone splendida di Ernia intitolata Dedica. Allora andiamo, eravamo rimasti sulla 14 con le chiusure, ridiamo conto anche della diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica in direzione sud, poi sulla 16 il tratto Avellino Ovest Baiano chiuso verso Napoli, la Cedonia chiusa in uscita da Napoli. Siamo sulla 23, qui lo svincolo di Pontebba chiuso in uscita da Tarvisio ed in entrata in direzione della A4. Sulla 24 abbiamo il tratto compreso tra San Gabriele Colle d'Aria e Sergi chiuso verso Roma, chiuso anche lo svincolo di Carseoli Auricola in entrata verso Roma e in uscita provenendo da Teramo. Anche sulla 25 abbiamo lo svincolo di Missione in A14 che è chiuso per le provenienze dalla Roma L'Aquila Teramo, quindi per le provenienze dalla 24. Poi ritorniamo al nord sulla 26, il tratto Masone Bivio a 10 chiuso in direzione sud, quello compreso tra la diramazione Predosa Bettola e Masone chiuso anch'esso verso sud ed il tratto compreso tra la diramazione che immette sulla 8 Milano Varese ed Arona chiuso verso nord e anche il tratto Baveno Arona chiuso in direzione sud, quindi tutta una serie di tratti che sulla Genova Voltri Gravellona Toce sono chiusi questa notte. Diramazione Predosa Bettola, tratto chiuso Novi Ligure Bivio a 26 in direzione della stessa 26, riapre alle 5 questo tratto. Sulla 27 Treviso Sud, Treviso Nord è chiuso in direzione nord verso Belluno, chiusa anche Vittorio Veneto Nord in uscita provenendo da Venezia. Sulla 30 Nocera Pagani chiusa in uscita da Caserta ma anche in uscita da Salerno, quindi chiusa in uscita per tutte le provenienze. E poi la tangenziale di Napoli, abbiamo detto il tratto Agnano Cuma chiuso verso Pozzuoli, Agnano chiusa in entrata verso Pozzuoli, Arenella chiusa in uscita per tutte le provenienze ma anche in entrata per tutte le direzioni, Capodimonte chiuso in entrata verso Capodichino, il tratto Capodimonte Corso Malta chiuso verso Capodichino fino alle 6. Sulla Firenze Pisa Livorno tratto chiuso Ginestra Fiorentina Lastra Assigna in direzione di Firenze, anche qui la riapertura prevista per le 6. E infine il traforo del Monte Bianco che resta chiuso tutta la notte nell'uno e nell'altro senso di marcia. È stata lunga, ben 96 le notizie di chiusura che abbiamo riepilogato con grande difficoltà questa sera. Siamo con gli Style Council, i prossimi chilometri con questa splendida e armonica My Ever Changing Moods, poi ci sarà il giornale della mezzanotte, poi la notte sicura di Raiso Radio con un altro compagno di viaggio, ma magari ne parliamo dopo le notizie del GR.

0: con te.
1: E se dovesse piovere, il limite di velocità scende da 130 a 110 km/h. Lo so che lo sapete, perché ormai viaggiando sintonizzati su Rai Radio sono regole che conoscete bene. Allora andiamo sulla A14, perché si è verificato un incidente. Siamo tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari, al chilometro 514. Siate prudenti, perché è segnalato questa novità, questo incidente da poco accaduto. Rimane quello segnalato sulla tangenziale di Napoli, tra Doganelle e Capodichino, verso Capodichino, al chilometro 20. Restano le code sulla 8 Milano Varese, tra Fiera Milano e Milano Nord, in direzione di Varese, per lavori. Queste le notizie dalle autostrade. Sul raccordo anulare abbiamo detto si lavora, possibili rallentamenti tra l'area di servizio Selva Candida e la Cassia in carreggiata interna, rallentamenti invece e code per lavori anche tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare in carreggiata esterna. Sulla Pontina un incidente rallenta chi viaggia in direzione sud, all'altezza di Fossignano Vallelata si è verificato questo incidente. Questa è la situazione al momento. Viaggiamo con i vostri messaggi.

Oggi salutiamo Patrizia, Daniele, Luigi, Massimo, Francesco e Miriam che hanno mandato messaggi e continuano a trafficare col 348 103 1010. Mai mentre siete alla guida, ripetiamo anche questa regola importantissima per la vostra sicurezza. È uscito da un po' questo nuovo album di Haron, punto esclamativo, così è il nome di questo artista. Questa è la sua Not for Lack of Trying.

Questa è la dedica alla sua donna, alla donna della sua vita che poi ha sposato, un disco abbastanza recente di Ligabue, questa Tu sei lei. Vi lascio con Sting, questa The Windmills of Your Mind, disco eccezionale, colonna sonora di un film che si intitolava Gioco a due. Il brano ci accompagna fino al giornale della mezzanotte, ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La messa al Policlinico Gemelli di Papa Leone. Prevost si è alzato, ha mangiato, ha fatto fisioterapia, riferisce il bollettino medico. L'umore è buono e il pontefice vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo. Il patto Trump-Putin sul diesel è rischioso, pieno sostegno all'Ucraina. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. La Premier sfida Vannacci e le opposizioni. Due le mozioni di centrodestra su tregua e armi. Salvini, dopo la guerra, torna a comprare gas russo. Campolargo, astensioni incrociate su Ucraina. Eilish Line, passo avanti verso l'unità. Ucraina, ancora raid russi, vittime 600.000 al buio. Depotenziato il sistema militare di Starlink. Zelensky, Trump, non stia dalla parte sbagliata della storia. Minicar a Roma, un gioco per ingannare la noia. Confessano i due minorenni responsabili delle 6 aggressioni contro pedoni, ciclisti e monopattini. Uno è figlio di un carabiniere. Roma Film Fest, tra spettacolo e impegno sociale. Riflettori sul documentario dell'attentato a Salman Rushdie. In concorso la storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Sport, calcio, Champions League, occasione sprecata. La Roma avanti 3-1, perde 4-3 con il Real Madrid dell'ex Mourinho. KO in Olanda, anche il Como vince 3-2 il Feyenoord. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
3: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al 10° piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: Affetto e vicinanza al pontefice. Molti fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale, come ci racconta l'inviata.
4: In tanti hanno dedicato un pensiero al Santo Padre.
5: Un pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti.
6: È un abbraccio di cuore veramente.
4: Poco prima del tramonto alcuni giovani si sono ritrovati sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II di fronte all'entrata del Gemelli. Con le chitarre hanno intonato canzoni e preghiere per Papa Leone. Sono i ragazzi di GAM, Gioventù Ardente Mariana.
7: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani. Ci esorta, ad esempio, quando ha parlato delle famiglie, quando ci parla di non perdere la speranza, di andare avanti nella fede.
4: Sento un legame profondo con lui. Quando ho visto il suo volto per la prima volta mi ha commosso profondamente il suo aspetto e quell'espressione di tenerezza. Sento davvero un legame paterno, quindi essere qui in ospedale con lui è proprio come se stessimo pregando per nostro Signore. Dal Gemelli, Elena Pabba, GR1.
2: La politica. Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi della politica interna.
8: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività, partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles, chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
9: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
8: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivan Acciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
10: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
8: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza di centrodestra compatta sulle due risoluzioni approvate, su una incassa anche il sostegno di Futuro Nazionale.
11: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
12: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
11: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche, un modo per stanare le opposizioni certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
13: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno, perché ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
11: Più gente si mette in gioco meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivan Acciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: Il centrosinistra accorcia le distanze sul sostegno a Kiev e firma la tregua dell'astensione reciproca.
14: Campolargo atteso alla prova delle risoluzioni 6, perché sull'Ucraina le sfumature rimangono, ma con il patto dell'astensione reciproca sui nodi più spinosi. Così, alla fine, la segretaria PDL Schlein a uscire dall'aula e dire: oggi passo avanti, si continua a lavorare per l'unità, e in aula scandisce.
15: Noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile. Serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
14: Al governo l'accusa di Schlein su salari, sanità, caro energia, non avete fatto nulla per i cittadini, noi pronti a governare. Anche AVS vede nel voto una prova di unità e con Fratoianni spiega: l'astensione incrociata sui punti che riguardano l'Ucraina è un grande passo in avanti nella costruzione dell'alleanza di centrosinistra. Dal leader 5 Stelle il non netto al riarmo, rischiamo la guerra mondiale, dice Conte, che duella con la Premier anche sulla legge elettorale.
16: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio.
17: Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
14: Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, al Senato i riformisti PD si uniscono a Calenda nell'applauso a Meloni su quel passaggio, in una giornata che per il campo largo ha il sapore della tregua. Vasco Pirri, GR1.
2: Tra le priorità del Consiglio europeo, lo dicevamo, c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La BCE frena su un prossimo rialzo dei tassi di interesse al 2,75% a dicembre. La presidente Christine Lagarde conferma che l'inflazione al 3,8% può ancora tornare all'obiettivo del 2% nel medio termine, anche se il percorso non sarà facile. Rai Radio 1 a 9:09. Gli esteri. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi. Così il presidente ucraino Zelensky sulla premier italiana, linea opposta dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare suo. Zelensky è a Londra e incassa altro sostegno dal premier Barnum. In Ucraina almeno 13 morti negli ultimi raid, mentre aumenta la preoccupazione per le mosse americane.
18: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
19: This is not right side of history.
18: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina ha coinvolto di recente anche il Mar Nero, con attacchi contro navi a largo della Bulgaria. L'importanza di mettere in sicurezza i Balcani è stata evidenziata dal ministro della difesa Guido Crosetto, che a Pristina ha presenziato alla cerimonia di insediamento del generale Roberto Vergori, a capo della missione NATO in Kosovo, che così torna a guida italiana. Sentiamo Crosetto.
20: Mettere in sicurezza i Balcani, anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che i missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli Houthi, quindi non da raffinati ingegneri che hanno raggiunto la velocità di 8.500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro. Capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
2: Torniamo in Italia, la cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma. Individuati i due minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
21: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato l'inquirente ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
22: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
21: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due. Un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
23: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
21: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
24: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
23: Si deve l'emulazione.
24: Sì.
21: Nel quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: E per i due giovanissimi indagati si aprono diversi possibili scenari. A decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
25: L'incartamento è pronto, arriverà a breve alla procura presso il Tribunale dei Minori dopo che i magistrati della procura ordinaria hanno di fatto chiuso il cerchio. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso che aveva creato allarme, commenta il capo dei magistrati di Piazzale Clodio Lovoi, mentre i colleghi minorili ora si preparano ad ascoltare i due giovani indagati. Poi valuteranno eventuali misure cautelari, diverse le possibilità, obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, ma anche arresti domiciliari, affidamento ad una comunità fino alla reclusione in un istituto penale per i minori. Lesioni e tentato omicidio le accuse a loro carico. La più pesante è legata all'aggressione nei confronti dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a due interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. Prognosi però ancora strettamente riservata e prematura, spiegano i medici. Qualsiasi qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La crisi ex Ilva. Il decreto del governo non ferma la protesta dei lavoratori. Continua la mobilitazione a Taranto, mentre a Genova gli operai delle acciaierie hanno occupato per alcune ore la prefettura. In serata la nota dei commissari. Taranto, Cornigliano e Novi Ligure non chiudono.
0: La richiesta a Taranto e a Genova è la stessa: tenere in vita gli impianti e assicurare una prospettiva produttiva e occupazionale. Per i sindacati non basta il decreto del governo che garantisce la cassa integrazione fino a giugno e dà liquidità all'amministrazione controllata. Valerio Dalò, Fincisl.
1: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori, manca ancora il piano sociale. Per noi fondamentale, perché tutto riparte, è ancora il piano industriale. Forni elettrici e impianti di pre-riduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
0: A Taranto non si abbandonano da giorni i presidi, le statali sono occupate insieme all'ingresso delle raffinerie Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. A Genova gli operai sono per strada e poi in prefettura. In serata la nota dei commissari porta un primo sollievo: gli stabilimenti non chiuderanno né Taranto né quelli liguri, mentre la gara per la vendita sarà prorogata fino al 9 novembre. L'attesa è per la Cassazione, che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo, centrale nel bando per la cessione degli impianti. Paola Nania, GR1.
2: Un anno fa la strage di Casteldazzano, provincia di Verona, in cui persero la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Erano impegnati in un blitz per sgomberare il casolare dei tre fratelli Ramponi, rinviati a giudizio per averlo fatto esplodere. Al nostro giornale Cristian Daprà ricorda il padre Valerio, brigadiere capo.
3: È stato un anno pieno di tante sofferenze. Ammetto che questi giorni sono stati anche particolarmente duri. Il 9 ottobre comunque è il giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.
5: Cosa manca di più?
3: Sicuramente la presenza, passare momenti insieme, una piccola chiamata e il sentire la voce l'uno dell'altro. Un fine settimana a cui organizzavamo insieme un barbecue, scambiandoci battute e giochi.
5: Quel giorno?
3: È stato uno shock veramente da un momento all'altro. Un orario della mattina in cui ero già stordito dal sonno, e procinto di andare a lavorare e sentirsi insomma devastare la vita da un minuto all'altro. Il mio modo di renderlo orgoglioso è quello di cercare di usare la bontà, l'educazione, l'altruismo e tutti i valori che mi ha trasmesso nell'arma con piena fiducia. Anche in quest'ultimo anno mi sono stati molto vicino.
5: Il 26 ottobre inizia il processo ai fratelli Ramponi,
3: sì. Accusati
5: di strage.
3: Mi sono costituito parte civile, mi aspetto di avere giustizia per me, mio padre, tutti i feriti e le vittime.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Buona notizia per il turismo italiano, che ha registrato un incremento dell'1,8% rispetto alla scorsa estate, dati evidenziati in un panel dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali nell'ambito della 63esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini. L'inviato.
6: I numeri sono quelli del grande evento: 2.800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzato in tutte le stagioni: 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, come motore di conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
7: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica. Sicuramente insistere sulla destinazione Italia, sull'inverno la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar.
6: Da Rimini, Lorenzo Opice, GR1.
2: Roma Film Fest, in scena il documentario sull'attentato a Salman Rushdie, sotto i riflettori del concorso invece una storia di migrazione e sradicamento nel mondo ispanico.
26: Dark clothing and he had a black COVID mask on.
4: Salman Rushdie visualizza come un rallentatore il momento in cui un giovane estremista islamico lo ha quasi ucciso. I ricordi e il passaggio dall'odio all'amore necessario per guarire e andare avanti sono prima diventati un libro e ora un documentario firmato dal premio Oscar Alex Gibney, Knife, ovvero coltello, l'arma dell'attentatore. Una proiezione che caratterizza la seconda giornata della Festa del Cinema di Roma assieme a quella per il concorso di Senisa e la Boca, storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Il regista Diego Luna, già attore in Tu mamá también.
8: Las fracturas familiares, los desgarros familiares que la migración trae.
4: Le fratture e gli strappi familiari che ogni migrazione crea. Ciascuna è una storia a sé con le proprie ragioni, ma tutte comportano la perdita di qualcosa. Infine Hollywood con Whale Fall di Brian Duffield, con Josh Brolin e Austin Abrams. La lotta per la sopravvivenza nel ventre di una balena. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Giovanni Leporale, Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte. GR1 Sport.
9: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Champions League in primo piano, disastro Italia, 4 partite, 4 sconfitte, 1-0-4 che fa malissimo per il calcio italiano. Eppure la Roma fino all'82esimo era in vantaggio 3-1 sul Real Madrid, poi il serrate finale e la remontada del Real di José Mourinho e giallorossi che sono crollati sul più bello, il servizio di uno dei nostri inviati allo Stadio Olimpico.
10: Da 3-1 a 7 minuti dal 90esimo a 3-4 e il finale amaro di una partita bella, sempre incerta, vibrante in ogni frangente. Il Real Madrid dell'ex Mourinho esce con 3 punti dall'Olimpico, frutto di esperienza, cinismo, abitudine alle battaglie europee. Roma avanti con De Ron, pareggio di Mbappé, 1-1 all'intervallo. A inizio ripresa la doppietta di Malen illude i padroni di casa, che nel finale però soffrono le mischie nella propria area di rigore. Espi ed Hendrik, entrati dalla panchina, confezionano il pareggio in 2 minuti. L'ex Rudiger segna al 90esimo e non esulta. Un punto in 2 partite per i giallorossi, ma la sensazione di poter recitare un ruolo importante in questa Champions. Giorgio Germanò, GR1.
9: Come detto, tutte sconfitte le squadre italiane. Lotta, ma perde 3-2 in Olanda contro il Feyenoord. Anche il Como, il nostro inviato.
12: Intimoriti nella vasca, traduzione di De Kuip, lo stadio di Rotterdam, i giovani di Fabregas hanno misurato la differenza con i palcoscenici solenni dell'Europa. Il 3-2 è inappellabile, ma Fabregas ai suoi giocatori ha detto di non abbassare la testa, di non sentirsi inferiori.
13: Devo continuare a imparare, la squadra deve continuare a imparare a certe situazioni, continuare a crescere.
12: Qualche scelta a posteriori non ha aiutato, Duvicas è partito dalla panchina, rotazioni inevitabili, ha spiegato Fabregas, perché Ken è ancora fuori. Baturina e Nico Paz non sono riusciti comunque a offrire la stessa presenza in attacco. Il Feyenoord ha avuto più entusiasmo. Il Como ha sfruttato un contropiede, un errore di Lopez su Diao per l'1-0, ingannevole e durato 2 minuti. Zekiel dal limite, marcato da Perrone, si è girato e ha battuto Sanchez, ha preferito a Buté. Nell'azione del gol Diao si è fatto male. Il Feyenoord della ripresa ha imperversato sulle fasce. Musa è stato il mattatore, ha segnato il 2-1, ha propiziato il 3-1. Palo e pallone sul corpo di Sanchez per l'autorete. Il 3-2 di Duvicas è stato tardivo nel recupero. C'è la Fiorentina per ripartire in campionato. Tra una settimana in Champions il Como riceverà il Manchester United. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
9: Il Manchester di sicuro non se la passa bene. Le altre sfide, nonostante la doppietta del solito Haaland, passa 4-2, un super Paris Saint-Germain in casa del Manchester City. Vincono Betis di Siviglia, Shakhtar di Donetsk, Bodø/Glimt e Stoccarda. Ha giocato a tennis l'Aston Villa 6-0 al Fenerbahce, 6 gol anche del Liverpool. La Champions League con la terza giornata del girone unico tornerà la prossima settimana e dopo i 2 pareggi deludenti in campionato cercano sorrisi europei. Milan e Juventus. In Europa League, giovedì sera Salisburgo-Milan, Celta Vigo-Juventus, e ricordiamo anche la Conference League con l'Atalanta contro i greci del Paphos. Fuori dal campo, oggi giovedì il Consiglio della FIFA, passaggio molto importante per Gianni Infantino dopo le polemiche degli ultimi mesi. Venerdì assemblea della Lega Calcio di Serie A, si avvicina il momento delle decisioni sulla Federcalcio e su Malagò, si attende il sereno. Infine il tennis, Rafa Oder e Medvedev ai quarti a Shanghai. Oggi giovedì torna in campo Sasha Zverev. Le tensioni in Medio Oriente, gli attacchi all'aeroporto di Riyadh che hanno provocato diverse vittime, hanno portato allo spostamento a dicembre dal 27 al 30 del Six King Slam, l'esibizione milionaria in Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
11: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: al sax contralto Davide Santirocchi.
1: Sì, e al pianoforte Alessandro Gerardis, appunto. Questo era tecnico, tecnico Francesco Pantaleo, certo.
0: Ingegnere del suono.
1: Sì, ingegnere del suono.
0: Non c'è possibilità,
1: no,
0: che
1: no,
0: siamo noi.
1: No.
0: Allora, insomma, riaprire dopo il giornale della mezzanotte con Just the Way You Are.
1: Sì, bellissima canzone che peraltro conosciamo anche nella stupenda versione di Barry White. Sono due interpretazioni completamente diverse, ma la canzone di base è bella e quindi si presta anche a personalizzazioni.
0: Tu la frequenti quella canzone ogni tanto?
1: Sai quante volte?
0: Che il ragazzo mi suona il pianoforte in giro per il mondo, stringiamo un po',
1: stringiamo
0: per l'Europa.
1: Sì, vabbè
0: stringiamo un po'.
1: In giro
0: per
1: l'Italia. Per l'Italia va bene, dai. Rimaniamo per l'Italia.
0: Allora,
1: no, sì, prego.
0: No, ci sono ancora le code lì.
1: Sì, ci sono code sulla 8, anzi no, sono terminate quelle per lavori sulla 9. Abbiamo le chiusure fino a Mornasco, ma in questo momento non abbiamo code, c'è solo un incidente da segnalare in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, ma in assenza di traffico si è verificato al chilometro 514 direzione sud Bari.
0: E sono 96 invece le notizie di chiusure per dare il riepilogo dopo le 23. Ho avuto bisogno delle bombole d'ossigeno. Non ce l'ho neanche fatta, che l'ho dovuto dividere necessariamente in due. Era finita la base, era finito tutto, praticamente era finita la mia.
1: Ce la farò in 5 ore a dare tutte?
0: Penso di sì. Poi insomma ci saranno i momenti in cui è stato riaperto il tratto lì che depennano dal lungo elenco. Vabbè, insomma, i nostri amici che viaggiano durante la notte lo sanno quanto noi sia importante dar loro queste notizie di chiusure. Perché insomma il viaggio poi alla fine si modula e
1: poi
0: si rimodula.
1: Sono tra le domande più richieste nei messaggi, no? È aperto oppure è chiuso col tratto, eccetera, anche se magari abbiamo detto un attimo prima, però vogliono comunque una conferma scritta in qualche modo.
0: E allora il 348 103 1010 sarà padrone di questa notte con i messaggi che arriveranno, come durante il giorno così anche durante la notte. Vi lascio con Elena Carbonari, che prima
1: tornerà,
0: o poi torna.
1: Sì, molti chiedono quando torna. Torna
0: la signora della notte. Tornerà, credo, per la fine della
1: prossima settimana, sì, che inizierà con un turno serale, e poi la ritroveremo di notte sicuramente.
0: Ok, bene. Anche di giorno qualche
1: anche
0: volta,
1: giorno,
0: ma
1: certo,
0: insomma, in generale è richiestissima la notte. Un saluto da Davide Santirocchi, un ringraziamento a Daniele Di Noia che fin qui ha accompagnato il nostro racconto delle notizie, cioè adesso Frank Pantaleo.
1: Auguriamogli buon lavoro.
0: Fino all'alba.
1: Mi deve sopportare,
0: Sarà facile.
1: Sarà facile.
0: Buon viaggio.
1: Grazie, ciao.
2: Stare con te.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? E io invece cosa faccio questa notte? Incomincio intanto a darvi qualche situazione di chiusure. Come avete sentito, sono tantissime, un centinaio le chiusure questa notte, quindi dobbiamo incominciare ad avvantaggiarci e dare questo lungo elenco che frazioneremo tra una canzone e l'altra. Iniziamo in A1 da Basso Lodigiano, chiuso lo svincolo in entrata in entrambi i sensi, tratto chiuso anche tra Basso Lodigiano e Casal Pustellengo in direzione di Milano, chiuso il nodo tra la 4 e la 26 direzione ovest da Milano, chiuso il bivio tra la 4 e la tangenziale nord in direzione est da Torino. Tratto chiuso in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, chiuso anche lo svincolo di Dalmine in entrata in entrambi i sensi. Sulla 5, chiusura tra Osta Ovest e il Monte Bianco, siamo in direzione nord, mentre in direzione sud chiusura tra Monte Bianco e Osta Ovest, e chiuso anche lo svincolo di Osta Ovest in entrata verso il traforo. Poi il traforo stesso del Monte Bianco è chiuso in entrambi i sensi per lavori di manutenzione, riapertura prevista per le 6. Sulla 7 Serra Valle Scrivia, chiusa in entrata verso Milano, chiusura in A7 tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano, in A8 chiuso lo svincolo di Lainate e Arese in uscita da Milano, Legnano chiusa in entrata in entrambe le direzioni, chiusura tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese, in A8 chiusura tra Gallarate e la 36 Pedemontana in direzione di Milano. Entrata chiusa a Cavaria in entrambe le direzioni, Solbiate e Albizzate anch'essa chiusa in entrata in entrambi i sensi, e stessa situazione sullo svincolo di Besnate, che si trova però sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove è chiuso anche il tratto tra Besnate e il nodo con la 8 in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla 9 chiusura di Fino Mornasco, ma questo a lungo termine, fino al 14 novembre, in uscita dalla Inate in entrata in entrambi i sensi. Per questa notte fino alle 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro sulla 9 in direzione di Lainate, sulla 26 chiusura tra Masone e il Bivia 10 verso Genova, anche tra diramazione Predosa Bettola e Masone chiusura in direzione di Genova, e sempre in A26 tra diramazione A8 e Arona verso Gravellona chiusura anche tra Baveno e Arona in direzione di Genova. Sulla diramazione Predosa Bettola sta transitando un trasporto eccezionale che provoca la chiusura tra Novi Ligure e il Bivio con la 26 in direzione ovest. Sulla 10 tratto chiuso tra Genova Pra e il Bivia 7 verso Genova, anche tra Renzane e Varazze verso Ventimiglia chiusura, Celle Ligure chiusa in entrata in entrambi i sensi, in uscita per entrambe le provenienze. Chiusura del raccordo tra la 10 e la 6 a Savona in entrambi i sensi. Sulla 12 chiusura di Genova Est in entrata in entrambe le direzioni, Rapallo in uscita e in entrata totalmente, e ci spostiamo a Fidenza sulla 1 dove c'è la chiusura totale in entrata e in uscita da Bologna. Raccordo Sasso Marconi statale 64 Porrettana, chiusura in entrambe le direzioni. Poi ricordiamo anche la chiusura in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord, e chiusura anche del bivio tra la 4 e la 13. Mi fermo qui in Emilia Romagna, riprenderemo il nostro giro proprio da questa zona. Adesso si torna alla musica.

Thinking of You, Paul Weller, una raffinata interpretazione del brano delle Sister Sledge che nelle mani dell'ex leader degli Style Council acquista un'eleganza tutta particolare, una voce calda, questa atmosfera così soul, ritmo morbido e avvolgente, una canzone che parla di un pensiero capace di trasformarsi in emozione, di una persona che continua a vivere nella nostra mente e nel nostro cuore, in fondo soprattutto di notte capita anche questo, che una canzone ci riporti improvvisamente a qualcuno. Io vi riporto però in Emilia Romagna, perché lì eravamo rimasti con le chiusure notturne. Allora partiamo da Imola, in A14 chiusa in uscita Rancona, in entrata in entrambi i sensi. In A14 tratto chiuso tra Cesena Nord e Forlì direzione Bologna, diramazione per Ravenna chiusura tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica direzione sud Ravenna. Tangenziale di Bologna abbiamo la chiusura dello svincolo 4 via del Triunvirato, dello svincolo 4 bis aeroporto Marconi. Poi abbiamo già una riapertura anticipata, cioè lo svincolo 12 della statale 65 della Futa, che è di nuovo utilizzabile. Sulla 27 tratto chiuso fra Treviso Sud e Treviso Nord direzione Belluno, chiusa anche Vittorio Veneto Nord in uscita da Venezia. Sulla 23 chiusura di Pontebba in uscita da Tarvisio e in entrata verso Palmanova. In A13 chiusura di Bologna Arcoveggio in uscita per le provenienze da Bologna, chiusa verso Padova la tratta tra Ferrara Nord e Occhiobello, chiuso anche lo svincolo Occhiobello in entrata verso Bologna e chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marsano Rovigo Sud direzione Bologna. Anche gli svincoli di Monselice sono chiusi in uscita da Padova e in entrata in entrambi i sensi. E siamo arrivati al tratto appenninico, siamo tra Rioveggio e Aglio in direzione sud Firenze, e proprio a Firenze già riaperte le corsie della Complanare di Firenze in Pruneta, che erano chiuse fino a poco fa tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Mi fermo qui, riprenderemo dall'Autostrada del Sole. Adesso Gloria Umberto Tozzi.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Papa Leone XIV, il giorno dopo l'intervento al polmone per un adenocarcinoma, è concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene, l'umore è buono, ha mangiato e fatto fisioterapia. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare postoperatorio. Il Papa vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Spero che Papa Leone si rimetta presto. Gli auguri del presidente Trump. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima del Consiglio Europeo di oggi. Sulla crisi energetica la Premier ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'UE ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev, dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi, passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo, non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. La cronaca con la vicenda della minicar a Roma: hanno confessato i due minorenni che a bordo del veicolo hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne, figlio di un carabiniere, e di un 16enne, denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore, che è stata ridotta alla sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Sport, calcio, Champions League, all'Olimpico l'occasione persa per la Roma che perde 4-3 con il Real Madrid, con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo e la Juventus gioca con il Celta Vigo. Per la Conference l'Atalanta ospita i ciprioti del Pafos. Ed era l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: Riprendiamo dopo il GR1 dell'una, siamo ancora noi, Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis in questa notte del giovedì fino alle 5.30 in viaggio insieme. Eravamo rimasti sull'autostrada del Sole, da lì riprendiamo tra Orvieto e Fabbro, chiusura in direzione di Firenze, poi dobbiamo segnalare un incidente che si è verificato al chilometro 584, siamo tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, direzione sud, quindi verso Napoli. Diramazione Roma Sud nel bivio con il grande raccordo anulare, chiusura del nodo per lavori. In A14 chiusura di Fano in uscita Rancone, in entrata verso Bologna, tratto chiuso anche tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, tratto chiuso tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla 11 chiusura di Monte Catini Terme in uscita da Firenze, Alto Pascio in entrata verso Pisa, Lucca Est in uscita da Pisa. Sulla 24 Carzoglio Ricola chiusura in entrata verso Roma, in uscita da Teramo, chiuso anche il tratto tra San Gabriele Colledare e Assergi, direzione di Roma. Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiore e la Strassigna verso Firenze, chiusura per lavori. E andiamo al sud sulla 1 tra Caserta Nord e Santa Maria Capo Avetere verso Roma, tratto chiuso fino alle 6. Sulla diramazione di Capo Dichino, chiusura tra Capo Dichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione di quest'ultima, poi chiusa Caserta Centro sul raccordo A1 Caserta Sud in entrata verso l'autostrada del Sole. In A14 Roseto degli Abruzzi, chiusa in entrata verso Ancona in uscita da Pescara, è risolto un incidente che era segnalato in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari, e riaperta l'uscita di San Severo che era stata chiusa proprio a seguito di questo incidente. A Pescara chiusura del bivio tra la 25 e la 14 in direzione est, sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Ovest e Baiano chiusura verso Napoli, chiuso anche lo svincolo di Lacedonia in uscita da Napoli. Sulla 30 chiusura di Nocera Pagani in uscita da Caserta in uscita da Salerno, e andiamo sulla tangenziale napoletana dove troviamo chiusura di Agnano in entrata verso Pozzuoli, tratto Agnano Cuma chiuso verso Pozzuoli, Arenella chiusa totalmente in entrata e in uscita, Capodimonte chiusa in entrata verso Capodichino, tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino, chiuso anche lo svincolo di Capodichino in entrata verso Pozzuoli, e poi tratto chiuso tra fine tangenziale e Doganella direzione Pozzuoli. Sulla 3 abbiamo la chiusura di Napoli in entrata, Porto di Napoli in entrata verso Salerno, Via Marina Centro in entrata verso Salerno, chiusa anche Portici in entrata in direzione di Salerno. Chiusura tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli, tratto chiuso anche tra Cava di Tirreni e Salerno verso Salerno, tratto chiuso tra Salerno e Vietri sul Mare direzione di Napoli. Circa un centinaio di chiusure, ma già c'è qualche avvisaglia di riapertura, perché intanto sono stati riaperti gli svincoli di Fidenza sulla 1 in uscita e in entrata, e speriamo che ci siano anche altre aperture anticipate, perché sono veramente tantissime le notizie, soprattutto quelle relative appunto alle chiusure. Vi ricordo comunque l'unica notizia extra chiusura, che è quella dell'incidente in A1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, non ci sono comunque code o rallentamenti da segnalare. Tra poco più di un quarto d'ora l'appuntamento dedicato agli autotrasportatori con Paolo Barillari, camionisti, se ne parlerà intorno a 1.30. Adesso invece la musica ritorna con Mario Lavezzi insieme a Gianni Morandi. Succede.
1: Dai, io farei che inizi tu. Dai. No, dai, è tua la canzone. No, va bene, ma cosa vuol dire? Dai, Mario. Ok.

E questo era Elettrico Romantico, una collaborazione davvero esplosiva tra il DJ e produttore francese Bob Sinclair e l'inconfondibile voce di Robbie Williams. Un brano datato 2019 che mette insieme l'energia della musica dance, le atmosfere della disco music e quel pizzico di ironia e di sensualità che Robbie Williams sa regalare come pochi altri. Un titolo che è già tutto un programma: Elettrico Romantico, elettrico nel ritmo, romantico nell'anima, perché in fondo anche sulla pista da ballo il cuore vuole la sua parte. Allora, date uno sguardo al vostro borsellino, perché spesso un errore di conio spiega bene perché alcune monete, se autentiche e in ottimo stato, possono valere molto più della cifra impressa sul metallo. Quando si parla di monete rare in euro, il caso più citato resta quello del centesimo italiano del 2002, battuto all'asta partendo da una base di 2.500 euro e poi venduto a 6.600. Il dettaglio decisivo è sul rovescio. Al posto di Castel del Monte, previsto per la moneta italiana da un centesimo, compare la mole antonelliana, che invece appartiene ai due centesimi. Attenzione però, non significa che tutti i centesimi del 2002 valgano migliaia di euro. Anzi, la cifra riguarda un esemplare preciso, segnalato dalla stampa numismatica nel 2019, e dipende da fattori molto concreti. Errore di conio, autenticità dimostrabile, stato di conservazione e interesse dei compratori presenti in quella vendita. Il prezzo d'asta non è un listino, ripetono spesso gli operatori del settore a chi entra in negozio con barattoli pieni di spiccioli. Vale per il centesimo con la mole antonelliana e vale per molti altri pezzi ricercati. Una moneta simile, se graffiata, consumata o non controllata da un esperto, può perdere gran parte del suo valore, in certi casi anche tutto. Il valore degli euro rari non dipende dal numero scritto sulla moneta, conta piuttosto un insieme di elementi che i collezionisti guardano con molta attenzione. Il primo è la tiratura, quanti esemplari sono stati coniati. Meno pezzi ci sono, chiaramente più una moneta può diventare interessante sul mercato. E poi c'è l'errore di conio, può essere un'immagine sbagliata, un dettaglio fuori forma, una lettera in una posizione insolita o una variante prodotta in pochissime unità. È il caso appunto, per esempio, del 2 euro greco del 2002 con la lettera S dentro una delle 12 stelle, segno della coniazione avvenuta in Finlandia. Oppure della Germania 2008, nota per una anomalia nella mappa sul rovescio. Il terzo elemento spesso sottovalutato è la conservazione. In numismatica una moneta circolata piena di segni usura non vale quanto un esemplare da collezione. Per questo le quotazioni trovate online vanno prese con prudenza, danno un'idea, non una certezza di vendita. Una stima da 300 euro può scendere parecchio se la moneta è rovinata. Succede più spesso di quanto si pensi. Tra gli euro da collezione i più seguiti restano i 2 euro commemorativi. Ogni paese dell'area euro può scegliere il soggetto dell'atona nazionale e alcune emissioni sono diventate molto ricercate. La più famosa è il 2 euro di Monaco 2007 dedicato a Grace Kelly, coniato in circa 2000 esemplari. Secondo stime riprese negli anni da siti specializzati come Money.it e Investire Oggi, può valere tra 1500 e 2500 euro in base allo stato di conservazione. Se ha circolato però, alcune valutazioni lo indicano intorno ai 600 euro. Sempre dal Principato arrivano altri pezzi molto osservati. Il 2 euro Monaco 2015, emesso per gli 8 secoli della prima fortezza sulla roccia, viene indicato oltre 1000 euro e in alcune stime anche sopra i 1500. Il Monaco 2013, dedicato ai 5 secoli di indipendenza del Principato, è valutato intorno ai 400 euro. Importi diversi, ma con una base comune, pochi esemplari e domanda costante. Nel gruppo delle monete più cercate rientrano anche il Vaticano 2005 per la Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, con una tiratura di 100.000 pezzi e valori indicati oltre i 300 euro, e il San Marino 2004 dedicato a Bartolomeo Borghesi, stimato tra i 130 e i 200 euro. Più basse, ma comunque superiori al valore nominale, le quotazioni della Finlandia 2004 sopra i 50 euro, della Slovenia 2007 per i 50 anni dei Trattati di Roma fino a 50 euro e della Spagna 2009. Riconoscibile per le stelle leggermente più grandi del normale, intorno ai 20 euro. Il Belgio 2005 con l'Atomium, pur molto noto, di solito non supera i 30 euro, anche perché fu coniato, pensate, in circa 6 milioni di esemplari.

questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna, perché la vita ci insegna che potremmo fare

riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare milioni di volte.

0: La novità di Massimo Ranieri il giorno prima. Torniamo in autostrada ricordando l'incidente che si è verificato in A1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Siamo al chilometro 584, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità, traffico scarso e regolare. Nel frattempo è stato riaperto il nodo tra la 4 e la 26 in direzione ovest per le provenienze da Milano, con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia. Ricordiamo che è chiuso questa notte fino alle 6 il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione, e ci sono anche delle chiusure nelle aree limitrofe in A5 tra Aosta Ovest e il Monte Bianco, sia verso il Monte Bianco che verso Torino, con chiusura anche dello svincolo di Aosta Ovest verso il Monte Bianco. È il momento dedicato agli autotrasportatori. Do la parola a Paolo Barillari.
1: Consiglio dei Ministri, tra gli altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri, il nuovo codice della strada.
2: Benvenuti a Camionisti, la voce del GR1 in apertura di questa puntata, con la notizia che, tra tante altre cose, il Consiglio dei Ministri, svoltosi ieri 13 ottobre, ha dato il via libera al nuovo codice della strada. Tra le modifiche, una riguarda il settore dell'autotrasporto e in particolare gli autisti. La possibilità di continuare a guidare mezzi pesanti fino a 70 anni di età, se si vuole, a fronte di controlli medici. Dopo l'iter necessario tra Consiglio di Stato, Conferenza Unificata, commissioni parlamentari e il passaggio alle Camere, se la nuova norma entrerà in vigore, volendo, fino a 70 anni, ci sarà la possibilità di guidare qualsiasi tipo di camion. Per le imprese di autotrasporto, un modo di trattenere al lavoro i propri autisti più esperti. Mancano 25.000 autisti e più di 80.000 potrebbero andare in pensione nei prossimi 5 anni. Ma cosa cambierebbe per quanto riguarda la sicurezza stradale? A una certa età, comunque, riflessi e resistenza alla fatica possono calare sensibilmente, anche se c'è chi dice, tra gli autisti, che la pericolosità diminuisce con l'età perché aumentano esperienza e prudenza. Ma 70 anni possono essere a volte davvero troppi per chi ha guidato un camion tutta la vita. Tra i camionisti pareri discordanti, li sentiamo, una maggioranza di contrari, ma anche alcuni favorevoli. Sentiamo entrambe le posizioni, la prima di Massimo Schiaffi, padroncino marchigiano, contrario.
3: Ti rispondo con molta schiettezza. Guidare un bilico fino a 70 anni, non è una proposta di buonsenso, secondo me. È la certificazione di un fallimento di un intero sistema. E te lo dico io che a 60 anni sono devastato da tutti i problemi dati da questo lavoro e da questo stile di vita. Un lavoro che vorrei che i miei 3 figli non avessero mai, e sottolineo mai, la necessità di cominciare. Invece di rendere questo mestiere appetibile per i giovani pagando le tariffe giuste, abolendo il facchinaggio coatto nelle baie di scarico, fermando lo strozzinaggio della logistica, la soluzione del Ministero qual è? Farci morire al volante. Ieri ero al rinnovo del CQC e come me tanti con i capelli bianchi come i miei. C'era il momento del medico che ci spiegava la salute, i tempi di reazione, i problemi dello stile di vita. Ma quale reazione puoi avere a 70 anni? Quando sei in cabina da 12 ore sotto la pioggia, ti sei bagnato tutto per aprire e chiudere il camion, a manovrare 40 tonnellate o a spingere il traspallet con merce da 8 quintali sopra? Vogliono tenerti sul camion fino a 70 anni per 2 motivi. Perché non ci sono più giovani disposti a farsi massacrare per 4 soldi, giustamente, sottolineo. E perché così la pensione non te la pagano proprio, perché 70 anni vai in pensione e muori, è triste, ma è così. Non è una misura per l'autotrasporto, è un insulto alla sicurezza stradale e alla dignità di chi ha fatto milioni e milioni di chilometri e meriterebbe di godersi i propri anni anziché crepare su una piazzola di sosta dell'autostrada. Un caro saluto.
2: Dichiaratamente contrario Massimo, la prossima voce, quella di un altro padroncino, questa volta romagnolo, Paolo Giannelli, è invece favorevole.
4: Allora, sta cosa dei 70 anni, linea di massima, per me va bene, se uno è a posto fisicamente, insomma, i controlli che sia a posto, per me è una proposta che è accettabile, anche perché qui andando avanti probabilmente gente che guida il camion non ce ne sarà più, perché qui nessuno lo può più fare, ormai parlavo anche l'altro giorno con dei colleghi e niente, autisti non se ne trovano, finita. Quindi per il settore non sarebbe una cattiva idea. L'importante, ripeto, che sia controllata magari con delle limitazioni, che ne so, viaggi regionali, non internazionali almeno, ecco, magari con qualche limitazione, secondo me non sarebbe una cattiva proposta. Va bene, vi saluto a tutti, ciao ciao.
2: Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco continuando a sentire loro, i camionisti.

0: E questa era Walk Between the Raindrops, Donald Fagen, un piccolo gioiello musicale che chiude The Night Fly, il suo straordinario album solista del 1982, un brano dal sapore jazz con un irresistibile ritmo swing e quelle atmosfere sofisticate che ci riportano ai locali americani degli anni 50. Il titolo significa camminare tra le gocce di pioggia e che bella immagine, quasi una metafora della vita, attraversare le difficoltà con leggerezza, magari tenendosi per mano, cercando di non bagnarsi troppo. Donald Fagen, che poi è la metà degli indimenticabili Steely Dan, ci ha regalato una musica elegante, ironica, raffinata, dove ogni nota sembra essere esattamente al posto giusto. E al posto giusto ritroviamo Paolo Barillari con la seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati a Camionisti. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera a molti decreti e innovazioni in diversi settori, l'economia, l'autonomia differenziata e anche sulla riforma del codice della strada, che tra l'altro per l'autotrasporto prevede la possibilità di guidare camion pesanti fino a 70 anni, su base volontaria e dopo controlli medici. È una misura che ha sollevato polemiche, generato il parere negativo del sindacato Filt CGIL e pareri contrastanti tra i camionisti, con una prevalenza di contrari. Ne sentiamo due tra questi, Alfonso Salzano e Bruno Squeri, entrambi autisti dipendenti, e poi chiuderemo con il messaggio di un padroncino, Alessandro Giannasi, che invece è favorevole.
2: Penso che noi da tempo immemore che facciamo lotte per farci approvare il nostro lavoro come lavoro usurante, e il caro Matteo invece di ridurre l'età pensionabile l'aumenta. Non credo che si renda conto di cosa succede, è arrivato ormai alla soglia dei 70 anni. Una diminuzione dell'attenzione, una diminuzione della soglia della fatica fisica, della resistenza, di tanti fattori che metterebbero a rischio la nostra incolumità, l'incolumità di tutti gli utenti della strada. Mettere una persona a 70 anni a fare ancora tratte lunghe come quelle che facciamo oggi noi a 40 non è la stessa cosa. Immaginatevi una persona a 70 anni con un rischio altissimo in giro per l'Italia con sobbestione di quasi 18 metri a 70 anni. Poi nel momento in cui succederà il disastro punteremo come al solito il dito sugli autisti, che non sono altro che vittima delle regole che ci gestiscono.
1: Una precisazione rispetto a quanto detto da Alfonso: la modifica al codice della strada non innalza, e non potrebbe farlo, la soglia dell'età pensionabile, ma su base volontaria dà la possibilità di guidare mezzi pesanti più a lungo. Contrario comunque anche Bruno Squeri, autista genovese.
3: Amici di Isoradio, buongiorno, ciao Paolo. La proposta dell'onorevole Salvini, del ministro Salvini, ministro dei trasporti, è in forma volontaria, non è che si è obbligati a fare gli autisti fino a 70 anni. Innanzitutto non è che dice tantissimo di nuovo, perché già ora c'è gente che è andata in pensione e continua l'attività con la famosa ritenuta d'acconto. Ha alzato il tetto massimo di rinnovo di patente superiore e va bene. Io vorrei invitare il ministro Salvini, basta una settimana con qualcuno di noi per capire che cosa vuol dire fare questo lavoro, per capire quanto è usurante a lungo andare fare questo lavoro. Io capisco che manca il cambio generazionale, ma credo che le istituzioni dovrebbero farsi una domanda ben diversa: perché manca la new generation in questo settore? E cercherei di risolvere questo quesito, che è sicuramente fondamentale. È assurdo andare a prendere personale all'estero quando comunque si potrebbero dare dei posti di lavoro qua, agevolando l'ingresso in questo settore con patenti meno care. E perché no? Istituire anche una sorta di scuola superiore professionale logistica e trasporto che vada a coprire al magazziniere, all'impiegato e all'autista stesso. Io credo che sia troppo facile continuare a puntare sulle forze che attualmente sono in campo. Il nostro è un lavoro usurante, se ne devono rendere conto. Io personalmente dal 91 che faccio questo lavoro, amo il mio lavoro, ma alla lunga, signori, pesa. Perché non vengono a chiedere alle persone che sono realmente in strada quali possono essere le innovazioni da apportare per migliorare la vita, per migliorare la sicurezza e via discorrendo? Vi abbraccio, Bruno da Genova, un po' lungo, eh?
1: Chiudiamo con un messaggio a favore, quello di Alessandro Giannasi, padroncino toscano.
4: circa questa novità introdotta di allungare il limite massimo da 68 a 70 anni sono sollevate molte polemiche, molte critiche a riguardo, perché qualcuno la interpreta come se fosse un obbligo di dover stare fino a 70 anni, no? Io non la vedo assolutamente così, e la vedo come eventualmente uno che è a posto di fisico, di salute, che volesse qualora proseguire senza alcun obbligo di poterlo fare, e di fatto allineandosi a quelli che sono gli standard delle patenti degli altri stati dei paesi europei, e quindi non ci vedo niente di male assolutamente. Una possibilità in più per chi ancora ne ha voglia, e per chi poi c'è anche un altro aspetto da considerare: ci sono tanti che per variati motivi hanno delle pensioni talmente basse che non possono andare in pensione, ecco, ci sono anche questi aspetti. Dico, per cui ben venga l'allungamento a 70 anni. Ripeto, non è un obbligo, è soltanto un'opportunità per chi la volesse adoperare. Tutto qua. Non credo che ci sia da stare a fare tante polemiche.
1: E per oggi è tutto, ma se volete ancora commentare il tema caldo della puntata di oggi o raccontare qualsiasi aspetto della professione di camionista, c'è il 351 525 8281 per i vostri WhatsApp vocali e Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, un saluto e a domani.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Patti Smith con Because the Night, 1:49, tra poco più di 10 minuti l'appuntamento con il GR1 delle 2, poi nel corso della prossima ora avremo il nostro spazio consueto dedicato alla musica dal vivo ripresa durante i concerti. Intanto è stato riaperto il raccordo tra Sasso Marconi e la Statale 64 in entrambe le direzioni. E il bivio tra la 14 e la 13 è di nuovo utilizzabile, quindi riapertura anche questa anticipata. E a proposito di aperture anticipate, anche Vittorio Veneto Nord sulla 27 è stata riaperta in uscita e Bologna Arcoveggio era chiusa in uscita e di nuovo adesso utilizzabile. Anche Altopascio è stata riaperta in entrata sulla A11 Firenze Pisa Nord. Al di là delle chiusure o delle riaperture, ricordiamo l'incidente in A1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, chilometro 584, ma non sono segnalate code, non sono segnalati rallentamenti. Fatti bella per te, arriva Paola Turci.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
2: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare e ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
1: In Parlamento